stamattina. Signore, noi preghiamo per questo Signore, Padre, che veramente Tu stenderai la Tua mano su di lei anche in questo momento, Signore, che lei possa glorificare il Tuo nome. Padre, chiediamo tutte queste cose nel nome di Gesù. Amen. Quindi abbiamo visto domenica scorsa la Santa Cena, questo momento molto importante per Gesù con i Suoi discepoli, e non avendo appena finito di celebrare la Santa Cena con loro, dice: uno di voi mi tradirai, uno fra voi dodici mi venderai. E quindi loro in versetto 23 hanno cominciato a chiedere: sono io? Sei tu? Vedremo nello prossimo studio quello che ha detto Pietro: non io, gli altri sarà, ma non questa mattina. E da quel discorso, versetto 24, tra loro sorse anche una contesa. Quindi hanno cominciato a parlare: chi di noi tradirà il Signore? E sono finiti a parlare: chi di noi sarà il più grande? Chi sarà il capo? No? Una contesa intorno a chi di loro doveva essere considerato il maggiore. Ma Gesù disse loro: il re della nazione li signoreggiano, e coloro che esercitano autorità su di essi sono chiamati benefattore. Ma con voi non sia così. Quindi il Signore qui sta introducendo un principio del regno di Dio che è completamente contrario a quello del mondo. Com'è nel mondo? Nella fabbrica o il posto dove lavori, com'è? Stanno lì: oh, voglio fare io il servo di tutti, voglio io la posizione più brutta. No, è così. Se è così, voglio venire io a lavorare là. No? No, com'è? Sgomitate, sparlare, cercare di sminuire i colleghi. No, in America chiamiamo la gara dei topi, no? Questa salita più alta di successo, di potere, di autorità. E nel mondo, la mentalità del mondo è questo: vuoi arrivare sopra, così posso signoreggiare sugli altri. Posso io invece essere comandato, comandare. Ma Gesù ha detto che nel mio regno non funziona così. Anche se magari a volte anche nell'ambiente della Chiesa c'è questo principio, no? Purtroppo, principio carnale: sgomitate, cercare di salire di quella che noi pensiamo una posizione. Ma qui Gesù sta insegnando ai Suoi discepoli, anche noi questa mattina, che il modo in cui ragiona Dio è molto diverso dal modo in cui ragioniamo noi. Vogliamo girare nel Vangelo di Giovanni, capitolo 13. Come abbiamo visto in questo studio di Luca, Luca è una persona di poche parole e non descrive sempre tutto quello che accade. Ma qui Giovanni descrive in capitolo 13 un fatto molto importante riguardo a questo discorso che abbiamo appena letto. In versetto 1 di capitolo 13 del Vangelo di Giovanni: or prima della festa di Pasqua, sapendo che Gesù era venuto la sua ora di passare di questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. È finita la cena, avendo già il diavolo messo in cuore a Giuda Iscariotto, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che egli era proceduto da Dio e a Dio ritornava, si alzò dalla cena e dipose le sue vesti, poi prese un asciugatoio, se lo cinse. Dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, cominciò a lavare i piedi dei discepoli e asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinto. Quindi qui in Giovanni comprendiamo, questa è l'ultima cena di cui abbiamo anche studiato qui in Luca. Dopo finita la cena, Gesù non solo ha fatto questo bel discorso che voi dovete servire uno all'altro, lui le ha dimostrato nei fatti. Qui è scritto in versetto 2: è finita la cena, quindi finita la Santa Cena.
Mentre Gesù faceva questo discorso, lui ha dimostrato in modo pratico, perché è una cosa di comprendere la parola di Dio, sì, è giusto, è un'altra cosa di metterlo in pratica. Noi, almeno io spero che noi come credenti vogliamo non solo udire la parola, ma vivere la parola. In versetto 5, versetto 6, scusatemi, viene dunque Simon Pietro e gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Gesù rispose e disse: quello che io faccio ora non lo comprendi, ma lo comprenderai dopo. Il lavoro di lavare i piedi degli ospiti era il lavoro che faceva l'ultimo schiavo in una casa. Sapete che una persona ricca nel mondo ebraico a quei tempi aveva tanti schiavi, il cuoco, sai, il vignaiolo, quello che curava le bestie, diversi schiavi, e quello più basso di tutti, era quello che puliva, che lavava. E che lavava il suo compito quando venivano ospiti in una casa ai quei tempi. Quando arrivano gli ospiti era suo compito di prendere questo asciugamano e di lavare i piedi, perché sapete a quei tempi portavano tutti i sandali, avevano le tuniche, quindi la parte delle gambe e i piedi era esposto alle polvere della terra, era esposto a tutto quello che cadeva a terra nelle strade a quei tempi, anche le cose degli animali, no? E se tu vai in India o in un altro posto così, ancora oggi è così. Magari tu cammini in quella terra arida, polverosa, tutta la giornata sudi e i tuoi piedi sono sporchissimi. E l'ultimo schiavo aveva questo compito di lavare i piedi degli ospiti. E Pietro, quando Gesù ha cominciato a fare questa cosa, ha detto: ma stai scherzando? Tu, il Messia, devi lavare i miei piedi. In versetto 8 Pietro gli disse: tu non mi laverai mai i piedi. Tu non farai mai questa cosa. Perché? Tu sei il Messia, tu sei il Cristo, tu devi governare, tu devi regnare. Comprendete che, e anche Gesù disse: Pietro, tu ora non comprendi queste cose, non comprendi quello che io sto per fare. Perché per lui era inconcepibile che il Messia, suo maestro, poteva fare questo lavoro così basso, così schifoso anche. Quando venivano ospiti, il padrone di casa non lavava mai i piedi degli ospiti. Era l'ultimo schiavo. Nella nostra cultura moderna non abbiamo questa usanza che quando viene gente a casa nostra che ci lavano i piedi. Però potremmo paragonarlo che Gesù viene a casa tua, si mette l'asciugamano e comincia a lavare il gabinetto. E non sto cercando di essere divertente qua. Questo sarebbe paragonabile. E noi dice: no, Gesù, tu lavi il mio gabinetto. Mai sia che tu fai una cosa del genere. Ma qui comprendiamo che il nostro Dio è molto diverso di noi. Dio onnipotente, Dio creatore, dice: questo è come sono fatto io. Sono venuto a servire. Gesù ha detto: io sono venuto per deporre la mia vita, un riscatto per tanti. E i suoi discepoli, Gesù aveva detto, abbiamo visto nella Santa Cena: io sto per essere inchiodato su una croce, a morire per tutti i peccati del mondo, i peccati del mondo e l'ira di Dio sarà riversato su di me. E loro? Cosa era il loro pensiero, il loro interesse, no? Oh Signore, noi ti stiamo vicino, no? Ah, chi sarà il più grande fra di noi? Chi sarà il più grande nella Chiesa Evangelica di Montebelluna? Chi avrà il titolo? No? Chi sarà nella luce? Ben visto da tutti. Ma Gesù voleva comunicarci che nel suo regno è completamente al contrario dei regni di questo mondo.
Chi è il più grande servo in questa chiesa davanti agli occhi di Dio è la persona più grande. Magari davanti ai nostri occhi non è così. No? Io pulire i gabinetti? Ah! No? Magari nessuno lo dice mai con la voce, ma con i fatti diversi lo dicono perché non lo fanno mai. Ah, io quel lavoro non posso fare. Mi ricordo quando ero nella scuola biblica lì in California. Oltre ad essere la scuola biblica, era anche nei weekend facevano delle conferenze come facciamo in Austria. Quindi ogni weekend c'era conferenze di pastori, delle donne, di vari gruppi di chiese che venivano là a trascorrere un tempo. E mi ricordo c'era questa conferenza, tutte le mogli di pastori delle nostre chiese lì negli Stati Uniti. E c'era la mensa grande davanti, dove tutti gli ospiti della conferenza andavano a mangiare. E poi indietro c'era la cucina, a fianco della cucina c'era la mensa per chi lavorava alla scuola biblica, quindi per me, Silvana e altre persone che lavoravano lì, lo staff. E mi ricordo, dopo aver lavorato, sono andato a casa, io e Silvana siamo andati lì a mangiare, e da dove mangiavamo noi c'era questa grande finestra che tu vedevi dentro la cucina. E mi ricordo che sono andato lì a prendere la mia cena e ho visto questo pastore Chuck Smith, un uomo di 70 anni, pastore di una chiesa di 20.000 membri. Pensate un po'. Lui è pastore di una chiesa che ha la popolazione di Montebelluna. Quasi. E lui era lì con alcuni altri fratelli della scuola biblica a lavare i piatti. 70 anni. Non perché voglio innalzare l'uomo, per farvi comprendere, no? Questo uomo è sulla radio ogni giorno in tutti gli Stati Uniti. È un predicatore conosciuto come avete sentito di Billy Graham, no? Lui è a questi livelli nel mondo evangelico in America, è conosciuto da tutti. E vi dico che ho sentito tante delle sue prediche che il Signore mi ha benedetto tanto attraverso il suo ministero nella parola. Ma posso dirvi che quello è stato il più forte messaggio che mi ha mai predicato. E senza neanche aprire la bocca. No? Mi ha talmente colpito. Cioè, questo scrive libri, vai sulla televisione, va. E ci sono anche altri grandi uomini di Dio che magari hanno questa fama e questa grandezza di ministero. Ma non sono mica lì a lavare i piatti con gli studenti della scuola biblica. Vanno in giro nelle belle macchine. In America addirittura alcuni hanno bodyguard. No? Questo Benny Hinn viene in Italia con i bodyguard. Ma qui questo uomo non ha mai dimenticato il fatto di dare l'esempio di un servo. Anche se ha 70 anni, sicuramente lui merita di sedersi. E lascia che oggi lavano i piatti, io credo, no? Ma nonostante questo, lui ha capito che io fino all'ultimo giorno della mia vita devo dare un esempio. Non devo solo dirlo, ma devo farlo. E anche qui Gesù la stessa cosa. Gesù non ha fatto una bella predica, chi è più grande fra di voi sarà il servo di tutti. Lui ha fatto questo. Lui ha preso l'asciugamano e ha cominciato a lavare i piedi, a fare il lavoro più disprezzato, più impensabile ai suoi discepoli. E qui in capitolo 13 comprendiamo come lui è stato capace di fare questa cosa. Versetto 2, finita la cena, avendo già il diavolo messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani, che egli era proceduto da Dio e a Dio ritornava. Gesù è stato in grado di servire gli altri perché lui sapeva queste tre cose. Ok? Gesù sapeva chi lui era in Dio.
E io credo che è stato questo che lo ha permesso di essere un servo. Ma un servo vero, non un servo che magari lo fa la cosa due o tre volte per far vedere il pastore e altri. Ma un vero servo di cuore. Prima cosa, lui sapeva che il Padre ha dato tutto nelle sue mani. Il ministero, l'unzione, la sua posizione, anche nell'opera di Dio. E quando noi siamo tranquilli in quello che Dio ha fatto nella nostra vita e il ministero che ci ha affidato, allora non saremo lì a lottare. Ah, ma io devo, il pastore deve vedere me, io devo predicare. Questo è carnale. È l'uomo che vuole, perché non è sicuro in quello che lui è, non è contento in quello che lui è. Ma io credo che ognuno di noi, il compito che Dio ci ha affidato in questo momento della nostra vita, dovremmo essere tranquilli e farlo con tutto il cuore, sapendo che è Dio che ci dà, che ci innalza, che ci abbassa, che ci offre opportunità. Non sono gli altri uomini, non è il pastore, non sono gli anziani, è Dio. Dio che apre le porte. Voglio che domani mattina pregate per me, perché Dio ha aperto la porta di andare in una scuola superiore qui a Montebelluna a predicare la parola di Dio. Amen. Non ho aperto io questa porta, il Signore l'ha aperto. E io andrò lì a parlare di questi studenti di Gesù, della nostra fede, di quello che noi crediamo. Gesù sapeva che Dio ha affidato, che la sua vita era nelle mani di Dio e che quello che lui aveva, Dio aveva. Io ho visto nella mia esperienza anche pastori, leader, che sono molto gelosi per il pulpito, non fanno mai predicare altri fratelli, non danno mai spazio a altre persone di ministrare. E io credo perché loro non hanno questa sicurezza, hanno paura. Infatti una volta parlando con un fratello che veniva da un'altra chiesa, lui mi diceva che il suo pastore precedente, se il Signore si serviva di un altro fratello, questo pastore si ingelosiva. Magari un fratello predicava o faceva qualcosa, il Signore si serviva di lui. Questo invece delle glorie a Dio, no? Questo ragazzo che era con me sta crescendo, il Signore sta usando a sua volta, no? E di gioire, questo era geloso. E quindi subito ha cominciato a tagliare le gambe, a scartarlo, come Saul. Quando Dio ha usato di Davide, Saul non era contento. Quando cantavano quel canto, com'era quel canto? Saul ha ucciso le sue 1000, Davide 10.000. E Saul invece di essere contento, dire: guarda, Signore hai usato me fino qua, ma mio discepolo, Davide, lo sta usando 10 volte di più di me. Gloria a Dio! Perché quando siamo sicuri di quello che siamo in Dio, non dobbiamo essere gelosi. Non dobbiamo essere, aver paura di quello che la gente potrebbe pensare di noi. Lui sapeva che il Padre aveva dato tutto nelle mani. Quindi era sicuro in quello che lui era davanti a Dio. E anche noi dobbiamo essere sicuri. Magari uno dice: ah, ma se io pulisco la chiesa, poi tutti mi pestano, no? O se io faccio quello, poi tutti pretenderanno che faccio sempre così. Gesù non aveva questo atteggiamento. Lui dice: Dio mi ha affidato tutto, non devo avere paura né di perdere né di ottenere qualcosa. È Dio che mi promuove, Dio che mi ha messo qui in questo momento, e Dio mi metterà di là quando vuole Lui. La seconda cosa che Gesù sapeva è che lui era preceduto da Dio. Nessuno di noi potremmo dire che abbiamo preceduto da Dio nel modo in cui Gesù ha preceduto da Dio, però siamo tutti nati da Dio. Noi siamo figli di Dio, adottati,
facciamo parte della famiglia di Dio. Nessuno ci può togliere quella parte. Noi non dobbiamo trovare sicurezza in una posizione o un titolo, ma nel Padre Celeste. Lui è la nostra sicurezza. E poi ogni cosa

Il Padre ha visto. E io sto andando al Padre, e il Padre mi ricompenserà. Gesù non guardava una ricompensa qui sulla terra, una pacchia sulla spalla, anche se magari qualche volta potrebbe arrivare. Lui sapeva che era preceduto da Dio e a Dio tornava. Lui guardava la sua ricompensa in cielo. E magari tu servirai in questa chiesa per 40 anni, lavando il gabinetto, facendo la riunione dei bambini, facendo uscire, ma io posso assicurarvi che se lo fai con tutto il cuore, Dio ti benedirà, tu avrai una ricompensa forse più grande di quello mio. Il Signore vedrà per questo. Ma io sono convinto di questo e l'ho visto questo. Quando noi siamo fedeli in quel più minimo, quel piccola cosa che Dio ci ha detto di fare oggi, Dio ci aprirà altre porte. Magari non saremo mai pastori della chiesa, o canteremo, o non so che cosa, però il Signore comincerà a usarci come suo strumento di benedizione. Magari il Signore ci userà come evangelista dove lavoriamo e saremo fruttiferi. Vedremo tante anime che vengono alla salvezza attraverso la nostra vita. Quindi sapendo quello che Gesù sapeva, essendo sicuro in quello che Dio ha fatto nella sua vita, lui non aveva nessun problema a umiliarsi, a prendere questa posizione di schiavo. In versetto 4 si alzò dalla cena, depose le sue vesti, e poi prese un asciugatoio, se lo cinse. Quindi sapendo la sua posizione in Dio, lui aveva la capacità di togliere la veste in certo senso raffigura la sua posizione, lui era un rabbino. E in questo fatto che Gesù ha fatto è una figura anche del sacrificio che stava per fare. Perché Gesù, Dio, eterno, onnipotente, onnisciente, stava per spogliarsi in un certo senso della sua divinità per morire su una croce. Morire una morte terribile, dolorosa. E non solo fisicamente doloroso, ma di avere tutti i nostri peccati, i peccati di Hitler, i peccati di tutto il mondo messo su di sé. Perciò lui gridò, mio Dio, perché mi hai abbandonato? Perché in quel momento non era tanto la sofferenza fisica, ma il fatto che l'ira di Dio veniva scatenato, il giudizio di Dio che meritavamo tutti noi è stato versato su di lui. Quindi lui si è spogliato dei suoi diritti. Anche lui diceva a Pilota, io potrei chiamare legione di angeli in questo momento e spazzarvi via in un secondo. Ma lui si è spogliato dei suoi diritti e si cinse col asciugatoio. Quindi lui ha abbracciato la croce, lui ha abbracciato quella morte umiliante. Lui è stato ucciso come un criminale. Potremmo paragonarlo a uno che va alla sedia elettrica. Lui è stato ucciso come un criminale fra due criminali, fuori dalla città. Anche questo è un sdegno alla sua persona. Ma lui ha fatto anche felicemente per noi. Lui ha fatto tutto questo per noi. In versetto 7 Gesù rispose e disse, quello che io faccio ora non lo comprendi, ma lo comprenderai dopo. Quando hanno compreso questo, secondo voi? Ovvio non capivano di che cosa parlava in questo momento, perché litigavano chi era più grande, un po' prima. Loro hanno compreso dopo la resurrezione di Cristo. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 20, dopo la resurrezione, Gesù cosa ha fatto?
Qualcuno si ricorda cosa ha fatto i discepoli appena dopo la resurrezione, la prima apparizione ai discepoli?

0: spirò e detto: ricevete lo Spirito Santo. In quel momento loro erano nati di nuovo, l'esperienza che abbiamo fatto penso quasi tutti noi, e in quel momento hanno compreso. Voi non comprendete quello che sto facendo, ma un giorno comprenderete. In versetto 8, Pietro gli disse: tu non mi laverai mai i piedi. Gesù rispose: se non ti lavo, non avrai nessuna parte con me. Simon Pietro gli disse: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Gesù gli disse: chi ha fatto il bagno non ha bisogno che di lavarsi i piedi, ed è tutto mondo. Anche voi siete mondi, ma non tutti. Qui, anche qui c'è una figura spirituale. Si parlava di lavarsi fisicamente, ma anche qui parlava del fatto che quando Gesù lava una persona, è un lavaggio interno. Quando tu sporchi i piedi, devi rilavarli ogni volta che esci nel mondo fuori, no? Perché si sporcano di nuovo. E anche qui è un principio molto importante, che quando siamo nati di nuovo e abbiamo conosciuto Cristo come Salvatore personale, il Signore ci ha perdonato e ci ha lavato e purificato da ogni peccato. Non importa quali peccati tu hai fatto, anche se hai ammazzato qualcuno, in quel momento Gesù ti ha lavato, ti ha purificato da tutti i tuoi peccati. E quando noi siamo nati di nuovo e magari pecchiamo o sbagliamo, non è che dobbiamo nascere di nuovo. Mia nonna, lei aveva questa teologia: ogni volta che peccavi perdevi la salvezza e dovevi convertirti un'altra volta. Io ho detto: ma nonna, non penso che è così precario quello che Dio ha fatto per noi. Gesù ci ha lavato e purificato. Il lavaggio dei piedi è quel continuare nella consacrazione. Quando sbagliamo, confessiamo i nostri peccati e Gesù ci lava di nuovo i piedi. Non perdiamo la salvezza ogni volta che sbagliamo o pecchiamo. E quindi Pietro disse: allora Signore, lavami tutto, lavami anche dentro. Versetto 12, così dopo aver lavato i piedi, ripresi le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse: allora comprendete quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene, perché io sono. Se dunque io, il maestro e il signore, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Io infatti vi ho dato l'esempio affinché, come ho fatto io, facciate anche voi. In verità vi dico, il servo non è più grande del suo padrone, né il messaggero più grande di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete beate se le fate. Voi volete sapere il segreto della felicità? Quanti di voi volete sapere il segreto della felicità? Pochi. Vuol dire che altri sono felici, già, spero. Se tu vai in qualsiasi libreria, sia in Italia sia in America, vedrai centinaia di libri su quale soggetto? Come essere felice, no? Perché chi non conosce Cristo è disperatamente cercando la felicità, no? E ci sono tante filosofie, medicine, mangi erbe biologiche, no? Tante cose, fai la meditazione, fai una vacanza, migliaia di cose, no? Per ottenere la felicità. Ma per un figliolo di Dio c'è solo un modo per avere la felicità. C'è solo un modo di avere un cristianesimo soddisfacente. E qui in versetto 17 chiaramente il Signore ci dice com'è. Non è difficile, il Signore non ci chiede di fare le cose difficili. Se sapete queste cose, Quindi conoscere mentalmente, questo è bello. È bello conoscere il fatto che dobbiamo servire gli altri. Ma beatitudine, qualcuno sa cosa vuol dire beati? Qual è il suo significato? Che uno sta così con una cosa gialla sulla testa? No, com'è? Così? Questo è beato? Felice. Beate in greco è la parola felice. Gesù in versetto 17: è buono che sapete queste cose, ma felice sarete se fate queste cose. Se lo mettete in pratica. E io penso che abbiamo anche sperimentato quelle volte che ci siamo disposti allo Spirito Santo a fare quello che Lui ci ha chiesto, Lui ci ha benedetto. Dobbiamo farlo con l'atteggiamento giusto, perché qualcuno magari anche in questo momento: ah, mio fratello, io ho fatto la pulizia una volta e non mi sono sentito così felice. O io ho provato di servire nella riunione dei bambini, 2 o 3 volte l'ho fatto, ma non ero tanto felice. Perché è fatto con l'atteggiamento sbagliato. Magari siamo umani, a volte, magari io lo farò così il pastore e altri mi vedono, così magari mi faranno predicare qualche volta, no? O mi daranno un titolo. E queste persone, tu vedi che subito dopo un po' perdono il loro cuore di servi, perché non stanno facendo col giusto atteggiamento. Ma se abbiamo l'atteggiamento di Gesù, se sappiamo che la nostra vita è nelle mani del Padre, che noi siamo figlioli di Dio, che noi andremo a Dio un giorno. Io penso che per ognuno di noi il mese che arriva la busta paga è un giorno felice. Amen. Non è un bel giorno? A che giorno vi pagate? Il 10? Anche per me, quando arriva qualche assegno degli Stati Uniti, sono felice. Ma sapete una cosa, un giorno arriveremo davanti alla presenza di Dio, il Signore dirà: guarda qua, qui c'è la ricompensa. Noi dobbiamo servire gli uni gli altri, ma non per essere visti dal pastore degli altri, ma dobbiamo farlo perché il Signore l'ha fatto prima di noi. E perché noi, come Gesù, a Dio andremo un giorno. E vogliamo che Lui dice: ben fatto, servo famoso. Oh, com'è? Fedele. Fedele. Dio vuole che siamo fedeli a fare quello che Lui ci ha messo davanti oggi. E se lo faremo, saremo felici. Il nostro cristianesimo sarà soddisfacente. Che tante volte i fratelli: il mio cammino, non sono contento. Allora, sicuramente perché sei troppo egoista, io ve lo dico in faccia, sei troppo egoista. Comincia a servire gli altri, dare la tua vita, e vedrai che lo Spirito Santo scenderà nella tua vita con non solo la felicità, ma con tante altre benedizioni. Amen. Vogliamo alzarci in piedi? Vogliamo pregare? Alleluia. Signore, vogliamo ringraziarti per l'esempio che tu ci hai dato. E di posto le tue vesti, Signore glorioso, per venire qui in forma di servo, di morire in croce per noi. E a noi ci chiede così poco, Signore. Non ci ha chiesto nessuno di essere inchiodato su una croce per gli altri. Magari solo di servire, di aiutare, di incoraggiare qualche altro credente, Signore. Cose piccolissime, cose semplici. Signore, aiutaci di essere servi Tuoi. Aiutaci, Padre, di non guardare i nostri egoismi, la nostra piccola vita, ma di aprire gli occhi e vedere, Signore, la messa che è grande, Signore, che è bianca, che possiamo aprire gli occhi e vedere anche i fratelli e sorelle intorno a noi che magari hanno bisogno di un nostro aiuto. Grazie, Padre, per la Tua fedeltà. Fai di noi veramente servi Tuoi. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Leggiamo oggi nella lettera ai Colossesi, al capitolo 2, verso 15. E avendo spogliati i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Ascoltiamo uno stacco musicale.

Gesù, che è il termine della legge, colui che ha posto termine alla legge e che si fa mediatore di un patto migliore, fondato su migliori promesse, riportato una vittoria definitiva ed eterna contro il male. Egli ci ha dato nella sua morte la vittoria estrema, la vittoria contro la morte spirituale, che è eterna separazione da Dio, e la vittoria contro la morte fisica, che non sarà più, poiché sarà definitivamente distrutta quando verrà la fine, alla venuta di Cristo. Dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà ed ogni potenza. Prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15, verso 24. L'ultimo nemico, la morte, è già stato sommerso nella vittoria di Cristo. Il brano di oggi ci rammenta che quella di Cristo, più che una vittoria, è un trionfo. Ma l'esperienza in noi e attorno a noi sembrerebbe contraddire tutto ciò. La morte regna ancora nei nostri corpi e ci troviamo inoltre a combattere quotidianamente contro i principati, le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Efesini, capitolo 6, verso 12. Ma come? In un passo ci viene detto che il Signore ha già vinto, altrove troviamo scritto, e noi lo sperimentiamo, che la lotta è ancora in corso, cruenta come non mai. Qual è dunque la verità? In che senso Cristo ha spogliato i principati e le potestà? In che misura ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando per mezzo della croce? Credo potremmo rispondere con quello che è il titolo di una collana di una nota casa editrice. Già e non ancora. Già la morte è vinta, già il peccato è eliminato, già Satana è sconfitto, già per fede sediamo nei luoghi celesti, già un luogo è preparato per noi accanto al Signore, già Dio ha stabilito saldamente il piano per il nostro futuro, la nuova Gerusalemme, il giudizio degli empi, la risurrezione e un corpo glorioso per i suoi figliuoli. Già e non ancora pienamente, ma è per fede che ci siamo impossessati di tutte queste cose, per la nostra fede che ha vinto il mondo e che ci darà accesso in modo completo a tutte le promesse divine, il giorno in cui tutto sarà compiuto.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Salve amici, bentornati alla trasmissione Verità Cristiana. E Giuseppe al microfono, come sempre, che vi ringrazia per l'ascolto.

Vi siete mai trovati in una situazione in cui avete dovuto chiedere aiuto? A volte è scomodo, altre volte è imbarazzante, ma è bello poter contare sull'aiuto di amici o parenti quando le cose non vanno proprio come dovrebbero. Una volta un ragazzo cercava di spostare una grossa pietra e per quanto si sforzasse non riusciva nel suo intento. Vedendo lo sforzo vano, il padre si avvicinò e gli chiese: «Sei sicuro che stai usando tutta la tua forza?» «Certamente», gridò il ragazzo. E il padre, riprendendolo dolcemente: «Non è vero, non mi hai chiesto di aiutarti». Quante persone vanno avanti giorno dopo giorno lottando con i molti problemi della vita, spesso facendo fallimento e non sapendo a chi rivolgersi per chiedere aiuto. Quante volte io ho sbattuto la testa contro il muro in disperazione, non sapendo chi potesse aiutarmi. E forse anche tu, caro amico in ascolto, a volte ti senti così. Con le nostre forze potremmo riuscire in piccole cose, ma per quanto riguarda quelle eterne, quelle cose che più ci turbano, non potremo trovare una risposta con le nostre forze soltanto. Per questo Dio viene accanto a noi e mette la sua forza a nostra disposizione. In Cristo Dio è venuto a cercarci. Il peccato ci insidiava e ci ha portato lontano da Lui. Ma ecco che Dio ha mostrato la sua potenza nel risuscitare Gesù dai morti. E per chiunque si affida a Cristo, quella stessa potenza è a disposizione. La potenza di Dio può intervenire e salvare dalla morte eterna, dall'inferno, il peccatore che riconosce il suo bisogno e si volge a Gesù. La potenza di Dio può trasformare tale persona e renderlo simile a Gesù. La potenza di Dio può adoperare questa vita trasformata per raggiungere altri con il suo messaggio di amore e di potenza e di vittoria. Non continuare con la tua lotta contro il peccato, contro il male. Con le tue forze soltanto non ci riusciresti mai. Affidati a Cristo ed Egli ti renderà partecipe della sua vittoria. E con il salmista potrai dire: «Il mio aiuto viene dall'alto, da colui che ha fatto cielo e terra».

Cosa sarebbe la tua vita senza gli amici? Anche se a volte essi deludono o addirittura tradiscono, è pur certo che una vita senza amicizie sarebbe come un'estate senza sole. Il vero amico ti comprende, ti sta vicino nel dolore, ti solleva, ti consiglia. Ebbene, uno dei titoli dati a Gesù fu appunto l'amico dei peccatori. Era un po' un'accusa da coloro che si ritenevano a posto moralmente, però allo stesso tempo racchiudeva una grande e meravigliosa realtà. Tanti amici umani sono come delle ombre, cioè ti sono vicini finché il sole brilla, finché tutto va bene, ma quando le difficoltà sopravvengono si tirano indietro. Qualcuno ha detto che il giusto posto di un amico è di essere con te dalla tua parte quando sei nel torto, poiché tutti fanno questo quando sei nel giusto. E Gesù è diventato amico dei peccatori al fine di renderli nemici del peccato. Egli ha lasciato la gloria del cielo perché ci ha amati, ci ha visti nel nostro peccato, nella nostra miseria, ed è venuto accanto a noi. È stato fatto in ogni cosa simile a noi, eccetto nel peccato. Non imbarazzava mai nessuno, benché conoscesse gli intimi segreti dei cuori umani. Egli venne come amico ed offrì la sua amicizia. Poteva dire: io non vi chiamo più servi, ma amici. Tanta gente vive una vita di paura di Dio, della morte e dell'aldilà. Gesù ci ha rivelato queste cose e vuole diventare nostro amico. Forse anche tu hai bisogno di amici umani, ma come tutti noi, anche tu hai bisogno di un amico che non venga mai meno, che ti aiuti quando sei nel torto. Gesù è questo amico che ti ama e che vuole salvarti innanzitutto dalla condanna divina contro tutto il peccato che è nel mondo e in te. Conosci tu Gesù come un amico fedele nel quale puoi rifugiarti perché ti aiuti, ti consigli e ti sollevi? Apri la sua parola, leggi per te stesso la sua storia come narrata nei Vangeli e lo troverai. Egli è un amico fedele e vero, un amico che si vede nel bisogno. Non essere come Giuda Iscariota, il quale, pur dicendo di conoscerlo, pur baciandolo, lo tradì. Non dire quindi: io so chi è Gesù, io leggo la Bibbia o io frequento una chiesa. Di piuttosto: Gesù è il tuo migliore amico? Se quello che hai ascoltato, amico o amica in ascolto, ti ha interessato, leggi la parola di Dio, leggi l'Evangelo. Se ne sei sprovvisto, mettiti in contatto con noi e certamente potremo fartene avere una copia gratuitamente, come pure ti aiuteremo per altri problemi che tu puoi incontrare. Gesù vuole essere il tuo amico e anche noi vogliamo essere una voce amica per te. A risentirci, amici, alla prossima trasmissione.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 5 di Romani. È dal capitolo 3 che Paolo sta parlando della giustificazione per fede, di come Dio mi dichiara innocente per mezzo della mia fede in Gesù Cristo, perché credo che Lui ha preso su di sé i miei peccati ed è morto al posto mio. Lui è diventato il mio sostituto, ha preso il giudizio di Dio per i miei peccati, l'ha portato per me. E perché credo in Lui, Dio mi dichiara innocente da tutte le accuse, giustificato per fede. Nel capitolo 4 illustra, usando l'Antico Testamento, l'esempio di Abramo, la verità della giustificazione per fede. E poi ci dice gli aspetti chiave della fede di Abramo. Quindi, avendo già trattato della giustificazione per fede, nel capitolo 5 inizia dicendo: giustificati dunque per fede. Dato che siamo stati giustificati per fede, comincia quindi a parlare dei risultati nella nostra vita e nella nostra esperienza personale, quello che io ho sperimentato della giustificazione per fede. E il primo beneficio o la prima benedizione dell'essere giustificati per fede è che noi abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Qualcosa che non sarebbe stato possibile se io fossi stato giustificato per opere. Almeno non sarebbe stato possibile tutto il tempo. Come credenti, come cristiani, sembra ci sia spesso un'incoerenza tra la mia professione di fede e il mio cammino di fede. Non faccio sempre le cose che piacciono al Padre. Non posso dire come Gesù: io faccio sempre le cose che piacciono al Padre. Vorrei tanto poterlo dire, ma non posso. Certe volte le mie opere sono notevoli, certe volte sono estremamente buone, ma altre volte fallisco miseramente. Ora, se io fossi giustificato per opere, allora avrei pace con Dio solo fin tanto che faccio bene. Ma quando sbaglio, quando fallisco, a quel punto la mia pace sarebbe infranta. Ma perché sono giustificato per fede, perché credo veramente in Gesù Cristo, allora non cambia. Credo che Lui è il Figlio di Dio, che è venuto per redimere il mondo, che è morto per il mio peccato, che è risuscitato il terzo giorno e ora è alla destra del Padre, intercedendo per me. E credo che sta per tornare, per stabilire il regno di Dio sulla terra. Certe volte è vero, non faccio ciò che è giusto, ma quello in cui credo non cambia. Anche se a volte faccio qualcosa di sbagliato, continuo sempre ad avere fede, una fede solida in Gesù Cristo. Di conseguenza, dato che la mia pace con Dio dipende dalla giustificazione per fede, io ho sempre pace con Dio. Come abbiamo visto in precedenza, Paolo cita il Salmo 32. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. E perché sono giustificato per fede e la mia fede in Gesù Cristo è stabile, Dio non mi imputa alcuna iniquità. Io ho pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo. In secondo luogo, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia questa grazia gloriosa che Dio ha manifestato verso di me. Ho accesso a questa grazia mediante la fede, nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Quanto è meraviglioso che Dio ci ha dato questa viva speranza per mezzo di Gesù Cristo. Questo è qualcosa che oggi la filosofia del mondo non può offrire all'uomo. La filosofia esistenzialista è arrivata alla conclusione che non c'è un bene universale, non c'è una verità universale, che la verità è qualcosa di individuale, è quello che tu pensi circa una cosa, o quello che tu senti circa una cosa. Questo costituisce la verità per te. Ma è una questione personale, che dipende da individuo a individuo. E vediamo un esempio dell'esistenzialismo nell'arte. L'arte moderna, intendo. Guardi un quadro e sembra come se il pittore avesse preso una bustina di plastica piena di vernice e l'avesse lanciata contro la tela, e la vernice fosse schizzata da tutte le parti. E poi basta che mettono un titolo a questa cosa. Non so, tramonto alle Hawaii. E ho visto diversi di questi dipinti di arte moderna, e vi assicuro che non sono mai riuscito a vederci niente dentro. Magari qualcuno è là in piedi che dice: «Oh, è bellissimo! Non è stupendo?» È una di quelle cose che devi vedere tu stesso e interpretare tu stesso. Ora, da bambino avevamo lo stucco spagnolo sul soffitto e potevamo guardare cavalli e altre cose nello stucco. Ma non ci vuole tanta immaginazione. Mentre in questi sei tu che devi interpretarli. E il punto è che lo scopo di quest'arte è quello di esprimere la filosofia. Mentre tornavamo dalle Hawaii, sull'aereo, mia moglie ed io abbiamo visto uno di questi stupidi film. Uno di quei film dove non si capisce come finisce. Sembra che non abbiano messo il finale. Il protagonista se ne va così, camminando. E non so se si sia suicidato o se abbia smaltito la sbornia e quindi si sia ripreso. Non si sa cosa sia successo. La storia non è finita, ma all'improvviso è

e di fare in modo che sia tu a inventarti la fine della storia. Così la storia ha migliaia di finali diversi, perché ciascuno di noi vede in essa quello che vuole vedere. Così la storia ha migliaia di finali diversi, perché ciascuno di noi vede in essa quello che vuole vedere. Ognuno di noi la interpreta da sé. E così pure per la musica. Parte della musica moderna è esistenzialista. Io non riesco proprio a capire quale sia la melodia. Tutto quello che sento è il ritmo. E poi sei tu che ci metti quello che vuoi. Loro ti danno il ritmo e tu ci metti la melodia. Questi sono tutti esempi della filosofia esistenzialista. Ora, il risultato della filosofia esistenzialista è separazione tra le persone. Essa crea isolamento, crea solitudine. Mi confina nella mia piccola isola e a te nella tua piccola isola. E io non so se sto pensando quello che tu stai pensando. E tu non sai se stai pensando come io sto pensando. Perché questa filosofia ha fatto sì che fossimo isolati. Io non so se nella stessa figura tu vedi quello che vedo io. Vedete, ci sono forme di arte dove vedi, che so, un fienile, una staccionata e una mucca in mezzo ai campi. E io non ho problemi con questo. Posso dire tranquillamente: quello è un fienile, quella è una staccionata e quella è una mucca. Non ho problemi con questo. E so di certo che quando pure tu ti metti a guardare, anche tu vedi un fienile, una staccionata e una mucca, perché sono ovvi. E così noi siamo uniti in questo. Mentre stiamo lì a guardare lo stesso quadro, mi sento unito a te, perché so che tu stai vedendo la stessa cosa che vedo io. E così l'effetto dell'esistenzialismo è quello di creare separazione tra l'uomo, farlo diventare isolato, confinarlo su di un'isola, perché iniziamo ad interpretare la vita e la verità come ciascuno di noi le sperimenta individualmente. E iniziamo a dire che non c'è una verità universale o un bene universale, che è una questione che dipende dall'esperienza individuale. E in questo modo si finisce per smettere di cercare la verità o il bene. E la filosofia esistenzialista è arrivata alla conclusione che la realtà può solo portare alla disperazione. E una persona non può vivere nella disperazione. Di conseguenza tu devi fuggire dalla realtà. E vediamo un mondo pieno di gente che sta cercando di fuggire dalla realtà. E provano a fuggire dalla realtà in tanti modi, divenendo vagabondi, o nella droga, nell'alcolismo, nel mangiare, nel gioco d'azzardo, e tanti altri modi con cui le persone cercano di fuggire dal mondo in cui vivono. La filosofia esistenzialista suggerisce anche di fare un passo di fede, ma in un'esperienza religiosa in cui la ragione è esclusa. E così, dato che non puoi vivere nella realtà perché essa è senza speranza, allora hai due possibilità: o fuggi dalla realtà, oppure cerchi di avere una forma di esperienza religiosa, naturalmente anch'essa unica e isolata. Non la puoi spiegare, ma c'è un senso, una coscienza di bene. E parlano di un'esperienza suprema. Ora noi abbiamo davvero una speranza. Noi possiamo essere persone reali, possiamo vivere nella realtà. Come credente, come cristiano, io posso vivere nella realtà. E mi rendo conto che il mondo è corrotto, mi rendo conto che il governo ha fallito, mi rendo conto che non abbiamo trovato e non troveremo delle soluzioni per la pace nel mondo. In questo sono d'accordo con i filosofi esistenzialisti, che dicono che se tu pensi che troveremo delle soluzioni per la pace del mondo, tu non sei realista, non vivi nella realtà, ma vivi fra le nuvole. La realtà mi porterebbe alla disperazione se non avessi la speranza in Gesù Cristo.

ma perché ho una speranza in Gesù Cristo, allora posso affrontare la realtà della vita e ancora gioire in questa speranza. Perché so che quando verrà, allora vivremo in un mondo di pace. Vivremo in un mondo in cui non dovremo preoccuparci di mandare i nostri nipoti a comprare il pane, col rischio che siano esposte alla pornografia o che siano avvicinati da qualche pervertito malintenzionato. Questo mondo verrà. Non è così ora. E fin tanto che sarà Satana a regnare non lo sarà mai. Ma Satana non regnerà per sempre, grazie a Dio. Gesù sta per tornare e stabilire il regno di Dio. E noi canteremo: i regni del mondo sono divenuti il regno del nostro Signore e del suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Alleluia, alleluia, alleluia. E questo sarà motivo di grande lode. Io gioisco nella speranza della gloria di Dio, e in questo momento io ho una viva speranza per il futuro, non nell'uomo, ma in Gesù Cristo e nel regno di Dio. E non solo, questo non è tutto, aspettate, perché Paolo continua dicendo: e non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni. Che genere di pazzo sei, Paolo, che ti glori nelle afflizioni? Ora Gesù nel sermone sul monte dice: beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. La Bibbia ci dice di considerare motivo di completa allegrezza quando ci troviamo di fronte a prove di vario genere. Non ci sono ancora arrivato, ma ci sto lavorando. Ci vantiamo o ci gloriamo nelle tribolazioni? Com'è possibile gloriarsi nelle tribolazioni? Mi glorio nelle afflizioni e nelle tribolazioni perché ho imparato che in ogni prova c'è un'opportunità per Dio di manifestarsi nella mia vita e di operare nella mia vita. Ho imparato che quando c'è una forte pressione, quando ci sono problemi, allora posso sperare nel Signore. Mi ci è voluto tanto per impararlo. Proprio in questo momento confidiamo nel Signore riguardo all'offerta che abbiamo fatto per comprare il terreno a Newport Beach. Il consiglio scolastico ci ha detto che tra 2 settimane prenderanno la loro decisione. Ma posso dire onestamente che non sono affatto teso. Non sono nervoso. Non sono veramente preoccupato. Se lo prendiamo, lo prendiamo. Se non lo prendiamo, non lo prendiamo. Quando abbiamo acquistato la scuola di Granville dal distretto scolastico di Sant'Anna, abbiamo messo la nostra busta in un'offerta e non siamo neanche andati all'incontro del consiglio, dove si aprivano queste buste e si leggevano le varie offerte che erano arrivate. Ma abbiamo semplicemente mandato la nostra offerta e lasciato che seguisse il suo corso. E una mattina la segretaria della scuola mi ha chiamato e mi ha detto: avete appena acquistato la scuola. E io ho detto: bene, gloria a Dio. In questi momenti abbiamo l'opportunità di confidare nel Signore e vederlo operare, sapendo che l'afflizione produce perseveranza, perché imparo a confidare in Dio, e la perseveranza è esperienza, perché quando confido in Dio aspetto che sia Lui ad operare, e così sperimento l'opera di Dio, vedo operare Dio. Ho imparato per esperienza che Dio opera in ogni situazione, quando noi semplicemente confidiamo in Lui. E mentre sperimento la fedeltà di Dio nel risolvere i miei problemi, questo non fa altro che far aumentare ancora di più quella speranza. Quindi mi glorio nelle tribolazioni, perché so che così Dio ha un'opportunità per operare nella mia vita. E io posso sperimentare nuovamente l'amore di Dio e la grazia di Dio mentre Lui opera in questa situazione. E mentre vedo che si compie l'opera di Dio, la mia speranza cresce e si fortifica. Sì, Dio è fedele. Sì, Dio manterrà la sua parola. Sì, il Signore stabilirà il regno che ha promesso. E così l'esperienza
speranza. Or la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Quindi ho questa speranza gloriosa, mentre Dio versa il suo amore sulla mia vita per mezzo dello Spirito Santo. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per le persone per bene, dolci, meravigliose, generose. No, grazie a Dio è morto per gli empi. Oh, possa lo Spirito Santo prendere questa verità e stamparla nel profondo dei nostri cuori in questo momento. Cristo è morto per gli empi. Difficilmente, infatti, qualcuno muore per un giusto. Forse qualcuno ardirebbe morire per un uomo da bene. Ma Dio manifesta il suo amore su di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Quando è che Dio ha iniziato ad amarti? Quando hai reso la tua vita a Gesù Cristo? Quando hai alzato la mano e sei andato avanti all'appello? E hai fatto la preghiera del peccatore? E Dio ha detto, è meraviglioso tutto questo, adesso posso amarlo. No. Dio ha manifestato il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Cristo è morto per degli empi. E perché Lui è morto per noi quando ancora ci trovavamo in quella condizione di peccatori, non c'è nulla in me stesso in cui io mi possa vantare. Beh, il Signore è morto per me perché ha visto che stavo facendo del mio meglio. Sapeva che ci stavo provando con tutte le mie forze. Sapeva che avevo del potenziale. No, è solo per la grazia di Dio. Cristo è morto per me quando ero ancora un peccatore. Quando mi trovavo ancora in quella condizione empia, Dio mi ha amato. Ora, pensi che Dio ti ami meno ora che sei un suo figliuolo? Non è interessante che spesso nelle nostre menti immaginiamo Dio come se fosse disgustato di noi, o deluso di noi, o scoraggiato, o come se avesse chiuso con noi. E immaginiamo Dio come se avesse dei sentimenti negativi verso di noi. Ho già raccontato come una volta, quando Jen era piccola, ha cominciato la solita cantilena «Ah, nessuno mi ama», dopo essere stata rimproverata per qualcosa che aveva fatto. In quel momento nessuna delle sue amiche l'amava, papà e mamma neanche l'amavano, nessuno l'amava. E noi dicevamo, ma certo che ti amiamo. E lei, no, non mi amate. E non voleva smettere, così alla fine le ho detto, beh, Gesù ti ama però. No, non è vero. Allora ho detto, cosa? Lo sai che adesso ha tirato fuori la testa dalla cameretta e ti ha fatto la linguaccia? E sapete, certe volte ci immaginiamo che Gesù faccia cose del genere, che se la prenda con noi, e capirei se lo facesse, ma non lo fa. Se quando ero ancora peccatore, Lui è morto per me, Dio ha dimostrato, Dio ha manifestato il suo amore verso di me, in quanto che mentre ero ancora peccatore, Cristo è morto per me. E ora che sono un figlio di Dio, ora che cerco di vivere piacendo a Lui, ora che cerco di camminare in comunione con Lui e in quell'amore, di sicuro non mi ama di meno. E così, se Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi, molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Cioè dall'ira di Dio che sarà rivelata contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini, di cui Paolo ha parlato nel capitolo 1. Saremo salvati dall'ira. È interessante che la grande tribolazione è chiamata il giorno dell'ira di Dio. Quando viene aperto il sesto sigillo e la gente grida che le rocce e le montagne cadano loro addosso, loro dicono, nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira. Ma grazie a Dio, se Gesù mi ha amato quando ero ancora peccatore,
ed è morto per me, quanto più ora, essendo giustificato per il suo sangue, sarò salvato dall'ira per mezzo di lui. Infatti, se mentre eravamo nemici, cioè nemici di Dio, se mentre eravamo in quella condizione di nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo stati riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. In altre parole, se la sua morte ha fatto sì che potessi essere riconciliato con Dio, quanto più la sua vita, ora che lui vive per intercedere per me. Notate quanti molto più ci sono in questo capitolo. E io amo questi molto più. È un'argomentazione dal minore al maggiore, è un genere di argomentazione filosofica, e Paolo lo usa spesso nei suoi scritti. E qui, se mediante la morte di Gesù Cristo sono stato riconciliato con Dio, molto più sarò salvato mediante la sua vita. E non solo. Ora questo ci riporta al verso 1. Giustificati dunque per fede. E questa è l'ultima esperienza che ci illustra Paolo, o il risultato finale. E non solo, ma anche ci vantiamo in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, tramite il quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Quindi questi sono i risultati dell'essere giustificati. Ho pace con Dio, ho accesso alla grazia, posso gioire nella speranza e mi vanto in Dio o mi rallegro in Dio per mezzo del Signore Gesù Cristo. Ora, nell'Antico Testamento si parla di espiazione dei peccati, mentre qui Paolo ci parla di riconciliazione. Sono due cose diverse. La parola espiazione nell'Antico Testamento la troviamo spesso nel Levitico quando si parla dei vari tipi di sacrifici. Faranno l'espiazione per i peccati. La parola in ebraico è kafar e significa coprire. Kafar, copertura. Farai la copertura per i peccati. Ma i sacrifici di animali nell'Antico Testamento non potevano togliere via i peccati. Potevano solo coprirli. Potevano solo fare da copertura per i peccati, non cancellarli. Poiché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati, ma è stato necessario il sangue di Gesù Cristo per togliere i peccati. I sacrifici dell'Antico Testamento potevano solo guardare avanti al sacrificio che Dio avrebbe fatto mandando il suo unigenito figliuolo a morire come un agnello senza difetto e senza macchia, sapendo che non con cose corruttibili, dice Pietro, come argento o oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia. Quindi la parola riconciliazione porta a un'idea totalmente diversa rispetto alla parola espiazione, kafar, copertura. Perché riconciliazione significa che sono di nuovo uno con Dio, grazie al sacrificio di Gesù Cristo per me. Quindi mi vanto in Dio, o mi rallegro in Dio, perché sono diventato uno con Dio, per mezzo di Gesù Cristo, che ha reso possibile tutto questo. Gesù ha detto, affinché siano tutti uno, come tuo Padre sei in me e io in te, siano anch'essi uno in noi. E questa separazione che prima esisteva tra Dio e l'uomo, ora non esiste più. Isaia dice, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire, ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione tra voi e il vostro Dio, ma ora che i peccati sono tolti via, Gesù ha reso possibile questa riconciliazione. Lui mi ha portato ad essere uno con Dio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita di Dio, essere uno con Dio. Quello che abbiamo visto e udito, scrive Giovanni, noi ve lo annunziamo, affinché anche voi abbiate comunione con noi. E la nostra comunione è col Padre e col suo Figlio,
Gesù Cristo. La parola comunione, coinonia, dà la stessa idea, unità, comunione, essere uniti con. Quindi sono stato unito con Dio per mezzo di Gesù Cristo. A questo punto Paolo insegna una verità dottrinale molto importante. E purtroppo ci sono alcuni oggi che insegnano qualcosa di diverso da questa dottrina basilare di cui Paolo sta per parlare qui nella seconda parte del capitolo 5 di Romani. C'è un insegnamento oggi che è stato chiamato il governo morale di Dio. E questo insegnamento del governo morale di Dio, tra le altre cose, insegna che l'uomo non è peccatore per natura, ma per scelta. Che quando Adamo ha peccato per se stesso. Ma il peccato di Adamo non è stato passato a me. Ma io sono nato come Adamo, completamente innocente e completamente neutrale. E quindi sono un peccatore perché ho scelto di peccare. Ma Adamo non ha alcuna responsabilità per la mia condizione di peccatore. Io sono responsabile solo per la mia propria condizione di peccato. E questa è una dottrina molto pericolosa. Perché quando leggete tutto il discorso che Paolo fa qui, l'idea principale è che se è stato un solo uomo, se uno solo ha potuto renderci tutti peccatori, allora un solo uomo può renderci tutti giusti. Ma se neghi che un solo uomo abbia potuto renderci tutti peccatori, allora devi anche negare che un solo uomo abbia potuto renderci tutti giusti. E quindi io sono un peccatore perché ho scelto di esserlo. Oppure sono un giusto grazie alle mie opere. E questo porta ad una posizione di giustizia per mezzo delle opere, che nessuno di voi può mantenere. Io non posso. Ci ho provato a mantenere questa posizione, per anni, ma non ci sono mai riuscito. Anzi, mi ha portato ad avere sempre un senso di condanna, di colpa e di frustrazione. Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Ora fatemi dire che l'espressione tutti hanno peccato può essere letta nell'originale tutti peccammo. Perciò come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti peccammo. Tutti peccammo in Adamo. Lui ha agito come capostipite, ha agito per tutti noi, e per mezzo del suo peccato la morte è entrata nel mondo. Per il suo peccato siamo stati fatti tutti peccatori. Dio disse ad Adamo, il giorno che ne mangerai per certo morrai, e stava parlando della morte spirituale, che Adamo ha poi sperimentato quando ha mangiato del frutto proibito. Il suo spirito è morto, e Adamo non poteva passare attraverso i suoi geni qualcosa che non possedeva, la vita spirituale. Attraverso i suoi geni tutto quello che poteva passare era un corpo fisico, con una coscienza. Ma essendo morto spiritualmente non poteva passare la vita spirituale per procreazione. Così un uomo ha peccato, la morte è entrata nel mondo e la morte è passata su tutti gli uomini. L'apostolo Paolo in Efesini al capitolo 2, mentre descrive le nostre vite passate, dice: egli ha vivificato anche voi spiritualmente, voi che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali già camminaste seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli d'ira, come anche gli altri. Quindi per natura, perché a causa di un solo uomo il peccato, la morte, sono entrati nel mondo, e la morte si è estesa a tutti gli uomini perché tutti peccammo. Perciò
Io pecco perché sono un peccatore. Non è il peccare che mi rende peccatore. Prova solo che lo sono, che sono un peccatore. Voi dite, allora che ne è dei piccoli bambini che muoiono? Dio se ne prende cura. Sono al sicuro. Oh, quel prezioso piccolo e innocente bambino. Ne sei sicuro? Guarda come fanno le loro richieste carnali. Senti come piangono. Guardali mentre danno calci e botte tutto intorno. Se fossero forti abbastanza farebbero a pezzi quella culla. Quanti di voi hanno avuto bisogno che qualcuno gli insegnasse a dire bugie? Perché è necessario insegnare ai vostri figli a dire la verità? Sembra che imparino a mentire in modo molto naturale. E così dobbiamo insegnare loro i valori positivi. Perché il fanciullo, lasciato a se stesso, fa vergogna ai suoi genitori, secondo le scritture. Perché noi per natura siamo figli d'ira. Perché fino a che fu promulgata la legge, o meglio, prima ancora che fosse promulgata la legge, il peccato era nel mondo. Ora il peccato non è imputato se non vi è legge. Il peccato era là, ma non veniva imputato perché non c'era legge. Ora Adamo aveva una sola legge e l'ha infranta. O aveva diverse cose positive e una sola negativa, ma l'ha infranta. Se non ci fosse nessuna legge che dice che il limite di velocità è di 55 miglia all'ora, non potresti essere multato se vai a più di 55. Ma perché c'è una legge che dice che quello è il limite, è per questo che puoi prendere una multa se superi il limite. Ma una volta c'erano delle aree in cui non c'erano leggi sulla velocità e quindi non potevi essere multato solo perché andavi veloce, perché non c'era nessuna legge sulla velocità. E così generalmente ti multavano per guida spericolata, perché andavi ad una velocità che non era sicura. Ma se non c'è nessuna legge, allora non puoi essere arrestato per aver violato la legge, perché non c'è nessuna legge a riguardo. Quindi, prima ancora che fosse promulgata la legge, il peccato era nel mondo, ma non era imputato all'uomo. Ma la morte regnò da Adamo fino a Mosè. Le conseguenze del peccato erano già là, e gli uomini morivano. Ma la morte regnò anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, che è figura di colui che doveva venire, cioè Gesù. La grazia però non è come la trasgressione. Se infatti per la trasgressione di uno solo quei molti sono morti, molto più la grazia di Dio e il dono per la grazia di un uomo, Gesù Cristo, hanno abbondato verso molti altri. E questo è l'insegnamento molto importante della giustizia di uno che rende giusti molti. Com'è che Dio mi può considerare giusto? Perché Gesù è giusto e la sua giustizia mi viene attribuita per mezzo della mia fede in Lui. Riguardo al dono, non è avvenuto come per quell'uno che ha peccato, perché il giudizio produsse la condanna da una sola trasgressione, ma la grazia produsse la giustificazione da molte trasgressioni. Infatti, se per la trasgressione di quell'uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. E così per un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte. E la morte si è estesa a tutti gli uomini perché tutti peccarono. Allo stesso modo per la giustizia di uno solo, di un solo uomo, molti sono stati fatti giusti, quelli che credono in lui e sono giustificati per fede. E molti entrano nella vita eterna grazie a quell'uno. Un solo uomo ha portato la morte, il primo Adamo ha portato la morte, mentre Gesù Cristo ha portato la vita. Adamo ha portato il peccato,
Gesù ha portato la giustizia. E quindi Gesù fa da capostipite, così come Adamo ha fatto da capostipite per l'umanità. Ora quindi Gesù fa da capostipite per tutti quelli che credono in Lui. E tu sei una nuova creazione. Le cose vecchie sono passate e tutto diventa nuovo. Non puoi dire, beh, è tutta colpa del mio sangue irlandese, perché ora ho una nuova natura, la natura di Gesù Cristo. Sono nato di nuovo, per mezzo dello Spirito di Dio, una nuova creatura, una nuova natura. E ora mi ricollego a Gesù Cristo, come l'origine della mia vita. Per cui, come per una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia la grazia si è estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Ora la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Così la legge è venuta perché noi potessimo vedere quanto siamo lontani, quanto abbiamo mancato il bersaglio. La parola peccato significa mancare il segno, il bersaglio. Ma se non vedi qual è il bersaglio, come fai a dire di averlo mancato? Come fai a sapere quanto sei lontano dal bersaglio? Puoi lanciare in modo terribile, ma non posso convincerti che è così finché non marco il bersaglio. Solo così, quando le tue frecce iniziano a volare da tutte le parti, allora posso dire, ragazzi, hai decisamente mancato il bersaglio. E così la legge è venuta in modo che noi potessimo vedere quanto siamo distanti da quell'ideale divino, quanto ci siamo allontanati dal vivere una vita accettevole, una vita gradita a Dio. La legge una volta per tutte ha demolito il pensiero dell'autogiustizia, ma solo quando viene intesa correttamente. La legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Affinché come il peccato ha regnato nella morte, così anche la grazia regni per la giustizia a vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Se tornate indietro e meditate su questo capitolo 5, sottolineate le varie volte in cui c'è questa espressione molto più, e meditate sul contrasto che viene fatto. Un'altra cosa da sottolineare in questo capitolo sono i vari riferimenti a Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, o per Gesù, quello che abbiamo per mezzo di Lui, eccetera. Queste sono cose interessanti da notare in questo capitolo. Che diremo dunque? Se dove il peccato è abbondato la grazia è sovrabbondata, che faremo? Rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia? Certo, continuiamo a peccare, così Dio può rivelare tutta la sua grazia. No. La risposta di Paolo è tipica, niente affatto. E ora ci dice il nuovo principio della vita. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Io ho ricevuto Gesù Cristo come Signore e Salvatore, e nel ricevere Gesù Cristo come Signore e Salvatore, quando l'ho fatto, il risultato è che sono nato di nuovo. Ora sono un figlio di Dio per la fede in Gesù Cristo, e sono nato di nuovo. Dov'è il vecchio Chuck? È morto. Quel vecchio uomo che prima camminava secondo la carne, ora è morto. Ora ha una nuova vita, una vita spirituale, la vita che viene da Cristo. Di conseguenza dire, bene, andiamo avanti e continuiamo a vivere nel peccato affinché la grazia abbondi, è follia, perché sono morto al peccato. La vecchia vita è morta.
Ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Gesù Cristo, siamo stati battezzati nella sua morte? Non capite che l'acqua rappresentava la tomba? Non capite che mentre venivate immersi nell'acqua, quello rappresentava il seppellimento della vecchia vita? Siete stati seppelliti con Cristo nell'acqua del battesimo. Noi dunque siamo stati sepolti con Lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi similmente camminiamo in novità di vita. È una nuova vita completamente, questa nuova vita secondo lo Spirito. E naturalmente quelle sono cose vecchie. La vecchia vita secondo Adamo è una vita secondo la carne, è una vita in cui è il corpo che domina, e la coscienza è occupata dai bisogni e dalle esigenze del corpo. È una vita sul piano animale, corpo e anima. Il corpo regna supremo, mentre la mente è assoggettata e riempita con la coscienza dei bisogni del corpo. Ora, quando nasci di nuovo, quello che nasce dalla carne è carne. Se nasci di nuovo per mezzo dello Spirito di Dio, la nuova vita che hai ora è spirito. Così sei spirito, anima e corpo. E quindi ora è lo spirito quello che domina. E la nuova vita è una vita spirituale. La vecchia vita era una vita carnale, mentre la nuova vita è una vita spirituale. Uno spirito in armonia con lo Spirito di Dio. E quindi uno spirito in armonia con lo Spirito di Dio, i miei pensieri, la mia coscienza, ora è rivolta a Dio e alle cose di Dio e a come posso piacere a Lui camminando nello Spirito. E queste sono le cose che dominano il mio stato cosciente. L'amore di Dio per me, la grazia di Dio per me, la bontà di Dio per me. Queste cose dominano la mia coscienza. Non sono più dominato dai miei desideri carnali o dai miei bisogni carnali. Questo è tutto quello che il battesimo rappresenta. Seppelliti con Cristo e risorti a novità di vita in Lui. Poiché se siamo stati uniti a Cristo per una morte simile alla sua, ciò che abbiamo testimoniato nel battesimo, saremo anche partecipi della sua risurrezione. Venire fuori dall'acqua è come essere risuscitato, come Gesù quando è risorto è venuto fuori dalla tomba. Questa nuova vita di Gesù risorto. Sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato o messo fuori causa, privato di forza, e affinché noi non serviamo più al peccato. Questo corpo di peccato è stato messo fuori causa, privato di forza. Non può più dominare la mia vita, non può più regnare sulla mia coscienza, perché il vecchio uomo è stato crocifisso con Cristo. Come credenti, cristiani, il nostro più grande problema è con la nostra carne, perché la nostra carne prova ancora a farci le sue richieste, prova sempre a portarci sotto il suo controllo e il suo potere. E come credente c'è una battaglia dentro di me, perché la carne combatte contro lo spirito, e il mio spirito combatte contro la mia carne, e questi sono opposti l'uno all'altro. E c'è questa battaglia in corso per il controllo della mia mente, il controllo della mia vita. La mia carne vuole ancora sedere sul trono della mia vita e il mio spirito vuole sedere sul trono della mia vita. E c'è questa battaglia che infuria per il controllo della mia vita. La carne contro lo spirito. E non faccio sempre le cose che vorrei fare. Ma la battaglia terminerà uno di questi giorni e il mio spirito lascerà questo vecchio corpo di carne
ma ora ancora vivo nel corpo. Questo è il mio grande problema. Se non vivessi più in questo corpo, allora non avrei problemi. Ma vivo ancora nel corpo, e finché vivrò in questo corpo, esso combatterà sempre per la supremazia. E quindi devo mantenerlo sottomesso. Vi ricordate l'apostolo Paolo che dice: anzi disciplino il mio corpo e lo riduco in servitù. È un combattimento, è una battaglia. Il mio corpo vuole avere di nuovo il controllo, vuole sedere sul trono, e io devo ridurlo in servitù. E c'è un modo per farlo, ed è considerare morto il vecchio io. È un processo di riconoscimento. Signore, questa è parte della mia vecchia vita, dominata dalla mia carne, e io la considero morta. Quella reazione, Signore, appartiene alla vecchia vita. Quell'amarezza appartiene alla vecchia vita. Quella rabbia appartiene alla vecchia vita. E quella vita è morta. Oh, grazie a Dio che è morta. Non sono più obbligato a vivere sotto quel dominio. È stata crocifissa con Cristo, e ora vivo una nuova vita nel Signore risorto. Quindi, sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato, e affinché noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con Lui. Sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più alcun potere su di Lui, perché in quanto Egli è morto al peccato, una volta per sempre. Ma in quanto Egli vive, vive a Dio. Così ora vivo in Cristo. Ho questa nuova vita in Cristo. E il peccato non può più regnare come re nel mio corpo mortale, perché è Cristo che regna ora. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Gesù Cristo nostro Signore. Fate conto che sia così. Quante volte devo fare conto che sia così nella mia vita? Quando la mia vecchia carne alza la sua brutta testa e io faccio quello che non piace a Dio. E lo Spirito di Dio richiama la mia attenzione su questo, e io mi vergogno così tanto per aver detto quella cosa, per aver fatto quella cosa. Così grido a Dio e dico: Signore, io considero questa cosa come parte della mia vecchia vita e la considero morta. Grazie Dio che non devo più vivere sotto il suo dominio. Aiutami, Signore. Così anche voi consideratevi morti al peccato. Ora, considerarsi morti è un atto di fede. Perché vedete, se la mia carne fosse completamente morta, non dovrei far conto che sia morta, se fosse veramente morta. Ma un giorno lo sarà, e a quel punto non dovrò più far conto che sia morta. Ma ora la mia carne è ancora viva, troppo viva, e io sono dolorosamente e profondamente consapevole di questo. E quindi devo prendere questa posizione di fede, la posizione del considerare come se fosse. Io la considero morta. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio, in Gesù Cristo nostro Signore. Di nuovo Gesù Cristo nostro Signore. Non regni quindi il peccato nel vostro corpo mortale, per ubbidirgli nelle sue concupiscenze o desideri. Non lasciate regnare il peccato, non lasciate regnare la carne, non prestate le vostre membra, cioè le membra del vostro corpo, al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi, e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia.
Le mie mani possono essere strumenti per Dio o possono essere strumenti per la mia carne. Amo quel cantico che dice: prendi la mia vita, consacrala, Signore, a te. Prendi le mie mani e fa che si muovano sotto l'impulso del tuo amore. Prendi i miei piedi e fa che siano veloci per te. I miei piedi mi hanno portato a fare un sacco di danni e mi hanno fatto scappare dopo aver fatto un sacco di danni, e sono stati più veloci quando mi hanno fatto scappare. Ma Dio, prendi i miei piedi e fa che siano veloci per te. Vedete, io posso prestare il mio corpo come uno strumento nelle mani di Dio, perché sia usato per la sua gloria, o posso prestare il mio corpo ai desideri della mia carne ed essere così dominato dai desideri del mio corpo. Non devo prestare le mie membra come strumenti di iniquità, ma le devo arrendere a Dio, in modo che Lui possa prendere il mio corpo e usarlo per la sua gloria. Prendi le mie labbra e fa che cantino sempre solo del mio re, solo del mio re. La tua bocca, le tue parole possono comunicare la potenza e la benedizione di Dio. Delle vite possono essere benedette e trasformate grazie alle tue parole, ma possono essere anche abbattute e distrutte dalle tue parole. Satana può usare il mio corpo come uno strumento di distruzione, oppure Dio può usare il mio corpo come uno strumento per la sua gloria. Satana può usare la mia vita e riempirla di odio e distruggere delle persone, oppure Dio può usare la mia vita, riempirla del suo amore ed edificare delle persone. E qui siamo esortati a prestare i nostri corpi come strumenti di giustizia a Dio. Infatti il peccato, e amo questa parte, questa è una delle mie promesse preferite di tutta la Bibbia. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Dio mi dice che il peccato non avrà più potere su di me. Grazie a Dio per questo. Significa forse che non peccherò più? La parola peccato significa fallire il bersaglio. E questo non significa che colpirò il bersaglio ogni volta. Non sono perfetto. Sono lontano dall'esserlo. L'Apostolo Paolo, dopo aver camminato con il Signore per 30 anni, dice: non che io abbia già ottenuto il premio o sia già arrivato al compimento, ma proseguo per poter afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Gesù Cristo. Oppure, come dice un'altra versione, proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono stato anche afferrato da Cristo Gesù. Va pure avanti, Paolo, io sono con te. Dio non ha ancora compiuto i suoi scopi nella mia vita pienamente. Non ho ancora afferrato quello per cui sono stato afferrato. Dio aveva un piano e uno scopo per la mia vita quando mi ha afferrato e mi ha chiamato a servirlo nel ministero. E non ho ancora completato quella chiamata di Dio, e neanche reputo me stesso completo o perfetto. Non colpisco ogni volta il bersaglio, ma grazie a Dio il peccato non ha più dominio sulla mia vita. Non sono governato dal peccato e non devo essere governato dal peccato. Ho la libertà, ho una gloriosa libertà dalla tirannia della carne e dal potere del peccato. Ed esso non avrà dominio su di me, perché sono un figlio di Dio, nato di nuovo per lo Spirito, e vivo questa nuova vita in Cristo. Che dunque? Peccheremo noi perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia? No, così non sia. Subito pronti ad approfittarne. Non sapete voi che a chiunque vi offrite come servi per ubbidirgli, voi siete servi di colui al quale ubbidite, o del peccato che porta alla morte, o dell'ubbidienza per la giustizia?
Ogni uomo è governato da qualcuno. Nessun uomo è capo supremo. Nessun uomo è padrone del suo destino o capitano della sua anima. Siamo tutti governati da un potere esterno a noi. Siamo governati o dal potere di Dio o dal potere di Satana. E sei tu che scegli. Puoi scegliere di essere governato da Dio o puoi scegliere di vivere sotto l'autorità di Satana. Puoi scegliere di vivere come il diavolo o puoi scegliere di vivere come Dio. Ma a chiunque ti offri come servo, diventi servo suo. Questa è la tragedia del giardino dell'Eden. Dio disse non mangiare dell'albero che sta in mezzo al giardino, perché nel giorno che ne mangerai per certo morrai. Ma poi venne Satana che disse dovresti provare il frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino. È davvero buono, è delizioso. E non è vero che morirete. Dio sta solo cercando di proteggere se stesso, perché lui sa che quell'albero ha la chiave della conoscenza del bene e del male. E voi sarete come Dio se ne mangiate. Sta solo cercando di proteggere se stesso. Dovreste proprio assaggiarlo. Come fate a dire di no se non l'avete provato? Sapete, basta un morso. Se poi non vi piace, non siete obbligati a finirlo. Ora, l'azione di Eva è stata duplice. Prima di tutto è stata un'azione di disubbidienza verso Dio, ma nello stesso tempo è stata anche un'azione di ubbidienza a Satana. E lei ha offerto se stessa in ubbidienza a Satana, e quindi è diventata sua serva. Non sapete voi che a chiunque vi offrite come servi per ubbidirgli, siete servi di colui al quale ubbidite? E così l'uomo, mediante la sua disubbidienza, è diventato servo di Satana. E questa è stata la conseguenza tragica della disubbidienza verso Dio. E lo stesso vale per noi. Se scelgo di offrirmi a Dio, alla sua parola e alla sua volontà, allora divento servo di Dio. Ma se scelgo di offrirmi come servo della disubbidienza, allora divento servo del disubbidiente per eccellenza. Ora sia ringraziato Dio perché eravate servi del peccato ma avete obbedito di cuore a quell'insegnamento che vi è stato trasmesso. Un tempo eravate servi del peccato, ma ora grazie a Dio perché abbiamo scelto di ubbidire alla voce di Gesù Cristo, noi che una volta eravamo servi del peccato, siamo ora stati fatti servi della giustizia. Ed essendo stati liberati dal peccato, siete stati fatti servi della giustizia. Io parlo in termini umani, per la debolezza della vostra carne, perché come un tempo prestaste le vostre membra per essere serve dell'impurità e dell'iniquità, per commettere l'iniquità, così ora prestate le vostre membra per essere serve della giustizia, per la santificazione. Se davvero vivessimo così intensamente per Dio come abbiamo vissuto per il diavolo, potremmo mettere sotto sopra il mondo. Se servissimo il Signore con lo stesso entusiasmo e con lo stesso zelo con cui abbiamo servito la nostra carne, pensate a quante cose potremmo fare. E questo è quello che ci sta incoraggiando a fare Paolo. Così come un tempo prestaste le vostre membra per essere serve dell'impurità e dell'iniquità, così ora prestate voi stessi a Dio. Oh, che Dio ci aiuti, che possiamo iniziare a vivere totalmente e unicamente per Gesù Cristo. Mi piace quell'attitudine, sì, andiamo, parlando delle cose del Signore, del servizio al Signore. Sì, dai, andiamo. Tutti insieme, diamoci totalmente a vivere per Gesù Cristo, offriamo le nostre vite a Lui completamente e vediamo cosa farà Dio qui intorno con questo manipolo di persone pazze per Cristo. Penso a quante persone fanno follie per cose così sciocche. Basta che bevano qualche bicchiere e guarda come impazziscono. E non si vergognano di apparire pazzi.
E invece noi siamo così riluttanti a fare un passo di fede per Gesù Cristo per non essere considerati pazzi per Lui. Perché quando eravate servi del peccato, eravate liberi in rapporto alla giustizia. Quale frutto dunque avevate allora dalle cose delle quali ora vi vergognate? Quando vivevate nel peccato e facevate quelle cose di cui oggi vi vergognate così tanto, che risultato ottenevate realmente? Che frutto avevate nella vostra vita? Ahimè, il frutto era un terribile frutto e non lasciava che sofferenza e infelicità, poiché la loro fine è la morte, la vita secondo la carne. Ora invece, essendo stati liberati dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la santificazione e per fine la vita eterna. Un frutto glorioso ora viene dalla mia vita, un frutto di giustizia, amore con la sua gioia e pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo e vita eterna, quell'ultimo glorioso risultato. Infatti il salario del peccato è la morte. Satana paga i suoi servi. Otterrai il tuo salario. Servilo bene, dagli il meglio e sarai ricompensato sicuramente. Il salario del peccato è la morte. Non puoi sfuggire se continui a vivere nel peccato. È in contrasto con questo salario, ma il dono di Dio, non il salario di Dio, perché non possiamo guadagnare la vita eterna. È per grazia. Il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Così abbiamo questo contrasto estremo: il salario del peccato, la vita secondo la carne, la loro fine è la morte, e dall'altro lato il dono di Dio, la vita secondo lo Spirito, che portano alla vita eterna. Ogni uomo è in una di queste due categorie: o un servo del peccato o un servo di Dio. Offrire il mio corpo come strumento del peccato, oppure offrire il mio corpo come uno strumento di Dio da usare per la sua gloria. Sono d'accordo con quel canto: ho deciso di seguire Cristo. Voglio che la mia vita sia dedicata a Dio per l'eternità. Il dono glorioso di Dio, la vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. In Lui, da Lui e per mezzo di Lui, le meravigliose benedizioni che Dio ci ha donato, rivelate in Gesù Cristo, la vita eterna per mezzo di Gesù Cristo. Padre, ti ringraziamo per la tua parola, una lampada ai nostri piedi e una luce sul nostro sentiero. Per la vita equilibrata che viene per mezzo della tua parola. Grazie per la tua grazia che abbonda verso di noi. Grazie per questa gloriosa posizione che abbiamo di essere giustificati mediante la fede, che ci fa essere pieni di pace, di gioia, avendo accesso a questa grazia. Signore, fa che possiamo camminare per lo Spirito, una vita in comunione con Te, offrendo, Signore, i nostri corpi a Te, perché diventino strumenti per l'opera Tua, per portare il Tuo amore e la Tua pace e la Tua bellezza a questo povero mondo perduto. Nel nome di Gesù te lo chiediamo, Padre. Amen. I prossimi capitoli sono capitoli di contrasti estremi. Il capitolo 7 ci porterà alla disperazione più profonda, perché vedremo qual è l'ideale di uomo che Dio vuole e gli inutili tentativi di raggiungere quell'ideale con le mie proprie forze ed energie. E il combattimento, la sofferenza, la sconfitta che sperimento quando con le mie forze provo a vivere secondo quell'ideale divino che desidererei nella mia vita. Ma poi il capitolo 8 ci porterà fuori dalla disperazione, perché vedremo il piano di Dio affinché il credente abbia vittoria.
e vedremo quello che Dio ha provveduto perché io possa raggiungere quell'ideale. In altre parole, prova prima da solo e se non funziona leggi le istruzioni. E così è con le cose dello spirito. Prima dobbiamo provarci da soli, poi quando sperimentiamo il fallimento e la frustrazione,

0: amare secondo lo Spirito e possiate davvero sottomettere i vostri corpi a Dio questa settimana. Che Dio possa usare la vostra vita come strumento per fare l'opera sua in questo mondo bisognoso. Possano gli altri ricevere una parola di incoraggiamento, di amore, di speranza da voi. Che possiate diventare strumenti di Dio per dire loro della sua bontà e del suo amore. Nel nome di Gesù.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

cari amici che avete la bontà di seguirci attraverso le onde della radio, vi salutiamo, Patrizia e Dio, e vi invitiamo ad ascoltare la lettura del capitolo 6 di Giovanni, versetti da 60 a 65.

Perciò molti dei suoi discepoli, dopo aver udito, dissero: «Questo parlare è duro, chi può ascoltarlo?» Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: «Questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il Figlio dell'uomo ascendere dov'era prima? È lo spirito che vivifica. La carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita, ma tra di voi ci sono alcuni che non credono». Gesù sapeva infatti fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre.

Molti di coloro che seguivano Gesù furono scandalizzati dalle sue parole e dal pensiero di mangiare la sua carne e bere il suo sangue. Un parlare considerato inaccettabile, un parlare duro, che allontanava le persone, le quali non compresero il senso spirituale del discorso di Gesù. Il Signore offrì loro un ulteriore motivo di riflessione, anticipando la sua futura ascesa al cielo, quando, venuta a mancare la possibilità di cibarsi letteralmente della sua carne e del suo sangue, avrebbero compreso la portata spirituale delle sue parole. L'espressione "la carne non giova a nulla" è illuminante per la comprensione dell'intero dialogo fra Gesù e i giudei, in modo particolare per questa ultima parte. L'accento deve essere posto non sull'aspetto materiale del discorso, ma su quello spirituale, su quello mistico. Se la carne non è di alcuna utilità, lo sono invece le parole del Signore, che appartengono allo spirito e alla vita. Non sempre è facile capire il significato nascosto dietro certi

0: certe espressioni. E proprio per questo dovremmo, a differenza di quei discepoli, essere sobri, essere equilibrati, evitando facili e superficiali giudizi, cercando invece di comprendere bene, di comprendere nel modo giusto quanto ci viene proposto. L'incomprensione può creare delle insormontabili barriere, può allontanare degli amici, può rompere delle relazioni, può creare inutili disagi e tanta solitudine. Comunicare a volte non è sufficiente. È necessario andare incontro all'altro, cercare di capire il suo pensiero fino in fondo, senza giungere ad affrettate valutazioni. Quelle persone facevano parte della cerchia di Gesù. Sono citati come discepoli, ma Gesù affermò che non credevano. Chissà per quale motivo seguivano il Signore. Simpatia umana, curiosità, interesse. Ma appena udirono qualcosa che non garbava loro, furono pronti ad indignarsi, a mormorare e a lasciare colui che chiamavano maestro. Anche noi dobbiamo imparare questa lezione. Non possiamo pretendere che gli altri pensino, parlino o agiscano come noi vogliamo, che gli altri siano a nostra immagine. Ne possiamo esigere di farli dipendere da noi. È invece saggio cercare di comprendere il pensiero altrui nella consapevolezza che nella pluralità c'è un'autentica ricchezza di pensiero, non sempre accettabile forse, ma sempre udibile con rispetto per essere compresa. Questo soprattutto nella comunità ecclesiale, dove la conoscenza e l'esperienza sono diverse, sono svariate, ma sempre esposte nel timore di Dio.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.
3: Carissimi amici, eccoci giunti anche oggi al nostro consueto appuntamento con Attraverso la Bibbia. Al termine del nostro ultimo studio biblico abbiamo visto un'interessante conversazione fra Gesù e una donna pagana che desiderava la guarigione della sua figliola. A un certo punto Gesù le disse che non è bene prendere il pane per buttarlo ai cagnolini e lei rispose: hai ragione, ma i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Gli israeliti si servivano della parola cane per riferirsi ai gentili, cioè ai pagani, perciò questa donna non si mostra offesa di essere stata trattata come un cagnolino da parte di Gesù, anzi insiste, lo prega dicendogli: dammi almeno le briciole della tua grazia. Ed ecco la meravigliosa risposta del Signore: o donna, grande è la tua fede, ti sia fatta come vuoi. E da quell'ora la figlia di questa donna fu guarita. Il Signore riconosce la grandezza della fede di questa donna pagana. Praticamente dopo averla messa alla prova, le concede ciò che sicuramente Gesù già aveva in mente di darle, cioè la guarigione della figlia. Nei prossimi versetti che leggeremo vediamo che Gesù poi continua a guarire innumerevoli casi disperati. Infatti Gesù, partito di là, venne presso il mare di Galilea e, salito sul monte, si pose qui a sedere. E allora gli si accostarono molte turbe, molta gente che avevano con sé degli zoppi, dei ciechi, dei muti, degli storpi e molti altri ammalati. Li deposero ai piedi di Gesù e Gesù li guarì tutti, tanto che la folla restò ammirata a vedere che i muti parlavano, gli storpi erano guariti, gli zoppi camminavano, i ciechi vedevano e per questi motivi resero gloria all'Iddio di Israele. Ciò è scritto in Matteo al capitolo 15, versetti 29 al 31. Di nuovo vediamo che le guarigioni non erano casi isolati, ma una situazione comune, ovunque Gesù andasse. Il prossimo miracolo, di cui leggeremo fra qualche attimo, sembra ripetere quasi fedelmente un altro miracolo che abbiamo trovato in qualche capitolo precedente, quando Gesù sfamò 5.000 persone. Ma leggiamo insieme questo episodio, riportato in Matteo capitolo 15, versetti 32 e 33. Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse: io ho pietà di questa gente, poiché già da 3 giorni sta con me e non ha niente da mangiare, e non voglio rimandarli digiuni, affinché non vengano meno per la via e muoiano. Allora i discepoli dissero: ma noi dove potremmo avere, in un posto deserto, tanti pani da saziare tutta questa gente? Come vedete, notiamo nuovamente la compassione, la cura che Gesù aveva verso il popolo, verso la gente. Come ho già detto, nonostante che questo sembri la ripetizione di un miracolo già riportato dall'Evangelista Matteo, questi versetti contengono un importante insegnamento anche per noi. Molto probabilmente, il primo miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci per più di 5.000 persone era avvenuto pochissimo tempo prima. Eppure, vediamo che quando Gesù dice ai discepoli che bisogna provvedere per sfamare tutta quella gente, essi non hanno ancora imparato la lezione e obiettano: ma dove potremmo trovare di che sfamare tutta questa gente, dato che siamo in un posto deserto? Devo dire, amici, che queste parole dei discepoli mi suonano personalmente come un rimprovero proprio a me. Quante volte ho toccato con mano la potenza di Dio, per poi dimenticarmene soltanto pochi giorni o addirittura poche ore dopo. Ma vediamo che Gesù è paziente e non risponde dicendo: ma non vi ricordate il miracolo che ho compiuto solo pochi giorni fa o poche settimane fa? Pazientemente invece Gesù ripete la lezione. Infatti leggiamo in Matteo capitolo 15, versetto 34 a 39, leggiamo che Gesù chiese loro: quanti pezzi di pane avete? Ed essi risposero: 7 e solo qualche pesce. Allora Gesù ordinò alla folla di accomodarsi per terra, poi prese i pani e i pesci. E dopo avere rese grazie, li spezzò e li diede ai discepoli. E i discepoli diedero quel pane e quei pesci alla gente. E tutti mangiarono e furono saziati. E dei pezzi avanzati si levarono addirittura 7 panieri pieni. Ora quelli che avevano mangiato erano 4.000 persone, senza contare le donne e i bambini. E Gesù, licenziate le turbe, cioè salutata tutta questa gente, Gesù entrò nella barca e venne nel paese di Magdala. Di nuovo vediamo che Gesù sfama tutta una massa enorme di persone. Gesù pazientemente ha ripetuto il miracolo davanti ai discepoli. Poi Gesù, come leggiamo, si sposta a Magdala, che si trova sul lago di Galilea. E con queste parole, amici, si conclude lo studio del capitolo 15 dell'Evangelo di Matteo. Abbiamo concluso questo capitolo rilevando la testardaggine, la difficoltà a credere degli stessi discepoli, che Gesù, che vivevano spalla a spalla con lui. Nonostante tutto, però, vedremo che questi uomini, pur così lenti a comprendere, arriveranno dove Gesù vorrà. Che questo possa servirci da lezione per non perderci d'animo se constatiamo un rallentamento nella nostra crescita spirituale. E nello stesso tempo che questi versetti e questi commenti di questo capitolo 15 che abbiamo visto ci servano da incoraggiamento, incoraggiamento a credere sempre più e a lasciarci sempre di più guidare dal Signore Gesù Cristo. Ora, amici, dato che il tempo purtroppo corre rapidamente, dobbiamo passare subito al capitolo successivo, al capitolo 16 del Vangelo di San Matteo. Anche di questo capitolo, con l'aiuto del Signore, leggeremo versetto per versetto e ne faremo il commento. Come ho già detto in passato, e soprattutto ripeto per chi per la prima volta si mettesse in ascolto della nostra trasmissione, sarebbe meglio, per chi mi segue, avere a disposizione una Bibbia, in modo che potrete seguire la lettura biblica insieme a me. Questo capitolo tratterà di nuovo il conflitto di Gesù con i farisei e i sadducei. Poi vedremo il riconoscimento della divinità di Gesù da parte dei suoi discepoli, di cui Pietro fa da portavoce, e per la prima volta in questo capitolo vedremo che Gesù parlerà ai suoi discepoli più apertamente della Chiesa, della sua morte e della sua resurrezione. Ma andiamo per ordine, andiamo per gradi. Cominciamo la lettura dal versetto 1. Io spero che voi siete pronti. Bene, allora leggiamo Matteo capitolo 16, versetti 1 a 3. E accostatisi a Gesù i farisei e i sadducei, si accostarono a Gesù per metterlo alla prova, gli chiesero di mostrare loro un segno da parte del cielo. Ma Gesù rispondendo disse loro: quando si fa sera voi dite bel tempo, perché il cielo magari rosseggia, e la mattina dite oggi è tempesta, perché il cielo rosseggia cupo. E Gesù continua a dire: l'aspetto del cielo lo sapete dunque comprendere, e i segni dei tempi non arrivate a discernerli, a comprenderli? Già avevamo visto che al capitolo 12, versetto 38, sempre di Matteo, gli scribi e i farisei avevano chiesto un miracolo, un segno straordinario. In quella circostanza il Signore Gesù aveva risposto che avrebbe dato soltanto il segno di Giona, e questo si sarebbe verificato in seguito con la sua morte e la sua resurrezione. Qui invece Gesù li riprende accusandoli di non avere, di non sapere intuire le cose evidenti. Infatti dice loro: ma come? Sapete prevedere il tempo guardandovi intorno e non capite che davanti a voi c'è una persona straordinaria? Ancora voi chiedete delle prove. Infatti, che bisogno c'era mai di un segno, quando, come abbiamo letto nello studio dei capitoli precedenti, Gesù aveva già guarito migliaia e migliaia e migliaia di persone che erano incurabili, inguaribili? La cosa triste, amici miei, è che quei farisei non volevano credere. Infatti, quei capi religiosi erano veramente lontani dal desiderare di credere in Gesù. Quindi erano molto lontani dal ravvedimento e dalla conversione a lui. Ma leggiamo adesso Matteo capitolo 16, versetto 4. Gesù continua questa sua, diciamo, arringa verso queste persone ipocrite, dicendo: questa generazione malvagia, adultera, chiede un segno, e segno non le sarà dato se non quello di Giona. E Gesù, lasciate quelle persone ipocrite, se ne andò. Ecco che per la seconda volta Gesù predice che il suo segno sarà quello di Giona. Al capitolo 12 dell'Evangelo di Matteo avevamo letto che Gesù aveva precisato anche che cosa fosse questo segno di Giona. Infatti Gesù aveva detto: perché Giona era stato 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce. Così, nella stessa maniera, il figlio dell'uomo, e con questa espressione Gesù si riferisce a se stesso, il figlio dell'uomo starà 3 giorni e 3 notti nel grembo della terra. Naturalmente era qualcosa che sarebbe avvenuto in futuro, in un futuro prossimo però, e cioè la sua risurrezione sarebbe avvenuta dopo breve tempo e dopo 3 giorni che Gesù sarebbe stato sepolto nella tomba. Ma purtroppo neppure questa prova della sua divinità sarebbe stata accettata dai Sadducei e dai Farisei. In questo capitolo noteremo poi 3 diversi punti di vista, 3 diversi giudizi per quanto riguarda Gesù. Ma qui, amici miei, purtroppo dobbiamo fermarci perché il tempo, anche per questa volta, è terminato. E io, nel concludere, voglio sperare che tu non sii fra quelli che non vogliono credere in Gesù. Anzi, spero che tu voglia credere in Gesù. E con questa speranza ti saluto e ti rinnovo il mio appuntamento per il prossimo studio biblico. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Cari amici ascoltatori, questo è Eros Bacoccina che viene a voi con la buona novella, una mezz'ora di ispirazione, di musica e di meditazione, presentatevi dalla Fratellanza Evangelica Italiana quale contribuzione alla vita spirituale della vostra comunità. Quest'oggi, dato che tutto cambia, vogliamo esaminare cambiamenti benefici, cambiamenti che la parola di Dio dice possibili ad ognuno di noi. Ma prima di cominciare, diamo ascolto a uno dei nostri inni.

0: Ed ora per la nostra edificazione apriremo le sacre scritture al libro degli Atti e al quinto capitolo leggeremo il passaggio compreso fra il 17° versetto e il 25°. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Ora il sommo sacerdote e tutti quelli che erano con lui, cioè la setta dei Sadducei, si levarono pieni di invidia e misero le mani sopra gli apostoli e li gettarono nella prigione pubblica. Ma un angelo del Signore, nella notte, aprì le porte della prigione e, condotteli fuori, disse: «Andate, presentatevi nel Tempio e qui vi annunziate al popolo tutte le parole di questa vita». Ed essi, avendo ciò udito, entrarono sullo schiarito del giorno nel Tempio e insegnavano. Ora il sommo sacerdote e coloro che erano con lui vennero e convocarono il Sinedrio e tutti gli anziani dei figlioli di Israele e mandarono alla prigione per far condurre dinanzi a loro gli apostoli, ma le guardie che vi andarono non li trovarono nella prigione e tornate fecero il loro rapporto. E dissero: «La prigione l'abbiamo trovata serrata con ogni diligenza e le guardie in piedi davanti alle porte, ma avendo aperto non abbiamo trovato alcun dentro». Quando il capitano del Tempio e i sacerdoti udirono queste cose, erano perplessi sul conto loro, non sapendo che cosa ciò potesse essere. Ma sopraggiunse uno che disse loro: «Ecco, gli uomini che voi metteste in prigione sono nel Tempio e stanno quivi ammaestrando il popolo». Possa lo Spirito Santo del Signore benedire la lettura della sua santa parola. Alcune settimane fa mi è capitato di leggere un'intervista concessa da uno dei nostri più famosi pastori, il dottore R.G. Lee. Fra le domande fattegli, quella che più di ogni altra stimolò il mio pensiero fu quella che riguarda la differenza fra la predicazione del suo tempo e quella d'oggi in relazione ai risultati che ne vengono conseguiti. L'anziano predicatore ha fatto notare che mentre ai suoi tempi, 50 anni fa, c'era una immediata risposta all'appello evangelistico, oggi esso passa per la maggior parte inosservato. E questo io posso dire che è vero sia fra le chiese americane, ma più ancora fra quelle italiane. Qual è la causa? Sono molte e complesse. Prima, senz'altro, il benessere generale. Quando la gente sta bene, poco si preoccupa di ricercare Dio e di prestare attenzione alla sua parola. Poi, un crescente scetticismo creato da una cultura sempre più ateistica, e quindi il materialismo, i cambiamenti nel seno della Chiesa, e ne potremmo nominare tanti altri, ma io non credo che occorra, perché penso che la principale ragione, quella che pure il pastore Lee mise in risultato, è trovata nel fatto che noi stiamo predicando cristianità a persone che già si ritengono cristiane, il che porta a paragonare la nostra opera agli sforzi di quel venditore che voleva vendere la sabbia agli arabi. Ma amici, quello che uno pensa di se stesso e quello che uno è non è la stessa cosa. Occorre darsi di quando in quando un'occhiata, altrimenti finiremo come una signora che noi conoscemmo tempo fa, la quale, temendo di invecchiare, aveva fatto togliere tutti gli specchi dalla sua casa e mai si guardava in altri. Un giorno qualcuno le fece una fotografia e poi gliela mostrò. Lei rimase malissimo e disse: «Ma in verità quella sono io? Sono davvero venuta così vecchia?» Amici, la parola di Dio è il nostro specchio. E sia pure che ci sentiamo pienamente convinti di essere migliori cristiani, noi abbiamo il dovere di rispecchiarcisi dentro di quando in quando, altrimenti corriamo il rischio di essere simili a quella signora di cui vi abbiamo appena parlato. Vedete, tutti si chiamano cristiani, ma solo un piccolo numero lo è, e perché, amici, osservate con me, la cristianità implica salvezza del credente. Tutti i discepoli, Tutti i cristiani della Chiesa primitiva erano più che certi della loro salvezza. Il Vangelo stesso implica che il risultato del suo messaggio è l'immediata salvezza di chi lo ascolta. Gesù stesso ha dichiarato che venne per cercare e salvare i peccatori. Che dobbiamo dire? Che se ne andò senza averli salvati? Leggiamo che il Vangelo è la potenza di Dio in salvezza per ognuno che crede. Come mai allora se uno crede non è salvato? Come uno può chiamarsi cristiano e poi non essere sicuro della propria salvezza? Ma che Vangelo sta egli seguendo? Per certo non quello di Cristo. Cristianità implica disciplina, ed ecco quanti sono quelli che vivono una vita regolata, disciplinata dai comandi di Cristo. Cristianità esige cambiamenti, richiede una nuova vita, una nuova nascita, ma ecco che oggi non c'è differenza fra i credenti e i non credenti. L'episodio che abbiamo letto bene illustra questa verità. Qui vediamo gli apostoli evangelizzare un popolo che già si riteneva religioso, che si vantava delle proprie tradizioni, che in verità era fra tutti i popoli quello che adorava il vero Dio. Però ecco che alla predicazione di Pietro quel popolo rispose tuttavia in una maniera assai diversa dalla risposta che oggi si ottiene predicando lo stesso messaggio a un popolo che è su per giù nelle stesse circostanze. Come mai? Cosa spinse il popolo a riguardare se stesso e la religione che seguiva fino allora alla luce del messaggio evangelico? Io penso che questa ragione è trovata nel contesto in cui Pietro predicò la verità del Cristo. Egli non evitò di puntare sulle ovvie lacune della Chiesa allora esistente. Non si vergognò di predicare contro le tradizioni dei padri né di mettersi a faccia aperta contro la Chiesa stabilita. A volte oggigiorno, nel nostro riguardo verso le religioni degli altri, noi ci sentiamo di astenersi su predicare apertamente tutto il messaggio evangelico, ma non così fece l'apostolo Pietro, e lo troviamo infatti davanti al Sinedrio accusando i sacerdoti e gli anziani di Israele di essere loro i deviatori del popolo, loro i falsi interpreti delle sacre scritture. E mentre, come abbiamo detto, è dovere di ognuno di paragonare le proprie convinzioni religiose con ciò che la parola di Dio dice, pure è dovere di chi predica la parola di Dio di predicarla senza restringerla né a norme o regole imposte dalla legge o dalla consuetudine né al beneplacito di chi potrebbe in altro caso restare offeso. Così, amici in ascolto, domandatevi ognuno di per conto vostro: cosa fa la vostra religione per voi? Vi dà quella pace, quella salvezza, quella libertà che Cristo venne per portare agli uomini? Vi dà una vita ricca e abbondante? Nel caso che noi abbiamo davanti, l'evidenza era inconfutabile. I sacerdoti e la Chiesa aveva messo in prigione gli apostoli. Ma ecco che la potenza di Cristo li libera e li mette nel Tempio. Amici, fatevi questa domanda: dove vi trovate voi ora spiritualmente? Nella prigione dei dubbi, delle incertezze, nella prigione del timore di ciò che sarà di voi al giudizio finale? Siete voi ancora legati da superstizioni e tradizioni umane? Ebbene, Cristo vuol portarvi alla sua presenza. Cristo vuole liberarvi per mettervi nel mezzo del Tempio. E amici, non mi dite che voi non siete prigionieri. Ricordatevi le parole di Gesù: l'uomo è schiavo di ciò che lo domina. E io vi dico che tanti di voi oggi siete ancora in prigione, siete schiavi, siete prigionieri del peccato, siete prigionieri di vizi,
1: siete prigionieri di superstizioni, siete prigionieri di indifferenza, di precetti, di leggi, e vi tengano legato e non potete venire alla presenza di Dio. Io ero come voi ed ero prigioniero di queste cose. Non ero libero a quei tempi di leggere la Bibbia, in Italia non si trovava. Non ero libero di leggere altra letteratura, come per esempio il Boccaccio. Non ero libero di entrare in una chiesa protestante. Non ero libero di vedere certi film. Se avessi avuto una bistecca di venerdì, non sarei stato libero di mangiarla. Oh sì, è vero, grazie a Dio che tante delle cose sono cambiate, ma io vi domando, grazie a chi? Grazie agli evangelici che con la loro predicazione hanno forzato questi cambiamenti, ma il fatto resta che c'è ancora tanta restrizione nel libero esercizio della coscienza umana, e io vi dico che le religioni degli uomini, qualsiasi esse siano, non hanno altro che lo scopo di legarvi, di imporvi pesi e restrizioni e di tenervi in prigione. Ma notate qui il caso che ci è presente in questo passaggio. Qui notate Pietro, il clero invidia, poi il clero vieta e quindi il clero imprigiona. Ma ecco che Cristo interviene ed apre le porte e lo conduce proprio là nel mezzo del tempio a predicare. E dite, non è questo che sta proprio succedendo anche al nostro popolo, a coloro che vogliono ascoltare? Non è forse vero che per secoli, mentre l'Italia era dominata dalla Chiesa stabilita, il popolo era spiritualmente in prigione? Non è forse vero che la libertà religiosa è venuta in Italia solo dopo che gli eserciti di nazioni influenzate dal cristianesimo evangelico l'avevano liberata dalla tirannide che l'opprimeva? Si può in qualche modo negare questo? E così fu di Pietro. D'un tratto egli fu liberato dalla potenza di Cristo. Non fu più prigioniero della paura. Pietro, che rinnegò il suo maestro, che fuggì da lui, ecco ora non è più prigioniero della paura né del ritegno personale, non è più prigioniero delle passioni umane. Ecco che Pietro è libero e Pietro proclama Cristo là, davanti al Sinedrio, nel Tempio. Questo cambiamento non lo apporta alcuna religione né alcun rito nella vostra bontà, o amici. Questo avviene solo quando una persona fa quello che fece Pietro, abbandona i suoi preconcetti religiosi e poi si arrende a Cristo e dà a lui il pieno possesso della sua personalità. Sì, oggi si parla tanto di progresso e di libertà, ma ecco che chi è ancora sotto queste religioni deve violarle continuamente perché esse vietano, esse proibiscano, esse scomunicano. Ebbene, amici, io vi dico che Cristo accetta tutti, Cristo libera tutti, Cristo salva tutti. Cristo è tutt'oggi abile di trarre qualsiasi individuo che vuol credere fuori dalla prigione del servilismo ritualistico alla più ampia libertà spirituale. Egli è capace di liberare qualsiasi persona dalla prigione del peccato più sozzo e ributtante per portarlo nel tempio della sua gloriosa presenza. Amici, non vorreste anche voi sperimentare questo cambiamento? Ebbene, datevi a Cristo, arrendetevi alla sua volontà, obbedite le sacre scritture. Signore, noi ti preghiamo in questo momento per questi nostri cari amici che ci hanno ascoltato. Ti chiediamo che tu, con la potenza del tuo Spirito Santo, parli al loro cuore, tu li convinca di queste verità, tu li liberi dai loro peccati e tu li assoggetti alla volontà di Cristo, che è l'unica che libera. Ti chiediamo questo per il suo amore e nel suo nome. Amen. Ricordatevi che Dio vi ama, Cristo è vivo e vuole salvarvi ora, e noi siamo pronti ad aiutarvi.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Padre Celeste, ti ringraziamo per un'altra opportunità di mettere pausa sulla settimana, sullo stress, il caos della città, i nostri lavori e tante di quelle cose che ci sono da fare, bollette da pagare, lavori da fare, incontri, telefonate, email, figli, genitori. Padre, vogliamo prendere una pausa. Adorarti, vogliamo pregarti, vogliamo riflettere sulla tua parola e essere incoraggiati e sfidati, spronati alla crescita cristiana. Grazie Padre per questa chiesa e grazie per l'opportunità che ci dai di nuovo per essere qui riuniti insieme. Nel nome santo di Gesù preghiamo. Amen. Allora, Chiesa, Atti degli Apostoli, capitolo 2, guarderemo da versetto 1 a versetto 21 insieme la nostra Pentecoste, la nostra Pentecoste. Leggiamo da versetto 1 a versetto 4 insieme. Atti 2, versetto 1. Come giunse il giorno della Pentecoste, essi erano tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo. E all'improvviso venne dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano. E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e andarono a posarsi su ciascuno di loro. E versetto 4, così furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Velocemente, senza perdere tanto tempo, andremo a vedere le feste ebraiche con più dettaglio qui nello studio che stiamo facendo nel Levitico. E se volete prendere appunto o prendere nota, potete leggere più in Levitico 23, dal versetto 15 al versetto 22, dove vediamo le indicazioni di questa festa in particolare. Questa festa viene menzionata per la prima volta in Esodo 23:16. In Esodo 23:16 è chiamato la festa della mietatura, festa della mietatura. Ed è anche interessante pensare di questo momento di Atti 2, perché cosa succederà? La chiesa andrà da 120 persone ad essere composto di oltre 3.000 credenti. Dopo la predica che vedremo la volta prossima, al prossimo incontro di Pietro. E mi ricordo un po' le parole di Gesù in Giovanni 4, quando si trovava fuori il villaggio samaritano con i suoi discepoli che mangiano, e Gesù ha cibo, o ha altro cibo, che è di fare la volontà di suo padre. Cosa dice Gesù ai suoi discepoli quando sono lì e mangiano il pranzo? Gesù dice: alzatevi gli occhi e guardate, no? Perché le campagne sono bianche o pronte per la mietatura. E quindi questi discepoli, specialmente Pietro e Andrea, Giovanni e Giacomo, questi pescatori, non saranno soltanto pescatori di pesci ma di uomini, e non faranno la raccolta dei campi veri ma la raccolta di anime. E quindi è bello che Gesù, che il Padre, che lo Spirito Santo insieme hanno deciso di far nascere la Chiesa vera e propria come la vediamo noi nei giorni d'oggi, il giorno di questa festa di Pentecoste o la festa della mietatura, perché Dio vuole raccogliere anime pronte alla salvezza. Molto bello questo. E come vedremo, le feste ebraiche hanno un doppio significato. Erano feste da celebrare ogni anno per il popolo di Dio, ma

0: profetizzava anche del futuro opera, della futura opera di Dio per la Chiesa e per quello che vediamo ora come cristiani. Anche la morte di Gesù ha adempiuto quale festa? La festa di Pasqua, giusto? E quindi vedremo anche questo più avanti in Levitico. E quindi Dio fa nascere in una maniera speciale la Chiesa, questo giorno di Pentecoste, Atti 2, versetto 1. E succedeva 49 giorni più 1, cioè 50 giorni dopo Pasqua, come indicato in Esodo e Levitico, poi 23. E quindi Gesù fu con i suoi discepoli per quanti giorni dopo la resurrezione? 40. E quindi andarono a pregare e rimasero poi quanti giorni a pregare? 40 a 50, 10 giorni di attesa, 10 giorni di preghiera. E magari la volta scorsa abbiamo visto che Pietro non doveva decidere subito il nuovo apostolo per rimpiazzare il posto di Giuda. Magari dovevano attendere e aspettare la promessa del Padre, il venire dello Spirito Santo. Perché anche avendo lo Spirito non solo in loro, Giovanni 20, ma adesso su di loro, saranno più disposti a fare delle scelte guidati dallo Spirito. E magari dovevano aspettare Pentecoste. E abbiamo un momento particolare, perché Pentecoste è un momento preciso, la nascita della Chiesa e il venire dello Spirito, la promessa del Padre, ed è successo, sono successe alcune cose particolari per il momento. Ma Chiesa, ricordatevi questo, la nostra Pentecoste succede quando abbiamo creduto nel Signore. E come abbiamo visto in Atti 1, dovrebbe essere un'esperienza continuante nella nostra vita. Essere rinfrescati del continuo dalla presenza dello Spirito Santo nella nostra vita. Venendo in macchina, sono parcheggiato sotto nel parcheggio e stavo ascoltando un canto di adorazione, ho spento la macchina e ad un certo punto nel canto ero distratto con la guida, ma ad un certo punto entrando nel parcheggio mi sono ricordato che stavo ascoltando adorazione, ho spento la macchina e ho concluso ad ascoltare quel canto, gli ultimi 30 secondi di quel canto e sono entrato in un momento di adorazione e dovremmo avere questa abitudine di una freschezza, una Pentecoste continuante. La nostra Pentecoste è già successo e succede, del continuo speriamo, ma qui in versetto 2, 3, 4 vediamo tre cose che succedono. Numero 1, all'improvviso venne dal cielo un suono come un vento impetuoso. Quindi non un vento, quindi non c'era aria che si muoveva, ma un suono come. E poi versetto 3, la seconda cosa, apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e andarono a posarsi su ciascuno di loro. E numero 3, versetto 4, parlavano in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. E queste tre cose, le prime due, non vediamo più ripetute nel libro di Atti degli Apostoli. E quindi a volte possiamo guardare soltanto un passaggio ed estrapolare poi un pensiero dicendo, vedi, il giorno di Pentecoste c'era un grande suono e c'era una cosa visibile sopra la testa di ciascuno. E se rimanessimo a guardare un sol momento e non guardare tutto Atti, magari potremmo chiederci, ma come mai che non succede per me questa cosa oggi? Vedremo questo attraversando Atti, ma vogliamo prendere spunto da tutta la parola di Dio e realizzare che forse alcune cose succedono in certi momenti e non succedono sempre. Per esempio, qui in questo momento in cui i credenti, questo gruppo di 120, vengono riempiti di spirito, non solo dimorante in loro ma adesso su di loro, ognuno cominciava a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Questo è quello che troviamo anche scritto in 1 Corinzi, capitolo 12, versetto 11. Le manifestazioni dello Spirito Santo, vediamo in 1 Corinzi 12, 11. I doni dello Spirito vengono distribuiti a ciascuno in particolare come vuole. Ed è interessante, ed è importante per noi sottolineare il fatto che lo Spirito Santo ha una volontà. Quindi non come dicono i testimoni di Geova che lo Spirito Santo è soltanto la forza operativa di Dio, ma è una persona. Qui Paolo dice in 1 Corinzi 12 che ha una volontà, è una persona che opera. Lo Spirito dava loro di esprimersi. Qui in questo momento lo Spirito scende su di loro in un momento di preghiera. Vedremo in Atti capitolo 8 la storia di Filippo che predica nei villaggi dei Samaritani, ecco la mietitura, e molti vengono a conoscere il Vangelo, sono battezzati in acqua, ma poi Filippo stesso non impone le mani e non ricevono questo battesimo dello Spirito Santo e perciò devono venire Giovanni e Pietro a quei villaggi per imporsi le mani. Vedremo questo in Atti 8 con più dettaglio. E poi abbiamo anche la storia in Atti 10, quando ne arriveremo, di Pietro a casa di Cornelio. Dove Pietro non invita neanche Cornelio alla salvezza, non lo battezza neanche con acqua, e mentre Pietro sta ancora predicando, il Signore lo interrompe. Pietro in Atti 10 sta predicando la storia di Gesù a Cornelio e alla casa sua, e il Signore battezza Cornelio, questo gentile, con lo Spirito Santo. E Pietro è scioccato, perché fino a quel punto il Vangelo non fu predicato a persone non giudee. E più avanti, in Atti 11, gli apostoli sono confusi, ma Pietro perché sei andato in casa di quel uomo gentile? E lui diceva, non so, cioè Dio mi ha portato lì. E poi Dio ha battezzato con lo Spirito quella gente senza che io cercassi a farlo. E quindi io sottolineo Atti 8, Atti 10 in questo momento solo per dire questo. A volte mettiamo in certe scatole l'opera di Dio. O tu per ricevere il battesimo con lo Spirito Santo hai bisogno che un uomo di Dio ti impone le mani. Ma nel caso di Cornelio non è successo così. Dio lo ha fatto e basta. Cornelio ha posto fede in Dio e non fu neanche battezzato con l'acqua. E quindi per Cornelio il battesimo con lo Spirito Santo è successo prima che fu neanche battezzato in acqua. È successo contemporaneamente alla sua nascita spirituale. Nel caso di Atti 8 è successo dopo. Ma ne parleremo di questo più in avanti. Quello che è importante per noi chiese di realizzare è che Pentecoste di Atti 2 è un momento storico per adempiere una festa ebraica che profetizzava della nascita della chiesa e 3.000 uomini che dovevano essere salvati. Guarderemo questo anche la volta prossima insieme. Guardiamo insieme da versetto 5 a versetto 8. Ora a Gerusalemme dimoravano dei giudei, uomini pii da ogni nazione sotto il cielo. Dio anche nella sua saggezza sapeva che in certe feste ebraiche uomini giudei da ogni nazione dovevano fare pellegrinaggio a Gerusalemme per celebrare il Signore. E quindi Dio con la sua saggezza dice non farò partire la chiesa il quarantesimo giorno della resurrezione, no, lo farò partire il giorno di Pentecoste, dove il venire dello Spirito Santo, la promessa del Padre, avrà un più grande impatto mondiale possibile. Dio aveva concepito questo fin dal Levitico, fin dall'Esodo. Perciò stiamo studiando Levitico come chiesa, perché vediamo tutta la storia e il pensiero di Dio per questo momento. Conoscendo Levitico 23 ci fa capire di più Atti capitolo 2. E quindi uomini da ogni nazione sotto il cielo si trovavano lì per celebrare questa festa ebraica, la festa della mietitura, non sapendo che loro fossero la raccolta. Versetto 6, quando si fece quel suono, la folla si radunò e fu confusa perché ciascuno di loro li udiva parlare nella sua propria lingua. Questo è anche un altro punto di forza, Chiesa, che mi piace tanto il fatto che siamo in città con le porte aperte, con il suono delle casse durante l'adorazione, perché la gente passa e ascolta. E più volte, anche quando sto predicando, io vedo fuori, magari voi non vedete il fuori, ma io vedo fuori e vedo gente che si ferma e ascolta. E anche questa domenica si è fermata un ragazzo albanese che è qui per studiare all'università e si è fermato perché sentiva i canti di adorazione. E quindi la gente era fuori in città e sentiva questo grande suono. E che ne sappiamo? Magari noi vogliamo vedere grandi suoni di Dio, se è un vero battesimo con lo Spirito Santo. E magari nella saggezza di Dio lui ha fatto un suono solo per raccogliere l'attenzione di tante gente fuori. Vedi, a volte se noi ci soffermiamo cercando di strapolare significato da ogni versetto e parola dove non c'è necessariamente, potremo trovarci in guai teologicamente. Ed era grazie a questo grande suono che la folla si radunò fuori, versetto 6. Erano confusi e poi ciascuno di loro udiva parlare nella sua propria lingua. E quindi tanta gente fuori, 3.000 vengono a conoscere il Signore, quindi non tutti hanno creduto, quindi vuol dire un gran numero di persone, quindi non distanziamento sociale, un grande numero di persone fuori. E tutti, versetto 7, stupivano e si meravigliavano e si dicevano l'uno l'altro, ecco, non sono Galilei tutti questi che parlano? Come mai ciascuno di noi li ode parlare nella propria lingua natia? Questo è bello, Chiesa, perché il loro dialetto era così forte che tutti sapevano chi erano i Galilei. E come me, cioè, ognuno sa che io parlo l'inglese come lingua madre. Sono americano, le mie ere sono fuori, non riesco a dire certe cose, sbaglio anche gli articoli. E quindi questi uomini galilei che non erano studiosi, questi pescatori, stavano parlando in varie lingue. C'erano 120 persone in questa sala di sopra e ognuno, uno per uno, parlavano in varie lingue. E ciascuno di noi, versetto 8, li ode parlare nella propria lingua natia. Vari gruppi cristiani cercano di sminuire ciò che è successo qui, dicendo che erano semplicemente lingue umane e non erano cose particolarmente celeste o strane, ma c'è una tendenza a volte nel cristianesimo, tra alcuni campi del cristianesimo, di diminuire il miracoloso della Bibbia. Anche il Mar Rosso, che Dio abbia aperto il Mar Rosso per far camminare il popolo su terra asciutta, cercano di spiegare questa cosa, ma in ogni momento in cui cerchiamo di sminuire qualcosa di inspiegabile, umanamente parlando, troviamo sempre un altro problema. E se qui c'erano semplicemente lingue umane, dobbiamo capire come uomini galilei potessero conoscere così tante lingue umane, no? Se parlassero ogni lingua umana senza un intervento miracoloso, c'è un problema qui perché sono uomini che non hanno studiato, come vedremo più avanti in Atti 4. Stavano con Gesù, questo era chiaro, ma erano uomini che non avevano studiato. Alcuni vogliono dire che il parlare in lingue è semplicemente un uso di lingue umane. Se volete guardare con me però in 1 Corinzi 13, versetto 1, possiamo vedere che l'Apostolo Paolo sottolinea anche la possibilità non soltanto di lingue umane, ma anche linguaggi celesti o degli angeli. 1 Corinzi 13:1, Paolo dice: quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho amore, divento un bronzo risonante o uno squillante cembalo. Posso avere tutte le carisme dello Spirito che voglio, ma se non ho il frutto dello Spirito, amore, gentilezza, bontà, autocontrollo, tutto serve a niente, Paolo dice. E versetto 2, 1 Corinzi 13:2, e se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non ho amore, non sono nulla. E quindi nei nostri carisma vogliamo avere il frutto dello Spirito, questo sì. Ma avete notato in versetto 1 linguaggi di uomini e degli angeli. Non penso che Paolo stia usando soltanto un linguaggio, come si dice, hyperbole, un'iperbole. Penso che stia realmente parlando di un linguaggio celeste, la possibilità di questo almeno. Ma in questo caso di Atti 2 erano linguaggi comprensibili. Un'altra interpretazione di questo momento è che stessero parlando con linguaggi dei angeli e che lo Spirito poi desse a ciascuno fuori l'interpretazione del linguaggio. Questo potrebbe anche starci, che loro sentivano ognuno nel proprio linguaggio ciò che fu detto nella sala di sopra. Quindi ci sono vari modi per vedere queste cose, ma non possiamo sminuire il momento miracoloso e la carisma dello Spirito, la distribuzione di questo carisma in questo momento. Quindi ognuno fuori sentiva parlare. Interessante anche questo, perché Gesù in Atti 1:8 diceva: quando lo Spirito Santo verrà su di voi, mi sarete testimoni. E quindi uno grande scopo dei doni dello Spirito, Chiesa, è per poter raggiungere chi non conosce il Signore. Per chi prende noti, velocemente potete segnalare 1 Corinzi 12, versetto 4, 5 e 6. Ma è importante ricordare che Paolo sottolinea 1 Corinzi 12:4 che ci sono diversità di doni, ma il medesimo Spirito. 1 Corinzi 12:5, diversità di ministeri e il medesimo Signore. E versetto 6, diversità di operazioni e il medesimo Dio. E quindi abbiamo doni, ministeri, operazioni, e non solo, versetto 7, la manifestazione dello Spirito viene dato per l'utilità comune. Una cosa è certa, Chiesa, non vogliamo usare il discorso di carisma dello Spirito per cosa? Per litigare. Spesse volte perdiamo troppo tempo litigando sui particolari, le definizioni, le parole, l'uso, e ci dividiamo. Quando la manifestazione dello Spirito è data per l'utilità comune, affinché siamo uniti insieme. Amen. Cosa abbiamo visto in Atti 2:1? Erano riuniti con una sola mente nello stesso luogo. Allora, versetto 9, guardate con me. Noi parti, Medi, Elamiti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia, della Panfilia, dell'Egitto e dalle parti della Libia che è di fronte a Cirene. E noi residenti di passaggio da Roma. E quindi non sappiamo neanche come la Chiesa a Roma fu piantata, forse ha le sue origini in questo momento. Giudei e proseliti, cretesi ed arabi, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. E vedete qui un altro punto importante per il parlare in lingue, Chiesa. Il parlare in lingue è parlare delle grandi cose di Dio. Paolo sottolinea chiaramente in 1 Corinzi 14, se volete aprire lì, 1 Corinzi 14, versetto 3, chi profetizza invece parla agli uomini per edificazione, esortazione e consolazione. Vedi, noi siamo sacerdoti per Dio, rappresentiamo Dio davanti agli uomini, profezia. Chi profetizza parla agli uomini, ma versetto 4 di 1 Corinzi 14, chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Chi profetizza parla agli uomini, ma chi parla in lingue in realtà parla a Dio. È un atto di adorazione il parlare in lingue. E magnificare il Signore, le grandi cose di Dio, e vedremo queste cose ripetute più in avanti in Atti. Il parlare in lingue è un'espressione di preghiera e di adorazione, lo Spirito di Dio in noi che parla tramite di noi. Le grandi cose di Dio in altre lingue. Versetto 12, e tutti stupivano ed erano perplessi e si dicevano l'uno l'altro, che vuol dire questo? Altri invece li schernivano e dicevano, sono ripieni di vin dolce. Atti 2, 13. E quindi anche qui chiesa, l'uomo naturale, Paolo dice in 1 Corinzi 2, non capisce le cose dello Spirito. E uno che non conosce il Signore prenderà sempre in giro le cose di Dio, le cose dello Spirito che non capisce. E non dobbiamo essere destabilizzati in questo, perché un atto spirituale sarà visto da alcuni come cosa interessante e per altri saremo presi in giro. Ma non dobbiamo avere paura di essere presi in giro, perché noi siamo stabili nella nostra identità in Cristo. Amen? E quindi se Dio ti dà una parola di conoscenza per una tua collega al lavoro, condividila. Se il Signore ti dà una parola profetica, no? Come Paolo dice, una parola di edificazione, esortazione e consolazione, condividi questa cosa. Non avere paura di condividere la tua fede e le grandi cose di Dio, perché sono loro quelli senza identità. Noi siamo figli di Dio e abbiamo un futuro preciso. Non dobbiamo derivare il nostro valore da chi ci circonda. Amen. Alcuni saranno sempre schernitori, quindi non avere paura. Andando avanti, versetto 14, Atti 2, 14. Ma Pietro si alzò in piedi con gli undici e ad alta voce parlò loro dicendo, giudei e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo e prestate attenzione alle mie parole. Costoro non sono ubriachi come voi ritenete, poiché è solo la terza ora del giorno, quindi il 9 del mattino. Il 9 del mattino. Non siamo ancora all'ora di avere un calice di Barbera, alle 9 del mattino. Ma Pietro dice, questo è ciò che fu detto dal profeta Gioele. E questo mi stupisce, chiesa. Pietro, un semplice pescatore che non era un teologo, che non era un uomo che aveva studiato, è uno che comunque capisce la parola di Dio e sa applicarla al suo momento. L'abbiamo visto in capitolo 1, citando due salmi diversi per prendere il dodicesimo apostolo, il posto di Giuda, e adesso vediamo Pietro pescare il versetto giusto da Gioele capitolo 2, dicendo questo è l'adempimento di ciò che troviamo in Gioele 2. E quindi Atti 2, dal versetto 17 al versetto 21, Atti 2, 17 al 21, è una citazione da Gioele 2.28 al 32. Gioele 2.28 al 32. Se volete girare in Gioele 2, voglio leggere questi versetti insieme. Pietro alzato dice con gli undici, quindi abbiamo questi dodici leader, alzati Pietro alza la voce e cita Gioele, versetto 17, e avverrà negli ultimi giorni, dice Dio. Pietro e gli apostoli ritenevano che i loro giorni erano gli ultimi giorni. Questi giorni della grazia, l'età della Chiesa, il tempo per i gentili. E avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che spanderò del mio spirito sopra ogni carne. E i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, e i vostri giovani avranno visioni. I vostri vecchi faranno sogni, poi in quei giorni spanderò il mio spirito anche sui servi e sulle serve. Gioele 2:29 è particolare perché fino a questo momento di Pentecoste in Atti 2, lo Spirito di Dio non fu versato su chiunque, sui servi e le serve domestiche. Allora cosa servivano lo Spirito Santo? Se tu lavi un gabinetto, a cosa ti interessa profetizzare? Nell'Antico Testamento vedremo più volte lo Spirito Santo scendere su alcuni uomini in alcuni momenti per compiere certe azioni, per profetizzare, per sconfiggere, per determinati momenti. Poi lo Spirito Santo andava via. Perciò le parole di Davide in Salmo 51 è interessante vedere nel suo contesto. Salmi 51, versetto 11, Davide dice: non rigettarmi dalla tua presenza e non, cosa? Famoso canto che cantiamo, non togliermi il tuo Santo Spirito. Ed è una bella preghiera, è un bel canto, io lo canto, mi piace questo canto. Non toglie lo Spirito Santo da me. Ogni volta devo cantare qualcosa, giusto? Giusto per inserire. Ma cantiamo questo ed è una bella preghiera del cuore. Io credo che sia possibile che un cristiano nega la fede e lascia il Signore. Credo che sia possibile. Non credo che lo farò io. Credo chi ha veramente capito la bellezza del Signore non torni indietro. Penso che sia possibile. Ma una cosa che io vedo chiaro nella parola di Dio è che come lo Spirito Santo interagiva con gli uomini potenti dell'Antico Testamento, interagisce diversamente con noi oggi. Nell'Antico Testamento lo Spirito veniva e andava via in certi momenti, ma ora per noi lo Spirito Santo è dimorante in noi. Cosa dice Paolo nel Nuovo Testamento? Noi possiamo contristare lo Spirito, possiamo spegnere lo Spirito, possiamo andare contro la sua volontà, ma io non credo che un cristiano dimorante, un cristiano che continua a credere nel Vangelo di Cristo, perde mai la presenza dello Spirito in lui. E cosa succede spesso con noi? Magari io potrei peccare e in quel momento dico che lo Spirito non è più con me. Mi ha lasciato, mi ha abbandonato, ma Gesù ha detto non vi lascerò come orfani in Giovanni 14. Quando parlava del Consolatore, quando parlava del venire della promessa del Padre, dello Spirito Santo, io credo che lo Spirito è dimorante in noi, ma in un certo momento in cui contristo lo Spirito, ok, spegno lo Spirito, magari non trabocca da me. Non sarà su di me. Capite la differenza? Se sono in un momento di peccato da cristiano, sto contristando la presenza di Dio in me. E magari non trabocchi da me. Ma è diverso un po' di come Davide interagiva con lo Spirito Santo. E per quanto Salmi 51:11 è un bel versetto e quel canto storico della Chiesa è bello e esprime il nostro desiderio di non essere mai lontani dal suo Spirito. Penso che lo Spirito ora è in noi diversamente di come lo Spirito era nell'Antico Testamento. E perciò quando Gioele 2:29 dice lo Spirito sarà versato sui servi e sulle serve, è pazzesco. Perché prima lo Spirito Santo fu versato soltanto su uomini santi, speciali, i leader, profeti, re, ma non sui servi. Ma la bellezza di Pentecoste Chiesa è che lo Spirito Santo, che è dimorante nel credente, viene su ogni credente, qualunque credente, per potenziarlo, per dargli il potere e la capacità di traboccare con i carisma e con i frutti dello Spirito. Perché io ho bisogno del carisma e del frutto dello Spirito anche per lavare qualche gabinetto, per amare mia moglie, per lavare i piatti, per sistemare casa, per non essere egoista, giusto? Ho bisogno, ma non è bello che Dio ha promesso un giorno in cui lo Spirito non sarà offerto soltanto a uomini potenti, ma su ognuno. E perciò ritengo una cosa triste che anche nel mondo evangelico a volte noi diciamo che la presenza speciale o una unzione speciale è riservato solo ai potenti uomini di Dio, soltanto a certi pastori. Devi andare dal servo di Dio, dall'unto di Dio, e lui ti imporrà le mani, ma solo con le sue mani, soltanto a questa conferenza speciale per 500 euro, 3 giorni di alloggio, è il mio segreto, il mio trucco. Pietro non ha neanche imposto una mano su Cornelio, e lui pure ha ricevuto la pienezza dello Spirito. E quindi andremo a vedere queste cose in Atti. Ed è bello che Pietro cita Gioele 2, lui capiva la parola e sapeva applicarla al suo giorno. Gioele 2, versetto 30, farò prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e terribile giorno dell'Eterno. E quindi qui Gioele 2 parla di Pentecoste, l'inizio degli ultimi giorni, fino poi a questi segni degli ultimi tempi, prima del grande giorno del Signore. E quindi tra Gioele 2:29 e Gioele 2:30 passano 2000 anni. Ed è importante ricordarci di questo. E mi piace che Pietro termina la citazione in versetto 32 di Gioele 2 dicendo: e avverrà che chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato. E Pietro termina lì e riprenderemo la volta prossima da questo versetto 22 di Atti 2 insieme. Ma è così semplice, sì. Credere nel cuore e confessare con la tua bocca, come disse Paolo in Romani 10, versetto 9-10. Se io credo nel mio cuore e confesso con la mia bocca, come quel malfattore inchiodato sulla croce fianco a Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Una semplice confessione, un credere nel cuore, tu potrai essere salvato. Quel malfattore credeva nella resurrezione perché Gesù che stesse per morire. Quel malfattore dice: quando verrai nel tuo regno? Lui sapeva che Gesù sarebbe risorto dalla morte. Credeva nel cuore e confessava con la bocca. Non si interessava più dei schernitori. E quando siamo in fin di vita, non ci interessiamo più dal nostro vicino, la collega, stiamo morendo. Speriamo di non aspettare a quel giorno di confessare il nome di Gesù, amen, ma di farlo quanto prima. Avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Preghiamo insieme. Padre, grazie per questo gruppo speciale, grazie per ognuno che ascolta da casa, e ti chiedo di benedire i miei fratelli che sono collegati, che sono a casa. Grazie Padre per la nostra chiesa, e come abbiamo visto in versetto 1, aiutaci di essere sempre di più di una sola mente e di stare in un sol luogo, Padre. Dacci la grazia per poter essere tutti riuniti qui in un sol luogo, ma dacci anche la pazienza, il frutto del tuo spirito, per prendere ogni settimana come viene, Padre. Benedicici ognuno, nel nome di Gesù preghiamo, amen.
1: Ciao a tutti. Tutti e quattro i Vangeli riportano un episodio riguardante l'unzione di Gesù da parte di una donna. Si tratta dello stesso episodio raccontato in tutti i Vangeli o di episodi diversi? Matteo, Marco, Luca e Giovanni contengono tutti il racconto di una donna che versa dell'olio su Gesù. I racconti sono simili, ma hanno anche delle differenze inconciliabili. Per questo motivo, quasi tutti gli studiosi sono concordi nel ritenere che i Vangeli non si riferiscano tutti al medesimo episodio. Partiamo dal Vangelo di Luca. Quasi tutti gli studiosi ritengono che Luca si riferisca ad un episodio che avvenne parecchio tempo prima ed in una locazione differente da quella narrata in Matteo, Marco e Giovanni. Consideriamo quindi Luca 7 versetti 36 a 50. Per brevità, non leggo tutto il brano, ma metto in luce alcuni tratti che fanno ritenere questo episodio come un episodio piuttosto diverso da quello narrato negli altri Vangeli. Innanzitutto, il versetto 36 mette in evidenza che questo episodio si svolse a casa di un fariseo, e al versetto 40 scopriamo anche il nome di quel fariseo, Simone. Come vedremo, questo Simone il fariseo non può essere il medesimo padrone di casa dei brani di Matteo e Marco, anche perché il luogo è completamente diverso. Al versetto 37 poi è scritto che una donna, di cui non viene detto il nome, andò di proposito in casa del fariseo portando con sé un vasetto di olio profumato. Di quale città si tratta? La città potrebbe essere Nain, citata in Luca 7:11, oppure un'altra città della Galilea, visto che tutta questa sezione di Luca si svolge in Galilea. Invece Matteo, Marco e Giovanni collocano l'episodio a cui si riferiscono in Giudea, a Betania. Inoltre in Luca, a differenza degli altri Vangeli, questo episodio sembra temporalmente molto distante dalla passione di Gesù, mentre gli altri Vangeli collocano l'episodio a ridosso della crocifissione. La donna viene poi indicata da Luca come una peccatrice e riconosciuta come tale anche da Simone il fariseo, quindi era probabilmente una donna che godeva di cattiva fama in quel paese. Gli episodi di Matteo, Marco e Giovanni non fanno riferimento a nulla del genere. In questo episodio di Luca, poi, la donna piange ai piedi di Gesù e usa i suoi capelli per asciugarli, inoltre li unge con olio profumato. Come vedremo negli altri episodi, la scena è descritta in modo diverso. Infatti la donna non piange, ma si limita a ungere Gesù. Gesù si rivolse al padrone di casa facendo notare che lui non aveva mostrato riguardo verso l'ospite, ungendolo con olio e profumi come si usava a fare, ma quella donna aveva mostrato più riguardi di lui. Questo dialogo con il padrone di casa è presente solo nell'episodio di Luca. Abbiamo poi un discorso di Gesù sull'amore, che deriva dall'essere perdonati, e abbiamo una parola di perdono dei peccati rivolta alla donna e un apprezzamento per la sua fede, seguita da commenti dei presenti che si chiedono chi fosse costui che perdonava i peccati. Tutte queste cose le troviamo esclusivamente nel brano di Luca. Come abbiamo visto, questo brano è piuttosto differente dagli altri. Sì, ci sono alcune caratteristiche in comune con gli altri brani, ma le somiglianze sono decisamente inferiori alle differenze, occorre ammetterlo. Praticamente l'unica cosa in comune è il fatto che ci sia una donna che fa un gesto di particolare riguardo nei confronti di Gesù. Generalmente si ritiene quindi che questo episodio di Luca sia distinto da quelli raccontati negli altri Vangeli. Concentriamoci ora sul Vangelo di Giovanni. Qui l'episodio si svolge a Betania, in Giudea, quindi in un luogo diverso da quello indicato da Luca. Ma soprattutto questa cena si svolge pochi giorni prima della crocifissione di Gesù. Infatti al versetto 1 è scritto che Gesù si era recato a Betania 6 giorni prima della Pasqua, e questa cena viene collocata prima dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme, dove venne accolto come un re dalla folla festante. In questo caso Giovanni non indica in quale casa si svolse la cena, è bene sottolinearlo, ma si concentra su 3 personaggi di Betania che erano presenti alla cena: Marta, Lazzaro e Maria. Il motivo di questa scelta è abbastanza ovvio. Il Vangelo di Giovanni è l'unico a descriverci la resurrezione di Lazzaro, e quindi Giovanni si concentrò su quei 3 personaggi che erano già noti ai suoi lettori dai capitoli precedenti. Teniamo presente che Giovanni, nel capitolo 11, versetto 2, aveva già anticipato che Maria, la sorella di Lazzaro, era quella che aveva cosparso di olio profumato il Signore e gli aveva asciugato i piedi con i suoi capelli. Ora, nel capitolo 12, Giovanni descrive proprio quell'episodio. Come ho detto, Giovanni non ci dice dove si svolse la cena. Non dobbiamo dare per scontato, come alcuni fanno, che la cena avvenne a casa di Lazzaro, così come non dobbiamo dare per scontato che Lazzaro, Marta e Maria vivessero tutti insieme. L'unica cosa che sappiamo è che erano tutti e tre presenti a quella cena. Marta addirittura stava aiutando nel servire la cena, e questo è piuttosto coerente con il personaggio laborioso delineato in Luca 10. Ma il fatto che Marta si sia offerta per aiutare a servire non indica necessariamente che quella sia casa sua. Lazzaro era uno dei commensali, probabilmente uno degli invitati principali della cena, vista la celebrità che aveva lì a Betania dopo la sua risurrezione dai morti. E poi è presente anche Maria, ma di lei non ci viene mai detto nei Vangeli che era una donna di cattiva fama, a differenza della donna di cui abbiamo letto nel Vangelo di Luca. Inoltre ella non si mise a piangere, ma semplicemente versò olio profumato di vero nardo sui piedi di Gesù e poi, buttandosi ai suoi piedi, glieli asciugò con i capelli. Poi la conversazione che segue tra Gesù e Giuda è completamente diversa dalla conversazione che abbiamo trovato in Luca. In questo brano non si parla di perdono dei peccati, ma del fatto che l'olio aveva un grande valore e per Giuda sembrava uno spreco. Inoltre, in questo caso, Gesù fa riferimento alla sua sepoltura, tema totalmente assente in Luca. Insomma, Luca e Giovanni sembrano essere proprio due episodi completamente diversi che coinvolsero persone diverse in luoghi diversi. Essi hanno in comune solo una cosa: il fatto che una donna si getti ai piedi di Gesù e che i suoi capelli finiscano sui piedi di Gesù, andando ad asciugare l'olio in eccesso. Può un episodio così specifico essere accaduto due volte? Innanzitutto, ungere un ospite con oli e profumi era qualcosa che si usava fare in quel contesto culturale. Infatti Gesù stesso, nel parlare con Simone il fariseo, in qualche modo lo rimproverò per non aver mostrato l'attenzione dovuta ad un ospite di riguardo. Certamente però il fatto di utilizzare i capelli per asciugare è qualcosa di piuttosto singolare. Nel brano di Luca, gettandosi ai piedi di Gesù in lacrime, asciugando i suoi piedi con i propri capelli, baciandoli e ungendoli di olio profumato, quella donna stava mostrando grande umiltà, grande affetto per Gesù, come Gesù stesso rimarcò. Leggendo i Vangeli, e in particolare Luca 10, versetto 38-42, ci rendiamo conto che Maria, sorella di Lazzaro, era diventata discepola di Gesù da parecchio tempo, quando Gesù partecipò alla cena in Betania, pochi giorni prima della crocifissione. Quindi possiamo pensare che ella conoscesse da tempo la storia di quella peccatrice che aveva pianto ai piedi di Gesù, asciugando i suoi piedi con i capelli. È quindi possibile che Maria sia rimasta colpita da quella storia e, in prossimità della morte di Gesù, si sentì spinta a fare un gesto analogo. Rimangono infine i brani di Matteo 26, versetti 1 a 16 e Marco 14, versetti 1 a 11, che sono molto simili tra loro e descrivono il medesimo episodio. Tale episodio è certamente distinto da quello di Luca, perché anche esso è situato in Betania. Ci sono alcuni che pensano che possa trattarsi addirittura di un terzo episodio distinto anche da quello di Giovanni, ma dopo aver fatto alcune ricerche, aver esaminato con cura il contesto, mi sento di condividere l'opinione di quegli studiosi che ritengono Matteo e Marco come facenti riferimento al medesimo episodio narrato da Giovanni. È infatti vero che Matteo e Marco offrono un racconto sintetico rispetto a Giovanni, ma tutto sommato potrebbero essere ricondotti all'episodio di Giovanni. Infatti Matteo e Marco ci dicono che l'episodio si svolse sempre a Betania, in casa di un certo Simone il lebbroso, da non confondersi con l'altro Simone, il fariseo, di cui abbiamo letto in Luca. Teniamo presente che il nome Simone era piuttosto usuale all'epoca, così come il nome Maria o Giovanni, quindi non c'è nulla di sorprendente nel trovare due persone diverse che si chiamano Simone. L'episodio è compatibile con il racconto di Giovanni, che non ci dice chi era il padrone di casa. Matteo e Marco non ci dicono nemmeno il nome della donna che unse Gesù e non ci dicono che ella versò l'olio sui piedi di Gesù, ma sul suo capo. Se l'episodio si riferisce al medesimo raccontato da Giovanni, Ha senso pensare che versando l'olio sul capo di Gesù, esso sarebbe comunque sceso sui piedi e sia stato poi asciugato con i capelli da Maria. Il fatto che Matteo e Marco non ne parlino indica solo che non erano interessati nella loro sintesi a mettere in evidenza quell'aspetto. In effetti, Matteo e Marco, nel raccontare l'episodio, sembrano più interessati a descrivere lo sdegno dei discepoli per lo spreco di denaro, al quale seguì la risposta di Gesù. Infatti l'episodio in Matteo e Marco sembra essere stato inserito più che altro per mettere in evidenza la molla che fece scattare il tradimento di Giuda. L'episodio è inserito sia da Matteo sia da Marco in una sezione che comincia con una riunione dei capi del popolo, 2 giorni prima della Pasqua, per decretare la morte di Gesù e per trovare un modo per arrestarlo. La sezione si conclude con Giuda che si offre per consegnare loro Gesù. Leggiamo: allora uno dei 12, chiamato Giuda Iscariota, andò dai sommi sacerdoti e disse: quanto mi volete dare perché io ve lo consegni? E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo. Matteo 26, 14 a 16. E lo stesso troviamo nel brano parallelo di Marco capitolo 14 versetti 10 a 11. In mezzo a questa sezione Matteo e Marco inseriscono l'episodio della donna che unse Gesù, non necessariamente in ordine cronologico. Infatti l'episodio può essere accaduto anche qualche giorno prima, come descritto dal Vangelo di Giovanni. Lo scopo di Matteo e Marco nell'inserire l'episodio sembra più che altro tematico, volto a far comprendere cosa portò Giuda a tradire Gesù. Infatti, in questo senso, il Vangelo di Giovanni ben si integra con i racconti di Matteo e Marco. Matteo e Marco descrivono lo sdegno dei discepoli, mentre Giovanni sottolinea che fu proprio Giuda tra i discepoli quello che si indignò più di tutti. L'episodio dell'unzione da parte di quella donna sembra aver esasperato Giuda in modo particolare. Probabilmente Giuda, più di tutti gli altri, non aveva digerito i continui riferimenti di Gesù alla propria morte. E quella fu la goccia che fece traboccare il vaso. Evidentemente per lui, un Messia che continuava a fare riferimento alla propria sepoltura non poteva essere un vero Messia. E quindi egli probabilmente pensò che dopo aver sprecato alcuni anni a seguire un falso Messia, valesse la pena almeno guadagnare qualcosa, consegnandolo alle autorità. I racconti di Matteo e Marco sembrano complementari a quello di Giovanni. Non sembrano esserci gli estremi per pensare addirittura ad un terzo episodio di unzione di Gesù, anche se ovviamente non possiamo escluderlo, visto che l'unzione di ospiti di riguardo era comunque una pratica comune. In conclusione, per la maggioranza degli studiosi, il Vangelo di Luca si riferisce ad un episodio diverso in un luogo ed in un tempo diverso, mentre i Vangeli di Marco e Matteo potrebbero essere ricondotti al medesimo episodio a Betania, narrato da Giovanni, che vede come protagonista Maria, la sorella di Lazzaro, pochi giorni prima della crocifissione di Gesù. I brani di Matteo, Marco e Giovanni sono compatibili tra loro, riportando dettagli diversi che possono comunque integrarsi tra loro. In Matteo, Marco e Giovanni l'episodio sembra essere quello che fa scattare in Giuda la decisione definitiva di tradire Gesù. Giovanni descrive in modo specifico il gesto umile di Maria, che si butta ai piedi di Gesù con i capelli che vanno ad asciugare l'olio, e tale gesto rievoca quello di una donna sconosciuta che tempo prima, in una località diversa, in Galilea, aveva mostrato il suo amore in tal modo verso Gesù, ottenendo da quest'ultimo l'assicurazione sul fatto che i suoi peccati erano perdonati. Matteo e Marco si concentrano invece sull'unzione sul capo di Gesù, senza soffermarsi sul dettaglio della donna che si getta ai suoi piedi, dettaglio che per loro evidentemente non era rilevante per i loro scopi. Che si tratti di 2 o 3 episodi diversi, non ci sono problemi, non è certo un argomento sul quale azzuffarsi. Ciò che importa però, nel considerare questi episodi, è l'amore e l'umiltà che alcune donne hanno mostrato nei confronti di Gesù, facendo gesti che Gesù riconobbe come gesti di grande amore nei suoi confronti, gesti molto toccanti. La peccatrice di cui si parla in Luca fu certamente sollevata dalle parole di Gesù: «La tua fede ti ha salvata, va in pace». E Maria di Betania ricevette dal Signore una promessa: dovunque in tutto il mondo sarà annunziato il Vangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto. Visto che stiamo leggendo questo racconto, A distanza di 2000 anni, non possiamo che confermare che la promessa di Gesù si è realizzata.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 0304 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, ciao a tutti e benvenuti o bentornati, a seconda dei casi, all'appuntamento con il programma Lente di ingrandimento. È Gianfranco che vi parla e vi augura un ottimo ascolto. Nella puntata precedente di questa trasmissione, il dottor Edoardo Labanchi ha iniziato a parlarci del movimento New Age o Nuova Era, dicendoci che già il nome pare avere un'origine astrologica. Infatti, secondo alcuni astrologi, la storia umana è fatta di varie età astrali. Ora ci troviamo nell'età dei pesci o del cristianesimo, però stiamo andando, dicono, verso l'età dell'acquario, verso un millennio di amore e di luce, un'epoca insomma in cui l'uomo potrà manifestare tutte le sue potenzialità nascoste e raggiungere vette di spiritualità mai raggiunte prima. Lo scopo dichiarato di questo movimento sarebbe dunque quello di aiutare l'uomo in questa sua impresa. Come accade anche in Scientology, dove tutto ruota intorno all'uomo con la U maiuscola, si ha la netta sensazione che anche la New Age divinizzi in qualche modo l'uomo. L'attrice Shirley MacLaine, famosa esponente di questo movimento, afferma chiaramente che siamo tutti parte del divino. Dio è in ognuno di noi. Non vi è separazione fra Dio e noi, altrimenti noi non esisteremmo. Giustamente il dottor Labanchi ci ha fatto notare la volta scorsa che questo sa di panteismo e ricorda molto da vicino il neo-induismo del tipo degli Hare Krishna. Difatti l'attrice americana afferma nel suo libro che l'Io Supremo è il canale diretto verso le immense ricchezze del nostro potenziale umano. E per confermare queste idee, l'attrice americana non esita a fare ricorso anche alla Bibbia, interpretandola però a modo suo, come fanno del resto molti capi religiosi o esponenti di movimenti filosofico-religiosi. Ora, dottor Labanchi, malgrado questo ricorso saltuario alla Bibbia per dare conferma a certe idee o tendenze personali di ordine filosofico e religioso, sembra evidente che la Bibbia stessa non sia tenuta affatto in considerazione laddove diffida chiaramente dal fare uso dell'astrologia, della quale il movimento New Age è peraltro profondamente intriso. Questa mi sembra quantomeno una maniera di fare poco seria.
2: È seria però nel senso che esercita un particolare fascino perfino su cristiani preoccupati del proprio futuro. Non a caso, quindi, nell'Antico Testamento abbiamo un'inequivocabile proibizione che è senz'altro valida anche per i cristiani di oggi. Non vi rivolgete ai negromanti né agli indovini, non li consultate per non contaminarvi per mezzo loro. Io sono il Signore vostro Dio. Nel Nuovo Testamento poi vengono condannati direttamente gli stregoni o fattucchiere, come nella lettera ai Galati, capitolo 5, versetti 19, 20 e 21. Indirettamente si condannano anche gli indovini, come si deduce da un episodio narrato negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 16, quello in cui Paolo scaccia da una serva uno spirito maligno, un demonio, mediante il quale la giovane procurava molto guadagno ai suoi padroni facendo l'indovina.
1: Ecco, ma dov'è che nella Bibbia si parla apertamente e chiaramente di astrologia?
2: Così come oggi è praticata, l'astrologia può essere assimilata alla supposta capacità di predire il futuro o fare oroscopi. Ma a parte le considerazioni che si possono fare sulla storia dell'astrologia e sulle posizioni pro e contro gli oroscopi, è chiaro che Dio non vuole che i suoi figli abbiano a che fare con questo mondo tenebroso. Essi che, come afferma giustamente l'apostolo Paolo,

0: nazioni del cui paese tu vai a impossessarti danno ascolto ai pronosticatori e agli indovini, ma quando a te il Signore, il tuo Dio, ha disposto altrimenti.
1: Bene, grazie dottor Labanchi per queste anticipazioni. Prima di andare avanti però, prendiamoci adesso un momento di relax musicale e godiamoci un po' di musica insieme.

Cari ascoltatori, ho terminato la trasmissione precedente parlando di astrologia, perché l'astrologia è ritenuta molto importante dai seguaci della New Age. Ho già messo in rilievo l'assurdità degli oroscopi, ma ritengo che sia opportuno, a questo punto, approfondire questo argomento, dato che di astrologia si interessano anche quelli che non sono direttamente seguaci della New Age. L'astrologia dunque non ha alcuna base scientifica, né tantomeno filosofica o teologica. Insomma, non è una cosa seria. È seria però nel senso che esercita un particolare fascino, perfino su cristiani preoccupati del proprio futuro. Non a caso, quindi, nell'Antico Testamento abbiamo un'inequivocabile proibizione che è senz'altro valida anche per i cristiani di oggi. La troviamo nel libro del Deuteronomio, capitolo 18, dal versetto 9 al versetto 12. Quando sarai entrato nel paese che il Signore tuo Dio sta per darti, non imparerai a commettere gli abomini delle nazioni che le abitano. Non si trovi in mezzo a te chi immola, facendovi passare per il fuoco, suo figlio o sua figlia, né chi esercita la divinazione, o il sortileggio, o l'augurio, o la magia, né chi faccia incantesimi, né chi consulti gli spiriti o gli indovini, né chi interroghi i morti, perché chiunque fa queste cose è in abominio al Signore. Questa ammonizione si riallaccia certamente a quella del libro del Levitico, capitolo 19, versetto 31, che dice: «Non vi rivolgete ai negromanti né agli indovini, non li consultate per non contaminarvi per mezzo loro. Io sono il Signore vostro Dio». Nel Nuovo Testamento poi vengono condannati direttamente gli stregoni o fattucchiere, come nella lettera ai Galati, capitolo 5, versetti 19, 20 e 21, dove leggiamo: «Le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, gozzoviglie e altre simili cose, circa le quali io vi prevengo, come anche vi ho già prevenuti, che quelli che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio». Nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 21, versetto 8, si afferma che nella nuova Gerusalemme non vi saranno i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi. Difatti, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Troviamo lo stesso concetto sempre in Apocalisse,

al capitolo 22, versetto 15. Indirettamente si condannano anche gli indovini, come si deduce da un episodio narrato negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 16, quello in cui Paolo scaccia da una serva uno spirito maligno, un demonio, mediante il quale la giovane procurava molto guadagno ai suoi padroni facendo l'indovina. Ma dove nella Bibbia si parla chiaramente di astrologia? Così come oggi è praticata, l'astrologia può essere assimilata alla supposta capacità di predire il futuro o fare oroscopi. Nell'antichità l'astrologia fu anche astronomia, nel senso che noi diamo oggi al termine, ma divenne sempre più un'arte divinatoria mediante l'osservazione delle stelle, specialmente dopo la conquista dell'Oriente da parte dei Romani. L'astrologia poi aveva avuto un notevole sviluppo nella Mesopotamia e perciò i Romani chiamarono gli astrologi caldei e le loro pratiche Ars Caldeorum, cioè arte dei caldei. Gli astrologi però non godettero mai dell'approvazione ufficiale delle autorità romane che a più riprese cercarono di impedirne l'attività. Ad esempio, lo storico Tacito, nei suoi annali, fa riferimento a un'espulsione dall'Italia, nel 52 d.C., dei matematici, come erano anche chiamati i caldei o astrologi. Fatto è che vi furono anche imperatori che si servivano degli astrologi. È il caso di Tiberio. Narra lo stesso Tacito, nel libro sesto dei suoi annali, nei capitoli 20 e 21, che una volta Tiberio predisse a Servio Galba che sarebbe stato anche lui imperatore. E secondo lo storico, questo lo fece perché aveva avuto agio di conoscere l'arte dei caldei quando era a Rodi, dove ebbe per maestro Trasillo. Anzi, Tacito ci informa che ogni volta che Tiberio intendeva compiere ricerche per mezzo dell'astrologia, adoperava una parte elevata della sua dimora e le confidenze di un unico liberto. Costui, analfabeta e robustissimo, guidava per sentieri difficili e dirupati l'indovino del quale Tiberio aveva deciso di sperimentare la scienza, poiché il palazzo si innalza a picco sopra gli scogli. E se questi aveva dato luogo a qualche sospetto di millanteria o di impostura, al ritorno lo buttava a precipizio nel mare perché non potesse tradire il segreto. Trasillo dunque fu condotto per quei medesimi luoghi scoscesi. Tiberio lo interrogò e, colpito dalle sue risposte, poiché abilmente gli aveva predetto l'impero e i futuri avvenimenti, gli chiese se avesse letto anche il proprio oroscopo e se sapesse come sarebbe trascorso per lui quell'anno, anzi quel giorno. Egli, dopo aver misurato la posizione e le distanze delle stelle, cominciò dapprima ad esitare, poi a mostrarsi intimorito, e quanto più proseguiva il suo esame, tanto più era agitato dalla sorpresa e dalla paura. Finalmente esclamò che gli sovrastava un'oscura prova, forse mortale. Allora Tiberio, abbracciandolo, si congratula con lui per aver indovinato il pericolo e gli promette l'incolumità. E accogliendo tutte le sue parole come oracoli, lo ammette nel numero degli intimi. A questo punto, cari ascoltatori, mi chiedo quanti astrologi e astrologhe di oggi sarebbero scampati alla morte se fossero stati sottoposti da Tiberio a una simile prova. Molto interessante, sempre a proposito di astrologia, è un breve scritto di Luciano di Samosata, uno scrittore che visse tra il 121 e il 185 d.C.
Anche ai suoi tempi alcuni erano favorevoli e altri contrari a questa supposta scienza divinatoria. A tal proposito, dunque, egli scrive: alcuni dicono che è impossibile per gli uomini trovare uno scopo dell'arte divinatoria, poiché essa non è né credibile né veritiera, e Marte o Giove in cielo non si muovono per i nostri fini, anzi non si prendono cura delle cose umane e nulla hanno in comune con esse, ma ruotano per conto loro per la necessità di questo movimento circolare. Altri sostengono invece che l'astrologia non è menzognera, ma è priva di utilità, perché ad opera della divinazione non cambia nessuna cosa che accade per volere del fato. Secondo Luciano, se è vero che gli astri influiscono sugli eventi umani, non li determinano. Inoltre, secondo lui, può essere utile conoscere il futuro per mezzo dell'astrologia, in quanto allieta molto in anticipo coloro che sanno dell'arrivo di una felicità, mentre coloro che sanno di una disgrazia l'accettano con rassegnazione, perché non sopraggiunge ignorata, e nel tempo della preparazione e dell'attesa essa è guida di calma e di serenità.

0: E dopo la pausa musicale riprendiamo la nostra conversazione sulle caratteristiche del movimento New Age. Poco fa il dottor Edoardo Labanchi, in un suo excursus sullo sviluppo dell'astrologia nella storia dell'uomo, aveva citato un parere favorevole di Luciano di Samosata, uno scrittore greco vissuto nel secondo secolo d.C. Ecco, secondo Luciano di Samosata, sarebbe utile conoscere il futuro tramite l'astrologia. Perché? Perché così uno si prepara ad accettare meglio nella sua vita sia il bene sia il male. Ma le cose stanno realmente così? C'è da dubitarne fortemente. Comunque ora vi lascio nuovamente in compagnia del dottor Labanchi.
1: Stiamo sempre parlando di astrologia e particolarmente dell'astrologia come era considerata nel passato. Anche nel Medioevo, durante il Rinascimento ed oltre, non mancarono mai assensi e dissensi sull'astrologia. Ecco qui dichiarata l'enorme stupidaggine di questo mondo, afferma Edmondo nella tragedia di Shakespeare, Re Lear. Perché quando la nostra buona fortuna si ammala, spesso a causa degli eccessi cui indulgiamo nella nostra condotta, subito teniamo responsabili e rei delle catastrofi il sole e la luna e le stelle, come se fossimo delle canaglie per pura necessità, degli sciocchi per impulso del cielo, ladri e birbanti, traditori per via dei nostri oroscopi, o ubriaconi, bugiardi e adulteri soltanto per una forzata obbedienza all'influsso delle costellazioni. E insomma, come se tutto quello che è in noi malvagio lo fosse per effetto di un incitamento soprannaturale. Ma a parte le considerazioni che si possono fare sulla storia dell'astrologia e sulle posizioni pro e contro gli oroscopi, è chiaro che Dio non vuole che i suoi figli abbiano a che fare con questo mondo tenebroso. Essi che, come afferma giustamente l'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini, capitolo 5, versetto 8, essi che sono i figli della luce. Anche per i cristiani vale dunque l'ammonimento del Signore che troviamo nel libro del Deuteronomio, capitolo 18, versetto 14. Quelle nazioni del cui paese tu vai a impossessarti danno ascolto ai pronosticatori e agli indovini, ma quanto a te il Signore, il tuo Dio, ha disposto altrimenti. E quali sono tali disposizioni? Il cristiano già conosce il futuro nelle sue linee generali. Ne hanno parlato i profeti biblici fino all'Apocalisse. Quanto al nostro futuro individuale, mi chiedo a che giovi conoscerlo. Infatti, a che cosa ci gioverebbe sapere ciò che avverrà di noi tra un giorno, una settimana, un mese? Seguiamo invece il saggio consiglio del Signore Gesù. Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena. Si veda il Vangelo di Matteo, capitolo 6, versetto 34. Se noi vedessimo tutte insieme le difficoltà, le sofferenze che ci aspettano nella vita, ci scoraggeremmo e vivremmo in un'ansia continua. Non è affatto salutare, spiritualmente parlando, abbandonarsi ad ipotesi sul nostro futuro. Mi capiterà questo, mi capiterà quell'altro, pericoli qua, pericoli là, chissà che cosa avverrà in tale questione, in quell'altra. La paura di ciò che potrebbe avvenire paralizza tante persone, impedendo loro di impegnarsi nel presente. Certo, dobbiamo pensare al futuro, nel senso che dobbiamo progettare il nostro lavoro, prendere anche alcune precauzioni, ma sempre senza ipotecare il futuro, come si suol dire. A tal proposito faremo bene anche a seguire il consiglio che leggiamo nella Bibbia e precisamente nella lettera di Giacomo al capitolo 4, versetti 13, 14 e 15. E ora, a voi che dite, oggi o domani andremo nella tale città e vi passeremo un anno e faremo affari e guadagni, mentre non sapete che cosa avverrà domani. Ma che è mai la vostra vita? Siete come vapore che appare per un istante e poi scompare. Dovreste invece dire, se il Signore vorrà, vivremo e faremo questo o quello. Ma ora, cari ascoltatori, torniamo direttamente al movimento della New Age. Prima però vorrei ancora fare riferimento alla credenza di Shirley MacLaine nell'astrologia. Sentite questo passo tratto da un altro suo libro di successo dal titolo Danzando nella luce, edito in Italia dalla Sperling e Kupfer. Leggo a pagina 29. Una mia guida spirituale mi aveva spiegato come l'energia che ereditiamo al momento della nascita sia particolarmente potente, già che il Sole e gli altri pianeti complementari sprigionano la stessa energia del momento in cui siamo venuti al mondo, la nostra energia personale. È a nostra disposizione, perché la si usi per realizzare i desideri che coltiviamo nell'anno solare che sta per cominciare. Ora, se invece di credere alle stupidaggini di questa guida spirituale, l'attrice avesse creduto di più a quello che aveva letto da giovane nella Bibbia, avrebbe ovviamente avuto tutto da guadagnare e niente, proprio niente da perdere. Difatti lei stessa testimonia nel succitato libro a pagina 39 del fatto che da giovane leggeva la Bibbia. Lo fa riferendo un dialogo con sua madre che tra l'altro le disse: Shirley, ricordi ancora la tua Bibbia? Mentre la leggevi avevi l'abitudine di sottolineare i tuoi versetti preferiti. Ti è sempre piaciuto leggere il Vangelo, specie le parti che riguardavano Gesù Cristo. Ricordo anche che avevi l'abitudine di chiamarlo un rivoluzionario dello Spirito. D'altra parte, bisognerebbe sapere con quale spirito la futura attrice leggesse la Bibbia, cioè se in lei ci fosse un sincero desiderio di conoscere la verità o solo un vago amore per il soprannaturale, per l'esoterico, per il religioso, e basta. Ed a proposito di Gesù Cristo, purtroppo la MacLaine ha avuto sempre idee del tutto distorte e ben lontane dalla rivelazione cristiana. Anzi, secondo lei, Gesù sarebbe stato addirittura anche un esseno, cioè un membro di una setta giudaica che prese le distanze dal giudaismo ufficiale. Anche lei quindi cerca di strumentalizzare Gesù, come hanno fatto e fanno gli esponenti di altri movimenti e sette religiose. Lo abbiamo visto nel corso di queste trasmissioni. Dato però che non intendono divenire discepoli di Gesù, cercano in ogni modo di assorbirne, per così dire, il pensiero e l'opera, interpretandoli a modo loro. Questo però, se da una parte è senz'altro deplorevole, dall'altra dimostra quanto ancora sia importante Gesù Cristo anche per quelli che non credono in Lui. Ma di questo, cari ascoltatori, ne parleremo la prossima volta.

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente d'Ingrandimento. Come avete sentito, il dottor Labanche ha continuato in questo numero a esporre i principi della New Age, esaminandoli alla luce delle sacre scritture. Detto questo, amici ed amiche, vi saluto caramente dandovi appuntamento al prossimo numero di Lente d'Ingrandimento. Contiamo naturalmente sulla vostra presenza e sul vostro sempre attento ascolto. Ciao a tutti allora da Gianfranco.

0: passo dopo passo.
1: Egli veglierà sui passi dei suoi fedeli, ci rammenta il primo libro di Samuele inserito nella Bibbia. La via è insidiosa e i nostri piedi sono mal sicuri, ma l'Eterno, come ci ricorda questo versetto, veglierà sui nostri passi. Se rinunciamo a noi stessi con fede, ubbidienti per essere suoi fedeli, egli sarà il nostro guardiano. Non soltanto incaricherà i suoi angeli di vegliare su di noi, ma egli stesso proteggerà il nostro uscire e il nostro entrare. Egli veglierà sui nostri passi per non farci cadere, così da non sporcarci le vesti, ferire le nostre anime e dare la possibilità al nemico, a Satana, di bestemmiare. Egli veglierà sui nostri passi per non farci vagare, così da non imboccare vicoli ciechi, percorsi folli o le vie battute dal mondo. Egli veglierà sui nostri passi, evitando che ci si gonfino i piedi per la stanchezza o che si producano vesciche per le asperità e la lunghezza del cammino. Il Signore veglierà sui nostri passi, impedendo ogni ferita ai piedi. Avremo scarpe di ferro e rame, così da poter camminare su spade affilate o su micidiali serpenti, senza sanguinare né essere avvelenati. Egli libererà i nostri piedi da ogni pericolo, non saremo intrappolati dagli inganni di nemici astuti e maligni. Con una simile promessa, corriamo allora senza stancarci e camminiamo dunque senza timore. Gesù, che veglia sui nostri passi, lo fa sempre in modo efficace e attento, credimi.

perché io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano affatto da paragonare con la gloria che ha da essere manifestata a nostro riguardo. Quando qualcuno per la prima volta mi mostrò questo versetto in ospedale, molti anni fa, pensai: fantastico, che cosa fa la Bibbia? Mi dice che la mia paralisi è un problema insignificante? Sulle prime pensai che l'autore stesse dando poca importanza alla mia sofferenza e mi volesse dire: coraggio, su con la vita. Pensai che questo verso ignorasse i miei problemi e che il mio peso, da un punto di vista biblico, dovesse essere considerato una cosa da nulla. Invece di esserne consolata, mi sentii piena di risentimento. Questo è il modo in cui un'adolescente ostinata ha compreso quel versetto. Ma la Bibbia non parla in modo avventato o con superficialità quando afferma che le sofferenze presenti non sono neppure paragonabili alla gloria futura. E nemmeno cerca di fare apparire minuscoli i nostri giganteschi problemi. Cosa ci potrebbe essere di più crudele che sottovalutare l'angoscia di qualcuno? Le delusioni e le sofferenze che a volte sperimentiamo sono dolorosamente reali ed è di poco conforto chi ci dice: di cosa ti lamenti, tirati su, si sistemerà tutto. Ma la parola di Dio non è di poco conforto. Per aiutarci ad avere la giusta visione di questo versetto, Martin Lloyd Jones ha portato una semplice illustrazione. Immagina di vedere un uomo seduto ad un tavolo con una bilancia davanti a sé. Su un piatto della bilancia ci sono le sue sofferenze. L'uomo le guarda e vede che sono molto pesanti. Poi però guarda l'altro piatto della bilancia, compiacendosi del ben maggiore peso di gloria che sarà manifestato. Ciò che prima sembrava così pesante appare ora leggero come una piuma. Le sue sofferenze non sono lievi di per sé, ma diventano leggere se paragonate all'immenso peso di gloria posto sull'altro piatto della bilancia. Tutto ciò mi sembrava una bella teoria mentre mi trovavo sul letto d'ospedale. La meraviglia di Romani 8:18 divenne tale solamente dopo che costrinsi me stessa ad essere realista e a guardare i miei problemi così com'erano, nella loro completa tragicità. Poi, quando non riuscii più a sopportarne il peso, guardai l'altro piatto. Fissai lungamente, anche se con difficoltà, lo sguardo alla gloria futura. Cosa sarà questa gloria? Lewis probabilmente riuscì ad avvicinarsi più di ogni altro nella descrizione. Splenderemo come il sole, ci sarà data la stella del mattino. In un certo senso Dio ce l'ha già data. Puoi gustare questo dono guardando l'alba, se ti alzi abbastanza presto. Cosa possiamo volere di più, potresti chiederti? Vogliamo qualcos'altro, qualcosa che difficilmente possa essere descritto. Essere uniti alla bellezza che vediamo, passare attraverso di essa, riceverla in noi, esserne immersi, divenirne parte. Ora siamo ancora estranei a questa realtà, ci troviamo dall'altra parte della porta. Distinguiamo la freschezza e la purezza dell'alba, ma essa non ci rende freschi e puri. Non possiamo fonderci con lo splendore che vediamo. Ma tutte le pagine del Nuovo Testamento ci sussurrano che non sarà sempre così. Un giorno, quando Dio vorrà, noi entreremo da quella porta. Quando saremo diventati perfetti in volontaria obbedienza, saremo rivestiti di gloria, di quella gloria più grande della quale la natura è solo il primo abbozzo. La natura è mortale, noi sopravvivremo ad essa. Quando tutti i soli e le nebulose saranno passati, ognuno di noi sarà ancora vivente. La natura è solamente l'immagine, il simbolo, ma è il simbolo che la Scrittura ci invita ad usare. Siamo chiamati ad entrare nello splendore che la natura riflette solo a tratti. Per me, in qualità di artista che ama tramonti, albe e cieli stellati nelle pinete di montagna, questa descrizione rappresenta uno sguardo fuggente al peso eterno di gloria che sorpasserà di gran lunga i dolori di oggi. Nel versetto seguente, Paolo sembra parlare di un modo di sbirciare alle meraviglie future attraverso la foschia, quasi allungando il collo e alzandosi in punta di piedi. La creazione, con brama intensa, aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Ciò che di meglio possiamo sperare in questa vita è soltanto un'occhiata dal buco della serratura alla realtà gloriosa che ci attende. Tuttavia, uno sguardo è sufficiente. È sufficiente a convincerci che qualunque siano le sofferenze che ci assalgono al momento, non sono neppure da paragonare a ciò che ci aspetta al di là dell'orizzonte.
Sì, ci sono occasioni in cui non puoi fare a meno di considerare le circostanze in cui ti trovi, momenti nei quali, sospirando, ti scopri a guardare il pesante carico sul tuo piatto della bilancia. Guarda pure, ma non lasciare i tuoi occhi fermi lì per molto. C'è un altro piatto della bilancia. Sazia lo sguardo del tuo cuore con ciò che ci attende dall'altra parte dell'eternità. Scoprirai che non c'è paragone.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: A casa nostra. Corci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Oggi vi racconto qualche cosa che è successa subito dopo che eravamo sposati. Circa un mese dopo che ci eravamo sposati, abitavamo a Roma, io sono dovuta andare a prendere delle cose a Milano dove avevo abitato prima di sposarmi. Già che c'ero nel nord, ho deciso di fare un salto a Torino per visitare un gruppetto di studenti che si riunivano per studiare la Bibbia e che io avevo aiutato regolarmente. Anni fa il telefono si usava molto meno di oggi e una telefonata intercomunale, come si chiamava allora, era un'impresa abbastanza complessa e dispendiosa. Perciò non mi è neppure venuto in mente di telefonare al mio povero sposino qui a Roma. La posta invece funzionava molto meglio di oggi, per cui ho deciso di mandare una cartolina per dire che sarei arrivata in ritardo di un giorno. Se non che, quando sono arrivata a Roma, pimpante e fresca come una rosa, ho trovato uno sposo nero come il tizzo, spaventato, arrabbiato, urtato e deluso. E chi conosce mio marito sa che questo non è del suo tipo. Ma perché sei così? Naturalmente ci siamo spiegati, abbiamo fatto la pace, gli ho detto che io avevo scritto e che non avevo nessuna idea di farlo stare in pensiero. E da allora in poi ho fatto sempre sapere a mio marito tutti i miei spostamenti. Ma tant'è, ogni tanto quella famigerata cartolina viene fuori, scherzosamente si capisce, e io veramente non avrò pace finché non arriverà. Devo dire che non è mai arrivata. È vero, non si fa mai abbastanza per comunicare e quando si comunica è molto importante essere sicuri di essersi capiti, perché dalla mancanza di comunicazione sorgono sacchi di problemi. L'ho visto succedere in molte famiglie. A casa nostra, se non ci capiamo, di solito è colpa mia. Perché? Perché mi piace di credere di essere una specie di maga Circe che indovina tutto, capisce tutto e non si sbaglia mai. Per cui a volte salto alle conclusioni più sballate mentre mio marito, da bravo anglosassone dai piedi di piombo, preferisce meditarci su prima di parlare e spiegare tutto per bene. Perciò con lui, quando mi pare che ci sia qualcosa che non funziona, anche se ho mille cose da fare, ho preso l'abitudine di mettermi a sedere e di fargli la domanda fatidica. Che cosa ho fatto che non andava bene? Mi piacerebbe saperlo. A volte avevo soltanto immaginato che ci fosse un problema. Altre volte il problema c'era davvero, ma parlandone si è sempre risolto.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

secondo libro di Samuele, capitolo 24, versetto 14. Che io non cada nelle mani degli uomini. Lettera a Tito, capitolo 3, versetto 3. Noi un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Il titolo del messaggio di oggi è un'espressione latina, Homo homini lupus. L'uomo è un lupo per l'uomo. Questa è un'espressione di Plauto che ha vissuto nel 254-184 a.C. Questa constatazione è tristemente vera in un mondo nel quale le guerre, i genocidi, le torture e altre crudeltà dell'epoca del poeta latino Plauto perdurano anche in questo inizio del XXI secolo. Non dobbiamo stupirci se i fatti di attualità mettono quotidianamente in luce la malvagità del cuore umano. Pensate che molto tempo fa persone considerate rispettabili, rappresentanti dell'autorità e della giustizia del loro paese, hanno addirittura crocifisso il Figlio di Dio. Nella sua vita Gesù non aveva fatto altro che del bene, e rifiutando lui, l'uomo ha rifiutato il Dio Salvatore, il solo che può cambiare il nostro cuore inguaribilmente malvagio. Da allora, né il progresso della scienza e della tecnica, né le diverse religioni o filosofie sono riuscite a migliorare il livello morale della società. La storia di tutte le civiltà mette in evidenza che l'uomo è e rimane un lupo per l'uomo. Ma se il cuore degli uomini non è migliorato nel corso dei secoli, il Dio di luce e d'amore rimane lo stesso in eterno. Malgrado tutti gli atti di violenza commessi sulla terra, Dio continua a manifestare la sua grazia verso ogni uomo, anche il più crudele e il più corrotto. Egli desidera perdonarlo e salvarlo e dargli una natura simile alla sua, consacrata a fare il bene. Vuole farlo ancora oggi e chiede solo che l'uomo riconosca i propri peccati e metta la sua fiducia in Gesù Cristo e nel suo sacrificio alla croce.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di Matteo, capitolo 18. In quel mentre i discepoli s'accostarono a Gesù dicendo: «Chi è dunque il maggiore nel regno dei cieli?» Ed egli, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo posò in mezzo a loro e disse: «In verità io vi dico, se non mutate e non diventate come piccoli fanciulli, non entrerete punto nel regno dei cieli. Chi pertanto si abbasserà come questo piccolo fanciullo, è lui il maggiore nel regno dei cieli. E chiunque riceve un cotal piccolo fanciullo nel nome mio, riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse sommerso nel fondo del mare. Guai al mondo degli scandali, poiché è ben necessario che avvengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Ora, se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di peccato, mozzali e gettali via da te. Meglio è per te d'entrare nella vita monco o zoppo che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. E se l'occhio tuo ti è occasione di peccato, cavalo e gettalo via da te. Meglio è per te d'entrare nella vita con un occhio solo che aver due occhi ed essere gettato nella gehenna del fuoco. Guardatevi dal disprezzare alcuno di questi piccoli, perché io vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono del continuo la faccia del Padre mio che è nei cieli, poiché il figliuolo dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perito. Che vi pare egli? Se un uomo ha 100 pecore e una di queste si smarrisce, non lascerà egli le 99 sui monti per andare in cerca della smarrita? E se riesce di ritrovarla, in verità vi dico che egli si rallegrerà più di questa che delle 99 che non si erano smarrite. Così è voler del Padre vostro che è nei cieli che neppure un solo di questi piccoli perisca. Se poi il tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprendilo fra te e lui solo. Se t'ascolta, avrai guadagnato il tuo fratello. Ma se non t'ascolta, prendi teco ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. E se rifiuta ad ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuta ad ascoltare anche la Chiesa, siati come il pagano e il pubblicano. Io vi dico in verità che tutte le cose che avrete legate sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che avrete sciolte sulla terra saranno sciolte nel cielo. Ed anche in verità vi dico, se due di voi sulla terra s'accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Poiché dovunque due o tre sono raunati nel mio nome, qui vi son io in mezzo a loro. Allora Pietro, accostatosi, gli disse: «Signore, quante volte peccando il mio fratello contro di me gli perdonerò io? Fino a 7 volte?» E Gesù a lui: «Io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Perciò il regno dei cieli è simile ad un re che volle fare i conti coi suoi servitori, e avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti, e non avendo egli di che pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figliuoli e tutto quello che aveva, e che il debito fosse pagato. Onde il servitore, gettatosi a terra, gli si prostrò dinanzi, dicendo: «Abbi pazienza con me e ti pagherò tutto». E il signore di quel servitore, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli rimise il debito. Ma quel servitore uscito, trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari e afferratolo lo strangolava dicendo: «Paga quel che devi». Onde il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti pagherò». Ma colui non volle, anzi andò e lo cacciò in prigione finché avesse pagato il debito. Or i suoi conservi, veduto il fatto, ne furono grandemente contristati ed andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: «Malvagio servitore, io t'ho rimesso tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo, come ebbi anch'io pietà di te?» E il suo signore, diratolo, diede in mano degli aguzzini fino a tanto che avesse pagato tutto quel che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste, se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

della tua scelta di tornare fedele e puntuale come sempre. Nel caso invece che questa fosse la prima, primissima volta hai sentito questa sigletta, questa musichetta che ti è piaciuta, hai continuato ad ascoltare, adesso eccomi qui e io farò del tutto per invogliarti a continuare a rimanere all'ascolto.

Come saprai, se sei fedele compagno o compagna di viaggio, siamo alle prese con il libro del Levitico. Stavolta ci ho azzeccato. Le ultime due o tre volte, chissà perché, una volta ho nominato l'Esodo, un'altra volta un altro libro totalmente diverso. Stavolta invece ci ho azzeccato, ho detto giusto. Libro del Levitico, secondo capitolo. L'abbiamo iniziato, l'abbiamo quasi concluso, questo secondo capitolo, ma c'è ancora qualcosina da dire, qualcosa di molto interessante e molto importante.

approfitto di questa pausa, o di questo, no pausa, perché abbiamo appena iniziato, che vuoi, già fa la pausa, di questo interludio musicale per ringraziare chi ci scrive, ringraziare coloro che prendono del tempo, carta, penna, e buttano giù due righe, quattro, cinque, a volte pagine, dobbiamo dire. Ci fa piacere, anche una sola riga o dieci pagine, sia l'uno che l'altra, sono più che benvenuti.

Oh, dicevo che abbiamo la volta scorsa iniziato il secondo capitolo e l'abbiamo praticamente quasi terminato, ma ci sono due o tre cosine che ancora vorrei dire. Ricordi, abbiamo parlato la volta scorsa di fior di farina, di lievito, di miele. Il fior di farina, ti ricordo, era un ingrediente non facile da trovarsi o da fare. Era molto più facile pestare del grano e ottenere della farina un po' spessa, grezza. Il fior di farina richiedeva tempo, richiedeva impegno, richiedeva applicazione. Dio non, nell'offerta non voleva lievito né miele. Perché? Perché sia l'uno che l'altro, il lievito è chiaramente qualcosa di acido e il miele lo diventa, rovina l'impasto. Il lievito nel linguaggio biblico è simbolo di peccato, di compromesso. Quindi Dio vuole il fior di farina, vuole il meglio, desidera il nostro impegno, la nostra disciplina. Non desidera peccato, non desidera compromesso. Ma ci sono altre cose che vengono nominate nel secondo capitolo. Per esempio, l'olio. L'olio deve essere presente in questa oblazione, in questa offerta di cui si parla nel secondo capitolo. Per esempio, se offrirai un'oblazione di pasta cotta al forno, il fior di farina, quindi il meglio, sia preparato in focacce azime, senza lievito, quindi intrise d'olio, e in schiacciate azime unte di olio. Se la tua oblazione è un'offerta cotta alla piastra, il fior di farina intriso d'olio sia azimo. La taglierai in pezzi e vi spargerai sopra dell'olio. È un'oblazione. E ancora, se la tua offerta è un'oblazione cotta in pentola, il fior di farina lo preparerai con olio. Quindi, come vedi, l'olio era parte integrante di questa oblazione, di questa offerta. O l'olio sparso, oppure mischiato nella pasta. Insomma, in un modo o in un altro, l'olio doveva essere presente. Di nuovo, nel linguaggio biblico, così come il lievito rappresenta il peccato, il compromesso, nel linguaggio biblico l'olio rappresenta la persona dello Spirito Santo. La persona è l'opera dello Spirito Santo. È una delle immagini più belle, devo dire, della Bibbia. Al contrario, contrariamente a quello che normalmente si pensa, lo Spirito Santo non è una forza, un'energia, una nuvola, un vapore, nulla di tutto questo. Se hai queste immagini, questi concetti dello Spirito, fai quello che vuoi, ma buttali via. Lo Spirito Santo è una persona, non è solo un'energia. Lo Spirito dà potenza, ma non è squisitamente qualcosa di etereo. Non è un'onda magnetica, è una persona. Così come Dio è una persona, così come Gesù è una persona. Il cristiano non può essere tale e non può portare avanti la sua vita da cristiano senza l'intervento, senza la presenza, senza l'opera, senza l'aiuto della persona dello Spirito Santo. Si diventa cristiani, si diventa discepoli di Cristo grazie all'opera dello Spirito Santo. Si prosegue nel cammino cristiano grazie all'opera dello Spirito Santo. Ci si rende conto di essere figli di Dio grazie all'opera dello Spirito Santo. Nel nostro cammino di disciplina, di consacrazione, la meta è quella di assomigliare sempre più a Cristo, ma anche qui non possiamo fare a meno dell'opera dello Spirito Santo. Lo Spirito deve essere parte integrante della nostra vita, della nostra consacrazione, della nostra offerta. Ripeto, lungi dall'essere un'energia, un'influenza eterea, un vapore, una nuvola.
Lo spirito è una persona. Una persona dolce. Una persona amabile. Una persona che è pronta a starti accanto. Gesù lo chiama infatti il Consolatore. O in un termine un pochino più tecnico, più difficile, il Paracleto. Il Paracleto ai tempi di Gesù era l'avvocato difensore, colui che stava accanto all'accusato e lo difendeva. Il Paracleto, lo Spirito, è colui che ci accompagna, colui che ci sta accanto. Ripeto, deve essere parte integrante della nostra vita. Prima di procedere, rileggendo il testo, mi è venuta in mente una domanda, un quesito. Capisco come mai il Signore non voglia lievito. Abbiamo già visto che il lievito nel linguaggio biblico è sinonimo di peccato, di male. Ma il miele? In fondo il miele è qualcosa di buono, è un alimento naturale. È dolce. È salutare. Come mai il miele, al pari del lievito, viene escluso da questa oblazione, da questa offerta? Ci hai fatto caso? Te la sei posta questa domanda? Credo che la ragione sia abbastanza semplice. Ripensandoci, lì per lì non mi veniva, non capivo. Il miele ci parla della dolcezza naturale. Il miele ci parla in qualche modo dell'ipocrisia, della maschera che spesso noi ci mettiamo, che indossiamo, per apparire agli altri ciò che non siamo. Dio non vuole il lievito perché rappresenta il compromesso, il peccato e il male, e non vuole il miele perché è una dolcezza naturale, non spirituale. Infatti, mi sembra che questo sia confermato quando Dio dice: né lievito né miele farete salire, né dal lievito né dal miele farete salire il fumo come dono al Signore. Li offrirete al Signore come un'offerta di primizie, ma non saliranno sull'altare come profumo gradito. In tante altre occasioni si dice che il fumo che saliva era un aroma che a Dio piaceva. In questo caso, il fumo del lievito e del miele Dio non lo vuole. Non è gradito. Una cosa non solo gradita, ma essenziale, invece, era il sale. Ogni tua offerta di oblazione la salerai con il sale, e non farai mancare il sale del patto del tuo Dio nella tua oblazione. In ogni tua offerta offrirai sale. Interessante. Così come l'olio, sembra che il sale fosse elemento essenziale, parte integrante dell'offerta, dell'oblazione. Ora, se ci pensi, il compito del sale è esattamente l'opposto del lievito. Il lievito fermenta, rovina tutta la pasta. Se vogliamo pane alzimo, non possiamo avere lievito. Il sale invece, per sua natura, cosa fa? Ovviamente, basta pensare al prosciutto. Previene il decadimento. Conserva. Fa sì che non avvenga, che non si inizi e
e non avvenga il processo di decomposizione. Preserva, conserva. Questo mi aiuta a capire meglio, spero che aiuti anche te, l'affermazione di Gesù ai suoi discepoli e a tutti noi che ci chiamiamo cristiani. Voi siete il sale della terra.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre, a quest'ora, Maurizio. Ci sono ancora alcune cosine che vorrei dire a proposito del secondo capitolo e probabilmente oggi non faremo neanche in tempo ad iniziare il capitolo 3. Pazienza, un passettino alla volta.

L'ultima frase del secondo capitolo dice così: il sacerdote ne farà fumare una parte dell'oblazione, dell'offerta, come memoriale, presa dall'orzo mondato e dall'olio, oltretutto l'incenso, tutto questo come dono al Signore. Qui incontriamo un altro elemento, l'incenso. Ora, sappiamo tutti a cosa serve l'incenso. Ha un profumo particolare, un aroma molto distinto, caratteristico. Non si sente mai il profumo d'incenso e si sta lì con incertezza a dire: non riesco a comprendere che profumo sia questo. No. Una volta che hai sentito il profumo d'incenso, non te lo dimentichi più. Cosa ti dice questo?

qui mi rivolgo in modo molto particolare a chi si autodefinisce cristiano, seguace di Cristo. Magari sei membro di una parrocchia, di una chiesa, sei orgoglioso del fatto. Ma permettimi di porre questo quesito. Abbiamo parlato di sale, quello che il sale fa, cosa serve, insomma. Abbiamo parlato di incenso. Le due cose sono totalmente diverse, hanno compiti diversi. Eppure sono ambedue necessari per quanto riguarda il secondo capitolo del Levitico. Cristo ci chiede di essere sale della terra. La nostra presenza dovrebbe essere una presenza aromatica, un profumo. Mi permetto di chiederti, le persone che ti conoscono pensano a te come a un granello di sale e a un pizzico di incenso? Oppure ti paragonano al lievito? La tua testimonianza cristiana, il tuo essere un seguace di Cristo, un discepolo del Nazareno, un figlio di Dio, membro di una chiesa, di una parrocchia, fa di te una persona piacevole? Hai un'influenza, un impatto sul mondo che ti circonda? Ammesso che il tuo mondo non sia poi così grande, ma insomma, avrai pure conoscenze, amici, colleghi. Il tuo mondo, per quanto piccolo esso sia, è diverso grazie alla tua presenza? È migliore grazie alla tua testimonianza? Riesci a preservare? C'è un aroma attorno a te? Naturalmente, prima di rivolgerle a te queste domande, devo rivolgerle a me stesso. Cosa avverte, cosa sente la gente quando arrivo io? Non tanto alle parole, ma quel senso di una presenza piacevole. E qui non parlo di simpatia umana. Parlo della presenza di Cristo nella mia vita, che ha un impatto, un'influenza anche nella vita di altri. Esiste? È tangibile? È riconoscibile? Perché sottolineo questa cosa? Beh, perché vedi, se non c'è sale, o se non si assapora, e se l'incenso non manda nessun aroma, nessun profumo, allora significa, può significare solo due cose: o che non c'è né sale né incenso, oppure che il sale è ancora nella saliera e l'incenso ancora nel suo contenitore. E nell'uno nell'altro sono molto utili a quel modo. È lo stesso con la tua testimonianza cristiana. Pensaci. Riflettici. Magari fammi sapere cosa pensi, le tue reazioni.

è arrivato il momento di salutarci. Purtroppo anche per oggi il tempo è volato via. Non mi rimane che darti appuntamento al prossimo incontro, prossima passeggiata, prossime riflessioni. Sono stato un po' personale oggi, mi rendo conto, ma ogni tanto fa bene riconsiderare la nostra posizione, non trovi? Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci. A presto. Ciao.

Nell'ultima nostra trasmissione vi ho parlato di ciò che facciamo durante le nostre conferenze sulla consulenza. Spesso riuniamo un gruppo di pastori assieme in qualche luogo e dopo aver discusso svariati aspetti della consulenza, io li esorto a scrivere in una forma abbreviata uno dei problemi più difficili che li hanno recentemente fronteggiati e poi di dare a me alla fine della conferenza, di modo che io posso esaminarli e studiarli tutti assieme. Certe volte si tratta di problemi matrimoniali, certe volte sono difficoltà familiari, ma spesso i problemi che mi vengono sottoposti sono esperienze reali che sono capitate ai consulenti stessi e che li hanno lasciati perplessi. L'ultima volta discutemmo uno di tali problemi, come trattare le offese, e osservammo che certe persone arrivano persino al suicidio a causa di esse. Io dissi ciò che si deve fare, e cioè che invece di star lì a prenderle volta dopo volta si deve reagire attivamente secondo i principi che la Bibbia ci dà, facendo del bene a chi ci sta recando ingiuria. Quest'oggi abbiamo un'altra domanda che ha a che fare con un bambino che va a scuola dove è deriso. Ora, questa è una situazione molto comune nelle nostre scuole, dove i bambini, nati come sono in una natura di peccato, si esprimono spesso prendendo piacere a deridere i loro coetanei. Qui in questo caso troviamo che il problema trova radice in quello che dicemmo la volta scorsa. Come può un bambino che è deriso sopportare l'offesa ricevuta? Qui voglio rielencare come la domanda fu fatta e come fu risposta. E questa è la domanda: cosa si deve fare per un bambino che, avendo un problema di obesità, è spesso deriso dagli altri ragazzi della scuola? Il maestro della scuola pubblica, come quella della scuola domenicale, cercano di proteggere il bambino censurando la classe per la loro attitudine. La risposta fu di far altre domande. Si era cercato di investigare se il suo problema era dovuto a disordini glandolari o è dovuto ad eccedenza nutritiva? E la risposta fu che il problema derivava appunto dal mangiar troppo. Una scrupolosa visita medica dimostrava che la cosa non era dovuta affatto a cause fisiologiche. E con questa informazione andiamo avanti. Cosa dovrebbe un maestro o un genitore fare? Cosa possiamo noi suggerire per aiutare questo bambino a correggere questa situazione? Prima di tutto diremo che il desiderio dell'insegnante di proteggere il bambino è lodevole e questo deve essere riconosciuto. Il maestro aveva fino a un certo punto ragione a proteggere il bambino, ma vedete, il censurare la classe per la sua attitudine e considerare solo l'aspetto disciplinario del problema non aiuterà però ad eliminare il problema che ha il bambino, perché tutto quello che l'insegnante può fare è di allontanare temporaneamente le conseguenze del problema, ma non fa niente di proprio per eliminarlo. La protezione soltanto non è tutto, non è l'unica cosa da fare, anzi è la più piccola parte della soluzione e diventa solo significativa quando il problema diventa estremamente serio e pericoloso. Vedete, noi non possiamo proteggere le persone in tutte le fasi della loro vita e naturalmente non possiamo neppure proteggere i bambini quando sono esposti alla derisione, al ridicolezzo, alle beffe, allo scherno, alle ingiurie di diversa origine. Viviamo in un mondo di peccato e il peccato continua a manifestarsi su di noi da altri peccatori che si dilettano a farci soffrire, ma noi potremmo proteggere qualcuno in questo caso? E se questo è l'unico nostro mezzo per risolvere il problema, allora pure noi indirettamente diventiamo partecipi nel far del male a quel bambino, perché non gli insegniamo a come affrontare il problema stesso.
Quello che questo bambino necessita di imparare più di ogni altra cosa è di non indietreggiare mai davanti a una difficoltà e di imparare subito come ad affrontarla, perché se noi continuiamo a proteggerlo, questo diventerà per lui il modo di reagire ai problemi della vita. Cercherà sempre di evitarli o correrà in cerca di protezione. Ora, se un bambino arriva a conoscere Gesù Cristo come il suo Salvatore, se questo fanciullo è uno che è divenuto a conoscere che Gesù Cristo sparse il suo sangue sulla croce per lui, portando qui il peso dei suoi peccati e il giudizio e la penalità che i suoi peccati comportavano, questo bambino ha tutto ciò che gli necessita, sia l'istruzione delle Scritture come la potenza dello Spirito Santo che gli permette di vivere secondo gli insegnamenti biblici e conseguentemente a come reagire davanti alla derisione. Voi ricordate, son certo, che anche il Signor Gesù fu deriso, si può dire che fu beffeggiato fino all'ultimo suo respiro sulla croce. Un insegnante, un genitore, qualsiasi persona che istruisce questo bambino può additargli questo fatto significativo. Il Signore Gesù seppe comportarsi bene davanti a quella derisione. Non reagì in alcun modo, non cercò di evitarla, ma trattò con coloro che lo derivevano, chiedendo a Dio che li perdonasse per i loro peccati. È da capirsi che quell'insegnante voleva proteggere il bambino perché il bambino era disturbato, e così pure lo era l'insegnante e tutta la classe. La derisione era spiacevole, non era cristiana, non era gentile da parte degli altri alunni di ridicolizzarlo, e naturalmente loro stessi necessitavano di essere fronteggiati con i loro difetti, con le loro mancanze e i loro peccati. Per certo, sì, questo è vero. Ma è pure vero che nel corso della sua vita il lanerottolo, il grassone, lo spilungone, come il benfatto, dovranno affrontare gente che li tratterà male. Così è meglio che quel bambino impari subito due cose: come Dio vuole che lui agisca davanti agli scherzi e alla derisione, e poi bisogna che sappi che Dio vuole che si dia a fare del bene per togliersi tutto quel grasso da dosso, invece che di nascondersi da coloro che glielo fanno notare. Naturalmente il maestro non deve permettere quella derisione crudele nella sua classe, ma pure deve rendersi conto che il bambino non può evitare la derisione e le beffe che gli vengano fatte quando è fuori dalla classe, durante la ricreazione, oppure quando è fuori dalla scuola. Per certo gli saranno addosso e lo derideranno. È così la cosa da fare, ed insegnargli a come fronteggiare questo problema ogni volta che ci si trova esposto. Da parte mia io suggerisco che il maestro si riunisca col bambino e i suoi genitori, se già non l'ha fatto, per discutere con loro queste cose. Si cerchi di ottenere dal bambino la promessa che egli si impegnerà e cercherà di dimagrire. Poi si deve raggiungere un accordo con il quale ampia cooperazione è fornita al bambino dalla sua famiglia. Per esempio, lo si aiuti con cibi che non ingrassino, con l'incoraggiamento a mantenere la dieta, con l'istruirlo come comportarsi secondo gli insegnamenti di Dio. In questa riunione l'insegnante può istruire i genitori su questo, e non solo dir loro quello che succede alla scuola, ma ad esortarli ad unirsi con lui e con tutti gli altri che vengono in contatto col bambino ed aiutarlo a superare questo suo problema. Ora, il modo di fare deve essere lo stesso che menzionammo la settimana scorsa. Questo problema deve essere trattato secondo gli insegnamenti che troviamo nella Bibbia, nell'Epistola ai Romani, dove siamo esortati a benedire quelli che ci malediscono. Il bambino deve imparare a fare del bene a coloro che lo deridono, dandogli qualche cosa, dei dolci, qualche caramella, che del resto a lui sono del tutto nocivi. Quei nemichetti che si è fatto intorno alla scuola hanno dei bisogni, e se uno osserva un po' può certo presto imparare quali sono e cercare quindi di fare quello che può per loro. Allora vedrete che la derisione e gli scherzi pian piano svaniranno.
Ma come abbiamo detto, il principale problema qui è l'obesità, e di questo ne abbiamo precedentemente parlato in un'altra trasmissione. Oh Signore, noi ti preghiamo che tu aiuti gli insegnanti, le mamme, tutti coloro che sono in contatto con i bambini, non solo a proteggerli dalla derisione, ma ad insegnar loro a come fronteggiarla positivamente secondo la volontà di Dio. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Continuiamo le nostre considerazioni sul libro dei Proverbi e leggiamo nel capitolo 10 al verso 29. La via dell'Eterno è una fortezza per l'uomo integro, ma una rovina per gli operatori di iniquità. E il verso 30, il giusto non sarà mai smosso, ma gli empi non abiteranno la terra. Questi due versi hanno la stessa importanza dei due versi precedenti e continuano a dirci della felicità di quanti amano Dio e della miseria dei malvagi. È importante che noi ricordiamo questa verità. La forza, la stabilità, la certezza è collegata all'integrità di coloro che amano Dio. Le vie dell'Eterno o la via dell'Eterno, la provvidenza di Dio, il modo come Egli agisce verso noi è una fortezza per l'uomo integro. Questi metodi di Dio sono il motivo di forza per coloro che aprono il loro cuore verso l'Eterno e lo riconoscono in tutte le loro vie. Sanno che Dio agisce in un certo modo e lo accettano con grande gioia e grande gratitudine. Tutte le opere di Dio verso l'uomo integro sono misericordia e sono assolutamente perfette. Talvolta i metodi di Dio possono essere disciplinari, ma nonostante questo, colui che ama l'Eterno accetta questa via dell'Eterno, che è la via di santità, che dà forza, che ci aiuta a camminare vicini a Dio, che ci fa sempre confrontare con la parola di Dio per scoprire quello che Dio vuole dirci mediante la sua parola e i suoi metodi di insegnamento. E ancora, questo giusto non è mai smosso, perché la gioia dell'Eterno è il suo fondamento. La gioia dell'Eterno si trova nella via dell'Eterno, quella via che è la nostra forza, e il giusto non sarà mai smosso. Coloro che hanno ricevuto da Dio una chiamata e che riconoscono i metodi di Dio trovano in Lui virtù, pace, felicità. Essi hanno, come abbiamo letto nel verso 25, un fondamento eterno. Ma invece la rovina e la distruzione sono le conseguenze certe della malvagità, ma una rovina per gli operatori di iniquità. Questi malvagi che non riconoscono la via di Dio non sono certamente quelli che erederanno la terra, non sono quelli che godranno in questa vita e potranno avere una vita felice quaggiù. Infatti il giudizio di Dio è sopra di loro. Essi, che sono operatori di iniquità, saranno allontanati per sempre dalla presenza di Dio, dalla sua gloria e dalla sua potenza.

Si è ringraziato che lo stesso Evangelo è predicato a tutti gli uomini perché tutti possano essere salvati, ma purtroppo per alcuni questo Evangelo è odore di morte a morte, mentre grazie a Dio a tanti questo Evangelo predicato è odore di vita a vita. E ancora il verso 31 e il verso 32 del capitolo 10 dei Proverbi: la bocca del giusto sgorga sapienza, ma la lingua perversa sarà soppressa. Le labbra del giusto conoscono ciò che è grato, ma la bocca degli empi è piena di perversità. Qui, come prima, gli uomini sono o giudicati o giustificati secondo le loro parole. Le tue parole, dice Gesù, potranno essere per te un motivo di giustificazione o di liberazione o un motivo di condanna. Allo stesso tempo, la sapienza dell'uomo è stata data come una prova in modo che l'uomo sappia come agire e come parlare. L'uomo buono dal suo discorso trae fuori sapienza che è a beneficio degli altri. Dio gli dà sapienza come il risultato della sua rettitudine verso l'Eterno e degli ingratitudine per questo dono di giustizia. Offre a tutti dei discorsi che sono di edificazione per coloro che l'ascoltano. Egli sa che deve essere grato e riconoscente a colui che gli ha dato sapienza e saggezza. È peccato invece, e sarà la rovina per il malvagio, quella bocca piena di perversità che dispiace Dio e provoca coloro coi quali conversa. La bocca degli empi è piena di perversità, e per questa ragione, dice, quella lingua sarà soppressa. I malvagi oggi sembrano avere tanta autorità nel parlare, la loro bocca è piena di violenza, è piena di reazione, sembra che abbiano in mano il potere del mondo, ma verrà il giorno quando le loro bocche saranno turate, per usare una frase della Bibbia, quando dinanzi all'Eterno non potranno assolutamente scusarsi e in silenzio dovranno abbassare il capo dinanzi alla giustizia di Dio. O noi attendiamo quel giorno quando Dio rivelerà i segreti dei cuori e quando i malvagi saranno vinti per sempre, sconfitti nel riconoscimento dei loro stessi delitti, per dare un tributo di gloria ed onore a colui che è venuto per sconfiggere il peccato e il male e dare all'umanità intera una speranza nuova. Cristo Gesù è venuto per stabilire la giustizia, per togliere dal cuore degli uomini ogni spavento e violenza e reazione e stabilirvi l'amore, la grazia, la salvezza. Dio ci aiuti ad accettare queste parole tanto antiche ma pure tanto attuali e appartenere così a coloro che, giustificati da Cristo, parlano con saggezza e con dolcezza per glorificare il loro Salvatore. Il Signore ci benedica.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati. Se è la prima volta che sei sintonizzato, fermati qui, perché si tratterà di un argomento veramente meraviglioso oggi. Perché se non riguarda te personalmente, ci potrebbe essere qualcuno vicino a te e hai bisogno di sentire cosa ha da dirti il libro più letto. Oggi Enzo parlerà di guarigione. Ma la guarigione chi non ne ha bisogno, che sia dell'animo o del corpo, ne abbiamo veramente bisogno tutti. Ascoltiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bentornati anche in questa settimana all'ascolto del libro più letto. E volevo ricordarvi che stiamo leggendo il capitolo 7 di Matteo. Ci siamo fermati a questo punto l'ultima volta che ci siamo sentiti. E ora che abbiamo concluso lo studio del Sermone sul Monte, ritengo che dobbiamo fare un passo indietro e guardarlo in prospettiva. Se guardiamo la parola di Dio nel suo insieme, noteremo che Dio ha dato tre grandi sistemi con cui Egli vuole governare e guidare l'umanità. Il primo è il sistema mosaico, la legge. Come sapete, all'inizio di Genesi, nel capitolo 7, troviamo il racconto di come Dio dovette distruggere l'umanità intera, con l'eccezione di un uomo e della sua famiglia, a causa della violenza degli uomini e perché il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. L'umanità si era allontanata da Dio ed Egli aveva dovuto giudicarla. Sulla terra aveva potuto salvare soltanto un uomo e la sua famiglia, e da queste persone si ebbe lo sviluppo di un nuovo popolo, dal quale sarebbe uscito un uomo che doveva diventare il padre di una generazione e testimone per Dio. In effetti, il Signore avrebbe dato loro una terra e ne avrebbe fatto una nazione grande e innumerevole, che sarebbe diventata una benedizione per tutto il mondo. Dio voleva raggiungere il mondo attraverso di loro. Egli, per mezzo di Mosè, diede loro il sistema mosaico, un insieme di grandi leggi sacrificali. Il libro dell'Esodo ci fornisce i particolari di questo e rivela che il fulcro di tutto era l'altare dell'Olocausto, dove venivano offerti i sacrifici. Questo altare parla della croce del Signore Gesù Cristo, per cui Dio non perdonava mai il peccato senza che venisse offerto un sacrificio, perché, come vedete, la legge non salva l'uomo, gli rivela soltanto che è un peccatore. Questo divenne un sistema di condanna anziché di salvezza. Pertanto, nel corso di tutto il Vecchio Testamento, gli olocausti additavano la venuta del Salvatore, il Signore Gesù Cristo. E Gesù è venuto e ha offerto se stesso per adempiere le profezie del Vecchio Testamento, ma la sua nazione lo ha respinto.

Il Vangelo di Matteo presenta Gesù come re. È mia personale convinzione che ogni cosa in questo Vangelo deve essere compresa alla luce del fatto che egli è il re. Egli è nato come re, ha vissuto come re ed è morto come re. È anche risuscitato dai morti come re e ritornerà sulla terra come re. Una delle cose da lui fatte mentre era sulla terra fu quella di pronunciare una legge diversa da

quella mosaica, cioè il cosiddetto Sermone sul Monte, che abbiamo studiato nelle scorse serate, riportato in Matteo ai capitoli 5, 6 e 7. Anche negli altri Vangeli si trovano brani di questo sermone, ma solo in Matteo è riportato per intero. Gesù ha preso in considerazione due comandamenti di Mosè come esempi e li ha portati a un livello molto più alto di quanto non fossero mai stati interpretati nel Vecchio Testamento. Ad esempio, egli ha detto che se tu sei adirato con tuo fratello, è come se tu fossi colpevole di omicidio, e questo non si trova nel Vecchio Testamento. Dice inoltre che guardare una donna con il desiderio di commettere adulterio è come averlo commesso veramente. Noi comunque stiamo vivendo in quello che viene chiamato il periodo della grazia o l'epoca dello Spirito Santo. Si tratta di un periodo in cui Dio salva per grazia e non per il rispetto della legge. Noi non siamo salvati per nessuna cosa che facciamo. Amico o amica che ci stai ascoltando, chiaramente tu non diventi cristiano finché non credi qualcosa, e questo qualcosa è che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture, come ci ricorda 1 Corinti, capitolo 15, versetti 3 e 4. Questo è il Vangelo che salva.

Dopo che sei stato salvato, il Signore ti presenta un modo di vita che non è la legge mosaica, né i 10 comandamenti. La legge non salva, la legge ci mostra che abbiamo bisogno della salvezza. Abbiamo anche detto che abbiamo davanti un modo di vita molto più elevato, il Sermone sul Monte, che porta la legge a un livello più alto. Ma se ci fermiamo a considerare se siamo capaci o meno di soddisfare questa nuova legge, ci rendiamo conto che non possiamo farlo. Ascoltiamo le parole del Signore Gesù nel Vangelo di Matteo che ci parlano del vero problema. Egli dice: «Ma ciò che esce dalla bocca viene dal cuore, ed è quello che contamina l'uomo. Poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo, ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo». Matteo, capitolo 15, versetti 18, 19 e 20. Si può possedere una religione che ci impone di lavarci le mani e il corpo, e si possono seguire ogni sorta di riti liturgici, ma il problema rimane nel cuore. L'uomo ha disperati problemi di cuore oggi, e fare più sport non lo aiuterà. Egli ha bisogno di Gesù, l'unico che può cambiare il cuore con il miracolo definito rigenerazione. Anche a un fariseo rispettabile e per bene di nome Nicodemo, Gesù disse che doveva nascere di nuovo. Anche se questo termine è spesso usato male, si tratta di una verità meravigliosa e miracolosa.

Cari ascoltatori, noi dobbiamo essere rigenerati perché abbiamo una vecchia natura. Quando il Signore Gesù parlava di quello che esce dal cuore, non parlava di una persona qualsiasi, ma del mio cuore, del tuo. L'Apostolo Paolo amplia questo concetto dicendo: ora le opere della carne sono manifeste, sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose. Galati 5, versetti dal 19 al 21. L'uomo non è in grado di adempiere i comandamenti o il sermone sul monte, e l'Apostolo Paolo lo ripete a più riprese. Dunque, in che modo deve vivere l'uomo? Non certo con i propri sforzi. La Bibbia dice: il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Galati 5:22. Nessuna legge può produrre tali cose. Non è naturale per te e per me amare, avere un sincero interessamento per gli altri e un reale amore verso Dio.

come possono prodursi i meravigliosi frutti di amore, gentilezza, mitezza e così via? Con la potenza dello Spirito Santo che produce frutti meravigliosi di amore, gioia, pace. Avete la pace nel vostro cuore e con Dio? E sapete che cosa vuol dire avere la vera gioia nel Signore? E per quanto riguarda la mansuetudine, così difficile da raggiungere con il nostro cuore così orgoglioso? Noi siamo tutti pieni di orgoglio e di egoismo e desideriamo sempre essere applauditi. Tutti questi frutti possono essere ottenuti per mezzo dello Spirito Santo. Ecco un nuovo modo di vivere. Non si tratta del sistema mosaico, non dei principi del Sermone sul Monte presi da soli. È una cosa nuova. Dio ci ha dato ogni benedizione spirituale nei cieli, in modo che noi possiamo camminare in questo mondo con mansuetudine, con umiltà di cuore e di mente, con la potenza dello Spirito di Dio. Oggi noi dobbiamo essere ripieni di Spirito Santo per essere in grado di vivere per Dio. Ci saranno frutti nella nostra vita, potremo servire Dio e questo è il grande progetto al quale siamo chiamati. La mia speranza e che voi consideriate il Sermone sul Monte nella sua vera prospettiva. Ora possiamo scendere dalla montagna dove Gesù ha pronunciato i suoi principi e potremo notare che egli possiede anche la potenza di vivere secondo ciò che ha predicato. I frutti nella sua vita sono buoni, sono amore, misericordia, pace, grazia.

Così possiamo arrivare al prossimo capitolo. Gesù, in questo capitolo 8, ci dimostra che egli possiede la potenza per far rispettare l'etica del Sermone sul Monte. Diciamo alcune cose per introdurre questo argomento. Nel capitolo precedente si è concluso il Sermone sul Monte. È stato ammesso da tutti che non esiste nessuna etica superiore a quella del Sermone sul Monte. Se ci chiediamo in che modo noi possiamo mettere in pratica questo elevato modo di vivere, Matteo riporta una serie di miracoli che dimostrano che colui che ha stabilito le regole è anche colui che dà la potenza per metterle in pratica. Il Signore Gesù ha messo bene in chiaro che noi credenti non possiamo fare niente senza di Lui. Così ci dice Giovanni 15:5. E vorrei che tenessimo sempre bene in mente questo concetto. Tu ed io, da noi stessi, non siamo in grado di fare niente che sia accettato da Dio, ma Cristo oggi lavora attraverso lo Spirito Santo che Egli ha inviato nel mondo per compiere quello che noi non possiamo fare. Questo rivela un fatto importante. Matteo non ci dà una biografia di Gesù e non cerca nemmeno di mettere in ordine cronologico gli avvenimenti del suo ministerio. Piuttosto ci fornisce un movimento che non dovremmo ignorare. Il re si reca sulla montagna, dove enuncia il suo manifesto, la legge del regno, poi scende dal monte e noi assistiamo a 12 miracoli compiuti da lui. Questo dimostra che, quando egli regna sulla terra, egli ha la forza per far rispettare la legge del suo regno.

Nel capitolo 8 e 9 di Matteo sono riportati 12 miracoli, disposti in un ordine ordinato e logico, come possiamo notare nei 6 miracoli raccontati nel capitolo che stiamo esaminando. La guarigione del lebbroso, il Signore lo tocca. Questa era per quei tempi la peggiore malattia dell'uomo. Poi abbiamo la guarigione del servo del centurione, fatta a distanza, senza nessun contatto fisico, la guarigione della suocera di Pietro. Gesù entra nel regno soprannaturale degli spiriti, cacciando dei demoni, poi calma il vento e il mare e così dimostra la sua potenza sulle forze naturali. E come sesto miracolo troviamo la guarigione di 2 indemoniati gadareni. Il re si muove in tutte queste diverse aree, fisico, naturale, spirituale, e Matteo le mette non in ordine cronologico, ma logico, con un racconto ben definito. Al versetto 1 leggiamo che quando egli scese dal monte, una gran folla lo seguì. Egli, Gesù, si trovava a Capernaum, dove aveva stabilito la sua sede, quindi penso che i miracoli siano avvenuti in questa zona. Naturalmente, questo fa sorgere la domanda dove fosse stato pronunciato il sermone sul monte, e su questo problema ci sono molte teorie. Non credo che questo sia importante. A noi viene detto che quando scese dalla montagna, una grande folla lo seguiva. Il fatto importante è sapere se il re che aveva definito la sua legge era anche in grado di dimostrare la sua potenza in mezzo all'umanità.

Per dimostrare la sua potenza, Gesù guarisce un lebbroso. Leggiamo i versetti dal 2 al 4 di Matteo capitolo 8. Ed ecco un lebbroso, avvicinatosi gli si prostrò davanti dicendo: Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. Gesù, tesa la mano, lo toccò dicendo: Lo voglio, sii purificato. E in quell'istante egli fu purificato dalla lebbra. Gesù gli disse: Guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro di testimonianza. Gesù passa dai vertici alle profondità. La lebbra, nella Bibbia, simbolo del peccato, era considerata una malattia incurabile ed era ripugnante. Quando il lebbroso si avvicinò a Gesù, era pieno di fede e aveva riconosciuto la sua signoria, e su questa base disse: Se vuoi, tu puoi guarirmi. Non sempre sappiamo se quello che chiediamo è la volontà di Dio, ma se Egli vuole, anche la potenza di esaudirci. È importante che la sua volontà sia messa al primo posto, anche se è difficile farlo. A volte ci esprimiamo così: Signore, vuoi fare quello che voglio io? Notiamo invece la frase del lebbroso: Io so che tu puoi, però vuoi? Cioè, è secondo la tua volontà? Questo è un po' diverso da alcune nostre richieste che pretendono di far fare a Dio quello che vogliamo. Dobbiamo lasciare a Lui la decisione, perché solo così siamo certi di avere il meglio.

0: Gesù tocca il lebbroso. Se lo avessi toccato io, forse avrei contratto la stessa malattia, sicuramente senza guarirlo. Avete mai pensato che quest'uomo, oltre ad avere una malattia fisica della lebbra, poteva anche avere un terribile complesso psicologico? Non conosco la sua storia, ma posso immaginare che un giorno si accorse di una piccola macchia sulla mano, forse stava arando, e sarà subito corso in casa a farla vedere a sua moglie, che gli avrà messo sopra una pomata. Il giorno dopo la macchia era ancora più rossa, ma lui sarà ritornato al suo lavoro, e questo era andato avanti per una settimana, mentre sua moglie cominciava a sentirsi a disagio. Così gli avrà suggerito di recarsi dal sacerdote, il quale, dopo averlo visitato, lo avrà messo in isolamento per 2 settimane. Alla fine di questo periodo la malattia si era diffusa e il sacerdote aveva diagnosticato la lebbra. Questa era la prassi da seguire per diagnosticare la malattia. L'uomo avrà chiesto al sacerdote il permesso di ritornare a casa per salutare la moglie e i figli, ma il sacerdote glielo aveva negato. Egli non avrebbe più potuto abbracciarli, anzi, avrebbe dovuto gridare «impuro, impuro» a chiunque si fosse avvicinato a lui. Quest'uomo avrà visto crescere i suoi figli a distanza, forse gli portavano il cibo in un luogo isolato, senza potersi avvicinare, toccare, parlare. Poi, un giorno si è rivolto a Gesù, e Gesù lo ha toccato. Posso dire che questo tocco è stato meraviglioso per quest'uomo. Non soltanto lo ha guarito dalla lebbra, ma lo ha riunito alla famiglia umana, alla società. Immediatamente la sua lebbra guarì. Sappiamo che la stessa cosa avviene quando andiamo a Gesù per essere guariti dalla lebbra spirituale, cioè il peccato. Egli interviene, risponde alla nostra fede con un atto di grazia, e la nostra guarigione è immediata. Egli compie nella nostra vita il miracolo della nuova nascita, prendendo possesso di questa nuova vita col suo spirito che ci guida. Nel racconto di Marco troviamo che quest'uomo è così felice che si mette a divulgare a tutti che era stato guarito, e come conseguenza le folle accorrono a Gesù, tanto che egli è costretto a lasciare la città e a ritirarsi nel deserto. E con questo miracolo, con questo avvenimento così bello da scrutare, da comprendere, noi ci fermiamo qui a questo punto per quanto riguarda questo primo appuntamento della settimana. Quindi io vi ringrazio per l'ascolto che ci avete prestato e ti invito a risentirci domani. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.

cari amici che avete la bontà di seguirci attraverso le onde della radio. Vi salutiamo, Patrizia ed io, e vi invitiamo ad ascoltare la lettura del capitolo 6 di Giovanni, versetti da 60 a 65.

Perciò molti dei suoi discepoli, dopo aver udito, dissero: «Questo parlare è duro, chi può ascoltarlo?» Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: «Questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il Figlio dell'uomo ascendere dove era prima? È lo spirito che vivifica. La carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita, ma tra di voi ci sono alcuni che non credono». Gesù sapeva infatti fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre».

0: Molti di coloro che seguivano Gesù furono scandalizzati dalle sue parole e dal pensiero di mangiare la sua carne e bere il suo sangue. Un parlare considerato inaccettabile, un parlare duro, che allontanava le persone, le quali non compresero il senso spirituale del discorso di Gesù. Il Signore offrì loro un ulteriore motivo di riflessione, anticipando la sua futura ascesa al cielo, quando, venuta a mancare la possibilità di cibarsi letteralmente della sua carne e del suo sangue, avrebbero compreso la portata spirituale delle sue parole. L'espressione "la carne non giova a nulla" è illuminante per la comprensione dell'intero dialogo fra Gesù e i giudei, in modo particolare per questa ultima parte. L'accento deve essere posto non sull'aspetto materiale del discorso, ma su quello spirituale, su quello mistico. Se la carne non è di alcuna utilità, lo sono invece le parole del Signore, che appartengono allo spirito e alla vita. Non sempre è facile capire il significato nascosto dietro certe espressioni. E proprio per questo dovremmo, a differenza di quei discepoli, essere sobri, essere equilibrati, evitando facili e superficiali giudizi, cercando invece di comprendere bene, di comprendere nel modo giusto quanto ci viene proposto. L'incomprensione può creare delle insormontabili barriere, può allontanare degli amici, può rompere delle relazioni, può creare inutili disagi e tanta solitudine. Comunicare a volte non è sufficiente. È necessario andare incontro all'altro, cercare di capire il suo pensiero fino in fondo, senza giungere ad affrettate valutazioni. Quelle persone facevano parte della cerchia di Gesù. Sono citati come discepoli, ma Gesù affermò che non credevano. Chissà per quale motivo seguivano il Signore. Simpatia umana, curiosità, interesse. Ma appena udirono qualcosa che non garbava loro, furono pronti ad indignarsi, a mormorare e a lasciare colui che chiamavano maestro. Anche noi dobbiamo imparare questa lezione. Non possiamo pretendere che gli altri pensino, parlino o agiscano come noi vogliamo. Che gli altri siano a nostra immagine. Ne possiamo esigere di farli dipendere da noi. È invece saggio cercare di comprendere il pensiero altrui nella consapevolezza che nella pluralità c'è un'autentica ricchezza di pensiero. Non sempre accettabile forse, ma sempre udibile con rispetto per essere compresa. Questo soprattutto nella comunità ecclesiale, dove la conoscenza e l'esperienza sono diverse, sono svariate, ma sempre esposte nel timore di Dio.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Amici ed amiche in ascolto, buona giornata. Siete sintonizzati su Radio Evangelo. Anche questa mattina meditiamo la parola di Dio. Il testo biblico è tratto dal Vangelo secondo Luca, capitolo 15, dal versetto 1. Ripeto, Vangelo secondo Luca, capitolo 15, dal verso 1. Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo, ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la ritrova? E trovatala, tutto allegro se la mette sulle spalle, e giunto a casa chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Vi dico che così ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento». Considereremo qualche semplice riflessione su questo brano dell'Evangelo. Prima però ascoltiamo un inno cristiano.

Abbiamo letto al versetto 4: chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la ritrova? Nei suoi insegnamenti spesso il Signore Gesù ricorreva alle parabole. Si trattava di esempi tratti dalla vita quotidiana che avevano come scopo illustrare verità più profonde, verità di natura spirituale. La parabola della pecora smarrita narra di un pastore che, avendo perso una pecora, lascia le altre 99 in un luogo sicuro per andare in cerca di quella smarrita, e va in cerca di quella smarrita finché non la ritrova. L'insegnamento che Gesù voleva dare con questo semplice esempio tratto dalla quotidianità è molto chiaro. La pecora smarrita, incapace di ritrovare la strada, rappresenta l'uomo che si è allontanato da Dio e non è in grado da solo di avvicinarsi a Lui. La Bibbia infatti dice: noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via. Il pastore che cerca la pecora perduta è Gesù, il quale afferma: io sono il buon pastore e sono venuto per cercare e trovare ciò che era perduto. Egli infatti, per riavvicinare l'uomo a Dio, ha dato la sua vita sulla croce quale prezzo per il perdono dei peccati di tutta l'umanità, subendo su di sé il giusto giudizio che spettava ad ogni uomo a causa del proprio peccato. La ricerca paziente del pastore, a cui fa riferimento la parabola, esprime l'amore che il Signore manifesta in favore dell'uomo, esprime il suo proposito di salvarlo dal peccato, il suo proposito di liberarlo dalle conseguenze a cui la disubbidienza conduce. Dio, infatti, nella persona di Gesù, senza stancarsi, cerca il peccatore, nonostante egli si ostini a rifiutare il suo amore. Cara anima, Gesù, il buon pastore, ti sta cercando con pazienza, ed anche oggi ti rinnova il suo invito ad andare a Lui. Non rifiutarlo, non indurire il tuo cuore, arrenditi nelle sue mani e troverai salvezza.

Anche questa mattina vorrei chiedervi di pregare il Signore con me. Padre Celeste, è nel nome prezioso di Gesù che eleviamo a te la nostra preghiera. Ti siamo veramente grati e riconoscenti per come nella persona del tuo figliuolo Gesù tu sei venuto a cercarci, sei venuto a provvederci la salvezza. Ti ringraziamo perché tu manifesti il tuo amore e la tua pazienza verso ogni persona e perché amorevolmente bussi alla porta del suo cuore. Signore, ti preghiamo per coloro che ancora vivono lontani da te, coloro che tu stai ancora cercando, che in questa mattina, attraverso l'ascolto di queste semplici parole, possano discernere, riconoscere la tua voce che li chiama al ravvedimento, che li chiama a donarsi completamente a te per trovare la salvezza, il perdono, la riconciliazione, la pace del cuore, per affidare a te la loro intera esistenza. Signore, sappiamo che tu ci ascolti perché veniamo a te per i meriti del tuo figlio Gesù, che benedetti in eterno.

Grazie per essere stati con noi. La nostra preghiera è che queste semplici riflessioni possano accompagnarvi durante l'arco di tutta questa giornata, affinché possiate veramente volgere il vostro sguardo verso l'alto, verso il Signore, colui dal quale viene il nostro aiuto e il nostro soccorso. Continuate a rimanere con noi. Dio vi benedica.

Cari amici ascoltatori, questo è Eros Bacoccina che viene a voi con la buona novella, una mezz'ora di ispirazione, di musica e di meditazione, presentatevi dalla Fratellanza Evangelica Italiana quale contribuzione alla vita spirituale della vostra comunità. Quest'oggi, dato che tutto cambia, vogliamo esaminare cambiamenti benefici, cambiamenti che la parola di Dio dice possibili ad ognuno di noi. Ma prima di cominciare, diamo ascolto a uno dei nostri inni.

Ed ora per la nostra edificazione apriremo le sacre scritture al libro degli Atti e al quinto capitolo leggeremo il passaggio compreso fra il 17° versetto e il 25°. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Ora il sommo sacerdote e tutti quelli che erano con lui, cioè la setta dei Sadducei, si levarono pieni di invidia e misero le mani sopra gli apostoli e li gettarono nella prigione pubblica. Ma un angelo del Signore, nella notte, aprì le porte della prigione e, condotteli fuori, disse: «Andate, presentatevi nel Tempio e qui vi annunziate al popolo tutte le parole di questa vita». Ed essi, avendo ciò udito, entrarono sullo schiarito del giorno nel Tempio e insegnavano. Ora il sommo sacerdote e coloro che erano con lui vennero e convocarono il Sinedrio e tutti gli anziani dei figlioli di Israele e mandarono alla prigione per far condurre dinanzi a loro gli apostoli. Ma le guardie che vi andarono non li trovarono nella prigione e tornate fecero il loro rapporto. E dissero: «La prigione l'abbiamo trovata serrata con ogni diligenza e le guardie in piedi davanti alle porte. Ma avendo aperto non abbiamo trovato alcun dentro». Quando il capitano del Tempio e i sacerdoti udirono queste cose, erano perplessi sul conto loro, non sapendo che cosa ciò potesse essere. Ma sopraggiunse uno che disse loro: «Ecco, gli uomini che voi metteste in prigione sono nel Tempio e stanno quivi ammaestrando il popolo». Possa lo Spirito Santo del Signore benedire la lettura della sua santa parola. Alcune settimane fa mi è capitato di leggere un'intervista concessa da uno dei nostri più famosi pastori, il dottore R.G. Lee. Fra le domande fatteli, quella che più di ogni altra stimolò il mio pensiero fu quella che riguarda la differenza fra la predicazione del suo tempo e quella d'oggi in relazione ai risultati che ne vengono conseguiti. L'anziano predicatore ha fatto notare che mentre ai suoi tempi, 50 anni fa, c'era una immediata risposta all'appello evangelistico, oggi esso passa per la maggior parte inosservato. E questo io posso dire che è vero sia fra le chiese americane, ma più ancora fra quelle italiane. Qual è la causa? Sono molte e complesse. Prima, senz'altro, il benessere generale. Quando la gente sta bene, poco si preoccupa di ricercare Dio e di prestare attenzione alla sua parola. Poi, un crescente scetticismo creato da una cultura sempre più ateistica, e quindi il materialismo, i cambiamenti nel seno della Chiesa, e ne potremmo nominare tanti altri, ma io non credo che occorre, perché penso che la principale ragione, quella che pure il pastore Lee mise in risultato, è trovata nel fatto che noi stiamo predicando cristianità a persone che già si ritengono cristiane, il che porta a paragonare la nostra opera agli sforzi di quel venditore che voleva vendere la sabbia agli arabi. Ma amici, quello che uno pensa di se stesso e quello che uno è non è la stessa cosa. Occorre darsi di quando in quando un'occhiata, altrimenti finiremo come una signora che noi conoscemmo tempo fa, la quale, temendo di invecchiare, aveva fatto togliere tutti gli specchi dalla sua casa e mai si guardava in altri. Un giorno qualcuno le fece una fotografia e poi gliela mostrò. Lei rimase malissimo e disse: «Ma in verità quella sono io? Sono davvero venuta così vecchia?» Amici, la parola di Dio è il nostro specchio. E sia pure che ci sentiamo pienamente convinti di essere migliori cristiani, noi abbiamo il dovere di rispecchiarcisi dentro di quando in quando, altrimenti corriamo il rischio di essere simili a quella signora di cui vi abbiamo appena parlato. Vedete, tutti si chiamano cristiani, ma solo un piccolo numero lo è, e perché, amici, osservate con me, la cristianità implica salvezza del credente. Tutti i discepoli,
Tutti i cristiani della Chiesa primitiva erano più che certi della loro salvezza. Il Vangelo stesso implica che il risultato del suo messaggio è l'immediata salvezza di chi lo ascolta. Gesù stesso ha dichiarato che venne per cercare e salvare i peccatori. Che dobbiamo dire? Che se ne andò senza averli salvati? Leggiamo che il Vangelo è la potenza di Dio in salvezza per ognuno che crede. Come mai allora se uno crede non è salvato? Come uno può chiamarsi cristiano e poi non essere sicuro della propria salvezza? Ma che Vangelo sta egli seguendo? Per certo non quello di Cristo. Cristianità implica disciplina, ed ecco quanti sono quelli che vivono una vita regolata, disciplinata dai comandi di Cristo. Cristianità esige cambiamenti, richiede una nuova vita, una nuova nascita, ma ecco che oggi non c'è differenza fra i credenti e i non credenti. L'episodio che abbiamo letto bene illustra questa verità. Qui vediamo gli apostoli evangelizzare un popolo che già si riteneva religioso, che si vantava delle proprie tradizioni, che in verità era fra tutti i popoli quello che adorava il vero Dio. Però ecco che alla predicazione di Pietro quel popolo rispose tuttavia in una maniera assai diversa dalla risposta che oggi si ottiene predicando lo stesso messaggio a un popolo che è su per giù nelle stesse circostanze. Come mai? Cosa spinse il popolo a riguardare se stesso e la religione che seguiva fino allora alla luce del messaggio evangelico? Io penso che questa ragione è trovata nel contesto in cui Pietro predicò la verità del Cristo. Egli non evitò di puntare sulle ovvie lacune della Chiesa allora esistente. Non si vergognò di predicare contro le tradizioni dei padri né di mettersi a faccia aperta contro la Chiesa stabilita. A volte oggigiorno, nel nostro riguardo verso le religioni degli altri, noi ci sentiamo di astenersi su predicare apertamente tutto il messaggio evangelico, ma non così fece l'apostolo Pietro, e lo troviamo infatti davanti al Sinedrio accusando i sacerdoti e gli anziani di Israele di essere loro i deviatori del popolo, loro i falsi interpreti delle sacre scritture. E mentre, come abbiamo detto, è dovere di ognuno di paragonare le proprie convinzioni religiose con ciò che la parola di Dio dice, pure è dovere di chi predica la parola di Dio di predicarla senza restringerla né a norme o regole imposte dalla legge o dalla consuetudine né al beneplacito di chi potrebbe in altro caso restare offeso. Così, amici in ascolto, domandatevi ognuno di per conto vostro: cosa fa la vostra religione per voi? Vi dà quella pace, quella salvezza, quella libertà che Cristo venne per portare agli uomini? Vi dà una vita ricca e abbondante? Nel caso che noi abbiamo davanti, l'evidenza era inconfutabile. I sacerdoti e la Chiesa aveva messo in prigione gli apostoli.

al giudizio finale? Siete voi ancora legati da superstizioni e tradizioni umane? Ebbene, Cristo vuol portarvi alla sua presenza. Cristo vuole liberarvi per mettervi nel mezzo del Tempio. E amici, non mi dite che voi non siete prigionieri. Ricordatevi le parole di Gesù. L'uomo è schiavo di ciò che lo domina. E io vi dico che tanti di voi oggi siete ancora in prigione, siete schiavi, siete prigionieri del peccato, siete prigionieri di vizi, siete prigionieri di superstizioni, siete prigionieri di indifferenza, di precetti, di leggi, e vi tengano legato e non potete venire alla presenza di Dio. Io ero come voi ed ero prigioniero di queste cose. Non ero libero a quei tempi di leggere la Bibbia, in Italia non si trovava. Non ero libero di leggere altra letteratura, come per esempio il Boccaccio. Non ero libero di entrare in una chiesa protestante. Non ero libero di vedere certi films. Se avessi avuto una bistecca di venerdì, non sarei stato libero di mangiarla. Oh sì, è vero, grazie a Dio che tante delle cose sono cambiate. Ma io vi domando, grazie a chi? Grazie agli evangelici che con la loro predicazione hanno forzato questi cambiamenti. Ma il fatto resta che c'è ancora tanta restrizione nel libero esercizio della coscienza umana. E io vi dico che le religioni degli uomini, qualsiasi esse siano, non hanno altro che lo scopo di legarvi, di imporvi pesi e restrizioni e di tenervi in prigione. Ma notate qui il caso che ci è presente in questo passaggio. Qui notate Pietro, il clero invidia, poi il clero vieta e quindi il clero imprigiona. Ma ecco che Cristo interviene ed apre le porte e lo conduce proprio là nel mezzo del Tempio a predicare. E dite, non è questo che sta proprio succedendo anche al nostro popolo, a coloro che vogliono ascoltare? Non è forse vero che per secoli, mentre l'Italia era dominata dalla Chiesa stabilita, il popolo era spiritualmente in prigione? Non è forse vero che la libertà religiosa è venuta in Italia solo dopo che gli eserciti di nazioni influenzate dal cristianesimo evangelico l'avevano liberata dalla tirannide che l'opprimeva? Si può in qualche modo negare questo? E così fu di Pietro. D'un tratto egli fu liberato dalla potenza di Cristo. Non fu più prigioniero della paura. Pietro, che rinnegò il suo maestro, che fuggì da lui, ecco ora non è più prigioniero della paura né del ritegno personale. Non è più prigioniero delle passioni umane. Ecco che Pietro è libero e Pietro proclama Cristo là, davanti al Sinedrio, nel Tempio. Questo cambiamento non lo apporta alcuna religione né alcun rito nella vostra bontà, o amici. Questo avviene solo quando una persona fa quello che fece Pietro, abbandona i suoi preconcetti religiosi e poi si arrende a Cristo e dà a lui il pieno possesso della sua personalità. Sì, oggi si parla tanto di progresso e di libertà, ma ecco che chi è ancora sotto queste religioni deve violarle continuamente perché esse vietano, esse proibiscano, esse scomunicano. Ebbene, amici, io vi dico che Cristo accetta tutti, Cristo libera tutti, Cristo salva tutti. Cristo è tutt'oggi abile di trarre qualsiasi individuo che vuol credere fuori dalla prigione del servilismo ritualistico alla più ampia libertà spirituale
egli è capace di liberare qualsiasi persona dalla prigione del

peccato più sozzo e ributtante per portarlo nel tempio della sua gloriosa presenza. Amici, non vorreste anche voi sperimentare questo cambiamento? Ebbene, datevi a Cristo, arrendetevi alla sua volontà, obbedite le sacre scritture. Signore, noi ti preghiamo in questo momento per questi nostri cari amici che ci hanno ascoltato. Ti chiediamo che tu, con la potenza del tuo Spirito Santo, parli al loro cuore, tu li convinca di queste verità, tu li liberi dai loro peccati e tu li assoggetti alla volontà di Cristo, che è l'unica che libera. Ti chiediamo questo per il suo amore e nel suo nome. Amen. Ricordatevi che Dio vi ama, Cristo è vivo e vuole salvarvi ora, e noi siamo pronti ad aiutarvi.

0: La paura, di questo si parlerà oggi a Contrappunti. Che cos'è la paura? Come vincerla? L'idea di morire non mi piace, questa è la testimonianza che ascolteremo nel corso del programma. Cosa dice la Bibbia a proposito della paura? Questo ed altro nel programma Contrappunti di oggi. Amici, restate con me, buon ascolto.
1: Se muoio e se c'è un Dio a cui rendere conto, che cosa gli racconto? Mi dicevo e mi tormentavo. Avevo paura di affrontare Dio. La paura della morte è comune a tutti.
2: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti e armonizzati da Mario Pieri.
3: Abbastanza armi chimiche e batteriologiche per sterminare un

Eh sì, questo uomo moderno che pensa di avere detronizzato Dio, ma che è ancora qui a combattere contro le sue grandi e piccole paure. Allora, amici, anche quest'oggi, prima di addentrarci nel soggetto che porteremo avanti nel corso del programma, ci ascoltiamo un brano musicale, una bella canzone di Scott Allan che si intitola Canto della Battaglia.

0: nostri appunti.
1: La paura, ecco, chi non l'ha mai provata? Dopo aver visto non solo a New York con il disastro della distruzione delle torri gemelle, ma anche in tutto il mondo tante scene di sangue, di morte, di bambini e di donne uccisi per la strada, ecco, ci si domanda come gli uomini possano immaginare e concepire e compiere cose simili. E in molti di noi ecco che nasce allora la paura, oppure tante diverse paure. Se degli uomini che fino ad un certo punto sono esattamente come noi e come chi ci circonda, ecco, possono immaginare, progettare, portare a compimento eccidi, omicidi, attentati e così via, ecco, cose simili, cominciamo ad avere paura. Paura anche di noi stessi, dei nostri vicini, dei criminali che sappiamo che vivono con noi nel nostro paese. E poi, purtroppo, nasce la paura della gente diversa. La gente di colore, diversa anche di razza, di religione. Di chi ci possiamo fidare? Come possiamo proteggere le nostre case, i nostri figli, le nostre città? La paura può farci anche perdere la gioia di vivere, oppure la paura può spingere anche a tentare ciò che casomai non abbiamo mai osato tentare. Qualcuno ha detto che l'impavido non sarà mai un eroe. Ecco, in un certo senso è vero. Tutto sommato è la persona comune che, nonostante quelle che sono le sue paure, a volte, se sottoposta a forti pressioni, vince la paura e compie atti eroici. Diventa cioè un eroe, ma anche l'eroe, tutto sommato, ha paura. Come sappiamo, nell'attentato di New York sono morti 343 vigili del fuoco. Ecco, qui volevo raccontarvi questo breve aneddoto, anche questa ovviamente una storia vera, di questo eroe sopravvissuto appunto all'attentato di New York, ma che è tutto sommato un eroe infelice. Ecco, stranamente da quel disastro è venuto fuori questo eroe ammirato in tutti gli Stati Uniti, che non apprezza per nulla di esserlo. Si chiama Mike Kehoe e, quando la prima torre si è incendiata, ha ricevuto l'ordine di salire fino all'incendio per partecipare alla battaglia per spegnerlo. Mentre saliva la scala interna, ha incontrato la folla degli impiegati che scendeva per scappare. Fra questi qualcuno ha scattato la foto della sua faccia, che mostrava in quel momento determinazione, sorpresa e, come dicevo prima, forse paura. Ecco, quella foto, ripresa da tutte le televisioni e giornali americani, ha fatto di lui in un solo giorno un eroe. Ma questa esperienza lo ha lasciato umiliato e depresso. Quante vite hai salvato? La gente gli chiede. E lui deve rispondere: una sola, la mia. Infatti, quando ha ricevuto l'ordine di scappare perché la torre stava per crollare, ha fatto giusto in tempo ad arrivare a terra e mettersi sotto un camion dei pompieri. Così si è salvato la vita, ma ciononostante, ecco, non si sente un eroe. Ecco, anche gli eroi hanno paura. La paura è un veleno, ma può anche essere una medicina ricostituente. Dipende da chi o da che cosa, ecco, abbiamo paura, o da come decidiamo di affrontare le paure. Ecco, allora, che cos'è la paura? Risponde uno psicologo: la paura è un'emozione conosciuta da tutti gli esseri umani e anche dagli animali. Prepara istintivamente, senza alcun aiuto del ragionamento, a scappare oppure a combattere. Fa scattare meccanismi che cambiano il respiro, il battito del cuore, la pressione sanguigna, le capacità dei muscoli di rispondere al di là di quelle che sono le loro possibilità normali. Ma molte paure invadono anche la mente ed i pensieri. Fra queste paure ci sono quelle razionali e quelle irrazionali. Una paura razionale riguarda qualcosa o qualcuno che potrebbe effettivamente farci del male. Le paure irrazionali invece riguardano dei pericoli immaginari, pericoli inesistenti oppure così remoti da non meritare alcuna attenzione. E tutti e due questi tipi di paura però possono causare grandi sofferenze, avvelenare la vita e addirittura causare la malattia e perfino la morte. Ecco, allora dobbiamo prestare molta attenzione a quelle che sono le nostre paure. Ma qui ci fermiamo un attimo e facciamo una pausa musicale. La facciamo in compagnia del gruppo Avalon e di questa bella canzone che si intitola proprio Don't Be Afraid, cioè non avere paura. L'ascoltiamo adesso insieme, dopo vedremo anche cosa dicevano le parole.

0: Don't be afraid, non avere paura, hanno cantato gli Avalon. È come se fosse il Signore che parla nel testo di questa canzone e dice: so che è difficile crederci quando i tuoi occhi non vedono, perciò appoggiati a me, io non sono sparito e ti vedo. Le lacrime accecano la verità e io sono proprio qui davanti a te. Stendi la mano e prendi la mia, non avere paura dell'amore. So che troverai la tua forza di nuovo, non perdere la tua fede. Queste sono domande che dovrai affrontare senza risposte pronte. Credi soltanto, perché domani verrà e con esso il sole del mattino. Spero che tu mi farai entrare, perché soltanto allora inizierà la guarigione. C'è un muro che ti circonda e soltanto l'amore potrà aiutarti a farcela. Sei preso nel cerchio che tu hai tracciato e quando il tuo mondo inizia a crollare, io raccoglierò i pezzi da terra. Voglio essere là per te. Belle parole. Allora, si diceva la paura. Perché, ve lo siete mai chiesti, perché un terzo degli italiani consulta maghi, fattucchiere e perché è disposto a versare nelle loro casse quantità incredibili di denaro? Perché tanti pagano il pizzo ai mafiosi che li minacciano di vendette e ritorsioni anziché invece rivolgersi ai carabinieri? Ecco, la risposta è una sola. Si ha paura. Paura di quello che potrebbe succedere ai loro cari se facessero irritare il mago, se non pregassero più il santo influente o se si mettessero contro chi è potente. Qualcuno ha fatto un malocchio a suo figlio, lo potrebbe trovare morto in un canale, dice il mago. Le grazie si devono meritare, incalza un religioso. Sarebbe una grossa disgrazia se una bambina così bella non tornasse a casa, insinua la persona ben informata. E allora cosa si fa? Si paga, si trema, si spera. E poi ancora si paga, senza fiatare. E si resta rovinati, delusi e ingannati. È comprensibile che la gente abbia paura, perché il mondo è brutto e non promette davvero di diventare migliore. Ma una via d'uscita c'è. Come sappiamo, come si dice, come la Bibbia stessa dice, la morte è il re degli spaventi e l'idea di morire non piace. Ecco, questo è anche quanto ci narrerà adesso Piero Scatizzi quando legge questa testimonianza, testimonianza che ho tratto da un inserto del mensile La Voce del Vangelo. Sentiamolo.
1: Quando ero bambino avevo una gran paura della morte, non so perché, dato che ero sano. Mi sentivo ben protetto dai miei genitori e vivevo in un posto tranquillo. Sia come sia, la paura era reale. Perciò andavo a leggermi sul giornale i nomi delle persone che erano morte nella nostra cittadina. Accanto ai loro nomi era indicata, con poca delicatezza, anche l'età. Se nella lista c'era un bambino, mi preoccupavo in una maniera assurda. Non so cosa avrei dato per sapere perché e di che cosa era morto. Facevo anche un gioco abbastanza cretino, quando camminavo sul marciapiede a lastroni quadrati. Evitavo di toccare la riga fra un lastrone e l'altro, perché se la toccavo morivo. Durante la Seconda Guerra Mondiale, quando c'erano i bombardamenti e la gente moriva davvero, la mia paura è diventata una specie di ossessione che mi assaliva di sera. E non potevo farci niente. Neppure se facevo attenzione a non calpestare le righe sul marciapiede mentre correvo verso il rifugio. Se muoio e se c'è un Dio a cui rendere conto, che cosa gli racconto? Mi dicevo e mi tormentavo. Avevo paura di affrontare Dio. La paura della morte è comune a tutti. Solo alcuni atei che non credono che ci sia un Dio dicono di non averne. Non ho paura di morire, affermava Indro Montanelli. Se c'è un Dio sarò io a fargli delle domande. Ma era un'eccezione. Buona parte degli atei, prima di morire, fa venire un prete, magari un prete operaio, dato che è sempre meglio coprirsi le spalle. È normale avere paura della morte. La Bibbia la chiama il re degli spaventi e non per nulla Dio ci ha dato l'istinto di conservazione che ci spinge a evitare i pericoli e a difenderci quando è necessario. La morte significa ignoto, buio. Però oggi, che sono vecchio e alla morte sono più vicino di quando ero bambino, la morte non fa più paura. Ancora il momento e il processo della morte non sono realtà a cui mi piace pensare, ma certamente il mio incontro con Dio non mi preoccupa più. Anzi, cosa è successo? Proprio durante la guerra ho iniziato a leggere la Bibbia, la parola di Dio. L'ho letta a cuore aperto e senza riserve mentali o preconcetti. L'ho letta per capire come fosse Dio e che cosa volesse da me. E ho fatto delle scoperte fantastiche. Per prima cosa, ho scoperto che l'Iddio della Bibbia è un Dio personale, che si occupa dei minimi particolari di questo mondo. Ci pensate che tiene conto dei capelli sulla nostra testa e anche di un passero che cade dal suo nido? Poi ho scoperto che è un Dio buono, giusto e santo. Perché è buono, vuole salvare le sue creature. Perché è giusto, non può passare sopra le loro mancanze. Perché è santo, vuole e può accogliere presso di sé solo della gente perfetta e pura come è perfetto Lui. Un grosso problema che però Lui ha risolto in una maniera che ha soddisfatto tutte queste sue esigenze. La soluzione del problema è stato Gesù Cristo, l'unico figlio di Dio, nato miracolosamente da Maria Vergine, vissuto in una maniera perfetta e morto sulla croce per pagare la pena di ogni peccato che sia mai stato commesso dal genere umano. In questo modo la giustizia e la santità di Dio sono state perfettamente soddisfatte e Dio può liberamente dimostrare il suo amore offrendoci in dono la salvezza. La resurrezione di Gesù è la prova della sua divinità e del fatto che la sua opera è stata sufficiente e completa. Ma ho scoperto anche un'altra cosa essenziale. L'opera di Cristo non si applica automaticamente a ogni creatura umana. Deve essere creduta e accettata in maniera personale, per mezzo di un atto di fede da ogni individuo. Iddio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Queste parole, pronunciate dal Signore Gesù e riportate nel Vangelo di Giovanni, le ho capite e credute. E da allora non ho più paura.
0: Ecco, il nostro programma potrebbe a questo punto chiudersi qui, però vi avevo promesso in apertura di programma che avremmo dato un'occhiata anche a quello che dice la Bibbia a proposito della paura. Ecco, vediamo prima qual è la realtà. Ecco, la Bibbia stessa dice in alcuni passaggi che spaziano un po' in tutto il libro: ho avuto paura e mi sono nascosto dal libro della Genesi. I peccatori sono presi da spavento, dal libro di Isaia. Il castigo di Dio mi spaventa, dal libro di Giobbe. E poi ancora dal Vangelo di Luca: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle. Sulla terra angoscia delle nazioni, gli uomini verranno meno per la paura attesa di quello che starà per accadere. E ancora in Prima Giovanni: la paura implica apprensione di castigo. Chi ha paura non è perfetto nell'amore. Ecco, dicevo, fin qui la realtà, ma c'è un rimedio. Ancora la Bibbia stessa a ricordarcelo, e ce lo ricorda con questi due passaggi. Gesù ha partecipato alla carne affinché mediante la morte distruggesse colui che ha l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù. Ancora un altro passaggio: Gesù morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per loro stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Allora, abbiamo visto realtà, rimedio e liberazione. Ancora altri tre passaggi. Dio è amore e noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. In questo l'amore è reso perfetto in noi, affinché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio. E per finire, nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo.

Ed è con questa bella canzone del gruppo Jars of Clay che chiudiamo il programma di oggi. Si intitola Much Afraid, cioè Ho tanta paura. Una canzone che parla della volontà di portare appunto quelle che sono le nostre paure, i nostri pesi, i nostri problemi ai piedi del Signore. Bene, chiudo qui lo spazio Contrappunti di oggi. Amici, grazie per avermi fatto fin qui compagnia. Vi invito come sempre a restare ancora con noi. Seguirà fra poco un'altra interessante proposta da parte della nostra emittente e per quanto riguarda questo programma, appuntamento al prossimo numero. Buon proseguimento.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, ciao a tutti e benvenuti o bentornati, a seconda dei casi, all'appuntamento con il programma Lente di ingrandimento. È Gianfranco che vi parla e vi augura un ottimo ascolto. Nella puntata precedente di questa trasmissione, il dottor Edoardo Labanchi ha iniziato a parlarci del movimento New Age o Nuova Era, dicendoci che già il nome pare avere un'origine astrologica. Infatti, secondo alcuni astrologi, la storia umana è fatta di varie età astrali. Ora ci troviamo nell'età dei pesci o del cristianesimo, però stiamo andando, dicono, verso l'età dell'acquario, verso un millennio di amore e di luce, un'epoca insomma in cui l'uomo potrà manifestare tutte le sue potenzialità nascoste e raggiungere vette di spiritualità mai raggiunte prima. Lo scopo dichiarato di questo movimento sarebbe dunque quello di aiutare l'uomo in questa sua impresa. Come accade anche in Scientology, dove tutto ruota intorno all'uomo con la U maiuscola, si ha la netta sensazione che anche la New Age divinizzi in qualche modo l'uomo. L'attrice Shirley MacLaine, famosa esponente di questo movimento, afferma chiaramente che siamo tutti parte del divino. Dio è in ognuno di noi. Non vi è separazione fra Dio e noi, altrimenti noi non esisteremmo. Giustamente il dottor Labanchi ci ha fatto notare la volta scorsa che questo sa di panteismo e ricorda molto da vicino il neo-induismo del tipo degli Hare Krishna. Difatti l'attrice americana afferma nel suo libro che l'Io Supremo è il canale diretto verso le immense ricchezze del nostro potenziale umano. E per confermare queste idee, l'attrice americana non esita a fare ricorso anche alla Bibbia, interpretandola però a modo suo, come fanno del resto molti capi religiosi o esponenti di movimenti filosofico-religiosi. Ora, dottor Labanchi, malgrado questo ricorso saltuario alla Bibbia per dare conferma a certe idee o tendenze personali di ordine filosofico e religioso, sembra evidente che la Bibbia stessa non sia tenuta affatto in considerazione laddove diffida chiaramente dal fare uso dell'astrologia, della quale il movimento New Age è peraltro profondamente intriso. Questa mi sembra quantomeno una maniera di fare poco seria.
2: È seria però nel senso che esercita un particolare fascino perfino su cristiani preoccupati del proprio futuro. Non a caso, quindi, nell'Antico Testamento abbiamo un'inequivocabile proibizione che è senz'altro valida anche per i cristiani di oggi. Non vi rivolgete ai negromanti né agli indovini, non li consultate per non contaminarvi per mezzo loro. Io sono il Signore vostro Dio. Nel Nuovo Testamento poi vengono condannati direttamente gli stregoni o fattucchiere, come nella lettera ai Galati, capitolo 5, versetti 19, 20 e 21. Indirettamente si condannano anche gli indovini, come si deduce da un episodio narrato negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 16, quello in cui Paolo scaccia da una serva uno spirito maligno, un demonio, mediante il quale la giovane procurava molto guadagno ai suoi padroni facendo l'indovina.
1: Ecco, ma dov'è che nella Bibbia si parla apertamente e chiaramente di astrologia?
2: Così come oggi è praticata, l'astrologia può essere assimilata alla supposta capacità di predire il futuro o fare oroscopi. Ma a parte le considerazioni che si possono fare sulla storia dell'astrologia e sulle posizioni pro e contro gli oroscopi, è chiaro che Dio non vuole che i suoi figli abbiano a che fare con questo mondo tenebroso. Essi che, come afferma giustamente l'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini, capitolo 5, versetto 8, essi che sono i figli della luce. Anche per i cristiani vale dunque l'ammonimento del Signore che troviamo nel libro del Deuteronomio, capitolo 18, versetto 14. Quelle nazioni del cui paese tu vai a impossessarti danno ascolto ai pronosticatori e agli indovini, ma quanto a te il Signore, il tuo Dio, ha disposto altrimenti.
1: Bene, grazie dottor Labanchi per queste anticipazioni. Prima di andare avanti però prendiamoci adesso un momento di relax musicale e godiamoci un po' di musica insieme.

Cari ascoltatori, ho terminato la trasmissione precedente parlando di astrologia, perché l'astrologia è ritenuta molto importante dai seguaci della New Age. Ho già messo in rilievo l'assurdità degli oroscopi, ma ritengo che sia opportuno, a questo punto, approfondire questo argomento, dato che di astrologia si interessano anche quelli che non sono direttamente seguaci della New Age. L'astrologia dunque non ha alcuna base scientifica, né tantomeno filosofica o teologica. Insomma, non è una cosa seria. È seria però nel senso che esercita un particolare fascino, perfino su cristiani preoccupati del proprio futuro. Non a caso, quindi, nell'Antico Testamento abbiamo un'inequivocabile proibizione che è senz'altro valida anche per i cristiani di oggi. La troviamo nel libro del Deuteronomio, capitolo 18, dal versetto 9 al versetto 12. Quando sarai entrato nel paese che il Signore tuo Dio sta per darti, non imparerai a commettere gli abomini delle nazioni che le abitano. Non si trovi in mezzo a te chi immola, facendovi passare per il fuoco, suo figlio o sua figlia, né chi esercita la divinazione, o il sortileggio, o l'augurio, o la magia, né chi faccia incantesimi, né chi consulti gli spiriti o gli indovini, né chi interroghi i morti, perché chiunque fa queste cose è in abominio al Signore. Questa ammonizione si riallaccia certamente a quella del libro del Levitico, capitolo 19, versetto 31, che dice: «Non vi rivolgete ai negromanti né agli indovini, non li consultate per non contaminarvi per mezzo loro. Io sono il Signore vostro Dio». Nel Nuovo Testamento poi vengono condannati direttamente gli stregoni o fattucchiere, come nella lettera ai Galati, capitolo 5, versetti 19, 20 e 21, dove leggiamo: «Le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, gozzoviglie e altre simili cose, circa le quali io vi prevengo, come anche vi ho già prevenuti, che quelli che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio». Nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 21, versetto 8, si afferma che nella nuova Gerusalemme non vi saranno i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi. Difatti, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Troviamo lo stesso concetto sempre in Apocalisse, al capitolo 22, versetto 15. Indirettamente si condannano anche gli indovini, come si deduce da un episodio narrato negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 16, quello in cui Paolo scaccia da una serva uno spirito maligno, un demonio, mediante il quale la giovane procurava molto guadagno ai suoi padroni facendo l'indovina. Ma dove nella Bibbia si parla chiaramente di astrologia? Così come oggi è praticata, l'astrologia può essere assimilata alla supposta capacità di predire il futuro o fare oroscopi. Nell'antichità l'astrologia fu anche astronomia, nel senso che noi diamo oggi al termine, ma divenne sempre più un'arte divinatoria mediante l'osservazione delle stelle, specialmente dopo la conquista dell'Oriente da parte dei Romani. L'astrologia poi aveva avuto un notevole sviluppo nella Mesopotamia e perciò i Romani chiamarono gli astrologi caldei
e le loro pratiche ars caldeorum, cioè arte dei caldei. Gli astrologi però non godettero mai dell'approvazione ufficiale delle autorità romane, che a più riprese cercarono di impedirne l'attività. Ad esempio, lo storico Tacito, nei suoi annali, fa riferimento a un'espulsione dall'Italia, nel 52 d.C., dei matematici, come erano anche chiamati i caldei o astrologi. Fatto è che vi furono anche imperatori che si servivano degli astrologi. È il caso di Tiberio. Narra lo stesso Tacito, nel libro sesto dei suoi annali, nei capitoli 20 e 21, che una volta Tiberio predisse a Servio Galba che sarebbe stato anche lui imperatore. E secondo lo storico, questo lo fece perché aveva avuto agio di conoscere l'arte dei caldei quando era a Rodi, dove ebbe per maestro Trasillo. Anzi, Tacito ci informa che ogni volta che Tiberio intendeva compiere ricerche per mezzo dell'astrologia, adoperava una parte elevata della sua dimora e le confidenze di un unico liberto. Costui, analfabeta e robustissimo, guidava per sentieri difficili e dirupati l'indovino, del quale Tiberio aveva deciso di sperimentare la scienza, poiché il palazzo si innalza a picco sopra gli scogli. E se questi aveva dato luogo a qualche sospetto di millanteria o di impostura, al ritorno lo buttava a precipizio nel mare perché non potesse tradire il segreto. Trasillo dunque fu condotto per quei medesimi luoghi scoscesi. Tiberio lo interrogò e, colpito dalle sue risposte, poiché abilmente gli aveva predetto l'impero e i futuri avvenimenti, gli chiese se avesse letto anche il proprio oroscopo e se sapesse come sarebbe trascorso per lui quell'anno, anzi quel giorno. Egli, dopo aver misurato la posizione e le distanze delle stelle, cominciò dapprima ad esitare, poi a mostrarsi intimorito, e quanto più proseguiva il suo esame, tanto più era agitato dalla sorpresa e dalla paura. Finalmente esclamò che gli sovrastava un'oscura prova, forse mortale. Allora Tiberio, abbracciandolo, si congratula con lui per aver indovinato il pericolo e gli promette l'incolumità. E accogliendo tutte le sue parole come oracoli, lo ammette nel numero degli intimi. A questo punto, cari ascoltatori, mi chiedo quanti astrologi e astrologhe di oggi sarebbero scampati alla morte se fossero stati sottoposti da Tiberio a una simile prova. Molto interessante, sempre a proposito di astrologia, è un breve scritto di Luciano di Samosata, uno scrittore che visse tra il 121 e il 185 d.C. Anche ai suoi tempi alcuni erano favorevoli e altri contrari a questa supposta scienza divinatoria. A tal proposito dunque egli scrive: alcuni dicono che è impossibile per gli uomini trovare uno scopo dell'arte divinatoria, poiché essa non è né credibile né veritiera, e Marte o Giove in cielo non si muovono per i nostri fini, anzi non si prendono cura delle cose umane e nulla hanno in comune con esse, ma ruotano per conto loro per la necessità di questo movimento circolare. Altri sostengono invece che l'astrologia non è menzognera, ma è priva di utilità, perché ad opera della divinazione non cambia nessuna cosa che accade per volere del fato. Secondo Luciano, se è vero che gli astri influiscono sugli eventi umani, non li determinano. Inoltre, secondo lui, può essere utile conoscere il futuro per mezzo dell'astrologia, in quanto
allieta molto in anticipo coloro che sanno dell'arrivo di una felicità, mentre coloro che sanno di una disgrazia l'accettano con rassegnazione, perché non sopraggiunge ignorata, e nel tempo della preparazione e dell'attesa essa è guida di calma e di serenità.

0: E dopo la pausa musicale riprendiamo la nostra conversazione sulle caratteristiche del movimento New Age. Poco fa il dottor Edoardo Labanchi, in un suo excursus sullo sviluppo dell'astrologia nella storia dell'uomo, aveva citato un parere favorevole di Luciano di Samosata, uno scrittore greco vissuto nel secondo secolo d.C. Ecco, secondo Luciano di Samosata, sarebbe utile conoscere il futuro tramite l'astrologia. Perché? Perché così uno si prepara ad accettare meglio nella sua vita sia il bene sia il male. Ma le cose stanno realmente così? C'è da dubitarne fortemente. Comunque ora vi lascio nuovamente in compagnia del dottor Labanchi.
1: Stiamo sempre parlando di astrologia e particolarmente dell'astrologia come era considerata nel passato. Anche nel Medioevo, durante il Rinascimento ed oltre, non mancarono mai assensi e dissensi sull'astrologia. Ecco qui dichiarata l'enorme stupidaggine di questo mondo, afferma Edmondo nella tragedia di Shakespeare, Re Lear. Perché quando la nostra buona fortuna si ammala, spesso a causa degli eccessi cui indulgiamo nella nostra condotta, subito teniamo responsabili e rei delle catastrofi il sole e la luna e le stelle, come se fossimo delle canaglie per pura necessità, degli sciocchi per impulso del cielo, ladri e birbanti, traditori per via dei nostri oroscopi, o ubriaconi, bugiardi e adulteri soltanto per una forzata obbedienza all'influsso delle costellazioni. E insomma, come se tutto quello che è in noi malvagio lo fosse per effetto di un incitamento soprannaturale. Ma a parte le considerazioni che si possono fare sulla storia dell'astrologia e sulle posizioni pro e contro gli oroscopi, è chiaro che Dio non vuole che i suoi figli abbiano a che fare con questo mondo tenebroso. Essi che, come afferma giustamente l'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini, capitolo 5, versetto 8, essi che sono i figli della luce. Anche per i cristiani vale dunque l'ammonimento del Signore che troviamo nel libro del Deuteronomio, capitolo 18, versetto 14. Quelle nazioni del cui paese tu vai a impossessarti danno ascolto ai pronosticatori e agli indovini, ma quanto a te il Signore, il tuo Dio, ha disposto altrimenti. E quali sono tali disposizioni? Il cristiano già conosce il futuro nelle sue linee generali. Ne hanno parlato i profeti biblici fino all'Apocalisse. Quanto al nostro futuro individuale, mi chiedo a che giovi conoscerlo. Infatti, a che cosa ci gioverebbe sapere ciò che avverrà di noi tra un giorno, una settimana, un mese? Seguiamo invece il saggio consiglio del Signore Gesù. Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena. Si veda il Vangelo di Matteo, capitolo 6, versetto 34. Se noi vedessimo tutte insieme le difficoltà, le sofferenze che ci aspettano nella vita, ci scoraggeremmo e vivremmo in un'ansia continua. Non è affatto salutare, spiritualmente parlando, abbandonarsi ad ipotesi sul nostro futuro. Mi capiterà questo, mi capiterà quell'altro, pericoli qua, pericoli là, chissà che cosa avverrà in tale questione, in quell'altra. La paura di ciò che potrebbe avvenire paralizza tante persone, impedendo loro di impegnarsi nel presente. Certo, dobbiamo pensare al futuro, nel senso che dobbiamo progettare il nostro lavoro, prendere anche alcune precauzioni, ma sempre senza ipotecare il futuro, come si suol dire. A tal proposito, faremo bene anche a seguire il consiglio che leggiamo nella Bibbia e precisamente nella lettera di Giacomo, al capitolo 4, versetti 13, 14 e 15. E ora, a voi che dite, oggi o domani andremo nella tale città e vi passeremo un anno e faremo affari e guadagni, mentre non sapete che cosa avverrà domani. Ma che è mai la vostra vita? Siete come vapore che appare per un istante e poi scompare. Dovreste invece dire, se il Signore vorrà, vivremo e faremo questo o quello. Ma ora, cari ascoltatori, torniamo direttamente al movimento della New Age. Prima però vorrei ancora fare riferimento alla credenza di Shirley MacLaine nell'astrologia. Sentite questo passo tratto da un altro suo libro di successo dal titolo Danzando nella luce, edito in Italia dalla Sperling e Kupfer. Leggo a pagina 29. Una mia guida spirituale mi aveva spiegato come l'energia che ereditiamo al momento della nascita sia particolarmente potente, già che il Sole e gli altri pianeti complementari sprigionano la stessa energia del momento in cui siamo venuti al mondo, la nostra energia personale. È a nostra disposizione, perché la si usi per realizzare i desideri che coltiviamo nell'anno solare che sta per cominciare. Ora, se invece di credere alle stupidaggini di questa guida spirituale, l'attrice avesse creduto di

che da giovane leggeva la Bibbia. Lo fa riferendo un dialogo con sua madre che tra l'altro le disse: «Shirley, ricordi ancora la tua Bibbia? Mentre la leggevi, avevi l'abitudine di sottolineare i tuoi versetti preferiti. Ti è sempre piaciuto leggere il Vangelo, specie le parti che riguardavano Gesù Cristo. Ricordo anche che avevi l'abitudine di chiamarlo un rivoluzionario dello Spirito». D'altra parte, bisognerebbe sapere con quale spirito la futura attrice reggesse la Bibbia, cioè se in lei ci fosse un sincero desiderio di conoscere la verità o solo un vago amore per il soprannaturale, per l'esoterico, per il religioso e basta. Ed a proposito di Gesù Cristo, purtroppo la MacLane ha avuto sempre idee del tutto distorte e ben lontane dalla rivelazione cristiana. Anzi, secondo lei, Gesù sarebbe stato addirittura anche un esseno, cioè un membro di una setta giudaica che prese le distanze dal giudaismo ufficiale. Anche lei, quindi, cerca di strumentalizzare Gesù, come hanno fatto e fanno gli esponenti di altri movimenti e sette religiose. Lo abbiamo visto nel corso di queste trasmissioni. Dato però che non intendono divenire discepoli di Gesù, cercano in ogni modo di assorbirne, per così dire, il pensiero e l'opera, interpretandoli a modo loro. Questo però, se da una parte è senz'altro deplorevole, dall'altra dimostra quanto ancora sia importante Gesù Cristo anche per quelli che non credono in Lui. Ma di questo, cari ascoltatori, ne parleremo la prossima volta.

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente di Ingrandimento. Come avete sentito, il dottor Labanche ha continuato in questo numero a esporre i principi della New Age, esaminandoli alla luce delle sacre scritture. Detto questo, amici ed amiche, vi saluto caramente dandovi appuntamento al prossimo numero di Lente di Ingrandimento. Contiamo naturalmente sulla vostra presenza e sul vostro sempre attento ascolto. Ciao a tutti allora da Gianfranco.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

ho sognato che camminavo in riva al mare con il Signore. E rivedevo sullo schermo immenso del cielo

E poi, per ogni giorno trascorso, sulla sabbia apparivano due orme, le mie e quelle del Signore.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Ciao a tutti. Tutti e quattro i Vangeli riportano un episodio riguardante l'unzione di Gesù da parte di una donna. Si tratta dello stesso episodio raccontato in tutti i Vangeli o di episodi diversi? Matteo, Marco, Luca e Giovanni contengono tutti il racconto di una donna che versa dell'olio su Gesù. I racconti sono simili, ma hanno anche delle differenze inconciliabili. Per questo motivo quasi tutti gli studiosi sono concordi nel ritenere che i Vangeli non si riferiscano tutti al medesimo episodio. Partiamo dal Vangelo di Luca. Quasi tutti gli studiosi ritengono che Luca si riferisca ad un episodio che avvenne parecchio tempo prima ed in una locazione differente da quella narrata in Matteo, Marco e Giovanni. Consideriamo quindi Luca 7 versetti 36 a 50. Per brevità, non leggo tutto il brano, ma metto in luce alcuni tratti che fanno ritenere questo episodio come un episodio piuttosto diverso da quello narrato negli altri Vangeli. Innanzitutto, il versetto 36 mette in evidenza che questo episodio si svolse a casa di un fariseo, e al versetto 40 scopriamo anche il nome di quel fariseo, Simone. Come vedremo, questo Simone il fariseo non può essere il medesimo padrone di casa dei brani di Matteo e Marco, anche perché il luogo è completamente diverso. Al versetto 37 poi è scritto che una donna, di cui non viene detto il nome, andò di proposito in casa del fariseo portando con sé un vasetto di olio profumato. Di quale città si tratta? La città potrebbe essere Nain, citata in Luca 7:11, oppure un'altra città della Galilea, visto che tutta questa sezione di Luca si svolge in Galilea. Invece Matteo, Marco e Giovanni collocano l'episodio a cui si riferiscono in Giudea, a Betania. Inoltre, in Luca, a differenza degli altri Vangeli, questo episodio sembra temporalmente molto distante dalla passione di Gesù, mentre gli altri Vangeli collocano l'episodio a ridosso della crocifissione. La donna viene poi indicata da Luca come una peccatrice e riconosciuta come tale anche da Simone il fariseo, quindi era probabilmente una donna che godeva di cattiva fama in quel paese. Gli episodi di Matteo, Marco e Giovanni non fanno riferimento a nulla del genere. In questo episodio di Luca, poi, la donna piange ai piedi di Gesù e usa i suoi capelli per asciugarli, inoltre li unge con olio profumato. Come vedremo negli altri episodi, la scena è descritta in modo diverso. Infatti la donna non piange, ma si limita a ungere Gesù. Gesù si rivolse al padrone di casa facendo notare che lui non aveva mostrato riguardo verso l'ospite, ungendolo con olio e profumi come si usava a fare, ma quella donna aveva mostrato più riguardi di lui. Questo dialogo con il padrone di casa è presente solo nell'episodio di Luca. Abbiamo poi un discorso di Gesù sull'amore, che deriva dall'essere perdonati, e abbiamo una parola di perdono dei peccati rivolta alla donna e un apprezzamento per la sua fede, seguita da commenti dei presenti che si chiedono chi fosse costui che perdonava i peccati. Tutte queste cose le troviamo esclusivamente nel brano di Luca. Come abbiamo visto, questo brano è piuttosto differente dagli altri. Sì, ci sono alcune caratteristiche in comune con gli altri brani, ma le somiglianze sono decisamente inferiori alle differenze, occorre ammetterlo. Praticamente l'unica cosa in comune è il fatto che ci sia una donna che fa un gesto di particolare riguardo nei confronti di Gesù. Generalmente si ritiene quindi che questo episodio di Luca sia distinto da quelli raccontati negli altri Vangeli. Concentriamoci ora sul Vangelo di Giovanni. Qui l'episodio si svolge a Betania, in Giudea, quindi in un luogo diverso da quello indicato da Luca. Ma soprattutto questa cena si svolge pochi giorni prima della crocifissione di Gesù. Infatti al versetto 1 è scritto che Gesù si era recato a Betania 6 giorni prima della Pasqua, e questa cena viene collocata prima dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme, dove venne accolto come un re dalla folla festante. In questo caso Giovanni non indica in quale casa si svolse la cena, è bene sottolinearlo, ma si concentra su 3 personaggi di Betania che erano presenti alla cena: Marta, Lazzaro e Maria. Il motivo di questa scelta è abbastanza ovvio. Il Vangelo di Giovanni è l'unico a descriverci la resurrezione di Lazzaro e quindi Giovanni si concentrò su quei tre personaggi che erano già noti ai suoi lettori dai capitoli precedenti. Teniamo presente che Giovanni, nel capitolo 11, versetto 2, aveva già anticipato che Maria, la sorella di Lazzaro, era quella che aveva cosparso di olio profumato il Signore e gli aveva asciugato i piedi con i suoi capelli. Ora, nel capitolo 12, Giovanni descrive proprio quell'episodio. Come ho detto, Giovanni non ci dice dove si svolse la cena. Non dobbiamo dare per scontato, come alcuni fanno, che la cena avvenne a casa di Lazzaro, così come non dobbiamo dare per scontato che Lazzaro, Marta e Maria vivessero tutti insieme. L'unica cosa che sappiamo è che erano tutti e tre presenti a quella cena. Marta addirittura stava aiutando nel servire la cena, e questo è piuttosto coerente con il personaggio laborioso delineato in Luca 10. Ma il fatto che Marta si sia offerta per aiutare a servire non indica necessariamente che quella sia casa sua. Lazzaro era uno dei commensali, probabilmente uno degli invitati principali della cena, vista la celebrità che aveva lì a Betania dopo la sua risurrezione dai morti. E poi è presente anche Maria, ma di lei non ci viene mai detto nei Vangeli che era una donna di cattiva fama, a differenza della donna di cui abbiamo letto nel Vangelo di Luca. Inoltre ella non si mise a piangere, ma semplicemente versò olio profumato di vero nardo sui piedi di Gesù e poi, buttandosi ai suoi piedi, glieli asciugò con i capelli. Poi la conversazione che segue tra Gesù e Giuda è completamente diversa dalla conversazione che abbiamo trovato in Luca. In questo brano non si parla di perdono dei peccati, ma del fatto che l'olio aveva un grande valore e per Giuda sembrava uno spreco. Inoltre, in questo caso, Gesù fa riferimento alla sua sepoltura, tema totalmente assente in Luca. Insomma, Luca e Giovanni sembrano essere proprio due episodi completamente diversi che coinvolsero persone diverse in luoghi diversi. Essi hanno in comune solo una cosa: il fatto che una donna si getti ai piedi di Gesù e che i suoi capelli finiscano sui piedi di Gesù, andando ad asciugare l'olio in eccesso. Può un episodio così specifico essere accaduto due volte? Innanzitutto, ungere un ospite con oli e profumi era qualcosa che si usava fare in quel contesto culturale. Infatti Gesù stesso, nel parlare con Simone il fariseo, in qualche modo lo rimproverò per non aver mostrato l'attenzione dovuta ad un ospite di riguardo. Certamente però il fatto di utilizzare i capelli per asciugare è qualcosa di piuttosto singolare. Nel brano di Luca, gettandosi ai piedi di Gesù in lacrime, asciugando i suoi piedi con i propri capelli, baciandoli e ungendoli di olio profumato, quella donna stava mostrando grande umiltà, grande affetto per Gesù, come Gesù stesso rimarcò. Leggendo i Vangeli, e in particolare Luca 10, versetto 38-42, ci rendiamo conto che Maria, sorella di Lazzaro, era diventata discepola di Gesù da parecchio tempo, quando Gesù partecipò alla cena in Betania, pochi giorni prima della crocifissione. Quindi possiamo pensare che ella conoscesse da tempo la storia di quella peccatrice che aveva pianto ai piedi di Gesù, asciugando i suoi piedi con i capelli. È quindi possibile che Maria sia rimasta colpita da quella storia e in prossimità della morte di Gesù si sentì spinta a fare un gesto analogo. Rimangono infine i brani di Matteo 26, versetti 1 a 16 e Marco 14, versetti 1 a 11, che sono molto simili tra loro e descrivono il medesimo episodio. Tale episodio è certamente distinto da quello di Luca, perché anche esso è situato in Betania. Ci sono alcuni che pensano che possa trattarsi addirittura di un terzo episodio distinto anche da quello di Giovanni, ma dopo aver fatto alcune ricerche, aver esaminato con cura il contesto, mi sento di condividere l'opinione di quegli studiosi che ritengono Matteo e Marco come facenti riferimento al medesimo episodio narrato da Giovanni. È infatti vero che Matteo e Marco offrono un racconto sintetico rispetto a Giovanni, ma tutto sommato potrebbero essere ricondotti all'episodio di Giovanni. Infatti Matteo e Marco ci dicono che l'episodio si svolse sempre a Betania, in casa di un certo Simone il lebbroso, da non confondersi con l'altro Simone, il fariseo, di cui abbiamo letto in Luca. Teniamo presente che il nome Simone era piuttosto usuale all'epoca, così come il nome Maria o Giovanni, quindi non c'è nulla di sorprendente nel trovare due persone diverse che si chiamano Simone. L'episodio è compatibile con il racconto di Giovanni che non ci dice chi era il padrone di casa. Matteo e Marco non ci dicono nemmeno il nome della donna che unse Gesù e non ci dicono che ella versò l'olio sui piedi di Gesù, ma sul suo capo. Se l'episodio si riferisce al medesimo raccontato da Giovanni, ha senso pensare che versando l'olio sul capo di Gesù, esso sarebbe comunque sceso sui piedi e sia stato poi asciugato con i capelli da Maria. Il fatto che Matteo e Marco non ne parlino indica solo che non erano interessati nella loro sintesi a mettere in evidenza quell'aspetto. In effetti, Matteo e Marco nel raccontare l'episodio sembrano più interessati a descrivere lo sdegno dei discepoli per lo spreco di denaro al quale seguì la risposta di Gesù. Infatti l'episodio in Matteo e Marco sembra essere stato inserito più che altro per mettere in evidenza la molla che fece scattare il tradimento di Giuda. L'episodio è inserito sia da Matteo sia da Marco in una sezione che comincia con una riunione dei capi del popolo, 2 giorni prima della Pasqua, per decretare la morte di Gesù e per trovare un modo per arrestarlo. La sezione si conclude con Giuda che si offre per consegnare loro Gesù. Leggiamo: allora uno dei 12, chiamato Giuda Iscariota, andò dai sommi sacerdoti e disse: quanto mi volete dare perché io ve lo consegni? E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo. Matteo 26, 14 a 16. E lo stesso troviamo nel brano parallelo di Marco capitolo 14 versetti 10 a 11. In mezzo a questa sezione Matteo e Marco inseriscono l'episodio della donna che unse Gesù, non necessariamente in ordine cronologico. Infatti l'episodio può essere accaduto anche qualche giorno prima, come descritto dal Vangelo di Giovanni. Lo scopo di Matteo e Marco nell'inserire l'episodio sembra più che altro tematico, volto a far comprendere cosa portò Giuda a tradire Gesù. Infatti, in questo senso, il Vangelo di Giovanni ben si integra con i racconti di Matteo e Marco. Matteo e Marco descrivono lo sdegno dei discepoli, mentre Giovanni sottolinea che fu proprio Giuda tra i discepoli quello che si indignò più di tutti. L'episodio dell'unzione da parte di quella donna sembra aver esasperato Giuda in modo particolare. Probabilmente Giuda, più di tutti gli altri, non aveva digerito i continui riferimenti di Gesù alla propria morte, e quella fu la goccia che fece traboccare il vaso. Evidentemente per lui un Messia che continuava a fare riferimento alla propria sepoltura non poteva essere un vero Messia, e quindi egli probabilmente pensò che dopo aver sprecato alcuni anni a seguire un falso Messia valesse la pena almeno guadagnare qualcosa consegnandolo alle autorità. I racconti di Matteo e Marco sembrano complementari a quello di Giovanni. Non sembrano esserci gli estremi per pensare addirittura ad un terzo episodio di unzione di Gesù, anche se ovviamente non possiamo escluderlo, visto che l'unzione di ospiti di riguardo era comunque una pratica comune. In conclusione, per la maggioranza degli studiosi, il Vangelo di Luca si riferisce ad un episodio diverso in un luogo ed in un tempo diverso, mentre i Vangeli di Marco e Matteo potrebbero essere ricondotti al medesimo episodio a Betania, narrato da Giovanni, che vede come protagonista Maria, la sorella di Lazzaro, pochi giorni prima della crocifissione di Gesù. I brani di Matteo, Marco e Giovanni sono compatibili tra loro, riportando dettagli diversi che possono comunque integrarsi tra loro. In Matteo, Marco e Giovanni l'episodio sembra essere quello che fa scattare in Giuda la decisione definitiva di tradire Gesù. Giovanni descrive in modo specifico il gesto umile di Maria, che si butta ai piedi di Gesù con i capelli che vanno ad asciugare l'olio, e tale gesto rievoca quello di una donna sconosciuta che tempo prima, in una località diversa, in Galilea, aveva mostrato il suo amore in tal modo verso Gesù, ottenendo da quest'ultimo l'assicurazione sul fatto che i suoi peccati erano perdonati. Matteo e Marco si concentrano invece sull'unzione sul capo di Gesù, senza soffermarsi sul dettaglio della donna che si getta ai suoi piedi, dettaglio che per loro evidentemente non era rilevante per i loro scopi. Che si tratti di 2 o 3 episodi diversi, non ci sono problemi, non è certo un argomento sul quale azzuffarsi. Ciò che importa però, nel considerare questi episodi, è l'amore e l'umiltà che alcune donne hanno mostrato nei confronti di Gesù, facendo gesti che Gesù riconobbe come gesti di grande amore nei suoi confronti, gesti molto toccanti. La peccatrice di cui si parla in Luca fu certamente sollevata dalle parole di Gesù: «La tua fede ti ha salvata, va in pace». E Maria di Betania ricevette dal Signore una promessa: dovunque in tutto il mondo sarà annunziato il Vangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto. Visto che stiamo leggendo questo racconto a distanza di 2000 anni, non possiamo che confermare che la promessa di Gesù si è realizzata.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Oggi vi racconto qualche cosa che è successa subito dopo che eravamo sposati. Circa un mese dopo che ci eravamo sposati, abitavamo a Roma, io sono dovuta andare a prendere delle cose a Milano dove avevo abitato prima di sposarmi. Già che c'ero nel nord, ho deciso di fare un salto a Torino per visitare un gruppetto di studenti che si riunivano per studiare la Bibbia e che io avevo aiutato regolarmente. Anni fa il telefono si usava molto meno di oggi e una telefonata intercomunale, come si chiamava allora, era un'impresa abbastanza complessa e dispendiosa. Perciò non mi è neppure venuto in mente di telefonare al mio povero sposino qui a Roma. La posta invece funzionava molto meglio di oggi, per cui ho deciso di mandare una cartolina per dire che sarei arrivata in ritardo di un giorno. Se non che, quando sono arrivata a Roma, pimpante e fresca come una rosa, ho trovato uno sposo nero come il tizzo, spaventato, arrabbiato, urtato e deluso. E chi conosce mio marito sa che questo non è del suo tipo. Ma perché sei così? Naturalmente ci siamo spiegati, abbiamo fatto la pace, gli ho detto che io avevo scritto e che non avevo nessuna idea di farlo stare in pensiero. E da allora in poi ho fatto sempre sapere a mio marito tutti i miei spostamenti. Ma tant'è, ogni tanto quella famigerata cartolina viene fuori, scherzosamente si capisce, e io veramente non avrò pace finché non arriverà. Devo dire che non è mai arrivata. È vero, non si fa mai abbastanza per comunicare e quando si comunica è molto importante essere sicuri di essersi capiti, perché dalla mancanza di comunicazione sorgono sacchi di problemi. L'ho visto succedere in molte famiglie. A casa nostra, se non ci capiamo, di solito è colpa mia. Perché? Perché mi piace di credere di essere una specie di maga Circe che indovina tutto, capisce tutto e non si sbaglia mai. Per cui a volte salto alle conclusioni più sballate mentre mio marito, da bravo anglosassone dai piedi di piombo, preferisce meditarci su prima di parlare e spiegare tutto per bene. Perciò con lui, quando mi pare che ci sia qualcosa che non funziona, anche se ho mille cose da fare, ho preso l'abitudine di mettermi a sedere e di fargli la domanda fatidica. Che cosa ho fatto che non andava bene? Mi piacerebbe saperlo. A volte avevo soltanto immaginato che ci fosse un problema. Altre volte il problema c'era davvero, ma parlandone si è sempre risolto.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce.
2: Siamo arrivati all'appuntamento con la rubrica Controluce. Amici, benvenuti in nostra compagnia. Siamo con Nino Ciniello, al quale diamo il nostro benvenuto.
3: Eccomi qui, Mario, un caro saluto a te e a tutti i nostri ascoltatori.
2: Nino, che cos'è troppo facile? Vedo qui dal titolo che hai dato alle tue considerazioni.
3: Titolo enigmatico, ma fa riferimento semplicemente un po' ad una domanda che ci è arrivata, ma una domanda che poi coglie un po' un modo di pensare abbastanza comune, ecco, che in qualche modo ci viene spesso detto agli evangelici o ai protestanti: voi la fate troppo facile riguardo alla salvezza, basta credere, tutto ci viene dato e siamo a posto.
2: Ho capito.
3: È così?
2: Ecco, allora, visto che ci hai incuriositi, sentiamo.
3: Spero di averlo fatto.
2: Il resto della storia del tuo discorso di quest'oggi. Vi lascio subito, allora, amici, con Nino Ciniello. Noi, come sempre, ci risentiamo al termine.
3: Sì, come dicevo poco fa, parto appunto da una domanda di un nostro ascoltatore che ritengo appunto degna di attenzione, perché riprende, a mio avviso, un'idea abbastanza diffusa, comune, ma che purtroppo ritengo anche erronea. Allora, cito lo stralcio della lettera. Alcuni amici protestanti mi hanno più volte spiegato che, secondo voi, la salvezza è per grazia, cioè non la si può meritare né si può fare nulla per ottenerla. Non sono infatti le nostre opere a provocarla, ma essa è un dono di Dio, quel che conta è la fede. È un bel discorso. Non vi sembra però che questa enfasi sull'idea di gratuità non mette in secondo piano, secondo ordine, l'importanza della responsabilità e dell'agire umano?

Cosa risponderei a questa lettera, a questo quesito? Comprendo bene questo tipo di obiezione perché mi è stata fatta molte volte anche a me personalmente, anch'io nelle occasioni quando ho parlato della gratuità e della salvezza, molte volte mi sono sentito dire, affermare che la salvezza è un dono e che il perdono e la vita eterna si ricevono senza fare nulla. È troppo semplice, no? La salvezza non può essere così facile o così a buon mercato. Ora, in genere chi muove obiezioni di questo tipo, credo che oltre a non tener conto di due aspetti essenziali del Vangelo, cioè la giustizia e la grazia di Dio, a mio avviso dimostra di affrontare il tema della salvezza divina a partire da categorie del tutto umane, se mi permettete direi da categorie commerciali, cioè del dare e avere, cioè in altre parole faccio delle cose per ricevere qualcos'altro. Perché la salvezza eterna può essere solo ricevuta come un dono gratuito? Poniamoci questa domanda. Perché c'è questa sola via? Perché chi fa dipendere la salvezza dai propri meriti, dalla propria partecipazione, collaborazione con Dio, diciamo così, è poi obbligato a vivere come visse il Signore Gesù. In tutto e per tutto, Gesù fu l'unico ad adempiere la legge di Dio senza mai peccare, ci dicono i Vangeli. Se desideriamo essere salvati e trascorrere l'eternità alla presenza di Dio sulla base del nostro comportamento, dobbiamo essere quindi giusti come lo fu il Signore Gesù. Chi ha ancora in sé una qualsiasi traccia di peccato non può stare alla presenza di Dio perché Dio esige una giustizia perfetta. Questo è quanto dobbiamo raggiungere, una giustizia assolutamente perfetta. Questa è la norma di chi si pone sul piano della collaborazione con Dio. Cioè, nel momento in cui una persona, come pubblicano della parabola di Gesù, si rende conto di questa situazione, comprende la sua totale impotenza e miseria, comprende che non può mai farcela da solo perché la giustizia divina è troppo alta per lui, è perfetta e che Dio, poiché è giusto, non può scendere a patti con nessuno. Allora, quindi, come pubblicano della parabola di Gesù, abbandonerà ogni pretesa personale e chiederà perdono e con stupore riceverà la salvezza divina come dono gratuito. Chi invece, sempre come il fariseo della parabola del Signore Gesù, presume di poter dare una mano a Dio comportandosi in modo decente, vivendo con un certo grado di moralità, osservando gli obblighi religiosi, eccetera, mostra, a mio avviso, di non aver capito cos'è la giustizia di Dio. Mostra di non aver capito nemmeno la reale natura del peccato e la perfezione che Dio esige da noi. Coloro che hanno davvero capito cosa significa quindi la giustizia di Dio non accusano il Vangelo di rendere le cose troppo facili, o chi almeno porta questo messaggio. Al contrario, comprende che senza di esso sarebbero tutti perduti, senza speranza. C'è una canzone che dice: "Non porto nulla nelle mie mani, ma mi aggrappo semplicemente alla tua croce". Questa è l'affermazione di chiunque abbia veramente capito la sua misera condizione davanti a Dio. Perciò affermare che il Vangelo renda le cose troppo facili significa confessare di non essere cristiani, di non aver capito il senso della giustizia di Dio e la gravità, l'intensità, la drammaticità del peccato nella vita di ognuno. Quindi, se da un lato il credente ammette le esigenze del Vangelo sono impossibili, dall'altro, come l'Apostolo Paolo può dire, ciò che era impossibile alla legge, Dio lo ha fatto mandando il proprio Figlio. In altre parole, Cristo non solo ha adempiuto perfettamente i comandamenti, ciò che noi non potevamo fare, ma ha preso anche il nostro posto sulla croce a causa della nostra disobbedienza e incapacità di obbedire a questi comandamenti. Questo scambio, da un lato rispetta la giustizia di Dio, perché Cristo ha pagato per noi, dall'altro esalta la grazia di Dio,
perché Cristo è morto per persone come noi che sono solo degne del suo giudizio. Non solo, ma spiega il perché la salvezza può essere ricevuta solo come un dono gratuito.

0: Ovviamente sottolineare la gratuità del dono della salvezza eterna non significa affatto, come dice l'ascoltatore, sminuire l'importanza della responsabilità e dell'agire umano. La gratuità del dono di Dio, infatti, non riguarda solo il nostro ricevere, ma anche il nostro dare. L'osservazione dell'ascoltatore è legittima e plausibile, perché spesso si è scambiata la grazia di Dio in licenza, in libertà di fare quello che ci pare. Molti l'hanno fraintesa facendo questo ragionamento: poiché per la mia salvezza non mi è richiesto nulla, essa è un dono di Dio, ciò significa che posso continuare a vivere come voglio, tanto il mio agire o non agire, tanto il mio agire o non agire, né aggiunge né toglie nulla a tutto questo. Questo travisamento non è affatto una cosa nuova di oggi. Già l'Apostolo Paolo ai suoi tempi vide la necessità di chiarire questo fatto. Nella sua lettera ai Romani, infatti, dopo aver parlato dell'abbondanza della grazia di Dio, chiarisce l'assurdità dell'equivoco del quale stiamo parlando. Egli dice, nei primi versetti del capitolo 6, «Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato finché la grazia abbondi? No, di certo, noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso?» In altre parole, quando nella vita di una persona ha fatto irruzione la grazia di Dio e questa persona ha compreso a quale costo Dio l'ha perdonata e salvata, il suo essere interiore, dice Paolo, viene radicalmente trasformato. Si innesca cioè un processo di rinnovamento che tocca tutta la sua vita, e questo processo dura per tutta la sua esistenza. Grazie alla nuova natura che Dio mette in questa persona che si ravvede, gli interessi, gli scopi, le priorità della sua vita vengono cambiate. La gioia e la soddisfazione più grande per questa persona saranno l'onore di Dio e l'obbedienza ai suoi comandamenti. In altre parole, Paolo dice che la grazia di Dio non stimola il peccato o il disinteresse. Al contrario, la grazia di Dio dona le energie per dire di no alla deresponsabilizzazione, sia essa spirituale, umana, civile, nei rapporti con il prossimo, eccetera. E dà la forza, la creatività per rifiutare il Vangelo a buon mercato. Chi afferma, dice Paolo, che la grazia di Dio può giustificare l'inattività umana, dimostra di non avere la più pallida idea del significato e delle implicazioni della grazia di Dio. In conclusione, chi comprende rettamente il Vangelo, lo accetta personalmente, da un lato sarà liberato dall'illusione di poter stare davanti a Dio sulla base dei propri meriti e osservanze religiose, dall'altro riconosce che per la salvezza ricevuta dedicherà la sua vita al servizio di Dio e del suo prossimo.
1: Bene Nino, vedo che siamo sugli stessi binari del programma precedente, più o meno.
0: Abbiamo toccato questo altro aspetto della relazione fra grazia e opera, fra salvezza per meriti o salvezza invece come dono di Dio. È un tema molto vario, vasto, che implica diverse questioni, domande, eccetera. Ho voluto darne una dimostrazione come anche nel modo usuale di pensare, in relazione ad una visione diversa come quella evangelica, le persone reagiscono e fanno delle domande. Ho tentato di rispondere a qualche domanda di questo tipo.
1: Ecco, e noi siamo a disposizione eventualmente per altre domande o chiarimenti da parte di chi ci ha ascoltato.
0: Ah, certamente, nessuno pretende di avere il monopolio della verità, quindi disponibilissimi a metterci in discussione.
1: Bene, grazie allora per averci seguiti anche quest'oggi. Nino, grazie anche a te. Ci risentiamo la prossima volta.
0: Caro saluto a tutti e vi aspetto.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Ventitreesima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Giorgio Müller, a causa di una malattia fisica, è costretto a stare per un certo periodo lontano dall'orfanotrofio. Inoltre deve recarsi in Germania per alcuni mesi per trovare dei missionari da mandare nelle Indie orientali e là si intrattiene nella casa di suo padre, che morirà di lì a poco. Rivede così i luoghi dove ha passato un'adolescenza corrotta e piena di vizi. Sempre in Germania, Müller si rende conto della situazione difficile in cui si trovano i cristiani a causa dell'intolleranza religiosa. Egli stesso partecipa ad una riunione segreta di preghiera in casa di un tessitore. Nel rientrare a Bristol, in Inghilterra, deve subito affrontare una nuova prova di fede.
0: Pochi giorni dopo il suo ritorno a Bristol, in un momento di grande bisogno e di ristrettezza finanziaria, gli giunse una lettera da un fratello che aveva spesso dato del denaro. Egli insisteva di avere motivo di conoscere lo stato dell'opera, pur sapendo che non domandavano, e aggiungeva che se avessero domandato, la risposta poteva essere più conforme al bisogno. E terminava così: «Perché non avreste voi bisogno come altri servi del Signore che lavorano in altri settori della sua opera? Favorite gentilmente informarmi quale sia l'ammontare della somma che vi necessita o che potreste utilmente mettere a profitto». Per chiunque, anche fra coloro che conducono un'opera di fede e di preghiera, una simile lettera avrebbe costituito una tentazione. Ma Müller non vacillò, fermo nel suo proposito di provare che la preghiera rivolta solo a Dio reca aiuto in ogni crisi, anche quando questa crisi sia sconosciuta a coloro che egli usa per recare liberazione ed aiuto. In quel momento non rimanevano in cassa che 27 penny e mezzo per rispondere ai bisogni di centinaia di orfani. Nonostante ciò, la risposta di Müller a quella lettera fu questa: «Pur ringraziandovi del vostro amore, e pur essendo d'accordo con voi che vi è differenza fra chiedere denaro e rispondere quando esso è offerto, non di meno, in questo caso non mi sento libero di parlare dello stato dei fondi, essendo il principale scopo dell'opera che ho in consegna quello di condurre coloro che sono deboli nella fede a riconoscere che confidare in Dio solo non è illusione». Appena ebbe impostato la lettera, rivolse un'ardente preghiera a Dio: «Signore, tu sai che per amore di te non ho fatto conoscere a quel fratello il nostro bisogno. Ora, o Signore, dimostra di nuovo che realmente io parlo con te solo del nostro bisogno e che tu puoi parlare a quel fratello in modo che ci aiuti». E la risposta arrivò. Dio mosse quel fratello a inviare 100 sterline, che giunsero proprio quando in cassa non vi era più un solo penny. La fiducia della fede, lungamente provata, ebbe la sua ricompensa e fu rafforzata dall'esperienza. Nel luglio del 1845, Müller rese questa testimonianza nel ricordare gli anni di prove. «Sebbene per 7 anni circa i nostri fondi fossero così esauriti che per un caso raro si ebbero mezzi sufficienti per far fronte alle necessità degli orfani per 3 giorni di seguito, pure io fui provato nel mio spirito una volta sola, e ciò avvenne il 18 settembre 1838, quando per la prima volta il Signore sembrò non rispondere alle nostre preghiere. Ma quando egli mandò il soccorso richiesto, io vidi che aveva tardato solo per provare la nostra fede, non perché avesse dimenticato l'opera. Allora la mia anima si sentì tanto fortificata che mai più dubitai, né fui demoralizzato, nemmeno nella più profonda povertà». Anche l'insegnante deve sentirsi sempre uno scolaro, perché solo chi continua a imparare è competente ad insegnare. Nelle cose di Dio, ancora di più dobbiamo sentirci eterni allievi. Nuove lezioni, apprese alla scuola della disciplina, possono mantenere la nostra testimonianza fresca e vitale e renderci capaci di dare agli altri lezioni efficaci. Giorgio Müller continuò ad accumulare le sue esperienze sulla preghiera e ciò lo rese capace di parlarne ad altri, non già come se si trattasse di un soggetto speculativo, una teoria o una credenza dottrinale, ma come una lunga, svariata e positiva esperienza personale. Di quando in quando incontrava persone a cui la sua coraggiosa, infantile fiducia in Dio restava un mistero. Qualche volta in lui stesso un segreto timore di incredulità gli suggeriva delle domande: che farebbe se Dio non gli mandasse soccorsi? Che farebbe se all'ora del desinare non vi fosse letteralmente cibo sulla tavola né denaro per comprarne? O se gli abiti fossero logori e non ci fosse modo di sostituirli? A queste domande v'era sempre una risposta pronta. Tale mancanza da parte di Dio è del tutto inammissibile e deve perciò essere posta fra le impossibilità. Però c'è una condizione necessaria da parte dell'uomo: deve andare verso Dio col giusto spirito e con la giusta attitudine. 5 condizioni per la preghiera vittoriosa erano sempre davanti alla sua mente: dipendenza assoluta dalla mediazione di Gesù Cristo, separazione dal peccato che può essere in noi, fiducia nelle promesse di Dio, chiedere ma conformemente alla sua volontà, insistere nella supplica attendendo la risposta come il coltivatore aspetta pazientemente il suo raccolto. Laddove non esistono queste condizioni, non vi può essere esaudimento alla preghiera. Il Signore non può incoraggiare chi chiede mettendo davanti la propria giustizia o il proprio interesse. Non può rispondere a chi non ha una fede sincera e ben fondata. Giorgio Müller vide la relazione vitale che c'è tra la preghiera e la santità. La preghiera che ha prevalso è stata sempre quella che ha sentito l'interno impulso dello Spirito Santo. Se gli insegnamenti dello Spirito Santo sono trascurati o ignorati, la preghiera diverrà formale e non avrà senso. La preghiera vince quando esiste, anche se inconscia, una reale unione con Gesù, quale mediatore tra noi e Dio. Vince se è fatta con la piena fiducia di ricevere nel modo, nel tempo e nella forma che Dio sceglie. La fede che aspetta non si stupisce quando la risposta arriva.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 5 di Romani. È dal capitolo 3 che Paolo sta parlando della giustificazione per fede, di come Dio mi dichiara innocente per mezzo della mia fede in Gesù Cristo, perché credo che Lui ha preso su di sé i miei peccati ed è morto al posto mio. Lui è diventato il mio sostituto, ha preso il giudizio di Dio per i miei peccati, l'ha portato per me. E perché credo in Lui, Dio mi dichiara innocente da tutte le accuse, giustificato per fede. Nel capitolo 4 illustra, usando l'Antico Testamento, l'esempio di Abramo, la verità della giustificazione per fede. E poi ci dice gli aspetti chiave della fede di Abramo. Quindi, avendo già trattato della giustificazione per fede, nel capitolo 5 inizia dicendo: giustificati dunque per fede. Dato che siamo stati giustificati per fede, comincia quindi a parlare dei risultati nella nostra vita e nella nostra esperienza personale, quello che io ho sperimentato della giustificazione per fede. E il primo beneficio o la prima benedizione dell'essere giustificati per fede è che noi abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Qualcosa che non sarebbe stato possibile se io fossi stato giustificato per opere. Almeno non sarebbe stato possibile tutto il tempo. Come credenti, come cristiani, sembra ci sia spesso un'incoerenza tra la mia professione di fede e il mio cammino di fede. Non faccio sempre le cose che piacciono al Padre. Non posso dire come Gesù: io faccio sempre le cose che piacciono al Padre. Vorrei tanto poterlo dire, ma non posso. Certe volte le mie opere sono notevoli, certe volte sono estremamente buone, ma altre volte fallisco miseramente. Ora, se io fossi giustificato per opere, allora avrei pace con Dio solo fin tanto che faccio bene. Ma quando sbaglio, quando fallisco, a quel punto la mia pace sarebbe infranta. Ma perché sono giustificato per fede, perché credo veramente in Gesù Cristo, allora non cambia. Credo che Lui è il Figlio di Dio, che è venuto per redimere il mondo, che è morto per il mio peccato, che è risuscitato il terzo giorno e ora è alla destra del Padre, intercedendo per me. E credo che sta per tornare, per stabilire il regno di Dio sulla terra. Certe volte è vero, non faccio ciò che è giusto, ma quello in cui credo non cambia. Anche se a volte faccio qualcosa di sbagliato, continuo sempre ad avere fede, una fede solida in Gesù Cristo. Di conseguenza, dato che la mia pace con Dio dipende dalla giustificazione per fede, io ho sempre pace con Dio. Come abbiamo visto in precedenza, Paolo cita il Salmo 32. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. E perché sono giustificato per fede, e la mia fede in Gesù Cristo è stabile, Dio non mi imputa alcuna iniquità. Io ho pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo. In secondo luogo, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia. Questa grazia gloriosa che Dio ha manifestato verso di me. Ho accesso a questa grazia, mediante la fede, nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Quanto è meraviglioso che Dio ci ha dato questa viva speranza per mezzo di Gesù Cristo. Questo è qualcosa che oggi la filosofia del mondo non può offrire all'uomo. La filosofia esistenzialista è arrivata alla conclusione che non c'è un bene universale, non c'è una verità universale, che la verità è qualcosa di individuale. È quello che tu pensi circa una cosa, o quello che tu senti circa una cosa. Questo costituisce la verità per te. Ma è una questione personale, che dipende da individuo a individuo. E vediamo un esempio dell'esistenzialismo nell'arte. L'arte moderna, intendo. Guardi un quadro e sembra come se il pittore avesse preso una bustina di plastica piena di vernice e l'avesse lanciata contro la tela, e la vernice fosse schizzata da tutte le parti. E poi basta che mettono un titolo a questa cosa. Non so, tramonto alle Hawaii. E ho visto diversi di questi dipinti di arte moderna, e vi assicuro che non sono mai riuscito a vederci niente dentro. Magari qualcuno è là in piedi che dice: «Oh, è bellissimo! Non è stupendo?» È una di quelle cose che devi vedere tu stesso e interpretare tu stesso. Ora, da bambino avevamo lo stucco spagnolo sul soffitto e potevamo guardare cavalli e altre cose nello stucco. Ma non ci vuole tanta immaginazione. Mentre in questi sei tu che devi interpretarli. E il punto è che lo scopo di quest'arte è quello di esprimere la filosofia. Mentre tornavamo dalle Hawaii, sull'aereo, mia moglie ed io abbiamo visto uno di questi stupidi film. Uno di quei film dove non si capisce come finisce. Sembra che non abbiano messo il finale. Il protagonista se ne va così, camminando. E non so se si sia suicidato o se abbia smaltito la sbornia e quindi si sia ripreso. Non si sa cosa sia successo. La storia non è finita, ma all'improvviso è comparsa la scritta fine. Ma ragazzi, non può finire così. Non è finito. E mi sono arrabbiato così tanto per aver sprecato il mio tempo a guardare una storia incompiuta. Ma questo è un altro esempio di filosofia esistenzialista. E lo scopo è quello di fartela sperimentare e di fare in modo che sia tu a inventarti la fine della storia. Così la storia ha migliaia di finali diversi, perché ciascuno di noi vede in essa quello che vuole vedere. Così la storia ha migliaia di finali diversi, perché ciascuno di noi vede in essa quello che vuole vedere. Ognuno di noi la interpreta da sé. E così pure per la musica. Parte della musica moderna è esistenzialista. Io non riesco proprio a capire quale sia la melodia. Tutto quello che sento è il ritmo. E poi sei tu che ci metti quello che vuoi. Loro ti danno il ritmo e tu ci metti la melodia. Questi sono tutti esempi della filosofia esistenzialista. Ora, il risultato della filosofia esistenzialista è separazione tra le persone. Essa crea isolamento, crea solitudine. Mi confina nella mia piccola isola e a te nella tua piccola isola. E io non so se sto pensando quello che tu stai pensando, e tu non sai se stai pensando come io sto pensando. Perché questa filosofia ha fatto sì che fossimo isolati. Io non so se nella stessa figura tu vedi quello che vedo io. Vedete, ci sono forme di arte dove vedi, che so, un fienile, una staccionata e una mucca in mezzo ai campi. E io non ho problemi con questo. Posso dire tranquillamente: quello è un fienile, quella è una staccionata e quella è una mucca. Non ho problemi con questo. E so di certo che quando pure tu ti metti a guardare, anche tu vedi un fienile, una staccionata e una mucca, perché sono ovvi. E così noi siamo uniti in questo. Mentre stiamo lì a guardare lo stesso quadro, mi sento unito a te, perché so che tu stai vedendo la stessa cosa che vedo io. E così l'effetto dell'esistenzialismo è quello di creare separazione tra l'uomo, farlo diventare isolato, confinarlo su di un'isola, perché iniziamo ad interpretare la vita e la verità come ciascuno di noi le sperimenta individualmente. E iniziamo a dire che non c'è una verità universale o un bene universale, che è una questione che dipende dall'esperienza individuale. E in questo modo si finisce per smettere di cercare la verità o il bene. E la filosofia esistenzialista è arrivata alla conclusione che la realtà può solo portare alla disperazione. E una persona non può vivere nella disperazione. Di conseguenza tu devi fuggire dalla realtà. E vediamo un mondo pieno di gente che sta cercando di fuggire dalla realtà. E provano a fuggire dalla realtà in tanti modi, divenendo vagabondi, o nella droga, nell'alcolismo, nel mangiare, nel gioco d'azzardo, e tanti altri modi con cui le persone cercano di fuggire dal mondo in cui vivono. La filosofia esistenzialista suggerisce anche di fare un passo di fede, ma in un'esperienza religiosa in cui la ragione è esclusa. E così, dato che non puoi vivere nella realtà perché essa è senza speranza, allora hai due possibilità: o fuggi dalla realtà, oppure cerchi di avere una forma di esperienza religiosa, naturalmente anch'essa unica e isolata. Non la puoi spiegare, ma c'è un senso, una coscienza di bene. E parlano di un'esperienza suprema. Ora noi abbiamo davvero una speranza. Noi possiamo essere persone reali, possiamo vivere nella realtà. Come credente, come cristiano, io posso vivere nella realtà. E mi rendo conto che il mondo è corrotto, mi rendo conto che il governo ha fallito, mi rendo conto che non abbiamo trovato e non troveremo delle soluzioni per la pace nel mondo. In questo sono d'accordo con i filosofi esistenzialisti, che dicono che se tu pensi che troveremo delle soluzioni per la pace del mondo, tu non sei realista, non vivi nella realtà, ma vivi fra le nuvole. La realtà mi porterebbe alla disperazione se non avessi la speranza in Gesù Cristo. Ma perché ho una speranza in Gesù Cristo, allora posso affrontare la realtà della vita e ancora gioire in questa speranza. Perché so che quando verrà, allora vivremo in un mondo di pace. Vivremo in un mondo in cui non dovremo preoccuparci di mandare i nostri nipoti a comprare il pane, col rischio che siano esposti alla pornografia o che siano avvicinati da qualche pervertito malintenzionato. Questo mondo verrà. Non è così ora, e fin tanto che sarà Satana a regnare non lo sarà mai, ma Satana non regnerà per sempre, grazie a Dio. Gesù sta per tornare e stabilire il regno di Dio, e noi canteremo: i regni del mondo sono divenuti il regno del nostro Signore e del suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Alleluia, alleluia, alleluia. E questo sarà motivo di grande lode. Io gioisco nella speranza della gloria di Dio, e in questo momento io ho una viva speranza per il futuro, non nell'uomo, ma in Gesù Cristo e nel regno di Dio. E non solo, questo non è tutto, aspettate, perché Paolo continua dicendo: e non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni. Che genere di pazzo sei, Paolo, che ti glori nelle afflizioni? Ora Gesù nel sermone sul monte dice: beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. La Bibbia ci dice di considerare motivo di completa allegrezza quando ci troviamo di fronte a prove di vario genere. Non ci sono ancora arrivato, ma ci sto lavorando. Ci vantiamo o ci gloriamo nelle tribolazioni? Com'è possibile gloriarsi nelle tribolazioni? Mi glorio nelle afflizioni e nelle tribolazioni, perché ho imparato che in ogni prova c'è un'opportunità per Dio di manifestarsi nella mia vita e di operare nella mia vita. Ho imparato che quando c'è una forte pressione, quando ci sono problemi, allora posso sperare nel Signore. Mi ci è voluto tanto per impararlo. Proprio in questo momento confidiamo nel Signore riguardo all'offerta che abbiamo fatto per comprare il terreno a Newport Beach. Il consiglio scolastico ci ha detto che tra 2 settimane prenderanno la loro decisione. Ma posso dire onestamente che non sono affatto teso. Non sono nervoso. Non sono veramente preoccupato. Se lo prendiamo, lo prendiamo. Se non lo prendiamo, non lo prendiamo. Quando abbiamo acquistato la scuola di Granville, dal distretto scolastico di Sant'Anna, abbiamo messo la nostra busta in un'offerta e non siamo neanche andati all'incontro del consiglio, dove si aprivano queste buste e si leggevano le varie offerte che erano arrivate. Ma abbiamo semplicemente mandato la nostra offerta e lasciato che seguisse il suo corso. E una mattina la segretaria della scuola mi ha chiamato e mi ha detto: «Avete appena acquistato la scuola?» E io ho detto: «Bene, gloria a Dio». In questi momenti abbiamo l'opportunità di confidare nel Signore e vederlo operare, sapendo che l'afflizione produce perseveranza, perché imparo a confidare in Dio, e la perseveranza è esperienza, perché quando confido in Dio aspetto che sia Lui ad operare, e così sperimento l'opera di Dio, vedo operare Dio. Ho imparato per esperienza che Dio opera in ogni situazione, quando noi semplicemente confidiamo in Lui. E mentre sperimento la fedeltà di Dio nel risolvere i miei problemi, questo non fa altro che far aumentare ancora di più quella speranza. Quindi mi glorio nelle tribolazioni, perché so che così Dio ha un'opportunità per operare nella mia vita, e io posso sperimentare nuovamente l'amore di Dio e la grazia di Dio mentre Lui opera in questa situazione. E mentre vedo che si compie l'opera di Dio, la mia speranza cresce e si fortifica. Sì, Dio è fedele. Sì, Dio manterrà la sua parola. Sì, il Signore stabilirà il regno che ha promesso. E così l'esperienza, speranza. Or la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Quindi ho questa speranza gloriosa, mentre Dio versa il suo amore sulla mia vita per mezzo dello Spirito Santo. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per le persone per bene, dolci, meravigliose, generose. No, grazie a Dio è morto per gli empi. Oh, possa lo Spirito Santo prendere questa verità e stamparla nel profondo dei nostri cuori in questo momento. Cristo è morto per gli empi. Difficilmente, infatti, qualcuno muore per un giusto. Forse qualcuno ardirebbe morire per un uomo da bene. Ma Dio manifesta il suo amore su di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Quando è che Dio ha iniziato ad amarti? Quando hai reso la tua vita a Gesù Cristo? Quando hai alzato la mano e sei andato avanti all'appello? E hai fatto la preghiera del peccatore? E Dio ha detto: è meraviglioso tutto questo, adesso posso amarlo. No, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Cristo è morto per degli empi. E perché Lui è morto per noi quando ancora ci trovavamo in quella condizione di peccatori, non c'è nulla in me stesso in cui io mi possa vantare. Beh, il Signore è morto per me perché ha visto che stavo facendo del mio meglio. Sapeva che ci stavo provando con tutte le mie forze. Sapeva che avevo del potenziale. No, è solo per la grazia di Dio. Cristo è morto per me quando ero ancora un peccatore, quando mi trovavo ancora in quella condizione empia. Dio mi ha amato. Ora, Pensi che Dio ti ami meno ora che sei un suo figliuolo? Non è interessante che spesso nelle nostre menti immaginiamo Dio come se fosse disgustato di noi, o deluso di noi, o scoraggiato, o come se avesse chiuso con noi. E immaginiamo Dio come se avesse dei sentimenti negativi verso di noi. Ho già raccontato come una volta, quando Jen era piccola, ha cominciato la solita cantilena «Ah, nessuno mi ama», dopo essere stata rimproverata per qualcosa che aveva fatto. In quel momento nessuna delle sue amiche l'amava, papà e mamma neanche l'amavano, nessuno l'amava. E noi dicevamo «Ma certo che ti amiamo!» E lei «No, non mi amate!» E non voleva smettere, così alla fine le ho detto «Beh, Gesù ti ama però!» «No, non è vero!» Allora ho detto «Cosa?» «Lo sai che adesso ha tirato fuori la testa dalla cameretta e ti ha fatto la linguaccia?» E sapete, certe volte ci immaginiamo che Gesù faccia cose del genere, che se la prenda con noi, e capirei se lo facesse, ma non lo fa. Se quando ero ancora peccatore, Lui è morto per me, Dio ha dimostrato, Dio ha manifestato il suo amore verso di me, in quanto che mentre ero ancora peccatore, Cristo è morto per me. E ora che sono un figlio di Dio, ora che cerco di vivere piacendo a Lui, ora che cerco di camminare in comunione con Lui e in quell'amore, di sicuro non mi ama di meno. E così, se Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi, molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Cioè dall'ira di Dio che sarà rivelata contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini, di cui Paolo ha parlato nel capitolo 1. Saremo salvati dall'ira. È interessante che la grande tribolazione è chiamata il giorno dell'ira di Dio. Quando viene aperto il sesto sigillo e la gente grida che le rocce e le montagne cadano loro addosso, loro dicono «Nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira». Ma grazie a Dio, se Gesù mi ha amato quando ero ancora peccatore ed è morto per me, quanto più ora, essendo giustificato per il suo sangue, sarò salvato dall'ira per mezzo di Lui. Infatti, se mentre eravamo nemici, cioè nemici di Dio, se mentre eravamo in quella condizione di nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo Figlio, molto più ora che siamo stati riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. In altre parole, se la sua morte ha fatto sì che potessi essere riconciliato con Dio, quanto più la sua vita, ora che Lui vive per intercedere per me. Notate quanti molto più ci sono in questo capitolo. E io amo questi molto più. È un'argomentazione dal minore al maggiore, è un genere di argomentazione filosofica, e Paolo lo usa spesso nei suoi scritti. E qui, se mediante la morte di Gesù Cristo sono stato riconciliato con Dio, molto più sarò salvato mediante la sua vita. E non solo. Ora questo ci riporta al verso 1, giustificati dunque per fede. E questa è l'ultima esperienza che ci illustra Paolo, o il risultato finale. E non solo, ma anche ci vantiamo in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, tramite il quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Quindi questi sono i risultati dell'essere giustificati. Ho pace con Dio, ho accesso alla grazia, posso gioire nella speranza e mi vanto in Dio o mi rallegro in Dio per mezzo del Signore Gesù Cristo. Ora, nell'Antico Testamento si parla di espiazione dei peccati, mentre qui Paolo ci parla di riconciliazione. Sono due cose diverse. La parola espiazione nell'Antico Testamento la troviamo spesso nel Levitico quando si parla dei vari tipi di sacrifici, faranno l'espiazione per i peccati. La parola in ebraico è kafar e significa coprire. Kafar, copertura. Farai la copertura per i peccati. Ma i sacrifici di animali nell'Antico Testamento non potevano togliere via i peccati. Potevano solo coprirli. Potevano solo fare da copertura per i peccati, non cancellarli. Poiché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati, ma è stato necessario il sangue di Gesù Cristo per togliere i peccati. I sacrifici dell'Antico Testamento potevano solo guardare avanti al sacrificio che Dio avrebbe fatto mandando il suo unigenito figliuolo a morire come un agnello senza difetto e senza macchia. Sapendo che non con cose corruttibili, dice Pietro, come argento o oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia. Quindi la parola riconciliazione porta a un'idea totalmente diversa rispetto alla parola espiazione, kafar, copertura. Perché riconciliazione significa che sono di nuovo uno con Dio, grazie al sacrificio di Gesù Cristo per me. Quindi mi vanto in Dio, o mi rallegro in Dio, perché sono diventato uno con Dio, per mezzo di Gesù Cristo, che ha reso possibile tutto questo. Gesù ha detto, affinché siano tutti uno, come tuo Padre sei in me e io in te, siano anche

porti via, Gesù ha reso possibile questa riconciliazione. Lui mi ha portato ad essere uno con Dio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita di Dio, essere uno con Dio. Quello che abbiamo visto e udito, scrive Giovanni, noi ve lo annunziamo, affinché anche voi abbiate comunione con noi, e la nostra comunione è col Padre e col suo Figlio, Gesù Cristo. La parola comunione, coinonia, dà la stessa idea, unità, comunione, essere uniti con. Quindi sono stato unito con Dio per mezzo di Gesù Cristo. A questo punto Paolo insegna una verità dottrinale molto importante. E purtroppo ci sono alcuni oggi che insegnano qualcosa di diverso da questa dottrina basilare, di cui Paolo sta per parlare qui nella seconda parte del capitolo 5 di Romani. C'è un insegnamento oggi che è stato chiamato il governo morale di Dio. E questo insegnamento del governo morale di Dio, tra le altre cose, insegna che l'uomo non è peccatore per natura, ma per scelta. Che quando Adamo ha peccato per se stesso. Ma il peccato di Adamo non è stato passato a me. Ma io sono nato come Adamo, completamente innocente e completamente neutrale. E quindi sono un peccatore perché ho scelto di peccare. Ma Adamo non ha alcuna responsabilità per la mia condizione di peccatore. Io sono responsabile solo per la mia propria condizione di peccato. E questa è una dottrina molto pericolosa. Perché quando leggete tutto il discorso che Paolo fa qui, l'idea principale è che se è stato un solo uomo, se uno solo ha potuto renderci tutti i peccatori, allora un solo uomo può renderci tutti giusti. Ma se neghi che un solo uomo abbia potuto renderci tutti i peccatori, allora devi anche negare che un solo uomo abbia potuto renderci tutti giusti. E quindi io sono un peccatore perché ho scelto di esserlo, oppure sono un giusto grazie alle mie opere. E questo porta ad una posizione di giustizia per mezzo delle opere, che nessuno di voi può mantenere. Io non posso. Ci ho provato a mantenere questa posizione, per anni, ma non ci sono mai riuscito. Anzi, mi ha portato ad avere sempre un senso di condanna, di colpa e di frustrazione. Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Ora fatemi dire che l'espressione «tutti hanno peccato» può essere letta nell'originale «tutti peccammo». Perciò come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti peccammo. Tutti peccammo in Adamo. Lui ha agito come capostipite, ha agito per tutti noi. E per mezzo del suo peccato la morte è entrata nel mondo. Per il suo peccato siamo stati fatti tutti peccatori. Dio disse ad Adamo, il giorno che ne mangerai per certo morrai. E stava parlando della morte spirituale, che Adamo ha poi sperimentato quando ha mangiato del frutto proibito. Il suo spirito è morto. E Adamo non poteva passare attraverso i suoi geni qualcosa che non possedeva, la vita spirituale. Attraverso i suoi geni tutto quello che poteva passare era un corpo fisico, con una coscienza. Ma essendo morto spiritualmente non poteva passare la vita spirituale per procreazione. Così un uomo ha peccato, la morte è entrata nel mondo e la morte è passata su tutti gli uomini. L'Apostolo Paolo, in Efesini al capitolo 2, mentre descrive le nostre vite passate, dice «Egli ha vivificato anche voi, spiritualmente, voi che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali già camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza,

0: fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo, nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli d'ira, come anche gli altri. Quindi per natura, perché a causa di un solo uomo il peccato, la morte, sono entrati nel mondo, e la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti peccammo. Perciò io pecco perché sono un peccatore. Non è il peccare che mi rende peccatore, prova solo che lo sono, che sono un peccatore. Voi dite, allora che ne è dei piccoli bambini che muoiono? Dio se ne prende cura, sono al sicuro. Oh, quel prezioso piccolo e innocente bambino, ne sei sicuro? Guarda come fanno le loro richieste carnali, senti come piangono. Guardali mentre danno calci e botte tutto intorno. Se fossero forti abbastanza farebbero a pezzi quella culla. Quanti di voi hanno avuto bisogno che qualcuno gli insegnasse a dire bugie? Perché è necessario insegnare ai vostri figli a dire la verità? Sembra che imparino a mentire in modo molto naturale. E così dobbiamo insegnare loro i valori positivi. Perché il fanciullo, lasciato a se stesso, fa vergogna ai suoi genitori, secondo le scritture. Perché noi per natura siamo figli d'ira. Perché fino a che fu promulgata la legge, o meglio, prima ancora che fosse promulgata la legge, il peccato era nel mondo. Ora il peccato non è imputato se non vi è legge. Il peccato era là, ma non veniva imputato perché non c'era legge. Ora Adamo aveva una sola legge e l'ha infranta. O aveva diverse cose positive e una sola negativa, ma l'ha infranta. Se non ci fosse nessuna legge che dice che il limite di velocità è di 55 miglia all'ora, non potresti essere multato se vai a più di 55. Ma perché c'è una legge che dice che quello è il limite, è per questo che puoi prendere una multa, se superi il limite. Ma una volta c'erano delle aree in cui non c'erano leggi sulla velocità, e quindi non potevi essere multato solo perché andavi veloce, perché non c'era nessuna legge sulla velocità. E così generalmente ti multavano per guida spericolata, perché andavi ad una velocità che non era sicura. Ma se non c'è nessuna legge, allora non puoi essere arrestato per aver violato la legge, perché non c'è nessuna legge a riguardo. Quindi, prima ancora che fosse promulgata la legge, il peccato era nel mondo, ma non era imputato all'uomo. Ma la morte regnò da Adamo fino a Mosè. Le conseguenze del peccato erano già là, e gli uomini morivano. Ma la morte regnò anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, che è figura di colui che doveva venire, cioè Gesù. La grazia però non è come la trasgressione. Se infatti per la trasgressione di uno solo quei molti sono morti, molto più la grazia di Dio e il dono per la grazia di un uomo, Gesù Cristo, hanno abbondato verso molti altri. E questo è l'insegnamento molto importante della giustizia di uno che rende giusti molti. Com'è che Dio mi può considerare giusto? Perché Gesù è giusto e la sua giustizia mi viene attribuita per mezzo della mia fede in Lui. Riguardo al dono, non è avvenuto come per quell'uno che ha peccato, perché il giudizio produsse la condanna da una sola trasgressione, ma la grazia produsse la giustificazione da molte trasgressioni. Infatti, se per la trasgressione di quell'uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. E così per un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e con il peccato la morte. E la morte si è estesa a tutti gli uomini perché tutti peccarono. Allo stesso modo, per la giustizia di uno solo, di un solo uomo, molti sono stati fatti giusti, quelli che credono in Lui e sono giustificati per fede. E molti entrano nella vita eterna, grazie a quell'uno. Un solo uomo ha portato la morte, il primo Adamo ha portato la morte, mentre Gesù Cristo ha portato la vita. Adamo ha portato il peccato, Gesù ha portato la giustizia. E quindi Gesù fa da capostipite, così come Adamo ha fatto da capostipite per l'umanità. Ora quindi Gesù fa da capostipite per tutti quelli che credono in Lui, e tu sei una nuova creazione. Le cose vecchie sono passate e tutto diventa nuovo. Non puoi dire: beh, è tutta colpa del mio sangue irlandese, perché ora ho una nuova natura, la natura di Gesù Cristo. Sono nato di nuovo per mezzo dello Spirito di Dio, una nuova creatura, una nuova natura, e ora mi ricollego a Gesù Cristo come l'origine della mia vita. Per cui, come per una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia la grazia si è estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Ora la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Così la legge è venuta perché noi potessimo vedere quanto siamo lontani, quanto abbiamo mancato il bersaglio. La parola peccato significa mancare il segno, il bersaglio. Ma se non vedi qual è il bersaglio, come fai a dire di averlo mancato? Come fai a sapere quanto sei lontano dal bersaglio? Puoi lanciare in modo terribile, ma non posso convincerti che è così finché non marco il bersaglio. Solo così, quando le tue frecce iniziano a volare da tutte le parti, allora posso dire: ragazzi, hai decisamente mancato il bersaglio. E così la legge è venuta in modo che noi potessimo vedere quanto siamo distanti da quell'ideale divino, quanto ci siamo allontanati dal vivere una vita accettevole, una vita gradita a Dio. La legge una volta per tutte ha demolito il pensiero dell'autogiustizia, ma solo quando viene intesa correttamente. La legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Affinché come il peccato ha regnato nella morte, così anche la grazia regni per la giustizia a vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Se tornate indietro e meditate su questo capitolo 5, sottolineate le varie volte in cui c'è questa espressione "molto più", e meditate sul contrasto che viene fatto. Un'altra cosa da sottolineare in questo capitolo sono i vari riferimenti a Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, o per Gesù, quello che abbiamo per mezzo di Lui, eccetera. Queste sono cose interessanti da notare in questo capitolo. Che diremo dunque? Se dove il peccato è abbondato la grazia è sovrabbondata, che faremo? Rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia? Certo, continuiamo a peccare, così Dio può rivelare tutta la sua grazia. No. La risposta di Paolo è tipica: niente affatto. E ora ci dice il nuovo principio della vita. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Io ho ricevuto Gesù Cristo come Signore e Salvatore, e nel ricevere Gesù Cristo come Signore e Salvatore, quando l'ho fatto, il risultato è che sono nato di nuovo. Ora sono un figlio di Dio per la fede in Gesù Cristo, e sono nato di nuovo. Dov'è il vecchio Chuck? è morto. Quel vecchio uomo che prima camminava secondo la carne, ora è morto. Ora ha una nuova vita, una vita spirituale, la vita che viene da Cristo. Di conseguenza dire, bene, andiamo avanti e continuiamo a vivere nel peccato affinché la grazia abbondi, è follia, perché sono morto al peccato, la vecchia vita è morta. Ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Gesù Cristo, siamo stati battezzati nella sua morte? Non capite che l'acqua rappresentava la tomba? Non capite che mentre venivate immersi nell'acqua, quello rappresentava il seppellimento della vecchia vita? Siete stati seppelliti con Cristo nell'acqua del battesimo. Noi dunque siamo stati sepolti con Lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi similmente camminiamo in novità di vita. È una nuova vita completamente, questa nuova vita secondo lo Spirito. E naturalmente quelle sono cose vecchie. La vecchia vita secondo Adamo è una vita secondo la carne, è una vita in cui è il corpo che domina. E la coscienza è occupata dai bisogni e dalle esigenze del corpo. È una vita sul piano animale, corpo e anima. Il corpo regna supremo, mentre la mente è assoggettata e riempita con la coscienza dei bisogni del corpo. Ora, quando nasci di nuovo, quello che nasce dalla carne è carne. Se nasci di nuovo per mezzo dello Spirito di Dio, la nuova vita che hai ora è spirito. Così sei spirito, anima e corpo. E quindi ora è lo spirito quello che domina. E la nuova vita è una vita spirituale. La vecchia vita era una vita carnale, mentre la nuova vita è una vita spirituale. Uno spirito in armonia con lo Spirito di Dio. E quindi uno spirito in armonia con lo Spirito di Dio, i miei pensieri, la mia coscienza, ora è rivolta a Dio e alle cose di Dio e a come posso piacere a Lui camminando nello Spirito. E queste sono le cose che dominano il mio stato cosciente. L'amore di Dio per me, la grazia di Dio per me, la bontà di Dio per me. Queste cose dominano la mia coscienza. Non sono più dominato dai miei desideri carnali o dai miei bisogni carnali. Questo è tutto quello che il battesimo rappresenta. Seppelliti con Cristo e risorti a novità di vita in Lui. Poiché se siamo stati uniti a Cristo per una morte simile alla sua, ciò che abbiamo testimoniato nel battesimo, saremo anche partecipi della sua risurrezione. Venire fuori dall'acqua è come essere risuscitato, come Gesù quando è risorto è venuto fuori dalla tomba. Questa nuova vita di Gesù risorto. Sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato o messo fuori causa, privato di forza, e affinché noi non serviamo più al peccato. Questo corpo di peccato è stato messo fuori causa, privato di forza. Non può più dominare la mia vita, non può più regnare sulla mia coscienza, perché il vecchio uomo è stato crocifisso con Cristo. Come credenti, cristiani, il nostro più grande problema è con la nostra carne, perché la nostra carne prova ancora a farci le sue richieste, prova sempre a portarci sotto il suo controllo e il suo potere. E come credente c'è una battaglia dentro di me, perché la carne combatte contro lo spirito e il mio spirito combatte contro la mia carne, e questi sono opposti l'uno all'altro. E c'è questa battaglia in corso per il controllo della mia mente, il controllo della mia vita. La mia carne vuole ancora sedere sul trono della mia vita e il mio spirito vuole sedere sul trono della mia vita. E c'è questa battaglia che infuria per il controllo della mia vita. La carne contro lo spirito. E non faccio sempre le cose che vorrei fare. Ma la battaglia terminerà uno di questi giorni e il mio spirito lascerà questo vecchio corpo di carne. Ma ora ancora vivo nel corpo. Questo è il mio grande problema. Se non vivessi più in questo corpo, allora non avrei problemi. Ma vivo ancora nel corpo e finché vivrò in questo corpo, esso combatterà sempre per la supremazia. E quindi devo mantenerlo sottomesso. Vi ricordate l'Apostolo Paolo che dice: anzi disciplino il mio corpo e lo riduco in servitù. È un combattimento, è una battaglia. Il mio corpo vuole avere di nuovo il controllo, vuole sedere sul trono e io devo ridurlo in servitù. E c'è un modo per farlo ed è considerare morto il vecchio io. È un processo di riconoscimento. Signore, questa è parte della mia vecchia vita dominata dalla mia carne e io la considero morta. Quella reazione, Signore, appartiene alla vecchia vita. Quell'amarezza appartiene alla vecchia vita. Quella rabbia appartiene alla vecchia vita. E quella vita è morta. Oh, grazie a Dio che è morta. Non sono più obbligato a vivere sotto quel dominio. È stata crocifissa con Cristo e ora vivo una nuova vita nel Signore risorto. Quindi, sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato e affinché noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Ora se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con Lui. Sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più alcun potere su di Lui, perché in quanto Egli è morto al peccato, una volta per sempre. Ma in quanto egli vive, vive a Dio. Così ora vivo in Cristo. Ho questa nuova vita in Cristo. E il peccato non può più regnare come re nel mio corpo mortale, perché è Cristo che regna ora. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Gesù Cristo nostro Signore. Fate conto che sia così. Quante volte devo fare conto che sia così nella mia vita? Quando la mia vecchia carne alza la sua brutta testa e io faccio quello che non piace a Dio. E lo Spirito di Dio richiama la mia attenzione su questo e io mi vergogno così tanto per aver detto quella cosa, per aver fatto quella cosa. Così grido a Dio e dico: Signore, io considero questa cosa come parte della mia vecchia vita. E la considero morta. Grazie Dio, che non devo più vivere sotto il suo dominio. Aiutami, Signore. Così anche voi consideratevi morti al peccato. Ora, considerarsi morti è un atto di fede. Perché vedete, se la mia carne fosse completamente morta, non dovrei far conto che sia morta, se fosse veramente morta. Ma un giorno lo sarà, e a quel punto non dovrò più far conto che sia morta. Ma ora la mia carne è ancora viva, troppo viva, e io sono dolorosamente e profondamente consapevole di questo. E quindi devo prendere questa posizione di fede, la posizione del considerare come se fosse. Io la considero morta. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio, in Gesù Cristo nostro Signore. Di nuovo Gesù Cristo nostro Signore. Non regni quindi il peccato nel vostro corpo mortale, per ubbidirgli nelle sue concupiscenze o desideri. Non lasciate regnare il peccato, non lasciate regnare la carne, non prestate le vostre membra, cioè le membra del vostro corpo, al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi, e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. Le mie mani possono essere strumenti per Dio o possono essere strumenti per la mia carne. Amo quel cantico che dice: prendi la mia vita, consacrala, Signore, a te. Prendi le mie mani e fa che si muovano sotto l'impulso del tuo amore. Prendi i miei piedi e fa che siano veloci per te. I miei piedi mi hanno portato a fare un sacco di danni e mi hanno fatto scappare dopo aver fatto un sacco di danni, e sono stati più veloci quando mi hanno fatto scappare. Ma Dio, prendi i miei piedi e fa che siano veloci per te. Vedete, io posso prestare il mio corpo come uno strumento nelle mani di Dio, perché sia usato per la sua gloria, o posso prestare il mio corpo ai desideri della mia carne ed essere così dominato dai desideri del mio corpo. Non devo prestare le mie membra come strumenti di iniquità, ma le devo arrendere a Dio in modo che Lui possa prendere il mio corpo e usarlo per la sua gloria. Prendi le mie labbra e fa che cantino sempre solo del mio re, solo del mio re. La tua bocca, le tue parole possono comunicare la potenza e la benedizione di Dio. Delle vite possono essere benedette e trasformate grazie alle tue parole, ma possono essere anche abbattute e distrutte dalle tue parole. Satana può usare il mio corpo come uno strumento di distruzione, oppure Dio può usare il mio corpo come uno strumento per la sua gloria. Satana può usare la mia vita e riempirla di odio e distruggere delle persone, oppure Dio può usare la mia vita, riempirla del suo amore ed edificare delle persone. E qui siamo esortati a prestare i nostri corpi come strumenti di giustizia a Dio. E infatti il peccato, e amo questa parte, questa è una delle mie promesse preferite di tutta la Bibbia. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Dio mi dice che il peccato non avrà più potere su di me. Grazie a Dio per questo. Significa forse che non peccherò più? La parola peccato significa fallire il bersaglio. E questo non significa che colpirò il bersaglio ogni volta. Non sono perfetto. Sono lontano dall'esserlo. L'apostolo Paolo, dopo aver camminato con il Signore per 30 anni, dice: non che io abbia già ottenuto il premio o sia già arrivato al compimento, ma proseguo per poter afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Gesù Cristo. Oppure, come dice un'altra versione, proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono stato anche afferrato da Cristo Gesù. Va pure avanti, Paolo, io sono con te. Dio non ha ancora compiuto i suoi scopi nella mia vita pienamente. Non ho ancora afferrato quello per cui sono stato afferrato. Dio aveva un piano e uno scopo per la mia vita quando mi ha afferrato e mi ha chiamato a servirlo nel ministero, e non ho ancora completato quella chiamata di Dio, e neanche reputo me stesso completo o perfetto. Non colpisco ogni volta il bersaglio, ma grazie a Dio il peccato non ha più dominio sulla mia vita. Non sono governato dal peccato e non devo essere governato dal peccato. Ho la libertà, ho una gloriosa libertà dalla tirannia della carne e dal potere del peccato. Ed esso non avrà dominio su di me, perché sono un figlio di Dio, nato di nuovo per lo Spirito, e vivo questa nuova vita in Cristo. Che dunque? Peccheremo noi perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia? No, così non sia. Subito pronti ad approfittarne. Non sapete voi che a chiunque vi offrite come servi per ubbidirgli, voi siete servi di colui al quale ubbidite, o del peccato che porta alla morte, o dell'ubbidienza per la giustizia. Ogni uomo è governato da qualcuno. Nessun uomo è capo supremo. Nessun uomo è padrone del suo destino o capitano della sua anima. Siamo tutti governati da un potere esterno a noi. Siamo governati o dal potere di Dio o dal potere di Satana. E sei tu che scegli. Puoi scegliere di essere governato da Dio o puoi scegliere di vivere sotto l'autorità di Satana. Puoi scegliere di vivere come il diavolo o puoi scegliere di vivere come Dio. Ma a chiunque ti offri come servo, diventi servo suo. Questa è la tragedia del giardino dell'Eden. Dio disse non mangiare dell'albero che sta in mezzo al giardino, perché nel giorno che ne mangerai per certo morrai. Ma poi venne Satana che disse dovresti provare il frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino. È davvero buono, è delizioso. E non è vero che morirete. Dio sta solo cercando di proteggere se stesso, perché lui sa che quell'albero ha la chiave della conoscenza del bene e del male. E voi sarete come Dio se ne mangiate. Sta solo cercando di proteggere se stesso. Dovreste proprio assaggiarlo. Come fate a dire di no se non l'avete provato? Sapete, basta un morso. Se poi non vi piace, non siete obbligati a finirlo. Ora, l'azione di Eva è stata duplice. Prima di tutto è stata un'azione di disubbidienza verso Dio, ma nello stesso tempo è stata anche un'azione di ubbidienza a Satana. E lei ha offerto se stessa in ubbidienza a Satana, e quindi è diventata sua serva. Non sapete voi che a chiunque vi offrite come servi per ubbidirgli, siete servi di colui al quale ubbidite? E così l'uomo, mediante la sua disubbidienza, è diventato servo di Satana. E questa è stata la conseguenza tragica della disubbidienza verso Dio. E lo stesso vale per noi. Se scelgo di offrirmi a Dio, alla sua parola e alla sua volontà, allora divento servo di Dio. Ma se scelgo di offrirmi come servo della disubbidienza, allora divento servo del disubbidiente per eccellenza. Ora sia ringraziato Dio perché eravate servi del peccato ma avete obbedito di cuore a quell'insegnamento che vi è stato trasmesso. Un tempo eravate servi del peccato, ma ora grazie a Dio perché abbiamo scelto di ubbidire alla voce di Gesù Cristo, noi che una volta eravamo servi del peccato, siamo ora stati fatti servi della giustizia. Ed essendo stati liberati dal peccato, siete stati fatti servi della giustizia. Io parlo in termini umani, per la debolezza della vostra carne, perché come un tempo prestaste le vostre membra per essere serve dell'impurità e dell'iniquità, per commettere l'iniquità, così ora prestate le vostre membra per essere serve della giustizia, per la santificazione. Se davvero vivessimo così intensamente per Dio come abbiamo vissuto per il diavolo, potremmo mettere sotto sopra il mondo. Se servissimo il Signore con lo stesso entusiasmo e con lo stesso zelo con cui abbiamo servito la nostra carne, pensate a quante cose potremmo fare. E questo è quello che ci sta incoraggiando a fare Paolo. Così come un tempo prestaste le vostre membra per essere serve dell'impurità e dell'iniquità, così ora prestate voi stessi a Dio. Oh, che Dio ci aiuti, che possiamo iniziare a vivere totalmente e unicamente per Gesù Cristo. Mi piace quell'attitudine, sì, andiamo, parlando delle cose del Signore, del servizio al Signore. Sì, dai, andiamo, tutti insieme. Diamoci totalmente a vivere per Gesù Cristo. Offriamo le nostre vite a Lui completamente. E vediamo cosa farà Dio qui intorno, con questo manipolo di persone pazze per Cristo. Penso a quante persone fanno follie per cose così sciocche. Basta che bevano qualche bicchiere e guarda come impazziscono. E non si vergognano di apparire pazzi. E invece noi siamo così riluttanti a fare un passo di fede per Gesù Cristo per non essere considerati pazzi per Lui. Perché quando eravate servi del peccato, eravate liberi in rapporto alla giustizia. Quale frutto dunque avevate allora dalle cose delle quali ora vi vergognate? Quando vivevate nel peccato e facevate quelle cose di cui oggi vi vergognate così tanto, che risultato ottenevate realmente? Che frutto avevate nella vostra vita? Ahimè, il frutto era un terribile frutto e non lasciava che sofferenza e infelicità, poiché la loro fine è la morte, la vita secondo la carne. Ora invece, essendo stati liberati dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la santificazione e per fine la vita eterna. Un frutto glorioso ora viene dalla mia vita, un frutto di giustizia, amore con la sua gioia e pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo e vita eterna, quell'ultimo glorioso risultato. Infatti il salario del peccato è la morte. Satana paga i suoi servi. Otterrai il tuo salario. Servilo bene, dagli il meglio e sarai ricompensato sicuramente. Il salario del peccato è la morte. Non puoi sfuggire se continui a vivere nel peccato. È in contrasto con questo salario, ma il dono di Dio, non il salario di Dio, perché non possiamo guadagnare la vita eterna. È per grazia. Il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Così abbiamo questo contrasto estremo: il salario del peccato, la vita secondo la carne, la loro fine è la morte. E dall'altro lato il dono di Dio, la vita secondo lo Spirito, che portano alla vita eterna. Ogni uomo è in una di queste due categorie: o un servo del peccato o un servo di Dio. Offrire il mio corpo come strumento del peccato, oppure offrire il mio corpo come uno strumento di Dio da usare per la sua gloria. Sono d'accordo con quel canto: ho deciso di seguire Cristo. Voglio che la mia vita sia dedicata a Dio per l'eternità. Il dono glorioso di Dio, la vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. In Lui, da Lui e per mezzo di Lui, le meravigliose benedizioni che Dio ci ha donato, rivelate in Gesù Cristo, la vita eterna per mezzo di Gesù Cristo. Padre, ti ringraziamo per la tua parola, una lampada ai nostri piedi e una luce sul nostro sentiero. Per la vita equilibrata che viene per mezzo della tua parola. Grazie per la tua grazia che abbonda verso di noi. Grazie per questa gloriosa posizione che abbiamo di essere giustificati mediante la fede, che ci fa essere pieni di pace, di gioia, avendo accesso a questa grazia. Signore, fa che possiamo camminare per lo Spirito, una vita in comunione con Te, offrendo, Signore, i nostri corpi a Te, perché diventino strumenti per l'opera Tua, per portare il Tuo amore, la Tua pace e la Tua bellezza a questo povero mondo perduto. Nel nome di Gesù te lo chiediamo, Padre. Amen. I prossimi capitoli sono capitoli di contrasti estremi. Il capitolo 7 ci porterà alla disperazione più profonda, perché vedremo qual è l'ideale di uomo che Dio vuole e gli inutili tentativi di raggiungere quell'ideale con le mie proprie forze ed energie. E il combattimento, la sofferenza, la sconfitta che sperimento quando con le mie forze provo a vivere secondo quell'ideale divino che desidererei nella mia vita. Ma poi il capitolo 8 ci porterà fuori dalla disperazione, perché vedremo il piano di Dio affinché il credente abbia vittoria, e vedremo quello che Dio ha provveduto perché io possa raggiungere quell'ideale. In altre parole, prova prima da solo e se non funziona leggi le istruzioni. E così è con le cose dello spirito. Prima dobbiamo provarci da soli, poi quando sperimentiamo il fallimento e la frustrazione, allora scopriamo il modo giusto, il modo di Dio. E così viviamo questa meravigliosa vita di vittoria che Lui ha provveduto per noi per mezzo del Suo Spirito Santo. Che il Signore sia con voi, vi benedica e vi conservi nel Suo amore. Possiate camminare secondo lo Spirito e possiate davvero sottomettere i vostri corpi a Dio questa settimana. Che Dio possa usare la vostra vita come strumento per fare l'opera Sua in questo mondo bisognoso. Possano gli altri ricevere una parola di incoraggiamento, di amore, di speranza da voi. Che possiate diventare strumenti di Dio per dire loro della Sua bontà e del Suo amore. Nel nome di Gesù.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Salve amici, bentornati alla trasmissione Verità Cristiana. E Giuseppe al microfono, come sempre, che vi ringrazia per l'ascolto.

Vi siete mai trovati in una situazione in cui avete dovuto chiedere aiuto? A volte è scomodo, altre volte è imbarazzante, ma è bello poter contare sull'aiuto di amici o parenti quando le cose non vanno proprio come dovrebbero. Una volta un ragazzo cercava di spostare una grossa pietra e per quanto si sforzasse non riusciva nel suo intento. Vedendo lo sforzo vano, il padre si avvicinò e gli chiese: «Sei sicuro che stai usando tutta la tua forza?» «Certamente», gridò il ragazzo. E il padre, riprendendolo dolcemente: «Non è vero, non mi hai chiesto di aiutarti». Quante persone vanno avanti giorno dopo giorno lottando con i molti problemi della vita, spesso facendo fallimento e non sapendo a chi rivolgersi per chiedere aiuto. Quante volte io ho sbattuto la testa contro il muro in disperazione, non sapendo chi potesse aiutarmi. E forse anche tu, caro amico in ascolto, a volte ti senti così. Con le nostre forze potremo riuscire in piccole cose, ma per quanto riguarda quelle eterne, quelle cose che più ci turbano, non potremo trovare una risposta con le nostre forze soltanto. Per questo Dio viene accanto a noi e mette la sua forza a nostra disposizione. In Cristo Dio è venuto a cercarci. Il peccato ci insidiava e ci ha portato lontano da Lui. Ma ecco che Dio ha mostrato la sua potenza nel risuscitare Gesù dai morti. E per chiunque si affida a Cristo, quella stessa potenza è a disposizione. La potenza di Dio può intervenire e salvare dalla morte eterna, dall'inferno, il peccatore che riconosce il suo bisogno e si volge a Gesù. La potenza di Dio può trasformare tale persona e renderlo simile a Gesù. La potenza di Dio può adoperare questa vita trasformata per raggiungere altri con il suo messaggio di amore e di potenza e di vittoria. Non continuare con la tua lotta contro il peccato, contro il male. Con le tue forze soltanto non ci riusciresti mai. Affidati a Cristo ed Egli ti renderà partecipe della sua vittoria. E con il salmista potrai dire: il mio aiuto viene dall'alto, da colui che ha fatto cielo e terra.

Cosa sarebbe la tua vita senza gli amici? Anche se a volte essi deludono o addirittura tradiscono, è pur certo che una vita senza amicizie sarebbe come un'estate senza sole. Il vero amico ti comprende, ti sta vicino nel dolore, ti solleva, ti consiglia. Ebbene, uno dei titoli dati a Gesù fu appunto l'amico dei peccatori. Era un po' un'accusa da coloro che si ritenevano a posto moralmente, però allo stesso tempo racchiudeva una grande e meravigliosa realtà. Tanti amici umani sono come delle ombre, cioè ti sono vicini finché il sole brilla, finché tutto va bene, ma quando le difficoltà sopravvengono si tirano indietro. Qualcuno ha detto che il giusto posto di un amico è di essere con te dalla tua parte quando sei nel torto, poiché tutti fanno questo quando sei nel giusto. E Gesù è diventato amico dei peccatori al fine di renderli nemici del peccato. Egli ha lasciato la gloria del cielo perché ci ha amati, ci ha visti nel nostro peccato, nella nostra miseria, ed è venuto accanto a noi. È stato fatto in ogni cosa simile a noi, eccetto nel peccato. Non imbarazzava mai nessuno, benché conoscesse gli intimi segreti dei cuori umani. Egli venne come amico ed offrì la sua amicizia. Poteva dire: io non vi chiamo più servi, ma amici. Tanta gente vive una vita di paura di Dio, della morte e dell'aldilà. Gesù ci ha rivelato queste cose e vuole diventare nostro amico. Forse anche tu hai bisogno di amici umani, ma come tutti noi, anche tu hai bisogno di un amico che non venga mai meno, che ti aiuti quando sei nel torto. Gesù è questo amico che ti ama e che vuole salvarti innanzitutto dalla condanna divina contro tutto il peccato che è nel mondo e in te. Conosci tu Gesù come un amico fedele nel quale puoi rifugiarti perché ti aiuti, ti consigli e ti sollevi? Apri la sua parola, leggi per te stesso la sua storia come è narrata nei Vangeli e lo troverai. Egli è un amico fedele e vero, un amico che si vede nel bisogno. Non essere come Giuda Iscariota, il quale, pur dicendo di conoscerlo, pur baciandolo, lo tradì. Non dire quindi: io so chi è Gesù, io leggo la Bibbia o io frequento una chiesa. Di piuttosto: Gesù è il tuo migliore amico? Se quello che hai ascoltato, amico o amica in ascolto, ti ha interessato, leggi la parola di Dio, leggi l'Evangelo. Se ne sei sprovvisto, mettiti in contatto con noi e certamente potremo fartene avere una copia gratuitamente, come pure ti aiuteremo per altri problemi che tu puoi incontrare. Gesù vuole essere il tuo amico e anche noi vogliamo essere una voce amica per te. A risentirci, amici, alla prossima trasmissione.

0: Radio. Minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: L'amore è essenziale ed indispensabile. Senza di esso tutte le opere buone che noi potremmo fare sarebbero inefficaci e prive di significato. È proprio l'amore è il tema di questa e delle prossime tre puntate del nostro programma.

darti il benvenuto a questo 74esimo numero di Punto Radio. Vorrei invitarti a rimanere all'ascolto di questa trasmissione che parlerà, come ho detto nella prefazione, dell'amore. Ne parleremo nel numero 74, poi nel numero 75, 76 e 77. Toccheremo questo argomento così importante, non tanto da un punto di vista matrimoniale, il matrimonio lo abbiamo sviscerato in diverse altre trasmissioni di Punto Radio, ma l'amore come concetto a sé stante e poi collegato a tutte le situazioni della vita e dell'essere cristiani. Per cui non allontanarti di lì, rimani con noi in questa mezz'oretta.

E oggi cominceremo con il trattare l'importanza dell'amore. Nessuna espressione nelle lingue dell'umanità è più carica di significato della parola amore. Fin dai tempi antichi questa parola ha espresso la qualità più alta

Dei capitoli più belli di tutta la Bibbia, Prima Corinzi 13. Ancora torniamo su questa lettera dell'Apostolo Paolo, così come abbiamo fatto nelle scorse puntate in occasione dello svisceramento di un altro problema, anzi di un altro argomento, per meglio dire, la risurrezione di Gesù. Lo ricordate, ne abbiamo parlato recentemente. Talvolta definito come inno dell'amore, esso spiega questo capitolo della Bibbia, che ripeto si trova nella prima lettera di Paolo ai Corinzi, spiega in una maniera singolare e bella l'importanza dell'amore e come esso si dovrebbe manifestare. Cominciamo dando un'occhiata al contesto di questo brano, e se hai una Bibbia o perlomeno un Nuovo Testamento sotto mano, ti inviterei proprio ad aprire la tua Bibbia nella prima lettera di Paolo ai Corinzi. Facciamo un breve passo indietro, siamo al capitolo 12. In questo capitolo Paolo parla dei doni spirituali. Il primo versetto comincia così: circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza. Nei versetti successivi vengono citati in modo specifico alcuni doni spirituali, come la profezia, la fede, la sapienza, i miracoli. Poi, al versetto 31, Paolo continua con la frase: voi però aspirate ardentemente ai doni maggiori. Ora vi mostrerò una via, che è la via per eccellenza. Per quanto meravigliosi possano essere questi doni spirituali, Paolo a questo punto introduce qualcosa di migliore e conclude perciò il capitolo 12 con le parole: ora vi mostrerò una via che è la via per eccellenza, le parole che ti ho letto poco fa. Qual è questa via per eccellenza? La risposta la troviamo proprio al capitolo 13, che sarà tema di questo nostro incontro. Capitolo 13 che inizia così: se io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un ramo risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da trasportare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo ad essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. Il capitolo poi si conclude con queste parole: ora dunque queste tre cose durano: fede, speranza, amore, ma la più grande di esse è l'amore.

Tenendo dunque presente il contesto, guardiamo più attentamente ai versetti 1 da 1 a 3. Nel primo versetto l'Apostolo mette in risalto l'importanza dell'amore nel nostro parlare. Ogni discorso, sia in terra sia in cielo, se è privo dell'ingrediente essenziale dell'amore, non è altro che rumore. Le parole senza l'amore sono come rame risonante che riverbera brevemente e poi diminuisce rapidamente. Senza l'amore, le parole che pronunciamo si riducono al livello di suoni che emanano da oggetti freddi, indifferenti e privi di vita. Paolo dice: sarei un rame risonante o uno squillante cembalo se non avessi l'amore. Ora dirigiamo la nostra attenzione verso le parole di Paolo nel versetto 2. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da trasportare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Il dono della profezia era di grande valore ai tempi dell'apostolo Paolo. Infatti, nell'elenco dato nella prima lettera ai Corinzi, ci troviamo nel capitolo 12 al versetto 28, viene citato subito dopo quello dell'apostolato. Ma persino la persona con un tale dono, se fosse priva d'amore, sarebbe costretta a dire: non sono nulla. La stessa considerazione si potrebbe fare riguardo alle altre qualità spirituali. Per questo Paolo continua dichiarando che anche se conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, ma non avessi amore, non sarei nulla. Facendo riferimento alla comprensione dei misteri e alla scienza, forse l'apostolo intendeva la comprensione della verità di Dio, sia quelle non

ma ancora rivelate, sia quelle già da tempo manifeste. Senza amore, tuttavia, anche la persona dotata di tale comprensione dovrebbe ammettere di non essere nulla. L'Apostolo dice anche questo nel versetto 2: se avessi tutta la fede in modo da trasportare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Abramo, il padre dei fedeli, ci viene proposto come esempio di una fede molto forte quando ubbidì alla chiamata di Dio a lasciare Ur dei Caldei e a viaggiare verso una terra sconosciuta. Giuseppe, attraverso la sua ferma obbedienza a Dio durante la prigionia in Egitto, dimostrò un'assoluta fiducia nel Signore. Così fecero anche Daniele, Ester, Gedeone e tanti altri ancora. Eppure, senza l'amore, anche con una fede così grande, ognuno di loro sarebbe costretto a dire: non sono nulla. Può ben darsi che i credenti di Corinto fossero così presi dai loro doni spirituali da trascurare la via per eccellenza. Se così era, ciò spiegherebbe perché Paolo desse così tanta importanza all'amore.

Stiamo parlando di amore, in modo specifico dell'importanza dell'amore. Arriviamo ora al terzo versetto della prima lettera di Paolo ai Corinzi, al capitolo 13, quello che stiamo commentando specificatamente in questa puntata. Se distribuissi tutti i miei beni, dice, per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo ad essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. La prima cosa che Paolo mette in risalto è che se anche una persona reagisse alla sofferenza dei bisognosi donando tutti i suoi averi per alleviare la loro pena, non riceverebbe nessun premio per un tale sacrificio se mancasse l'amore. Che pensiero sconcertante! Immagina tutte le cose stupende che un ricco potrebbe fare se liquidasse tutti i suoi investimenti e distribuisse tutti i fondi a quante più persone povere possibile. Pensa a quanti poveri potrebbero fuggire dalle loro misere condizioni di vita, potrebbero frequentare l'università, comprarsi delle medicine e cibo a sufficienza. Sì, pensa a quante persone bisognose in questo mondo potrebbero trarne beneficio. Ma se queste opere non sono state progettate ed eseguite con un amore come quello di Cristo, non gioverebbero per niente al donatore. Senza l'amore, neanche il dono della propria vita porterebbe un beneficio alla persona che farebbe questo supremo sacrificio. Paolo dice al versetto 3: se dessi il mio corpo ad essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. Quando parlava di dare il proprio corpo, essere arso, forse Paolo pensava al martirio. I primi cristiani certamente sapevano bene che cosa significava il martirio. Eppure, per quanto potesse essere nobile e coraggioso un atto del genere, se colui che dava la sua vita mancava d'amore e lo faceva per orgoglio egoista o per vanagloria, un tale atto non gli avrebbe portato nessun guadagno personale. Sì, l'amore ha una grande importanza, anzi è indispensabile. Senza l'amore anche il discorso più eloquente e grandioso non sarebbe altro che belle ma vuote parole che farebbero un inutile eco lungo i corridoi del tempo. Senza l'amore anche il credente più dotato di doni, riconosciuto e applaudito per le sue capacità spirituali particolari, in realtà non sarebbe nulla. E senza l'amore le opere di bontà, persino il sacrificio supremo del martirio, non recherebbero alcun beneficio. Che l'amore di cui parla Paolo in Prima Corinzi 13 sia presente attivo in e attraverso ognuno di noi che nomina il nome di Cristo. Senz'altro dovrebbe essere evidente nella vita di ognuno che ha ricevuto il dono d'amore di Dio nella persona di suo figlio il Signore Gesù e che ha sperimentato le benedizioni del grande amore che egli gli dimostra. Amico, ascoltatore, l'amore di Dio si sta spandendo tramite te verso gli altri? Chiediti questa cosa. L'apostolo Giovanni scrisse: in questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello, poiché questo è il messaggio che avete udito fin da principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Nello stesso capitolo l'apostolo prosegue con queste parole: da questo abbiamo conosciuto l'amore, egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non lo aiuta, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti ed in verità. Nota bene anche queste parole di Dio: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Qualcuno potrebbe dire: ah, ma io non potrei mai amare quella data persona. Ci ho provato, davvero ci ho provato. Ma ogni buona parola che le ho rivolto, ogni tentativo che ho fatto per riconciliarmi con lei, ogni gesto di amicizia che le ho fatto è stato respinto. Non posso più dimostrarle amore. Forse tu non puoi con le tue forze, ma se sei nato di nuovo attraverso la fede in Gesù, potrai dire con Paolo: io posso ogni cosa in colui, cioè in Cristo, che mi fortifica. È possibile amare tutti in Cristo, persino i nemici.
Infatti l'amore è il frutto dello spirito, come vediamo anche nella lettera di Paolo ai Galati, nel capitolo 5, che dice: il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza. Contro queste cose non c'è legge.

Se tu che mi ascolti stai lottando, se c'è qualcosa che non va fra te ed un fratello, una sorella, un amico, se la tua tolleranza è stata provata fino al punto da scoppiare e sei arrivato al punto che non sai cosa fare o dove voltarti, porta il tuo problema al Signore. Chiedigli di aiutarti, guarda a Lui per avere una direttiva, ubbidisci alla Sua parola. Poi, con il frutto dello Spirito, anche tu conoscerai la gioia e la soddisfazione di amare gli altri come Dio vuole. Paolo dà questo ammonimento ai credenti colossesi: rivestitevi dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di dolcezza, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. L'amore genuino si esprime non solo a parole, ma anche con i fatti ed in verità. Si manifesta in una parola di gentilezza, detta anche ad un nemico, in un bel sorriso, in una stretta di mano, nell'aiuto prestato in un momento di bisogno. Qualcuno ha giustamente detto: il modo migliore per distruggere un nemico è quello di renderselo amico. Fa sapere a quella persona, attraverso le tue parole ed i tuoi atti, che l'ami e che anche Dio l'ama. Amico, Dio ti ama. Egli lo ha dimostrato nel dono di suo figlio Gesù. Nato dalla Vergine Maria, Gesù è l'uomo Dio. Visse una vita senza peccato, in ubbidienza alla volontà del Padre, poi morì sulla croce, al Calvario, per pagare la pena dei nostri peccati. La sua risurrezione, di cui ti parlavo nelle scorse puntate, è la prova che Dio fu soddisfatto del suo sacrificio. La potenza del peccato è stata vinta, ed ora la salvezza, con il perdono dei peccati, è a tua disposizione. Sì, fu per te che Cristo morì, fu per i tuoi peccati che egli soffrì al Calvario. Se non lo hai ancora fatto, perché, senza perdere un minuto, non gli dici che lo accetti come tuo Salvatore? La Bibbia dice: in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo unico figlio nel mondo, affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere la vittima espiatrice per i nostri peccati. Dio ti ama e ti vuole salvare, e lo farà se tu accetterai Gesù come tuo Salvatore, se gli dirai di sì. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, come scrive ancora la Bibbia.

0: E così anche questa puntata volge al termine. Ma prima di salutarci, permettimi di invitarti a tornare all'ascolto del prossimo numero, il numero 75 di Punto Radio. Come al solito, su questa stessa frequenza, alla stessa ora, anzi mezz'ora prima, quando il programma comincia. A risentirci nel prossimo numero. Punto Radio, di nuovo qui. Ciao.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia,
2: una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.
4: Carissimi amici, eccoci giunti anche oggi al nostro consueto appuntamento con Attraverso la Bibbia. Al termine del nostro ultimo studio biblico abbiamo visto un'interessante conversazione fra Gesù e una donna pagana che desiderava la guarigione della sua figliola. A un certo punto Gesù le disse che non è bene prendere il pane per buttarlo ai cagnolini, e lei rispose: hai ragione, ma i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Gli israeliti si servivano della parola cane per riferirsi ai gentili, cioè ai pagani, perciò questa donna non si mostra offesa di essere stata trattata come un cagnolino da parte di Gesù. Anzi, insiste e lo prega dicendogli: dammi almeno le briciole della tua grazia. Ed ecco la meravigliosa risposta del Signore: o donna, grande è la tua fede, ti sia fatta come vuoi. E da quell'ora la figlia di questa donna fu guarita. Il Signore riconosce la grandezza della fede di questa donna pagana. Praticamente, dopo averla messa alla prova, le concede ciò che sicuramente Gesù già aveva in mente di darle, cioè la guarigione della figlia. Nei prossimi versetti che leggeremo vediamo che Gesù poi continua a guarire innumerevoli casi disperati. Infatti Gesù, partito di là, venne presso il mare di Galilea e, salito sul monte, si pose qui a sedere. E allora gli si accostarono molte turbe, molta gente che avevano con sé degli zoppi, dei ciechi, dei muti, degli storpi e molti altri ammalati. Li deposero ai piedi di Gesù e Gesù li guarì tutti, tanto che la folla restò ammirata a vedere che i muti parlavano, gli storpi erano guariti, gli zoppi camminavano, i ciechi vedevano, e per questi motivi resero gloria all'Iddio di Israele. Ciò è scritto in Matteo al capitolo 15, versetti 29 al 31. Di nuovo vediamo che le guarigioni non erano casi isolati, ma una situazione comune ovunque Gesù andasse. Il prossimo miracolo, di cui leggeremo fra qualche attimo, sembra ripetere quasi fedelmente un altro miracolo che abbiamo trovato in qualche capitolo precedente, quando Gesù sfamò 5.000 persone. Ma leggiamo insieme questo episodio, riportato in Matteo capitolo 15, versetti 32 e 33. Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse: io ho pietà di questa gente, poiché già da 3 giorni sta con me e non ha niente da mangiare, e non voglio rimandarli digiuni, affinché non vengano meno per la via e muoiano. Allora i discepoli dissero: ma noi dove potremmo avere in un posto deserto tanti pani da saziare tutta questa gente? Come vedete, notiamo nuovamente la compassione, la cura che Gesù aveva verso il popolo, verso la gente. Come ho già detto, nonostante che questo sembri la ripetizione di un miracolo già riportato dall'Evangelista Matteo, questi versetti contengono un importante insegnamento anche per noi. Molto probabilmente, il primo miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci per più di 5.000 persone era avvenuto pochissimo tempo prima. Eppure, vediamo che quando Gesù dice ai discepoli che bisogna provvedere per sfamare tutta quella gente, essi non hanno ancora imparato la lezione e obiettano: ma dove potremmo trovare di che sfamare tutta questa gente dato che siamo in un posto deserto. Devo dire, amici, che queste parole di discepoli mi suonano personalmente come un rimprovero proprio a me. Quante volte ho toccato con mano la potenza di Dio, per poi dimenticarmene soltanto pochi giorni o addirittura poche ore dopo. Ma vediamo che Gesù è paziente e non risponde dicendo: ma non vi ricordate il miracolo che ho compiuto solo pochi giorni fa o poche settimane fa? Pazientemente invece Gesù ripete la lezione, infatti leggiamo in Matteo capitolo 15, versetto 34 a 39, leggiamo che Gesù chiese loro: quanti pezzi di pane avete? Ed essi risposero: sette, e solo qualche pesce. Allora Gesù ordinò alla folla di accomodarsi per terra, poi prese i pani e i pesci, e dopo avere rese grazie, li spezzò e li diede ai discepoli, e i discepoli diedero quel pane e quei pesci alla gente, e tutti mangiarono e furono saziati, e dei pezzi avanzati si levarono addirittura sette panieri pieni. Ora quelli che avevano mangiato erano 4.000 persone, senza contare le donne e i bambini. E Gesù, licenziate le turbe, cioè salutata tutta questa gente, Gesù entrò nella barca e venne nel paese di Magdala. Di nuovo vediamo che Gesù sfama tutta una massa enorme di persone. Gesù pazientemente ha ripetuto il miracolo davanti ai discepoli. Poi Gesù, come leggiamo, si sposta a Magdala, che si trova sul lago di Galilea. E con queste parole, amici, si conclude lo studio del capitolo 15 dell'Evangelo di Matteo. Abbiamo concluso questo capitolo rilevando la testardaggine, la difficoltà a credere degli stessi discepoli che Gesù, che vivevano spalla a spalla con lui. Nonostante tutto, però, vedremo che questi uomini, pur così lenti a comprendere, arriveranno dove Gesù vorrà. Che questo possa servirci da lezione per non perderci d'animo se constatiamo un rallentamento nella nostra crescita spirituale. E nello stesso tempo che questi versetti e questi commenti di questo capitolo 15 che abbiamo visto ci servano da incoraggiamento, incoraggiamento a credere sempre più e a lasciarci sempre di più guidare dal Signore Gesù Cristo. Ora, amici, dato che il tempo purtroppo corre rapidamente, dobbiamo passare subito al capitolo successivo, al capitolo 16 del Vangelo di San Matteo. Anche di questo capitolo, con l'aiuto del Signore, leggeremo versetto per versetto e ne faremo il commento. Come ho già detto in passato, e soprattutto ripeto per chi per la prima volta si mettesse in ascolto della nostra trasmissione, sarebbe meglio per chi mi segue avere a disposizione una Bibbia, in modo che potrete seguire la lettura biblica insieme a me. Questo capitolo tratterà di nuovo il conflitto di Gesù con i farisei e i sadducei. Poi vedremo il riconoscimento della divinità di Gesù da parte dei suoi discepoli, di cui Pietro fa da portavoce, e per la prima volta in questo capitolo vedremo che Gesù parlerà ai suoi discepoli più apertamente della Chiesa, della sua morte e della sua resurrezione. Ma andiamo per ordine, andiamo per gradi. Cominciamo la lettura dal versetto 1. Io spero che voi siate pronti. Bene, allora leggiamo Matteo capitolo 16, versetti 1 a 3. E accostatisi a Gesù i farisei e i sadducei, si accostarono a Gesù per metterlo alla prova, gli chiesero di mostrare loro un segno da parte del cielo. Ma Gesù rispondendo disse loro: quando si fa sera voi dite: bel tempo, perché il cielo magari rosseggia. E la mattina dite: oggi è tempesta, perché il cielo rosseggia cupo. E Gesù continua a dire: l'aspetto del cielo lo sapete dunque comprendere, e i segni dei tempi non arrivate a discernerli, a comprenderli? Già avevamo visto che al capitolo 12, versetto 38, sempre di Matteo, gli scribi e i farisei avevano chiesto un miracolo, un segno straordinario. In quella circostanza il Signore Gesù aveva risposto che avrebbe dato soltanto il segno di Giona, e questo si sarebbe verificato in seguito con la sua morte e la sua resurrezione. Qui invece Gesù li riprende accusandoli di non avere, di non sapere intuire le cose evidenti. Infatti dice loro: ma come? Sapete prevedere il tempo guardandovi intorno e non capite che davanti a voi c'è una persona straordinaria? Ancora voi chiedete delle prove. Infatti, che bisogno c'era mai di un segno? Quando, come abbiamo letto nello studio dei capitoli precedenti, Gesù aveva già guarito migliaia e migliaia e migliaia di persone che erano incurabili, inguaribili. La cosa triste, amici miei, è che quei farisei non volevano credere. Infatti, quei capi religiosi erano veramente lontani dal desiderare di credere in Gesù. Quindi erano molto lontani dal ravvedimento e dalla conversione a Lui. Ma leggiamo adesso Matteo capitolo 16, versetto 4. Gesù continua questa sua, diciamo, arringa verso queste persone ipocrite, dicendo: questa generazione malvagia, adultera, chiede un segno, e segno non le sarà dato se non quello di Giona. E Gesù, lasciate quelle persone ipocrite, se ne andò. Ecco che per la seconda volta Gesù predice che il suo segno sarà quello di Giona. Al capitolo 12 dell'Evangelo di Matteo avevamo letto che Gesù aveva precisato anche che cosa fosse questo segno di Giona. Infatti Gesù aveva detto: perché Giona era stato 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce. Così, nella stessa maniera, il figlio dell'uomo, e con questa espressione Gesù si riferisce a se stesso, il figlio dell'uomo starà 3 giorni e 3 notti nel grembo della terra. Naturalmente era qualcosa che sarebbe avvenuto in futuro, in un futuro prossimo però, e cioè la sua risurrezione sarebbe avvenuta dopo breve tempo e dopo 3 giorni che Gesù sarebbe stato sepolto nella tomba. Ma purtroppo neppure questa prova della sua divinità sarebbe stata accettata dai Sadducei e dai Farisei. In questo capitolo noteremo poi 3 diversi punti di vista, 3 diversi giudizi per quanto riguarda Gesù. Ma qui, amici miei, purtroppo dobbiamo fermarci perché il tempo, anche per questa volta, è terminato. E io, nel concludere, voglio sperare che tu non sii fra quelli che non vogliono credere in Gesù. Anzi, spero che tu voglia credere in Gesù. E con questa speranza ti saluto e ti rinnovo il mio appuntamento per il prossimo studio biblico. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

secondo libro di Samuele, capitolo 24, versetto 14. Che io non cada nelle mani degli uomini. Lettera a Tito, capitolo 3, versetto 3. Noi un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Il titolo del messaggio di oggi è un'espressione latina, Homo homini lupus. L'uomo è un lupo per l'uomo. Questa è un'espressione di Plauto, che ha vissuto nel 254-184 a.C. Questa constatazione è tristemente vera in un mondo nel quale le guerre, i genocidi, le torture e altre crudeltà dell'epoca del poeta latino Plauto perdurano anche in questo inizio del XXI secolo. Non dobbiamo stupirci se i fatti di attualità mettono quotidianamente in luce la malvagità del cuore umano. Pensate che molto tempo fa persone considerate rispettabili, rappresentanti dell'autorità e della giustizia del loro paese, hanno addirittura crocifisso il Figlio di Dio. Nella sua vita Gesù non aveva fatto altro che del bene, e rifiutando lui, l'uomo ha rifiutato il Dio Salvatore, il solo che può cambiare il nostro cuore inguaribilmente malvagio. Da allora, né il progresso della scienza e della tecnica, né le diverse religioni o filosofie sono riuscite a migliorare il livello morale della società. La storia di tutte le civiltà mette in evidenza che l'uomo è e rimane un lupo per l'uomo. Ma se il cuore degli uomini non è migliorato nel corso dei secoli, il Dio di luce e d'amore rimane lo stesso in eterno. Malgrado tutti gli atti di violenza commessi sulla terra, Dio continua a manifestare la sua grazia verso ogni uomo, anche il più crudele e il più corrotto. Egli desidera perdonarlo e salvarlo e dargli una natura simile alla sua, consacrata a fare il bene. Vuole farlo ancora oggi e chiede solo che l'uomo riconosca i propri peccati e metta la sua fiducia in Gesù Cristo e nel suo sacrificio alla croce.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Nell'ultima nostra trasmissione vi ho parlato di ciò che facciamo durante le nostre conferenze sulla consulenza. Spesso riuniamo un gruppo di pastori assieme in qualche luogo e dopo aver discusso svariati aspetti della consulenza, io li esorto a scrivere in una forma abbreviata uno dei problemi più difficili che li hanno recentemente fronteggiati e poi di dare a me alla fine della conferenza, di modo che io posso esaminarli e studiarli tutti assieme. Certe volte si tratta di problemi matrimoniali, certe volte sono difficoltà familiari, ma spesso i problemi che mi vengono sottoposti sono esperienze reali che sono capitate ai consulenti stessi e che li hanno lasciati perplessi. L'ultima volta discutemmo uno di tali problemi, come trattare le offese, e osservammo che certe persone arrivano persino al suicidio a causa di esse. Io dissi ciò che si deve fare, e cioè che invece di star lì a prenderle volta dopo volta si deve reagire attivamente secondo i principi che la Bibbia ci dà, facendo del bene a chi ci sta recando ingiuria. Quest'oggi abbiamo un'altra domanda che ha a che fare con un bambino che va a scuola dove è deriso. Ora, questa è una situazione molto comune nelle nostre scuole, dove i bambini, nati come sono in una natura di peccato, si esprimono spesso prendendo piacere a deridere i loro coetanei. Qui in questo caso troviamo che il problema trova radice in quello che dicemmo la volta scorsa: come può un bambino che è deriso sopportare l'offesa ricevuta? Qui voglio rielencare come la domanda fu fatta e come fu risposta. E questa è la domanda: cosa si deve fare per un bambino che, avendo un problema di obesità, è spesso deriso dagli altri ragazzi della scuola? Il maestro della scuola pubblica, come quella della scuola domenicale, cercano di proteggere il bambino censurando la classe per la loro attitudine. La risposta fu di far altre domande. Si era cercato di investigare se il suo problema era dovuto a disordini glandolari o è dovuto ad eccedenza nutritiva, e la risposta fu che il problema derivava appunto dal mangiar troppo. Una scrupolosa visita medica dimostrava che la cosa non era dovuta affatto a cause fisiologiche. E con questa informazione andiamo avanti. Cosa dovrebbe un maestro o un genitore fare? Cosa possiamo noi suggerire per aiutare questo bambino a correggere questa situazione? Prima di tutto diremo che il desiderio dell'insegnante di proteggere il bambino è lodevole e questo deve essere riconosciuto. Il maestro aveva fino a un certo punto ragione a proteggere il bambino, ma vedete, il censurare la classe per la sua attitudine e considerare solo l'aspetto disciplinario del problema non aiuterà però ad eliminare il problema che ha il bambino, perché tutto quello che l'insegnante può fare è di allontanare temporaneamente le conseguenze del problema, ma non fa niente di proprio per eliminarlo. La protezione soltanto non è tutto, non è l'unica cosa da fare, anzi è la più piccola parte della soluzione e diventa solo significativa quando il problema diventa estremamente serio e pericoloso. Vedete, noi non possiamo proteggere le persone in tutte le fasi della loro vita e naturalmente non possiamo neppure proteggere i bambini quando sono esposti alla derisione, al ridicolezzo, alle beffe, allo scherno, alle ingiurie di diversa origine. Viviamo in un mondo di peccato e il peccato continua a manifestarsi su di noi da altri peccatori che si dilettano a farci soffrire, ma noi potremmo proteggere qualcuno in questo caso? E se questo è l'unico nostro mezzo per risolvere il problema, allora pure noi indirettamente diventiamo partecipi nel far del male a quel bambino, perché non gli insegniamo a come affrontare il problema stesso.
Quello che questo bambino necessita di imparare più di ogni altra cosa è di non indietreggiare mai davanti a una difficoltà e di imparare subito come ad affrontarla, perché se noi continuiamo a proteggerlo, questo diventerà per lui il modo di reagire ai problemi della vita. Cercherà sempre di evitarli o correrà in cerca di protezione. Ora, se un bambino arriva a conoscere Gesù Cristo come il suo Salvatore, se questo fanciullo è uno che è divenuto a conoscere che Gesù Cristo sparse il suo sangue sulla croce per lui, portando qui il peso dei suoi peccati e il giudizio e la penalità che i suoi peccati comportavano, questo bambino ha tutto ciò che gli necessita, sia l'istruzione delle scritture come la potenza dello Spirito Santo che gli permette di vivere secondo gli insegnamenti biblici e conseguentemente a come reagire davanti alla derisione. Voi ricordate, son certo, che anche il Signor Gesù fu deriso, si può dire che fu beffeggiato fino all'ultimo suo respiro sulla croce. Un insegnante, un genitore, qualsiasi persona che istruisce questo bambino può additargli questo fatto significativo. Il Signore Gesù seppe comportarsi bene davanti a quella derisione. Non reagì in alcun modo, non cercò di evitarla, ma trattò con coloro che lo derivevano, chiedendo a Dio che li perdonasse per i loro peccati. È da capirsi che quell'insegnante voleva proteggere il bambino perché il bambino era disturbato, e così pure lo era l'insegnante e tutta la classe. La derisione era spiacevole, non era cristiana, non era gentile da parte degli altri alunni di ridicolizzarlo, e naturalmente loro stessi necessitavano di essere fronteggiati con i loro difetti, con le loro mancanze e i loro peccati. Per certo, sì, questo è vero. Ma è pure vero che nel corso della sua vita il lanerottolo, il grassone, lo spilungone, come il benfatto, dovranno affrontare gente che li tratterà male. Così è meglio che quel bambino impari subito due cose: come Dio vuole che lui agisca davanti agli scherzi e alla derisione, e poi bisogna che sappi che Dio vuole che si dia a fare del bene per togliersi tutto quel grasso d'addosso, invece che di nascondersi da coloro che glielo fanno notare. Naturalmente il maestro non deve permettere quella derisione crudele nella sua classe, ma pure deve rendersi conto che il bambino non può evitare la derisione e le beffe che gli vengano fatte quando è fuori dalla classe, durante la ricreazione, oppure quando è fuori dalla scuola. Per certo gli saranno addosso e lo derideranno. È così la cosa da fare, ed insegnargli a come fronteggiare questo problema ogni volta che ci si trova esposto. Da parte mia io suggerisco che il maestro si riunisca col bambino e i suoi genitori, se già non l'ha fatto, per discutere con loro queste cose. Si cerchi di ottenere dal bambino la promessa che egli si impegnerà e cercherà di dimagrire. Poi si deve raggiungere un accordo con il quale ampia cooperazione è fornita al bambino dalla sua famiglia. Per esempio, lo si aiuti con cibi che non ingrassino, con l'incoraggiamento a mantenere la dieta, con l'istruirlo a come comportarsi secondo gli insegnamenti di Dio. In questa riunione l'insegnante può istruire i genitori su questo e non solo dir loro quello che succede alla scuola, ma ad esortarli ad unirsi con lui e con tutti gli altri che vengono in contatto col bambino ed aiutarlo a superare questo suo problema. Ora, il modo di fare deve essere lo stesso che menzionammo la settimana scorsa. Questo problema deve essere trattato secondo gli insegnamenti che troviamo nella Bibbia, nell'Epistola ai Romani, dove siamo esortati a benedire quelli che ci malediscono. Il bambino deve imparare a fare del bene a coloro che lo deridono, dandogli qualche cosa, dei dolci, qualche caramella, che del resto a lui sono del tutto nocivi. Quei nemichetti che si è fatto intorno alla scuola hanno dei bisogni, e se uno osserva un po' può certo presto imparare quali sono e cercare quindi di fare quello che può per loro. Allora vedrete che la derisione e gli scherzi pian piano svaniranno.
Ma come abbiamo detto, il principale problema qui è l'obesità, e di questo ne abbiamo precedentemente parlato in un'altra trasmissione. Oh Signore, noi ti preghiamo che tu aiuti gli insegnanti, le mamme, tutti coloro che sono in contatto con i bambini, non solo a proteggerli dalla derisione, ma ad insegnar loro a come fronteggiarla positivamente secondo la volontà di Dio. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Recentemente nel nostro laboratorio abbiamo fatto un'indagine sulle sveglie. Ma prima che ci consideriate dei matti, vi dirò che si tratta di sveglie molto speciali. Non hanno né molle né motori elettrici. Non si caricano e non si rompono. Invece si perfezionano con l'uso. E sono eccezionalmente precise. Ora non correte al primo negozio a comprarle perché non si trovano in vendita. Infatti, anche se non lo sapete, ne possedete già una. Può darsi che non siate nati con la camicia, come si dice, ma in compenso siete nati con una magnifica sveglia dentro la testa. Molti trovano già difficile valutare il trascorrere del tempo con precisione quando sono svegli. Quando dormiamo è molto più arduo. Quando cominciammo a studiare l'argomento qui in laboratorio sapevamo che era interessante. Non avevamo però idea delle sorprese che sarebbero venute. Il primo passo in ogni ricerca scientifica è quello di compiere l'esame generale dell'argomento per scoprire

cui quando eravamo stanchi potessimo dormire. Ma anche le più diligenti ricerche non hanno individuato la minima traccia di un simile meccanismo. Non si è trovato un centro del sonno, e invece si è trovato un meccanismo del risveglio. Un'autentica sveglia. Localizzata nell'ipotalamo, in fondo al cervello. In cima alla base cranica. Si arriva così all'inattesa conclusione che per l'uomo la condizione normale è il sonno. Egli è sveglio solo quando la suoneria che ha in testa funziona. Per capire questa funzione del cervello umano è utile conoscere almeno qualcosa di quel fantastico e complicato meccanismo che abbiamo in testa. Il cervello umano è essenzialmente un concegno elettrico. Quando un tale apparecchio è in funzione, è circondato da un campo elettromagnetico. Non si può vedere, né toccare, né ascoltare. Però c'è. Ed una semplice bobina che venga collegata ad un amplificatore raccoglierà ed evidenzierà il campo invisibile che circonda il motore. Quando il cervello è in funzione, emette una gamma assai complessa di onde elettriche. Volete sentire il mio cervello al lavoro? Ascoltate. Silenzioso, vero? No, le onde del cervello umano non possono essere captate con un mezzo così semplice. Ma la scienza ha escogitato un sistema per percepire e registrare le delicate vibrazioni del cervello umano. Piccoli elettrodi vengono accuratamente applicati al cuoio capelluto, in modo da raccogliere segnali elettrici da 8 principali zone del cervello. Il paziente viene sistemato comodamente e invitato a dormire. I fili che partono dagli elettrodi conducono ad una camera attigua, dove è sistemato uno strumento chiamato elettroencefalografo. I segnali vengono amplificati parecchi milioni di volte e quindi registrati con dei grafici. Ciascuna di queste zone del cervello in esame è collegata ad una penna scrivente che effettua una continua registrazione dell'attività elettrica del cervello. Tutta una nuova branca della medicina si è sviluppata intorno all'interpretazione di queste registrazioni. A prima vista, i segni dell'elettroencefalografo sembrano un guazzabuglio, ma ad un esperto osservatore offrono importantissime informazioni. Un cervello danneggiato o malato presenterà tracciati completamente diversi da quelli di un cervello normale. L'elettroencefalografo ci rivela anche molte cose circa la sveglia nel nostro cervello. Questo è il tipico diagramma del sonno. Le onde sono più lunghe e più lente di quando siamo svegli. Vediamo infatti che procedono regolari fino a qui. A questo punto il paziente è stato svegliato da un rumore esterno, un battito di mani. Questo è il tipico diagramma delle onde del risveglio. Qui il paziente è di nuovo addormentato. Ecco, a questo punto è stata accesa una luce e il paziente si è svegliato. In questo caso si è avuto un risveglio brusco, seguito da un'attività motoria che ha molto alterato il diagramma normale. Ebbene, da tutto ciò risulta chiaramente che il nostro sistema d'allarme è collegato ai vari sensi. Agli orecchi, e un suono ci sveglia. Agli occhi, una luce. E a tutti gli altri sensi, in modo da essere svegliati per fame o dolore. Se tocchiamo un oggetto che scotti, immediatamente arriva un impulso al cervello e ne ritorna una risposta: levate la mano o vi brucerete. L'impulso partito dal dito risale per il braccio all'ipotalamo e lì si divide. La parte maggiore va diritta al cervello, mentre quella secondaria vi arriverà attraverso il centro di risveglio. Così avviene per tutti gli altri sensi. La parte principale va diritta al cervello e un'altra secondaria passa attraverso il centro di risveglio. Se non fosse per questo meraviglioso sistema, il sonno diventerebbe un pericolo grave. Saremmo del tutto tagliati fuori dal mondo esterno e del tutto indifesi. Forse qualcuno potrebbe chiedere: perché avete definito tutto questo come una sveglia? Non è piuttosto un sistema di allarme collegato ai vari sensi? Beh, certo non è sufficiente un campanello per fare una sveglia. Bisogna aggiungervi un congegno che segni il tempo. Prima che sia possibile stabilire l'esistenza o meno di un orologio nel cervello umano,

È necessario definire che si intende per abitudine. A tutti è capitato di svegliarsi alla solita ora anche in un giorno di festa quando avrebbe potuto riposarsi di più. In questi casi diciamo che abbiamo l'abitudine di svegliarci a quell'ora. Ma vi sono fatti che la sola abitudine non basta a spiegare. Sono stato per un certo tempo nel Medio Oriente. Per alcuni mesi ho avuto l'orologio da polso, ma non la sveglia. Così ho scoperto con molta sorpresa che potevo svegliarmi a qualunque ora volessi, purché mi concentrassi sull'ora voluta prima di addormentarmi. Questa non era abitudine. Mi trovavo in un altro capo del mondo, dove i giorni e le notti erano del tutto invertiti. E inoltre l'ora della sveglia variava di giorno in giorno. Che una specie di orologio esista nel nostro cervello è l'unica spiegazione possibile a questo fenomeno. La capacità di svegliarsi ad un'ora da noi fissata, senza un aiuto meccanico, non è affatto rara. Richiede soltanto una circostanza particolare o uno sforzo insolito perché ci si renda conto di possederla. Le ricerche compiute all'Istituto Moody hanno fornito molti dati sull'argomento. In base ai risultati di 432 esperimenti speciali condotti da 7 eminenti psicologi, l'ora del risveglio è stata scelta a caso per escludere l'abitudine. Le indicazioni verso sinistra riguardano i risvegli di buon'ora. Quelle verso destra, i risvegli ritardati. Questa alta percentuale di completo successo si può dire decisiva. Si è registrato il caso di un uomo che, dopo essere stato svegliato da un sonno profondo, è riuscito ad indicare l'ora esatta appena destatosi. Questa capacità rimane un mistero. Ma bisogna dedurne che nel profondo dell'uomo esiste qualcosa che scandisce i secondi e che registra il tempo con una sorprendente esattezza. Siamo tanto abituati alle cose quasi miracolose che accadono di continuo nel corpo umano che niente ormai sembra più sorprenderci. Ci aspettiamo sempre grandi cose da questi meravigliosi esserini quali modestamente ci definiamo, non è vero? Ebbene, recentemente abbiamo dovuto cambiare idea qui all'Istituto Scientifico Moody quando abbiamo scoperto che esistono molte altre specie di sveglie viventi. Vi voglio raccontare una storia. Una notte, due fotografi specializzati del nostro istituto si trovavano alla periferia di White Sulphur Springs, nella Virginia occidentale. Al tramonto, accadde una cosa davvero stupefacente. Tutta la campagna brulicò improvvisamente di strani insetti. Non c'erano né il giorno prima né l'anno precedente. E gli abitanti della zona, che vivevano lì da molti anni, non ricordavano di avere mai visto una simile invasione. Che insetti erano? Da dove venivano? Si arrampicavano sugli alberi. Dove andavano? Ed ecco che si fermano. Ognuno sembra obbedire ad un misterioso segnale di arresto. Con i loro grotteschi artigli, tutti cercano un posto dove meglio potersi aggrappare. A volte sulla corteccia dell'albero, a volte su una foglia. Ed ora accade una cosa misteriosa e meravigliosa. Anche se questo è uno dei fenomeni più comuni della natura, purtroppo solo pochi possono assistere a questo evento altamente spettacolare e ricco di ispirazione. Al dramma della metamorfosi di un insetto. La trasformazione di una crisalide legata alla terra in un bellissimo insetto adulto che vola libero.

morbido, umido e pallido, l'insetto adulto è finalmente libero. Nonostante il suo colore bianco crema e i grandi occhi rossi, i segni neri sul dorso, la cicala adulta si presenta ora con un aspetto alquanto malconcio. Appena le ali si distenderanno, questo aspetto scomparirà. Da inutili rugosi cuscinetti, le ali si trasformeranno in bei fogli trasparenti ma solidi, capaci di volare. Non si può fare a meno di meravigliarsi dinanzi alla bellezza e alla funzionalità di queste ali, munite di vene che le irrobustiscono e di una fragile membrana che consente però ad un pesante insetto di librarsi nell'aria. In poche ore, il bianco spettrale dei nuovi adulti si trasforma in un lucido marrone scuro. Simultaneamente, il guscio si indurisce per formare uno scudo protettivo. Tutto ciò accade in una sola notte. Si comincia da una crisalide che si arrampica su di un albero per arrivare ad un insetto adulto armato di corazza, mimetizzato ed alato, pronto ad affrontare le difficoltà della vita. Arriva l'alba. Le orde di insetti sugli alberi sono scomparse. Ma nella mattinata un nuovo suono rompe il silenzio del bosco e si diffonde lungo i campi.

Questo suono, chiamato frinire, è caratteristico di un solo insetto, la cicala. In Italia e nei paesi dell'area del Mediterraneo, esso è particolarmente diffuso. La caratteristica più strana, in realtà, è che un insetto tanto minuscolo possa fare tanto chiasso. Probabilmente questa è la creatura più chiassosa di tutto il mondo. Solo il maschio produce il suono e ha tutto l'equipaggiamento necessario per farlo. Quando un pezzo di latta è piegato, si produce un suono. C'è un giocattolo fatto in questo modo. Il meccanismo con il quale la cicala emette il suo suono è basato sullo stesso principio. Abbiamo costruito un accurato modellino di cicala maschio ingrandito di 15 volte. Lo abbiamo fatto con pezzi smontabili, in modo da esaminare il meccanismo che produce il suono. Gli organi del suono sono collocati alla congiunzione dell'addome e del torace. Questi sono i cosiddetti tamburi principali, rinforzati da numerose costole. Il suono viene prodotto dalla pelle del tamburo, percossa da questi potentissimi muscoli. Il suono riceve un particolare carattere dal vuoto dell'addome, il quale agisce da cassa armonica, e da questi specchi acustici risuonatori. Quando le pelli del tamburo cominceranno ad essere percosse 8000 volte al minuto, si avrà un bel fracasso. Una casetta in campagna per sfuggire ai rumori e al tumulto della città. Certo, ma non dimenticate la grande orchestra delle cicale. Un frastuono incessante sugli alberi e da terra una lettiera di rami recisi. Due cose che si accompagnano immancabilmente alle cicale. La cicala maschio produce il rumore per attrarre la femmina. E per quanto riguarda i rami recisi, è questa la colpevole. Mamma cicala. I rami sono letteralmente coperti di trafitture praticate dallo speciale dispositivo che le cicale posseggono per deporre le uova. Il depositore di uova penetra nel ramo come se il legno fosse mollica e le uova vengono letteralmente pompate nelle fibre protettive del legno. Se si rimuove la corteccia dell'albero, si scoprono le uova depositate in una doppia fila. Dopo che la femmina ha depositato dalle 200 alle 600 uova in questo modo, la sua opera è completa ed essa muore. Non sembra possibile che un insetto così delicato come questo, lungo meno di 2 centimetri, possa bucare il legno così in profondità. Questa è l'ingegnosissima arma segreta che lo rende possibile. Le estremità del depositore di uova sono munite di seghe che con un movimento alternato fanno breccia nelle dure fibre del legno. Una sezione del depositore di uova ingrandito ce ne mostra la magnifica struttura meccanica. Le due estremità sezionate terminano con le seghette. La sezione centrale fa da sostegno. Le articolazioni permettono alle due seghette di muoversi avanti e indietro con un appoggio e un rinforzo adeguati per tutta la loro lunghezza. Questo buco al centro è il canale per cui passano le uova. È uno dei più bei meccanismi che la natura abbia mai creato. Perfettamente adatto al suo scopo. Così, mentre papà cicala riempie l'aria del suo amoroso richiamo, mamma cicala riempie il tronco con le sue uova. E lo zelo che dimostra in questo lavoro indica che questo è il fine supremo della sua vita. Solo in poche settimane si conclude la chiassosa luna di miele. Le funzioni vitali sono state fedelmente portate a termine. E ad una le cicale adulte cadono al suolo stecchite. Come all'improvviso sono apparse, così all'improvviso esse scompaiono. Il futuro della specie è in quei grappoli di minuscole uova nascosti nei rami degli alberi. Qui, dopo 6 o 7 settimane, inizia una fremente attività. La larva si scrolla di dosso il guscio dell'uovo, cade al suolo e penetra nella terra, dove rimane per 17 lunghissimi anni. Più di 200 anni di ricerche scientifiche hanno dimostrato che la cicala è il Matusalemme degli insetti, con una vita più lunga di ogni altra specie. La ninfa della cicala vive sola in un breve spazio sotterraneo a parecchi metri di profondità. Quando i 17 anni della sua esistenza stanno per scadere,
La ninfa affiora a pochi millimetri dalla superficie della Terra e rimane in attesa di un ordine misterioso. Al tramonto del sole, nel giorno stabilito, milioni e milioni di sveglie di cicale entrano in funzione nella parte orientale degli Stati Uniti o altrove. Rispondendo al segnale, le cicale si fanno breccia attraverso la loro oscura prigione. Esattamente 17 anni prima, i loro genitori avevano compiuto la stessa funzione in questo medesimo punto. È alquanto imbarazzante, vero? La capacità della cicala nel registrare il tempo fa sfigurare la sveglia mentale dell'uomo. A questo punto dell'indagine sembrò che stessimo per scoprire un'importante verità. E perciò decidemmo di portare le ricerche un passo avanti, nel campo della chimica. Certe reazioni chimiche avvengono istantaneamente. Questa è glicerina. Sembra innocua, vero? Ma se la mescoliamo con acido nitrico forma un composto che è la nitroglicerina, con cui non si scherza. Versiamo un po' di permanganato di potassio nel crogiolo. Aggiungiamo la glicerina. Pronti? Delusi, vero? Ma la reazione avviene ugualmente, solo che è alquanto più lenta. Ecco, ora è evidente. La maggiore evidenza di alcune reazioni chimiche nel cambio di colore. Versiamo ora il carbonato di sodio nell'acqua. E poi una soluzione di fenoftaleina. Il colore roseo è caratteristico di questa reazione. La reazione fra cloruro di mercurio e ioduro di potassio è molto interessante. Il cloruro di mercurio è nel becher grande. E qui c'è una soluzione di ioduro di potassio. Prima di tutto versiamo un po' di ioduro di potassio ed abbiamo formato un denso precipitato di colore giallo-arancio. Poi lo stesso ioduro di potassio che ha formato il precipitato. E tutto torna chiaro. Quando si ha una buona conoscenza delle reazioni chimiche, è possibile non solo prevedere quello che accadrà quando si mescolano alcuni elementi, ma anche quando accadrà. Il classico metodo per accertare la presenza dell'amido è semplicissimo. Qui c'è un poco di iodio. Versiamo l'amido. Una leggera soluzione di iodio. E appena messi insieme abbiamo il caratteristico colore viola scuro della reazione fra iodio e amido. Col variare leggermente questo esperimento aggiungeremo un'altra dimensione alla reazione: il tempo. Useremo ancora iodio e amido, ma questa volta lo iodio sarà sotto forma di soluzione iodica, I2O5. E all'amido aggiungeremo un po' di acido solforoso, H2SO3. Ora, per assicurarci che le soluzioni si mescolino bene, agiteremo il recipiente. Aggiungiamo l'amido. Agitiamo ancora. Ma non accade nulla. Oh no, non abbiamo annullato la reazione. L'abbiamo solo ritardata di un poco. Guardate la soluzione attentamente. Non c'è stato nessun errore. Era tutto esattamente previsto. 17 secondi. Era il tempo della reazione. Ora cerchiamo di far durare l'esperimento più a lungo, diciamo 26 secondi. Secondo le nostre tabelle avremmo bisogno di 85 mm di soluzione di amido. Misuriamo la dose con la maggiore esattezza possibile. Credo che sia giusta. Ricordiamoci di agitare la soluzione. Aggiungiamo amido e facciamo partire il cronometro.
Questa è una cellula fotoelettrica. È controllata dal fascio di luce che attraversa il liquido. Non appena il fascio di luce si interrompe, il cronometro si ferma. Perciò quando la reazione chimica avverrà, farà fermare la lancetta e il tempo di reazione sarà registrato. State bene attenti. Ecco fatto. Esattamente 26 secondi. È interessante osservare questi orologi e restarne meravigliati, ma come si può spiegarli? Come potreste spiegare una sveglia nel cervello umano? Qualcuno potrà dire, beh, l'uomo è una creatura meravigliosa, dotata di intelligenza. Ma per la cicala? Può essere imbarazzante, ma forse anch'essa è intelligente. E le sostanze chimiche? Sono intelligenti? È chiaro che non c'è risposta. E passando dalla chimica alle cicale e dall'uomo, percorriamo una scala dell'intelligenza. È interessante rilevare però che mentre saliamo per questa scala dell'intelligenza, discendiamo per un'altra scala, quella della precisione e dell'attendibilità. L'orologio interno dell'uomo è meno preciso di quello della cicala, e questo meno di quello delle reazioni chimiche. Delle reazioni chimiche ci si può fidare però, perché esse dipendono completamente dalla legge divina. Avete mai pensato a quello che sarebbe questo mondo se non potessimo fidarci degli elementi chimici? Io non oserei mai entrare in un laboratorio e tentare di fare un esperimento. Se le reazioni chimiche non fossero più prevedibili di quelle dell'uomo, non potremmo essere sicuri nemmeno quando beviamo o respiriamo una boccata d'aria. Siamo davvero fortunati che la chimica obbedisca alla legge divina. E l'uomo invece? L'obbedienza delle sostanze chimiche alla legge di Dio è cieca e priva di volontà. L'uomo, tutt'al contrario, ha una mente, una volontà e una facoltà di libera scelta. Egli può sottomettere la sua volontà a quella divina o può scegliere di sfidare Dio, rinnegando le sue leggi. Ma è forse saggio da parte dell'uomo il disobbedire al Dio che l'ha creato? È una prova di intelligenza? Qualcuno crede che lo sia. In una società criminale composta di persone che sfidano le leggi umane, la disobbedienza alla legge è ritenuta come un segno di distinzione e l'obbedienza un segno di debolezza. Oggi c'è una certa parte della società intellettuale che sembra del parere che l'obbedienza alla morale divina o alle leggi spirituali sia un segno di debolezza e che la semplice fede e l'umile sottomissione alla sua volontà siano una cosa alquanto degradante. Eppure attraverso i secoli ci giunge la voce calma di colui che dice: non sono venuto a fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. In questa epoca in cui si è quasi deificata l'intelligenza umana, vi sono quelli che dicono: io mi fido soltanto di me stesso. Seguirò la mia ragione, non importa dove mi condurrà. E quella voce calma risponde: c'è una via che all'uomo sembra dritta, ma che finisce col condurre alla morte. Oggi l'uomo è alla ricerca disperata della soluzione dei suoi problemi. Ma non bisognerebbe definire prima qual è il sommo problema? E io mi chiedo, non è forse questo il problema qui, nelle cose che stiamo esaminando? L'uomo ha una volontà, diversamente dalle sostanze chimiche. Egli può scegliere tra l'obbedire alla legge divina o lo sfidarla. Ecco due liquidi. Questa è acqua. Questo è un veleno mortale. Ora io ho il potere di scegliere. Posso bere l'acqua o il veleno. Ma a questo punto il mio potere di scelta finisce. Non posso scegliere il risultato. Il risultato è fissato da una legge che è immutabile ed inviolabile. Noi abbiamo un'altra scelta, voi ed io. Possiamo scegliere di credere in Dio e obbedirgli, o fare a nostro modo e non credere. Ma anche qui non possiamo scegliere il risultato. Esso è stabilito dall'eterna legge di Dio, che dice: colui che crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al figliuolo non vedrà la vita. E quindi l'ira di Dio
ricadrà su di lui.

Leggiamo oggi nella lettera ai Colossesi, al capitolo 2, verso 15. E avendo spogliati i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Ascoltiamo uno stacco musicale.

Gesù, che è il termine della legge, colui che ha posto termine alla legge e che si fa mediatore di un patto migliore, fondato su migliori promesse, riportato una vittoria definitiva ed eterna contro il male. Egli ci ha dato nella sua morte la vittoria estrema, la vittoria contro la morte spirituale, che è eterna separazione da Dio, e la vittoria contro la morte fisica, che non sarà più, poiché sarà definitivamente distrutta quando verrà la fine, alla venuta di Cristo. Dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà ed ogni potenza. Prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15, verso 24. L'ultimo nemico, la morte, è già stato sommerso nella vittoria di Cristo. Il brano di oggi ci rammenta che quella di Cristo, più che una vittoria, è un trionfo, ma l'esperienza in noi e attorno a noi sembrerebbe contraddire tutto ciò. La morte regna ancora nei nostri corpi e ci troviamo inoltre a combattere quotidianamente contro i principati, le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Efesini, capitolo 6, verso 12. Ma come? In un passo ci viene detto che il Signore ha già vinto, altrove troviamo scritto, e noi lo sperimentiamo, che la lotta è ancora in corso, cruenta come non mai. Qual è dunque la verità? In che senso Cristo ha spogliato i principati e le potestà? In che misura ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando per mezzo della croce? Credo potremmo rispondere con quello che è il titolo di una collana di una nota casa editrice. Già e non ancora. Già la morte è vinta, già il peccato è eliminato, già Satana è sconfitto, già per fede sediamo nei luoghi celesti, già un luogo è preparato per noi accanto al Signore, già Dio ha stabilito saldamente il piano per il nostro futuro, la nuova Gerusalemme, il giudizio degli empi, la risurrezione e un corpo glorioso per i suoi figliuoli. Già e non ancora pienamente, ma è per fede che ci siamo impossessati di tutte queste cose, per la nostra fede che ha vinto il mondo e che ci darà accesso in modo completo a tutte le promesse divine, il giorno in cui tutto sarà compiuto.

perché io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano affatto da paragonare con la gloria che ha da essere manifestata a nostro riguardo. Quando qualcuno per la prima volta mi mostrò questo versetto in ospedale, molti anni fa, pensai: fantastico, che cosa fa la Bibbia? Mi dice che la mia paralisi è un problema insignificante? Sulle prime pensai che l'autore stesse dando poca importanza alla mia sofferenza e mi volesse dire: coraggio, su con la vita. Pensai che questo verso ignorasse i miei problemi e che il mio peso, da un punto di vista biblico, dovesse essere considerato una cosa da nulla. Invece di esserne consolata, mi sentii piena di risentimento. Questo è il modo in cui un'adolescente ostinata ha compreso quel versetto. Ma la Bibbia non parla in modo avventato o con superficialità quando afferma che le sofferenze presenti non sono neppure paragonabili alla gloria futura. E nemmeno cerca di fare apparire minuscoli i nostri giganteschi problemi. Cosa ci potrebbe essere di più crudele che sottovalutare l'angoscia di qualcuno? Le delusioni e le sofferenze che a volte sperimentiamo sono dolorosamente reali ed è di poco conforto chi ci dice: di cosa ti lamenti? Tirati su, si sistemerà tutto. Ma la parola di Dio non è di poco conforto. Per aiutarci ad avere la giusta visione di questo versetto, Martin Lloyd Jones ha portato una semplice illustrazione. Immagina di vedere un uomo seduto ad un tavolo con una bilancia davanti a sé. Su un piatto della bilancia ci sono le sue sofferenze. L'uomo le guarda e vede che sono molto pesanti. Poi però guarda l'altro piatto della bilancia, compiacendosi del ben maggiore peso di gloria che sarà manifestato. Ciò che prima sembrava così pesante appare ora leggero come una piuma. Le sue sofferenze non sono lievi di per sé, ma diventano leggere se paragonate all'immenso peso di gloria posto sull'altro piatto della bilancia. Tutto ciò mi sembrava una bella teoria mentre mi trovavo sul letto d'ospedale. La meraviglia di Romani 8:18 divenne tale solamente dopo che costrinsi me stessa ad essere realista e a guardare i miei problemi così com'erano, nella loro completa tragicità. Poi, quando non riuscii più a sopportarne il peso, guardai l'altro piatto. Fissai lungamente, anche se con difficoltà, lo sguardo alla gloria futura. Cosa sarà questa gloria? Lewis probabilmente riuscì ad avvicinarsi più di ogni altro nella descrizione. Splenderemo come il sole, ci sarà data la stella del mattino. In un certo senso Dio ce l'ha già data. Puoi gustare questo dono guardando l'alba se ti alzi abbastanza presto. Cosa possiamo volere di più, potresti chiederti? Vogliamo qualcos'altro, qualcosa che difficilmente possa essere descritto. Essere uniti alla bellezza che vediamo, passare attraverso di essa, riceverla in noi, esserne immersi, divenirne parte. Ora siamo ancora estranei a questa realtà, ci troviamo dall'altra parte della porta. Distinguiamo la freschezza e la purezza dell'alba, ma essa non ci rende freschi e puri. Non possiamo fonderci con lo splendore che vediamo. Ma tutte le pagine del Nuovo Testamento ci sussurrano che non sarà sempre così. Un giorno, quando Dio vorrà, noi entreremo da quella porta. Quando saremo diventati perfetti in volontaria obbedienza, saremo rivestiti di gloria, di quella gloria più grande della quale la natura è solo il primo abbozzo. La natura è mortale, noi sopravvivremo ad essa. Quando tutti i soli e le nebulose saranno passati, ognuno di noi sarà ancora vivente. La natura è solamente l'immagine, il simbolo, ma è il simbolo che la scrittura ci invita ad usare. Siamo chiamati ad entrare nello splendore che la natura riflette solo a tratti. Per me, in qualità di artista che ama tramonti, albe e cieli stellati nelle pinete di montagna, questa descrizione rappresenta uno sguardo fuggente al peso eterno di gloria che sorpasserà di gran lunga i dolori di oggi. Nel versetto seguente, Paolo sembra parlare di un modo di sbirciare alle meraviglie future attraverso la foschia, quasi allungando il collo e alzandosi in punta di piedi. La creazione, con brama intensa, aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Ciò che di meglio possiamo sperare in questa vita è soltanto un'occhiata dal buco della serratura alla realtà gloriosa che ci attende. Tuttavia, uno sguardo è sufficiente. È sufficiente a convincerci che qualunque siano le sofferenze che ci assalgono al momento, non sono neppure da paragonare a ciò che ci aspetta al di là dell'orizzonte.
Sì, ci sono occasioni in cui non puoi fare a meno di considerare le circostanze in cui ti trovi. Momenti nei quali, sospirando, ti scopri a guardare il pesante carico sul tuo piatto della bilancia. Guarda pure. Ma non lasciare i tuoi occhi fermi lì per molto. C'è un altro piatto della bilancia. Sazia lo sguardo del tuo cuore con ciò che ci attende dall'altra parte dell'eternità. Scoprirai che non c'è paragone.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Questa mattina apriamo le nostre Bibbie al Vangelo di Luca, capitolo 22, e vogliamo leggere il versetto 20. Così pure dopo aver cenato, preso il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è sparso per voi. Ma ecco la mano di colui che mi tradisce è sulla tavola con me. Certamente il figlio dell'uomo se ne va come è stabilito, ma guai a quell'uomo per mezzo del quale è tradito. Allora essi cominciarono a domandare l'uno e l'altro chi di loro avrebbe fatto questo. E tra di loro sorse anche una contesa intorno a chi di loro doveva essere considerato il maggiore. Ma Gesù disse a loro: i re delle nazioni li signoreggiano, e coloro che esercitano autorità su di esse sono chiamati benefattori. Ma con voi non sia così, anzi il più grande fra di voi sia come il minore, e chi governa come colui che serve. Chi è infatti più grande, chi siede a tavola o colui che serve? Non è forse colui che siede a tavola? Eppure io non sono in mezzo a voi come colui che serve? Or voi siete quelli che siete rimasti con me nelle mie prove, ed io vi assegno il regno come il Padre mio lo ha assegnato a me, affinché mangiate e bevete alla mia tavola nel mio regno e sedete su troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Vogliamo pregare di nuovo. Signore, grazie che siamo qui questa mattina, nonostante il freddo. Signore, scalda non solo i nostri cuori con la tua parola, ma scalda anche i nostri piedi, Signore, che possiamo udire quello che la tua parola ha da dirci questa mattina. Signore, noi preghiamo per questo Signore, Padre, che veramente tu stenderai la tua mano su di lei anche in questo momento, Signore, che lei possa glorificare il tuo nome. Padre, chiediamo tutte queste cose nel nome di Gesù. Amen. Quindi abbiamo visto domenica scorsa la Santa Cena, questo momento molto importante per Gesù con i suoi discepoli, e non avendo appena finito di celebrare la Santa Cena con loro, dice: uno di voi mi tradirai, uno fra voi 12 mi venderai. E quindi loro in versetto 23 hanno cominciato a chiedere: sono io? Sei tu? Vedremo nel prossimo studio quello che ha detto Pietro: non io, gli altri sarà. Ma non questa mattina. E da quel discorso, versetto 24, tra loro sorse anche una contesa. Quindi hanno cominciato a parlare chi di noi tradirà il Signore, e sono finiti a parlare chi di noi sarà il più grande, chi sarà il capo, no? Una contesa intorno a chi di loro doveva essere considerato il maggiore. Ma Gesù disse loro: i re della nazione li signoreggiano, e coloro che esercitano autorità su di essi sono chiamati benefattori. Ma con voi non sia così. Quindi il Signore qui sta introducendo un principio del regno di Dio che è completamente contrario a quello del mondo. Com'è nel mondo? Nella fabbrica, il posto dove lavori, com'è? stanno lì, oh, voglio fare io il servo di tutti, voglio io la posizione più brutta. No, è così. Se è così, voglio venire io a lavorare là. No? No, com'è? Sgomitate, sparlare, cercare di sminuire i colleghi. No, in America chiamiamo la gara dei topi, no? Questa salita più alta di successo, di potere, di autorità. E nel mondo, la mentalità del mondo è questo. Vuoi arrivare sopra, così posso signoreggiare sugli altri. Posso io invece essere comandato, comandare. Ma Gesù ha detto che nel mio regno non funziona così. Anche se magari a volte anche nell'ambiente della Chiesa c'è questo principio, no? Purtroppo, principio carnale, sgomitate, cercare di salire di quella che noi pensiamo una posizione. Ma qui Gesù sta insegnando ai suoi discepoli, anche noi questa mattina, che il modo in cui ragiona Dio è molto diverso dal modo in cui ragioniamo noi. Vogliamo dire nel Vangelo di Giovanni, capitolo 13, come abbiamo visto in questo studio di Luca, Luca è una persona di poche parole, non descrive sempre tutto quello che accade. Ma qui Giovanni descrive in capitolo 13 un fatto molto importante riguardo a questo discorso che abbiamo appena letto. In versetto 1 di capitolo 13 del Vangelo di Giovanni, or prima della festa di Pasqua, sapendo che Gesù era venuto la sua ora di passare di questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. È finita la cena, avendo già il diavolo messo in cuore a Giuda Iscariotto, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che egli era proceduto da Dio e a Dio ritornava, si alzò dalla cena e dipose le sue vesti, poi prese un asciugatoio, se lo cinsi. Dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, cominciò a lavare i piedi dei discepoli e asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinto. Quindi qui in Giovanni comprendiamo, questa è l'ultima cena di cui abbiamo anche studiato qui in Luca. Dopo finita la cena, Gesù non solo ha fatto questo bel discorso che voi dovete servire uno all'altro, lui le ha dimostrato nei fatti. Qui è scritto in versetto 2, è finita la cena, quindi finita la santa cena. Mentre Gesù faceva questo discorso, lui ha dimostrato in modo pratico, perché è una cosa di comprendere la parola di Dio, sì, è giusto, è un'altra cosa di metterlo in pratica. Noi, almeno io spero che noi come credenti vogliamo non solo udire la parola, ma vivere la parola. In versetto 5, in versetto 6, scusatemi, viene dunque Simon Pietro e gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Gesù rispose e disse: quello che io faccio ora non lo comprendi, ma lo comprenderai dopo. Il lavoro di lavare i piedi dei ospiti era il lavoro che faceva l'ultimo schiavo in una casa. Sapete che una persona ricca nel mondo ebraico a quei tempi aveva tanti schiavi, il cuoco, sai, il vignaiolo, quello che curava le bestie, diversi schiavi, e quello più basso di tutti, era quello che puliva, che lavava. E che lavava il suo compito quando venivano ospiti in una casa a quei tempi. Quando arrivano gli ospiti era suo compito di prendere questo asciugamano e di lavare i piedi, perché sapete a quei tempi portavano tutti i sandali, avevano le tuniche, quindi la parte delle gambe, i piedi era esposto alle polvere della terra, era esposto a tutto quello che cadeva a terra nelle strade a quei tempi, anche le cose degli animali, no? E se tu vai in India o in un altro posto così, ancora oggi è così. Magari tu cammini in quella terra arida, polverosa, tutta la giornata sudi e i tuoi piedi sono sporchissimi. E l'ultimo schiavo aveva questo compito di lavare i piedi degli ospiti. E Pietro, quando Gesù ha cominciato a fare questa cosa, ha detto, ma stai scherzando? Tu, il Messia, devi lavare i miei piedi. E in versetto 8, Pietro gli disse, tu non mi laverai mai i piedi. Tu non farai mai questa cosa. Perché? Tu sei il Messia, tu sei il Cristo, tu devi governare, tu devi regnare. Comprendete che, e anche Gesù disse, Pietro, tu ora non comprendi queste cose. Non comprendi quello che io sto per fare. Perché per lui era inconcepibile che il Messia, suo maestro, poteva fare questo lavoro così basso, così schifoso anche. Quando venivano ospiti, il padrone di casa non lavava mai i piedi degli ospiti. Era l'ultimo schiavo. Nella nostra cultura moderna non abbiamo questa usanza che quando viene gente a casa nostra che ci lavano i piedi. Però potremmo paragonarlo che Gesù viene a casa tua, si mette l'asciugamano e comincia a lavare il gabinetto. E non sto cercando di essere divertente qua. Questo sarebbe paragonabile. E noi diciamo, no, Gesù, tu lavi il mio gabinetto. Mai sia che tu fai una cosa del genere. Ma qui comprendiamo che il nostro Dio è molto diverso di noi. Dio onnipotente, Dio creatore, dice questo è come sono fatto io. Sono venuto a servire. Gesù ha detto, io sono venuto per deporre la mia vita, un riscatto per tanti. E i suoi discepoli, Gesù aveva detto, abbiamo visto nella Santa Cena, io sto per essere inchiodato su una croce, a morire per tutti i peccati del mondo, i peccati del mondo e l'ira di Dio sarà riversato su di me. E loro? Cosa era il loro pensiero, il loro interesse, no? Oh Signore, noi ti stiamo vicino, no? Ah, chi sarà il più grande fra di noi? Chi sarà il più grande nella Chiesa Evangelica di Montebelluna? Chi avrà il titolo? No? Chi sarà nella luce? Ben visto da tutti. Ma Gesù voleva comunicarci che nel suo regno è completamente al contrario dei regni di questo mondo. Chi è il più grande servo in questa chiesa davanti agli occhi di Dio è la persona più grande. Magari davanti ai nostri occhi non è così. No? Io pulire i gabinetti? Ah! No? Magari nessuno lo dice mai con la voce, ma con i fatti diversi lo dicono perché non lo fanno mai. Ah, io quel lavoro non posso fare. Mi ricordo quando ero nella scuola biblica lì in California. Oltre ad essere la scuola biblica, era anche nei weekend facevano delle conferenze come facciamo in Austria. Quindi ogni weekend c'era conferenze di pastori, delle donne, di vari gruppi di chiese che venivano là a trascorrere un tempo. E mi ricordo c'era questa conferenza, tutte le mogli di pastori delle nostre chiese lì negli Stati Uniti. E c'era la mensa grande davanti dove tutti gli ospiti delle conferenze andavano a mangiare. E poi indietro c'era la cucina, a fianco della cucina c'era la mensa per chi lavorava alla scuola biblica, quindi per me, Silvana e altre persone che lavoravano lì, lo staff. E mi ricordo dopo aver lavorato sono andato a casa, io e Silvana siamo andati lì a mangiare, e da dove mangiavamo noi c'era questa grande finestra che tu vedevi dentro la cucina. E mi ricordo che sono andato lì a prendere la mia cena e ho visto questo pastore Chuck Smith, un uomo di 70 anni, pastore di una chiesa di 20.000 membri. Pensate un po'. Lui è pastore nella chiesa che ha la popolazione di Montebelluna. Quasi. E lui era lì con alcuni altri fratelli della scuola biblica a lavare i piatti. 70 anni, non perché voglio innalzare l'uomo, per farvi comprendere, no? Questo uomo è sulla radio ogni giorno in tutti gli Stati Uniti. È un predicatore conosciuto come avete sentito di Billy Graham, no? Lui è a questi livelli nel mondo evangelico in America, è conosciuto da tutti. E vi dico che ho sentito tante delle sue prediche che il Signore mi ha benedetto tanto attraverso il suo ministero nella parola, ma posso dirvi che quello è stato il più forte messaggio che mi ha mai predicato, e senza neanche aprire la bocca. No? Mi ha talmente colpito, cioè, questo scrive libri, va sulla televisione, va, e ci sono anche altri grandi uomini di Dio che magari hanno questa fama e questa grandezza di ministero, ma non sono mica lì a lavare i piatti con gli studenti della scuola biblica. Vanno in giro nelle belle macchine. In America addirittura alcuni hanno bodyguard. No? Questo Benny Hinn viene in Italia con i bodyguard. Ma qui questo uomo non ha mai dimenticato il fatto di dare l'esempio di un servo. Anche se ha 70 anni, sicuramente lui merita di sedersi e lascia che oggi lavano i piatti, io credo, no? Ma nonostante questo, lui ha capito che io fino all'ultimo giorno della mia vita devo dare un esempio. Non devo solo dirlo, ma devo farlo. E anche qui Gesù la stessa cosa. Gesù non ha fatto una bella predica, chi è più grande fra di voi sarà il servo di tutti. Lui ha fatto questo. Lui ha preso l'asciugamano e ha cominciato a lavare i piedi, a fare il lavoro più disprezzato, più impensabile ai suoi discepoli. E qui in capitolo 13 comprendiamo come lui è stato capace di fare questa cosa. Versetto 2, finita la cena, avendo già il diavolo messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani, che egli era proceduto da Dio e a Dio ritornava. Gesù è stato in grado di servire gli altri perché lui sapeva queste tre cose. Ok? Gesù sapeva chi lui era in Dio. E io credo che è stato questo che lo ha permesso di essere un servo. Ma un servo vero, non un servo che magari lo fa la cosa due o tre volte per far vedere il pastore e altri. Ma un vero servo di cuore. Prima cosa, lui sapeva che il Padre aveva dato tutto nelle sue mani. Il ministero, l'unzione, la sua posizione anche nell'opera di Dio. E quando noi siamo tranquilli in quello che Dio ha fatto nella nostra vita e il ministero che ci ha affidato, allora non saremo lì a lottare. Ah, ma io devo, il pastore deve vedere me, io devo predicare. Questo è carnale. È l'uomo che vuole, perché non è sicuro in quello che lui è, non è contento in quello che lui è. Ma io credo che ognuno di noi, il compito che Dio ci ha affidato in questo momento della nostra vita, dovremmo essere tranquilli e farlo con tutto il cuore, sapendo che è Dio che ci dà, che ci innalza, che ci abbassa, che ci offre opportunità. Non sono gli altri uomini, non è il pastore, non sono gli anziani, è Dio. Dio che apre le porte. Voglio che domani mattina pregate per me perché Dio ha aperto la porta di andare in una scuola superiore qui a Montebelluna a predicare la parola di Dio. Amen. Non ho aperto io questa porta, il Signore l'ha aperto. E io andrò lì a parlare di questi studenti di Gesù, della nostra fede. di quello che noi crediamo. Gesù sapeva che Dio ha affidato, che la sua vita era nelle mani di Dio e che quello che lui aveva, Dio aveva. Io ho visto nella mia esperienza anche pastori, leader, che sono molto gelosi per il pulpito, non fanno mai predicare altri fratelli, non danno mai spazio a altre persone di ministrare. E io credo perché loro non hanno questa sicurezza. Hanno paura. Infatti una volta parlando con un fratello che veniva da un'altra chiesa, lui mi diceva che il suo pastore precedente

Questo era geloso. E quindi subito ha cominciato a tagliare le gambe, a scartarlo, come Saul. Quando Dio ha usato di Davide, Saul non era contento. Quando cantavano quel canto, com'era quel canto? Saul ha ucciso le sue 1000, Davide 10.000. E Saul invece di essere contento di dire: guarda, Signore hai usato me fino qua, ma mio discepolo, Davide, lo sta usando 10 volte di più di me. Gloria a Dio. Perché quando siamo sicuri di quello che siamo in Dio, non dobbiamo essere gelosi. Non dobbiamo essere, aver paura di quello che la gente potrebbe pensare di noi. Lui sapeva che il Padre aveva dato tutto nelle mani, quindi era sicuro in quello che lui era davanti a Dio, e anche noi dobbiamo essere sicuri. Magari uno dice: ah, ma se io pulisco la chiesa poi tutti mi pestano, no? O se io faccio quello poi tutti pretenderanno che faccio sempre così. Gesù non aveva questo atteggiamento. Lui dice: Dio mi ha affidato tutto, non devo aver paura né di perdere né di ottenere qualcosa. È Dio che mi promuove, è Dio che mi ha messo qui in questo momento, e Dio mi metterà di là quando vuole Lui. La seconda cosa che Gesù sapeva è che Lui era preceduto da Dio. Nessuno di noi potremmo dire che abbiamo preceduto da Dio nel modo in cui Gesù ha preceduto da Dio, però siamo tutti nati da Dio. Noi siamo figli di Dio, adottati, facciamo parte della famiglia di Dio. Nessuno ci può togliere quella parte. Noi non dobbiamo trovare sicurezza in una posizione o un titolo, ma nel Padre Celeste. Lui è la nostra sicurezza. E poi ogni cosa scorre da quello. E la terza cosa che Gesù sapeva è che Lui ritornava a Dio. Io sto andando in cielo. E anche se qui sulla terra nessuno mi ha riconosciuto, anche se qui nessuno ha visto tutto quello che ho fatto, tutti i sacrifici che ho fatto, il Padre ha visto. E io sto andando al Padre, e il Padre mi ricompenserà. Gesù non guardava una ricompensa qui sulla terra, una pacchia sulla spalla, anche se magari qualche volta potrebbe arrivare. Lui sapeva che era preceduto da Dio e a Dio tornava. Lui guardava la sua ricompensa in cielo. E magari tu servirai in questa chiesa per 40 anni, lavando il gabinetto, facendo la riunione dei bambini, facendo uscire, ma io posso assicurarvi che se lo fai con tutto il cuore, Dio ti benedirà, tu avrai una ricompensa forse più grande di quello mio. Il Signore vedrà per questo. Ma io sono convinto di questo e l'ho visto questo. Quando noi siamo fedeli in quel più minimo, quel piccola cosa che Dio ci ha detto di fare oggi, Dio ci aprirà altre porte. Magari non saremo mai pastori della chiesa, o canteremo, o non so che cosa, però il Signore comincerà a usarci come suo strumento di benedizione. Magari il Signore ci userà come evangelista dove lavoriamo e saremo fruttiferi. Vedremo tante anime che vengono alla salvezza attraverso la nostra vita. Quindi, sapendo quello che Gesù sapeva, essendo sicuro in quello che Dio ha fatto nella sua vita, lui non aveva nessun problema a umiliarsi, a prendere questa posizione di schiavo. In versetto 4 si alzò dalla cena, depose le sue vesti e poi prese un asciugatoio, se lo cinse. Quindi, sapendo la sua posizione in Dio, lui aveva la capacità di togliere la veste in certo senso raffigura la sua posizione, lui era un rabbino. E in questo fatto che Gesù

0: Gesù ha fatto è una figura anche del sacrificio che stava per fare. Perché Gesù, Dio, eterno, onnipotente, onnisciente, stava per spogliarsi, in un certo senso, della sua divinità per morire su una croce. Morire è una morte terribile, dolorosa. E non solo fisicamente doloroso, ma di avere tutti i nostri peccati, i peccati di Hitler, i peccati di tutto il mondo, messo su di sé. Perciò lui gridò: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Perché in quel momento non era tanto la sofferenza fisica, ma il fatto che l'ira di Dio veniva scatenato, il giudizio di Dio che meritavamo tutti noi è stato versato su di lui. Quindi lui si è spogliato dei suoi diritti. Anche lui diceva a Pilota: io potrei chiamare legione di angeli in questo momento e spazzarvi via in un secondo. Ma lui si è spogliato dei suoi diritti e si cinse col sciugatoio. Quindi lui ha abbracciato la croce, lui ha abbracciato quella morte umiliante. Lui è stato ucciso come un criminale. Potremmo paragonarlo a uno che va alla sedia elettrica. Lui è stato ucciso come un criminale fra due criminali, fuori della città. Anche questo è un sdegno alla sua persona. Ma lui ha fatto anche felicemente per noi. Lui ha fatto tutto questo per noi. In versetto 7, Gesù rispose e disse: quello che io faccio ora non lo comprendi, ma lo comprenderai dopo. Quando hanno compreso questo, secondo voi? Ovvio non capivano di che cosa parlava in questo momento, perché litigavano chi era più grande, un po' prima. Loro hanno compreso dopo la resurrezione di Cristo. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 20, dopo la resurrezione, Gesù cosa ha fatto? Qualcuno si ricorda cosa ha fatto i discepoli appena dopo la resurrezione, la prima apparizione ai discepoli? Spirò e ha detto: ricevete lo Spirito Santo. In quel momento loro erano nati di nuovo, l'esperienza che abbiamo fatto, penso, quasi tutti noi. E in quel momento hanno compreso. Voi non comprendete quello che sto facendo, ma un giorno comprenderete. Versetto 8. Pietro gli disse: tu non mi laverai mai i piedi. Gesù rispose: se non ti lavo, non avrai nessuna parte con me. Simon Pietro gli disse: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Gesù gli disse: chi ha fatto il bagno non ha bisogno che di lavarsi i piedi, ed è tutto mondo, anche voi siete mondi, ma non tutti. Qui, anche qui c'è una figura spirituale, si parlava di lavarsi fisicamente, ma anche qui parlava del fatto che quando Gesù lava una persona è un lavaggio interno. Quando tu sporchi i piedi, devi rilavarli ogni volta che esci nel mondo fuori, no? Perché si sporcano di nuovo. E anche qui è un principio molto importante, che quando siamo nati di nuovo e abbiamo conosciuto Cristo come Salvatore personale, il Signore ci ha perdonato e ci ha lavato e purificato da ogni peccato. Non importa quali peccati tu hai fatto. Anche se hai ammazzato qualcuno, in quel momento Gesù ti ha lavato, ti ha purificato da tutti i tuoi peccati. E quando noi siamo nati di nuovo, e magari pecchiamo o sbagliamo, non è che dobbiamo nascere di nuovo. Mia nonna, lei aveva questa teologia: ogni volta che peccavi perdevi la salvezza e dovevi convertirti un'altra volta, io ho detto, ma nonna, non penso che è così precario quello che Dio ha fatto per noi. Gesù ci ha lavato e purificato. Il lavaggio dei piedi è quel continuare nella consacrazione. Quando sbagliamo, confessiamo i nostri peccati e Gesù ci lava di nuovo i piedi. Non perdiamo la salvezza ogni volta che sbagliamo o pecchiamo. E quindi Pietro disse, allora Signore, lavami tutto, lavami anche dentro. Versetto 12, così dopo aver lavati i piedi, ripresi le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse, allora comprendete quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene perché io sono. Se dunque io il maestro e il signore vi ho lavati i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Io infatti vi ho dato l'esempio affinché come ho fatto io facciate anche voi. In verità vi dico, il servo non è più grande del suo padrone, né il messaggero più grande di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Voi volete sapere il segreto della felicità? Quanti di voi volete sapere il segreto della felicità? Pochi. Vuol dire che altri sono felici, già spero. Se tu vai in qualsiasi libreria, sia in Italia sia in America, vedrai centinaia di libri su quale soggetto? Come essere felice, no? Perché chi non conosce Cristo è disperatamente cercando la felicità, no? E ci sono tante filosofie, medicine, mangi erbe biologiche, no? Tante cose, fai la meditazione, fai una vacanza, migliaia di cose, no? Per ottenere la felicità. Ma per un figliolo di Dio c'è solo un modo per avere la felicità. C'è solo un modo di avere un cristianesimo soddisfacente. E qui in versetto 17 chiaramente il Signore ci dice com'è. Non è difficile, il Signore non ci chiede di fare le cose difficili. Se sapete queste cose, quindi conoscere mentalmente, questo è bello. È bello conoscere il fatto che dobbiamo servire gli altri. Ma la beatitudine, qualcuno sa cosa vuol dire beati? Qual è il suo significato? Che uno sta così con una cosa gialla sulla testa? No. Com'è? Così? Questo è beato? Felice? Beate in greco è la parola felice. Gesù in versetto 17, è buono che sapete queste cose, ma felice sarete se fate queste cose. Se lo mettete in pratica. E io penso che abbiamo anche sperimentato quelle volte che ci siamo disposti allo Spirito Santo a fare quello che Lui ci ha chiesto, Lui ci ha benedetto. Dobbiamo farlo con l'atteggiamento giusto, perché qualcuno magari anche in questo momento, ma fratello, io ho fatto la pulizia una volta e non mi sono sentito così felice. O io ho provato di servire nella riunione dei bambini, 2 o 3 volte l'ho fatto, ma non ero tanto felice. Perché è fatto con l'atteggiamento sbagliato. Magari siamo umani, a volte, magari io lo farò così il pastore e altri mi vedono, così magari mi faranno predicare qualche volta, no? O mi daranno un titolo. E queste persone, tu vedi che subito dopo un po' perdono il loro cuore di servi, perché non stanno facendo col giusto atteggiamento. Ma se abbiamo l'atteggiamento di Gesù, se sappiamo che la nostra vita è nelle mani del Padre, che noi siamo figlioli di Dio, che noi andremo a Dio un giorno, Io penso che per ognuno di noi il mese che arriva la busta paga è un giorno felice. Amen. Non è un bel giorno? A che giorno vi pagate? Il 10? Anche per me, quando arriva qualche assegno degli Stati Uniti, sono felice. Ma sapete una cosa? Un giorno arriveremo davanti alla presenza di Dio, il Signore dirà: guarda qua, qui c'è la ricompensa. Noi dobbiamo servire gli uni gli altri, ma non per essere visti dal pastore degli altri, ma dobbiamo farlo perché il Signore l'ha fatto prima di noi. E perché noi, come Gesù, a Dio andremo un giorno. E vogliamo che Lui dice: ben fatto, servo famoso. Oh, com'è? Fedele. Fedele. Dio vuole che siamo fedeli a fare quello che Lui ci ha messo davanti oggi. E se lo faremo, saremo felici. Il nostro cristianesimo sarà soddisfacente. Che tante volte i fratelli: il mio cammino, non sono contento. Allora, sicuramente perché sei troppo egoista, io ve lo dico in faccia. Sei troppo egoista. Comincia a servire gli altri, dare la tua vita, e vedrai che lo Spirito Santo scenderà nella tua vita con non solo la felicità, ma con tanti altri benedizioni. Amen. Vogliamo alzarci in piedi? Vogliamo pregare? Alleluia. Signore, vogliamo ringraziarti per l'esempio che tu ci hai dato. E di posto le tue vesti, Signore glorioso, per venire qui in forma di servo, di morire in croce per noi. E a noi ci chiede così poco, Signore. Non ci ha chiesto nessuno di essere inchiodato su una croce per gli altri. Magari solo di servire, di aiutare, di incoraggiare qualche altro credente, Signore. Cose piccolissime, cose semplici. Signore, aiutaci di essere servi Tuoi. Aiutaci, Padre, di non guardare i nostri egoismi, la nostra piccola vita, ma di aprire gli occhi e vedere, Signore, la messa che è grande, Signore, che è bianca, che possiamo aprire gli occhi e vedere anche i fratelli e sorelle intorno a noi che magari hanno bisogno di un nostro aiuto. Grazie, Padre, per la Tua fedeltà. Fai di noi veramente servi Tuoi. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Siamo lieti di salutarvi e di invitarvi a rimanere in ascolto per seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Nel libro degli Atti degli Apostoli si parla di persone che, quando venne annunciato loro l'Evangelo, accolsero la parola di Dio con ogni premura. Quanto vorremmo che questo fosse l'atteggiamento di chiunque sente il messaggio della parola di Dio. Purtroppo ora, come in realtà allora, la maggior parte delle persone, quando sente parlare di perdizione di salvezza, di condanne e di perdono, si rigidisce, non vuole ascoltare, pensa che questi discorsi non abbiano niente a che fare con loro. A volte se ne prendono gioco, o addirittura li combattono con tutte le loro forze. Il messaggio dell'Evangelo non piace, perché dobbiamo accettare l'idea che non siamo bravi come crediamo e pretendiamo e che non possiamo fare nulla per salvarci con le nostre forze. Questo è umiliante, perché la nostra caratteristica principale è proprio l'orgoglio. Quello che vi chiediamo presentandovi questi programmi non è di credere alle nostre parole, ma di fare come le persone di cui parla il libro degli Atti, verificare se quanto vi diciamo è veramente la rivelazione della Bibbia. Se poi volete approfondire questi argomenti e farci delle domande, saremo lieti di ricevere le vostre lettere e di rispondervi. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute. Proviamo ad ascoltarci, noi e i nostri amici, per un'intera giornata. Ci lamentiamo quando ci viene chiesto di portare a termine un lavoro? Discutiamo con i nostri insegnanti, con i colleghi di lavoro, con i nostri genitori o qualsiasi altro che ci assegna un compito? Paolo stava scrivendo ai cristiani di Filippi. Comandò loro di non mormorare e disputare perché voleva che essi fossero senza biasimo. Questi cristiani dovevano brillare come stelle e l'avere un atteggiamento giusto li avrebbe resi saldi e sicuri. Chiunque segua Gesù non deve avere un atteggiamento lamentoso e ribelle. E non dimentichiamo dove si trovava Paolo quando scrisse questa lettera. Era in catene in una prigione di Roma, con la prospettiva molto realistica di dover affrontare la morte. Eppure l'intera lettera parla di gioia. La vita di Paolo in Cristo era come una stella incandescente che ancora brilla.
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
0: Parliamo della critica formale. Uno dei padri della critica formale fu Hermann Gunkel. Questo studioso accettò l'analisi delle fonti proposta dalla scuola di Wellhausen, ma tentò di approfondire ciò che si trovava dietro i documenti J, E, D e P. Egli chiedeva che si desse maggiore attenzione alle qualità minori. Esaminando la forma nella quale ci è pervenuto il materiale trasmesso, egli cercò di stabilire i vari tipi e generi di tradizioni, asserendo che ciascun tipo e genere era collegato strettamente a una situazione specifica nella vita del popolo. La critica formale trovò molti seguaci. Essa esercita oggi una forte influenza. Come è stato detto, la critica formale può essere combinata con l'analisi dei documenti proposta dalla scuola di Wellhausen, ma insieme ad essa i seguaci della critica formale attribuiscono grande importanza alla trasmissione orale. Attraverso la ripetizione costante, le tradizioni orali avevano già acquistato una certa forma. Da questo si trasse la conclusione che, benché la versione definitiva di un documento si sia avuta soltanto in un tardo periodo della storia, il documento stesso poteva nondimeno contenere materiale molto antico.
1: Molti autori sono del parere che per una grande quantità dei materiali trasmessi oralmente, il culto era la principale occupazione nella vita. Originariamente i salmi venivano cantati come parte dei riti eseguiti ai santuari. Ma questo non era tutto. Ai santuari i sacerdoti raccontavano le sacre storie. Secondo alcuni studiosi, parte del materiale trasmesso era stato presentato in forma di dramma liturgico. In occasione delle cerimonie liturgiche, i sacerdoti presentavano le leggi al popolo. Queste leggi aumentarono nel corso dei secoli e furono ripetutamente adattate alle circostanze modificatesi. Esiste una scuola che considera i profeti come facenti parte del personale addetto al culto. Si asserisce che le loro profezie furono conservate attraverso associazioni di profeti cui essi appartenevano. Queste associazioni trasmettevano le profezie al popolo adattandole alle circostanze mutate.
0: Importanza particolare è attribuita alla trasmissione orale nel pensiero di vari studiosi scandinavi, tra i quali Egnell. Malgrado la forte critica espressa contro la scuola di Wellhausen, Egnell accetta in gran parte l'analisi che quella scuola fa del Pentateuco. In un certo senso anche egli parla di J, E, D e P, ma intende qualcosa di diverso da Wellhausen. Per Egnell, J, E, D e P rappresentano ambienti di tradizionalisti per mezzo dei quali venne trasmesso oralmente il materiale principale. Secondo il giudizio dello Egnell, tutte le fonti del Pentateuco sono recenti oltre che vecchie. Recenti nel senso che divennero letteralmente stabili in maniera definitiva solo dopo l'esilio. Vecchie nel senso che tutte le fonti contengono materiale antico. Secondo lo Egnell, non si può usare un fenomeno come la centralizzazione del culto per stabilire le date delle fonti. Dobbiamo invece presumere piuttosto che esistevano contemporaneamente vari ambienti di tradizionalisti, ciascuno con diverse sfere di interessi. In un ambiente l'interesse poteva esistere soprattutto per la centralizzazione del culto, mentre tale non era il caso per altri. Il Deuteronomio parla di questa centralizzazione, mentre J e E non ne parlano. Tuttavia, questo non vuol dire necessariamente che J ed E siano più antichi di D.
1: L'importanza di questi rovesciamenti. In questo paragrafo cercheremo, in maniera particolare, di rispondere alla domanda: hanno ragione di rallegrarsi per i recenti rovesciamenti nel campo della critica dell'Antico Testamento gli studiosi ortodossi? A nostro parere non è possibile rispondere a questa domanda semplicemente con un sì o con un no. Nell'esaminare la questione discuteremo argomenti di varia natura, ma tutto ciò richiederà un maggiore approfondimento di tutti i particolari riguardanti l'interrogativo che consiste nel voler sapere fin dove siamo autorizzati a parlare di rovesciamenti nella critica dell'Antico Testamento. Cominciamo con l'indagine sui Salmi. Possiamo cominciare con alcune osservazioni riguardanti un aspetto più limitati del nostro soggetto, cioè lo studio dei Salmi, perché in tale maniera potremo più facilmente giungere ad avere un'esatta impressione dei mutamenti avvenuti nella scienza dell'Antico Testamento.
0: Dum riteneva probabile che il Salmo 137 fosse la più antica composizione del Salterio, ma secondo Egnell si tratta del più recente. Il lettore sarebbe così indotto a credere che certamente un enorme mutamento si è verificato nel campo della critica all'Antico Testamento e che l'ortodossia abbia realmente di che rallegrarsi per questa diversa situazione, poiché infatti lo studioso ortodosso si trova ripetutamente opposto a un'assegnazione di tarde date a gran parte dell'Antico Testamento, perché ciò contrasta con alcuni aspetti del racconto dell'Antico Testamento secondo cui autore di molti salmi è Davide, e anche perché una tarda assegnazione di parti storiche normalmente comporta il dubbio circa la loro attendibilità storica.

Gentilissime ascoltatrici e cari ascoltatori, riprendiamo la nostra conversazione e vogliamo farlo ricordando che siamo qui per testimoniare di colui nel quale abbiamo messo la nostra fiducia e dal quale guardiamo perché egli diriga e controlli tutta la nostra vita. Forse qualcuno dei nostri ascoltatori si domanderà il senso di queste nostre parole, soprattutto perché è abituato a sentir dire «aiutati che il cielo ti aiuta». Ma questo non è un versetto della Bibbia, cioè non è la parola di Dio.

mattina il sole si alzerà e ogni sera ci sarà il tramonto. Purtroppo non conoscono colui che sostiene il creato. Tante altre persone professano una religione e seguono il credo della loro chiesa. Parlano di Dio e dicono di appartenere a Lui. Tuttavia la loro conoscenza è limitata, credono con la mente ma non col cuore. Questa è anche la fede dei demoni. Infatti la parola di Dio ci dice che anche i demoni credono e tremano, ma questa loro fede non assicura la salvezza. Non è sufficiente essere intellettualmente convinti dell'esistenza di Dio. Egli aspetta che lo riconosciamo come il Salvatore ed il Signore, senza del quale non possiamo fare assolutamente nulla. Conoscere intimamente il Dio in cui crediamo è la cosa essenziale. Godere un rapporto intimo con Gesù è ciò che dà significato, scopo e gioia alla vita. Se non godi di questo rapporto, è il momento di farlo subito. Vogliamo ora proseguire la nostra conversazione ricordando l'incarico sublime che il Signore Gesù Cristo ha affidato ai Suoi prima di salire al cielo. Egli ha detto: voi mi sarete testimoni. E i primi uomini che raccolsero questo invito si impegnarono a proclamare l'Evangelo dappertutto, continuamente, nonostante le circostanze avverse. Anche a noi, se prendiamo sul serio questo nostro compito sulla terra, ci impegnerà totalmente. E se lo prendiamo sul serio, non basterà fare un po' di bene, aiutare un po' gli altri, rendere la loro vita un po' più facile, anche se questi sono compiti molto importanti che spesso trascuriamo perché siamo troppo occupati con noi stessi. Quindi, senza trascurare questo aspetto, ricordiamo che in primo luogo si tratta di aiutare gli uomini che stanno attorno di noi perché siano liberati dal giogo deprimente ed alienante di Satana e possano ricevere il dono della vita eterna. Gesù stesso ha detto che gioverà un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua, o che darà l'uomo in cambio dell'anima sua. Sono parole che dimostrano l'urgenza e l'importanza del compito che ci è stato affidato. Ed allora, se vogliamo ubbidire al mandato del Signore e realizzare la nostra sublime vocazione, possiamo tenere presenti tre consigli. Primo consiglio: con la parola di Dio ci dice resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Purtroppo dobbiamo confessare che ci capita ancora troppo spesso di permettere al diavolo di influenzarci a peccare contro Dio. Ci sono tante cose nelle nostre abitudini e nella nostra società alle quali siamo abituati che noi riteniamo assolutamente normali. In questo modo non ci accorgiamo che viviamo in un modo che è contrario al volere di Dio. Come possiamo convincere gli altri che Dio punisce il peccato e che ognuno di noi dovrà comparire davanti al giudizio di Dio se noi stessi camminiamo nel peccato? Abbiamo bisogno di una coscienza sveglia e di molto discernimento perché possiamo giudicare noi stessi. Abbiamo bisogno di un rinnovato pentimento che vada in profondità. Saper giudicare il nostro comportamento ribelle così che Dio possa perdonarci secondo la sua misericordia. Resistere al diavolo vuol dire non permettere che la vita spirituale dell'uno o dell'altro sia paralizzata a motivo di un comportamento ribelle. Non permettere che vadano perse le vostre forze ed il vostro tempo perché troppo preoccupati con voi stessi e con i vostri problemi. Inoltre, non permettete che i vostri rapporti umani diventino così complicati da esigere tutta la vostra attenzione per risolverli, perché non siate ostacolati nello svolgere il compito che vi è stato dato in quanto rappresentanti di Dio sulla terra. Per esempio, potremmo convivere meglio con i nostri vicini se pregassimo regolarmente per loro, se ne parlassimo a Dio con amore e gratitudine. In questo modo ci risparmieremmo problemi
ed il nostro rapporto con loro sarebbe migliore.

Passiamo ora al secondo consiglio. Impegniamoci ad evangelizzare. Noè e la sua famiglia, a quei tempi come ai nostri, avranno certamente dovuto lavorare sodo. Il lavoro di Noè doveva essere svolto con coerenza, secondo i principi della sua fede e con il messaggio di ravvedimento che egli portava agli uomini. Egli doveva essere una testimonianza vivente. Gli uomini dovevano vedere in lui e sentire dalla sua bocca che egli agiva esclusivamente secondo il compito che Dio gli aveva dato. A volte, vedete, siamo tentati di blandire le persone nascondendo la gravità del pericolo. Non dobbiamo incoraggiare i nostri amici a sentirsi sicuri lontani da Dio, ma dobbiamo avvertirli che una vita senza Dio porta alla perdizione, mentre una vita con Dio ha una meta chiara e ci mette in possesso di una speranza viva, ossia la certezza della vita eterna. Terzo consiglio: non cerchiamo di essere soltanto noi i rappresentanti di Dio. Siamo attenti all'individualismo. Noi siamo qua giù per servire il Signore e proclamare il suo messaggio di salvezza, perché se cediamo ai personalismi, Satana ci paralizzerà e sfrutterà questa nostra immaturità per vanificare il nostro lavoro. Piuttosto accettiamo con gratitudine l'apporto dei fratelli e delle sorelle della nostra chiesa locale quale dono di Dio e glorifichiamolo in essa. La chiesa locale è la parte visibile del regno di Dio sulla terra. Qui si dimostra come Dio desidera che viviamo sotto la sua influenza. Qui ci distinguiamo dalla società dominata da Satana. Qui adempiamo il desiderio di Dio di divulgare su questa terra il suo regno e respingere sempre più quello di Satana. Qui possiamo vivere la nostra vocazione come rappresentanti di Dio. Come dice la lettera agli Ebrei, anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Il Signore Gesù Cristo ci assisterà e ci fornirà sempre nuove forze per raggiungere questo obiettivo. Proseguiamo ora con la lettura nella seconda lettera di Pietro. Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò confinandoli in antri tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio, se non risparmiò il mondo antico ma salvò con altre 7 persone Noè, predicatore di giustizia, quando mandò il diluvio su un mondo di empi, se condannò alla distruzione le città di Sodoma e Gomorra, riducendoli in cenere perché servissero da esempio a quelli che in futuro sarebbero vissuti empiamente. Ebbene, cari amici, se l'Apostolo Pietro ha ricordato tutti questi casi di giudizio divino, non è certo perché prendesse piacere nel ricordare queste cose, ma perché sapeva molto bene che tutte le affermazioni contenute nella parola di Dio avranno presto o tardi il loro compimento. Non è una sua invenzione, ma quello che Gesù stesso ha insegnato. Egli ha detto: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Perciò il Signore, nel dire tutto questo, vuole ancora una volta esprimere la sua pazienza e il suo amore. Egli non si stanca di offrire delle opportunità di salvezza. Sta scritto: lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, si converta egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. E noi possiamo dire che questo invito viene costantemente riecheggiato attraverso le pagine di tutta la scrittura. Il Signore parla solennemente, ma nello stesso tempo egli opera per convincere l'uomo del suo stato di peccato e di miseria. Egli fa questo amorevolmente perché si serve dello Spirito Santo, la terza persona della Trinità, ma non può fare nulla se l'uomo non si lascia convincere. Sempre nella scrittura troviamo scritto:
Io provo forse piacere se l'empio muore, dice Dio il Signore. Non ne provo piuttosto quando egli si converte dalle sue vie e vive. Questa è la chiara e perfetta volontà del Signore. Ma che cosa può fare il Signore se noi la rifiutiamo? Vedete, questi richiami nella parola di Dio sono continui. E lo stesso apostolo Paolo, nello scrivere a Timoteo, afferma: questo è buono e gradito davanti a Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Il Signore, da parte sua, ha fatto tutto quello che era necessario per offrire all'uomo una grande salvezza che duri per tutta l'eternità. Questo dono gli è costato il dono di Gesù Cristo, il Figlio unigenito, colui con il quale aveva rapporti di armonia da ogni eternità. Ma sebbene questa salvezza abbia un valore ed un prezzo così sublime, non può essere vissuta se non viene ricevuta per fede. Non solo, ma come abbiamo sentito dalla lettera dell'apostolo Pietro, se non c'è questa fede che porta all'ubbidienza, si rimane nella disubbidienza e quindi sotto la condanna di Dio. Che il Signore vi conceda di riflettere e fare la scelta giusta, credendo nel Signore Gesù Cristo, l'unico Salvatore e Signore. Preghiamo. Signore nostro Dio e nostro glorioso Padre Celeste, vogliamo ringraziarti perché, nonostante tutto quello che siamo, tu sei fedele, tu sei amorevole, tu sei paziente e non provi piacere nella morte dell'empio, ma piuttosto desideri il suo ravvedimento perché possa vivere. Grazie, Signore, per questa notizia così bella, così gloriosa che ci viene dalla tua parola. Ebbene, noi ti preghiamo per tutti i nostri ascoltatori, per quelli che in modo particolare oggi hanno sentito per la prima volta forse l'annuncio genuino della tua parola. Crea in loro il desiderio di conoscerti, di amarti, di esserti vicini, di ricevere cioè per la fede la salvezza che tu offri in Gesù Cristo. Signore, oggi vogliamo pregarti ancora per gli ammalati, per i sofferenti, per coloro che sono nella prova, che hanno delle difficoltà di lavoro, di relazione. Signore, aiuta soprattutto i tuoi figli, perché trovino in te, nella persona di Gesù Cristo, il grande riconciliatore. Signore, poiché siamo certi che tu ci ascolti e ci esaudisci, noi ti lodiamo e ti ringraziamo in Cristo Gesù, benedetto con te in eterno. Amen.

Avete ascoltato il programma A tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di Matteo, capitolo 18. In quel mentre i discepoli s'accostarono a Gesù dicendo: «Chi è dunque il maggiore nel regno dei cieli?» Ed egli, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo posò in mezzo a loro e disse: «In verità io vi dico, se non mutate e non diventate come piccoli fanciulli, non entrerete punto nel regno dei cieli. Chi pertanto si abbasserà come questo piccolo fanciullo, è lui il maggiore nel regno dei cieli. E chiunque riceve un cotal piccolo fanciullo nel nome mio, riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse sommerso nel fondo del mare. Guai al mondo degli scandali, poiché è ben necessario che avvengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Ora, se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di peccato, mozzali e gettali via da te. Meglio è per te d'entrare nella vita monco o zoppo che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. E se l'occhio tuo t'è occasione di peccato, cavalo e gettalo via da te. Meglio è per te d'entrare nella vita con un occhio solo che aver due occhi ed essere gettato nella Geenna del fuoco. Guardatevi dal disprezzare alcuno di questi piccoli, perché io vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono del continuo la faccia del Padre mio che è nei cieli, poiché il figliuolo dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perito. Che vi pare egli? Se un uomo ha 100 pecore e una di queste si smarrisce, non lascerà egli le 99 sui monti per andare in cerca della smarrita? E se riesce di ritrovarla, in verità vi dico che si rallegrerà più di questa che delle 99 che non si erano smarrite. Così è voler del Padre vostro che è nei cieli che neppure un solo di questi piccoli perisca. Se poi il tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprendilo fra te e lui solo. Se t'ascolta, avrai guadagnato il tuo fratello. Ma se non t'ascolta, prendi teco ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. E se rifiuta ad ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuta ad ascoltare anche la Chiesa, siati come il pagano e il pubblicano. Io vi dico in verità che tutte le cose che avrete legate sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che avrete sciolte sulla terra saranno sciolte nel cielo. Ed anche in verità vi dico, se due di voi sulla terra s'accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Poiché dovunque due o tre son raunati nel mio nome, qui vi son io in mezzo a loro. Allora Pietro, accostatosi, gli disse: «Signore, quante volte peccando il mio fratello contro di me gli perdonerò io? Fino a 7 volte?» E Gesù a lui: «Io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Perciò il regno dei cieli è simile ad un re che volle fare i conti coi suoi servitori, e avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti, e non avendo egli di che pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figliuoli e tutto quello che aveva, e che il debito fosse pagato. Onde il servitore, gettatosi a terra, gli si prostrò dinanzi dicendo: «Abbi pazienza con me e ti pagherò tutto». E il signore di quel servitore, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli rimise il debito. Ma quel servitore uscito trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari e afferratolo lo strangolava dicendo: «Paga quel che devi». Onde il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti pagherò». Ma colui non volle, anzi andò e lo cacciò in prigione finché avesse pagato il debito. Or i suoi conservi, veduto il fatto, ne furono grandemente contristati ed andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: «Malvagio servitore, io t'ho rimesso tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo, come ebbi anch'io pietà di te?» E il suo signore, diratolo, diede in mano degli aguzzini fino a tanto che avesse pagato tutto quel che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste, se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: La paura, di questo si parlerà oggi a Contrappunti. Che cos'è la paura? Come vincerla? L'idea di morire non mi piace, questa è la testimonianza che ascolteremo nel corso del programma. Cosa dice la Bibbia a proposito della paura? Questo ed altro nel programma Contrappunti di oggi. Amici, restate con me, buon ascolto.
1: Se muoio e se c'è un Dio a cui rendere conto, che cosa gli racconto? Mi dicevo e mi tormentavo. Avevo paura di affrontare Dio. La paura della morte è comune a tutti.
2: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti e armonizzati da Mario Pieri.
3: Abbastanza armi chimiche e batteriologiche per sterminare ogni...

Eh sì, questo uomo moderno che pensa di avere detronizzato Dio, ma che è ancora qui a combattere contro le sue grandi e piccole paure. Allora, amici, anche quest'oggi, prima di addentrarci nel soggetto che porteremo avanti nel corso del programma, ci ascoltiamo un brano musicale, una bella canzone di Scott Allan che si intitola Canto della Battaglia.

0: contrappunti.
1: La paura, ecco, chi non l'ha mai provata? Dopo aver visto non solo a New York con il disastro della distruzione delle torri gemelle, ma anche in tutto il mondo tante scene di sangue, di morte, di bambini e di donne uccisi per la strada, ecco, ci si domanda come gli uomini possano immaginare e concepire e compiere cose simili. E in molti di noi ecco che nasce allora la paura, oppure tante diverse paure. Se degli uomini che fino ad un certo punto sono esattamente come noi e come chi ci circonda, ecco, possono immaginare, progettare, portare a compimento eccidi, omicidi, attentati e così via, ecco, cose simili, cominciamo ad avere paura. Paura anche di noi stessi, dei nostri vicini, dei criminali che sappiamo che vivono con noi nel nostro paese. E poi, purtroppo, nasce la paura della gente diversa. La gente di colore, diversa anche di razza, di religione. Di chi ci possiamo fidare? Come possiamo proteggere le nostre case, i nostri figli, le nostre città? La paura può farci anche perdere la gioia di vivere, oppure la paura può spingere anche a tentare ciò che casomai non abbiamo mai osato tentare. Qualcuno ha detto che l'impavido non sarà mai un eroe. Ecco, in un certo senso è vero. Tutto sommato è la persona comune che, nonostante quelle che sono le sue paure, a volte, se sottoposta a forti pressioni, vince la paura e compie atti eroici. Diventa cioè un eroe. Ma anche l'eroe, tutto sommato, ha paura. Come sappiamo, nell'attentato di New York sono morti 343 vigili del fuoco. Ecco, qui volevo raccontarvi questo breve aneddoto, anche questa ovviamente una storia vera, di questo eroe sopravvissuto appunto all'attentato di New York, ma che è tutto sommato un eroe infelice. Ecco, stranamente da quel disastro è venuto fuori questo eroe ammirato in tutti gli Stati Uniti, che non apprezza per nulla di esserlo. Si chiama Mike Kehoe e, quando la prima torre si è incendiata, ha ricevuto l'ordine di salire fino all'incendio per partecipare alla battaglia per spegnerlo. Mentre saliva la scala interna ha incontrato la folla degli impiegati che scendeva per scappare. Fra questi qualcuno ha scattato la foto della sua faccia, che mostrava in quel momento determinazione, sorpresa e, come dicevo prima, forse paura. Ecco, quella foto, ripresa da tutte le televisioni e giornali americani, ha fatto di lui in un solo giorno un eroe. Ma questa esperienza lo ha lasciato umiliato e depresso. Quante vite hai salvato? La gente gli chiede. E lui deve rispondere: una sola, la mia. Infatti, quando ha ricevuto l'ordine di scappare perché la torre stava per crollare, ha fatto giusto in tempo ad arrivare a terra e mettersi sotto un camion dei pompieri. Così si è salvato la vita. Ma ciononostante, ecco, non si sente un eroe. Ecco, anche gli eroi hanno paura. La paura è un veleno, ma può anche essere una medicina ricostituente. Dipende da chi o da che cosa, ecco, abbiamo paura, o da come decidiamo di affrontare le paure. Ecco, allora, che cos'è la paura? Risponde uno psicologo: la paura è un'emozione conosciuta da tutti gli esseri umani e anche dagli animali. Prepara istintivamente, senza alcun aiuto del ragionamento, a scappare oppure a combattere, fa scattare meccanismi che cambiano il respiro, il battito del cuore, la pressione sanguigna, le capacità dei muscoli di rispondere al di là di quelle che sono le loro possibilità normali. Ma molte paure invadono anche la mente ed i pensieri. Fra queste paure ci sono quelle razionali e quelle irrazionali. Una paura razionale riguarda qualcosa o qualcuno che potrebbe effettivamente farci del male. Le paure irrazionali invece riguardano dei pericoli immaginari, pericoli inesistenti oppure così remoti da non meritare alcuna attenzione. E tutti e due questi tipi di paura però possono causare grandi sofferenze, avvelenare la vita e addirittura causare la malattia e perfino la morte. Ecco, allora dobbiamo prestare molta attenzione a quelle che sono le nostre paure. Ma qui ci fermiamo un attimo e facciamo una pausa musicale. La facciamo in compagnia del gruppo Avalon e di questa bella canzone che si intitola proprio Don't Be Afraid, cioè non avere paura. L'ascoltiamo adesso insieme, dopo vedremo anche cosa dicevano le parole.

0: Don't be afraid, non avere paura, hanno cantato gli Avalon. È come se fosse il Signore che parla nel testo di questa canzone e dice: so che è difficile crederci quando i tuoi occhi non vedono, perciò appoggiati a me, io non sono sparito e ti vedo. Le lacrime accecano la verità e io sono proprio qui davanti a te. Stendi la mano e prendi la mia, non avere paura dell'amore. So che troverai la tua forza di nuovo, non perdere la tua fede. Queste sono domande che dovrai affrontare senza risposte pronte. Credi soltanto, perché domani verrà e con esso il sole del mattino. Spero che tu mi farai entrare, perché soltanto allora inizierà la guarigione. C'è un muro che ti circonda e soltanto l'amore potrà aiutarti a farcela. Sei preso nel cerchio che tu hai tracciato e quando il tuo mondo inizia a crollare, io raccoglierò i pezzi da terra. Voglio essere là per te. Belle parole. Allora, si diceva la paura. Perché, ve lo siete mai chiesti, perché un terzo degli italiani consulta maghi, fattucchiere e perché è disposto a versare nelle loro casse quantità incredibili di denaro? Perché tanti pagano il pizzo ai mafiosi che li minacciano di vendette e ritorsioni anziché invece rivolgersi ai carabinieri? Ecco, la risposta è una sola. Si ha paura. Paura di quello che potrebbe succedere ai loro cari se facessero irritare il mago, se non pregassero più il santo influente o se si mettessero contro chi è potente. Qualcuno ha fatto un malocchio a suo figlio, lo potrebbe trovare morto in un canale, dice il mago. Le grazie si devono meritare, incalza un religioso. Sarebbe una grossa disgrazia se una bambina così bella non tornasse a casa, insinua la persona ben informata. E allora cosa si fa? Si paga, si trema, si spera. E poi ancora si paga senza fiatare. E si resta rovinati, delusi e ingannati. È comprensibile che la gente abbia paura, perché il mondo è brutto e non promette davvero di diventare migliore. Ma una via d'uscita c'è. Come sappiamo, come si dice, come la Bibbia stessa dice, la morte è il re degli spaventi e l'idea di morire non piace. Ecco, questo è anche quanto ci narrerà adesso Piero Scatizzi quando legge questa testimonianza, testimonianza che ho tratto da un inserto del mensile La Voce del Vangelo. Sentiamolo.
1: Quando ero bambino avevo una gran paura della morte, non so perché, dato che ero sano. Mi sentivo ben protetto dai miei genitori e vivevo in un posto tranquillo. Sia come sia, la paura era reale. Perciò andavo a leggermi sul giornale i nomi delle persone che erano morte nella nostra cittadina. Accanto ai loro nomi era indicata, con poca delicatezza, anche l'età. Se nella lista c'era un bambino, mi preoccupavo in una maniera assurda. Non so cosa avrei dato per sapere perché e di che cosa era morto. Facevo anche un gioco abbastanza cretino, quando camminavo sul marciapiede a lastroni quadrati. Evitavo di toccare la riga fra un lastrone e l'altro, perché se la toccavo morivo. Durante la Seconda Guerra Mondiale, quando c'erano i bombardamenti e la gente moriva davvero, la mia paura è diventata una specie di ossessione che mi assaliva di sera. E non potevo farci niente. Neppure se facevo attenzione a non calpestare le righe sul marciapiede mentre correvo verso il rifugio. Se muoio e se c'è un Dio a cui rendere conto, che cosa gli racconto? Mi dicevo e mi tormentavo. Avevo paura di affrontare Dio. La paura della morte è comune a tutti. Solo alcuni atei che non credono che ci sia un Dio dicono di non averne. Non ho paura di morire, affermava Indro Montanelli. Se c'è un Dio sarò io a fargli delle domande. Ma era un'eccezione. Buona parte degli atei, prima di morire, fa venire un prete, magari un prete operaio, dato che è sempre meglio coprirsi le spalle. È normale avere paura della morte. La Bibbia la chiama il re degli spaventi e non per nulla Dio ci ha dato l'istinto di conservazione che ci spinge a evitare i pericoli e a difenderci quando è necessario. La morte significa ignoto, buio. Però oggi che sono vecchio e alla morte sono più vicino di quando ero bambino, la morte non fa più paura. Ancora il momento e il processo della morte non sono realtà a cui mi piace pensare, ma certamente il mio incontro con Dio non mi preoccupa più. Anzi, cosa è successo? Proprio durante la guerra ho iniziato a leggere la Bibbia, la parola di Dio. L'ho letta a cuore aperto e senza riserve mentali o preconcetti. L'ho letta per capire come fosse Dio e che cosa volesse da me. E ho fatto delle scoperte fantastiche. Per prima cosa, ho scoperto che l'Iddio della Bibbia è un Dio personale, che si occupa dei minimi particolari di questo mondo. Ci pensate che tiene conto dei capelli sulla nostra testa e anche di un passero che cade dal suo nido? Poi ho scoperto che è un Dio buono, giusto e santo. Perché è buono, vuole salvare le sue creature. Perché è giusto, non può passare sopra le loro mancanze. Perché è santo, vuole e può accogliere presso di sé solo della gente perfetta e pura come è perfetto Lui. Un grosso problema che però Lui ha risolto in una maniera che ha soddisfatto tutte queste sue esigenze. La soluzione del problema è stato Gesù Cristo, l'unico figlio di Dio, nato miracolosamente da Maria Vergine, vissuto in una maniera perfetta e morto sulla croce per pagare la pena di ogni peccato che sia mai stato commesso dal genere umano. In questo modo la giustizia e la santità di Dio sono state perfettamente soddisfatte. E Dio può liberamente dimostrare il suo amore, offrendoci in dono la salvezza. La resurrezione di Gesù è la prova della sua divinità e del fatto che la sua opera è stata sufficiente e completa. Ma ho scoperto anche un'altra cosa essenziale. L'opera di Cristo non si applica automaticamente a ogni creatura umana. Deve essere creduta e accettata in maniera personale, per mezzo di un atto di fede da ogni individuo. Iddio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Queste parole pronunciate dal Signore Gesù e riportate nel Vangelo di Giovanni le ho capite e credute, e da allora non ho più paura.
0: Ecco, il nostro programma potrebbe a questo punto chiudersi qui, però vi avevo promesso in apertura di programma che avremmo dato un'occhiata anche a quello che dice la Bibbia a proposito della paura. Ecco, vediamo prima qual è la realtà. Ecco, la Bibbia stessa dice in alcuni passaggi che spaziano un po' in tutto il libro: ho avuto paura e mi sono nascosto dal libro della Genesi. I peccatori sono presi da spavento, dal libro di Isaia. Il castigo di Dio mi spaventa, dal libro di Giobbe. E poi ancora dal Vangelo di Luca: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle. Sulla terra angoscia delle nazioni, gli uomini verranno meno per la paura attesa di quello che starà per accadere. E ancora in Prima Giovanni: la paura implica apprensione di castigo. Chi ha paura non è perfetto nell'amore. Ecco, dicevo, fin qui la realtà, ma c'è un rimedio. Ancora la Bibbia stessa a ricordarcelo, e ce lo ricorda con questi due passaggi. Gesù ha partecipato alla carne affinché mediante la morte distruggesse colui che ha l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù. Ancora un altro passaggio: Gesù morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per loro stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Allora, abbiamo visto realtà, rimedio e liberazione. Ancora altri tre passaggi. Dio è amore e noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. In questo l'amore è reso perfetto in noi, affinché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio. E per finire, nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo.

Ed è con questa bella canzone del gruppo Jars of Clay che chiudiamo il programma di oggi. Si intitola Much Afraid, cioè Ho tanta paura. Una canzone che parla della volontà di portare appunto quelle che sono le nostre paure, i nostri pesi, i nostri problemi ai piedi del Signore. Bene, chiudo qui lo spazio Contrappunti di oggi. Amici, grazie per avermi fatto fin qui compagnia. Vi invito come sempre a restare ancora con noi. Seguirà tra poco un'altra interessante proposta da parte della nostra emittente e per quanto riguarda questo programma, appuntamento al prossimo numero. Buon proseguimento.

cari amici che avete la bontà di seguirci attraverso le onde della radio, vi salutiamo, Patrizia ed io, e vi invitiamo ad ascoltare la lettura del capitolo 6 di Giovanni, versetti da 60 a 65.

disse loro: «Questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il Figlio dell'uomo ascendere dov'era prima? È lo spirito che vivifica. La carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Ma tra di voi ci sono alcuni che non credono». Gesù sapeva infatti fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre».

Molti di coloro che seguivano Gesù furono scandalizzati dalle sue parole e dal pensiero di mangiare la sua carne e bere il suo sangue. Un parlare considerato inaccettabile, un parlare duro, che allontanava le persone, le quali non compresero il senso spirituale del discorso di Gesù. Il Signore offrì loro un ulteriore motivo di riflessione, anticipando la sua futura ascesa al cielo, quando, venuta a mancare la possibilità di cibarsi letteralmente della sua carne e del suo sangue, avrebbero compreso la portata spirituale delle sue parole. L'espressione "la carne non giova a nulla" è illuminante per la comprensione dell'intero dialogo fra Gesù e i giudei, in modo particolare per questa ultima parte. L'accento deve essere posto non sull'aspetto materiale del discorso, ma su quello spirituale, su quello mistico. Se la carne non è di alcuna utilità, lo sono invece le parole del Signore, che appartengono allo spirito e alla vita. Non sempre è facile capire il significato nascosto dietro certe espressioni. E proprio per questo dovremmo, a differenza di quei discepoli, essere sobri, essere equilibrati, evitando facili e superficiali giudizi, cercando invece di comprendere bene, di comprendere nel modo giusto quanto ci viene proposto. L'incomprensione può creare delle insormontabili barriere, può allontanare degli amici, può rompere delle relazioni, può creare inutili disagi e tanta solitudine. Comunicare a volte non è sufficiente. È necessario andare incontro all'altro, cercare di capire il suo pensiero fino in fondo, senza giungere ad affrettate valutazioni. Quelle persone facevano parte della cerchia di Gesù. Sono citati come discepoli, ma Gesù affermò che non credevano. Chissà per quale motivo seguivano il Signore. Simpatia umana, curiosità, interesse. Ma appena udirono qualcosa che non garbava loro, furono pronti ad indignarsi, a mormorare e a lasciare colui che chiamavano maestro. Anche noi dobbiamo imparare questa lezione. Non possiamo pretendere che gli altri pensino, parlino o agiscano come noi vogliamo, che gli altri siano a nostra immagine. Ne possiamo esigere di farli dipendere da noi. È invece saggio cercare di comprendere il pensiero altrui nella consapevolezza che nella pluralità c'è un'autentica ricchezza di pensiero, non sempre accettabile forse, ma sempre udibile con rispetto per essere compresa. Questo soprattutto nella comunità ecclesiale, dove la conoscenza e l'esperienza sono diverse, sono svariate, ma sempre esposte nel timore di Dio.

0: passo dopo passo.
1: Egli veglierà sui passi dei suoi fedeli, ci rammenta il primo libro di Samuele inserito nella Bibbia. La via è insidiosa e i nostri piedi sono mal sicuri, ma l'Eterno, come ci ricorda questo versetto, veglierà sui nostri passi. Se rinunciamo a noi stessi con fede, ubbidienti per essere suoi fedeli, egli sarà il nostro guardiano. Non soltanto incaricherà i suoi angeli di vegliare su di noi, ma egli stesso proteggerà il nostro uscire e il nostro entrare. Egli veglierà sui nostri passi per non farci cadere, così da non sporcarci le vesti, ferire le nostre anime e dare la possibilità al nemico, a Satana, di bestemmiare. Egli veglierà sui nostri passi per non farci vagare, così da non imboccare vicoli ciechi, percorsi folli o le vie battute dal mondo. Egli veglierà sui nostri passi, evitando che ci si gonfino i piedi per la stanchezza o che si producano vesciche per le asperità e la lunghezza del cammino. Il Signore veglierà sui nostri passi, impedendo ogni ferita ai piedi. Avremo scarpe di ferro e rame, così da poter camminare su spade affilate o su micidiali serpenti, senza sanguinare né essere avvelenati. Egli libererà i nostri piedi da ogni pericolo. Non saremo intrappolati dagli inganni di nemici astuti e maligni. Con una simile promessa, corriamo allora senza stancarci e camminiamo dunque senza timore. Gesù, che veglia sui nostri passi, lo fa sempre in modo efficace e attento, credimi.

Cari amici ascoltatori, questo è Eros Bacoccina che viene a voi con la buona novella, una mezz'ora di ispirazione, di musica e di meditazione, presentatevi dalla Fratellanza Evangelica Italiana quale contribuzione alla vita spirituale della vostra comunità. Quest'oggi, dato che tutto cambia, vogliamo esaminare cambiamenti benefici, cambiamenti che la parola di Dio dice possibili ad ognuno di noi. Ma prima di cominciare, diamo ascolto a uno dei nostri inni.

0: Ed ora per la nostra edificazione apriremo le sacre scritture al libro degli Atti e al quinto capitolo leggeremo il passaggio compreso fra il 17° versetto e il 25°. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Ora il sommo sacerdote e tutti quelli che erano con lui, cioè la setta dei Sadducei, si levarono pieni di invidia e misero le mani sopra gli apostoli e li gettarono nella prigione pubblica. Ma un angelo del Signore, nella notte, aprì le porte della prigione e, condotteli fuori, disse: «Andate, presentatevi nel tempio e qui vi annunziate al popolo tutte le parole di questa vita». Ed essi, avendo ciò udito, entrarono sullo schiarito del giorno nel tempio e insegnavano. Ora il sommo sacerdote e coloro che erano con lui vennero e convocarono il Sinedrio e tutti gli anziani dei figlioli di Israele e mandarono alla prigione per far condurre dinanzi a loro gli apostoli, ma le guardie che vi andarono non li trovarono nella prigione e tornate fecero il loro rapporto. E dissero: «La prigione l'abbiamo trovata serrata con ogni diligenza e le guardie in piedi davanti alle porte, ma avendo aperto non abbiamo trovato alcun dentro». Quando il capitano del tempio e i sacerdoti udirono queste cose, erano perplessi sul conto loro, non sapendo che cosa ciò potesse essere. Ma sopraggiunse uno che disse loro: «Ecco, gli uomini che voi metteste in prigione sono nel tempio e stanno quivi ammaestrando il popolo». Possa lo Spirito Santo del Signore benedire la lettura della sua santa parola. Alcune settimane fa mi è capitato di leggere un'intervista concessa da uno dei nostri più famosi pastori, il dottore R.G. Lee. Fra le domande fattegli, quella che più di ogni altra stimolò il mio pensiero fu quella che riguarda la differenza fra la predicazione del suo tempo e quella d'oggi in relazione ai risultati che ne vengono conseguiti. L'anziano predicatore ha fatto notare che mentre ai suoi tempi, 50 anni fa, c'era una immediata risposta all'appello evangelistico, oggi esso passa per la maggior parte inosservato. E questo io posso dire che è vero sia fra le chiese americane, ma più ancora fra quelle italiane. Qual è la causa? Sono molte e complesse. Prima, senz'altro, il benessere generale. Quando la gente sta bene, poco si preoccupa di ricercare Dio e di prestare attenzione alla sua parola. Poi, un crescente scetticismo creato da una cultura sempre più ateistica, e quindi il materialismo, i cambiamenti nel seno della Chiesa, e ne potremmo nominare tanti altri, ma io non credo che occorra, perché penso che la principale ragione, quella che pure il pastore lì mise in risultato, è trovata nel fatto che noi stiamo predicando cristianità a persone che già si ritengono cristiane, il che porta a paragonare la nostra opera agli sforzi di quel venditore che voleva vendere la sabbia agli arabi. Ma amici, quello che uno pensa di se stesso e quello che uno è non è la stessa cosa. Occorre darsi di quando in quando un'occhiata, altrimenti finiremo come una signora che noi conoscemmo tempo fa, la quale, temendo di invecchiare, aveva fatto togliere tutti gli specchi dalla sua casa e mai si guardava in altri. Un giorno qualcuno le fece una fotografia e poi gliela mostrò. Lei rimase malissimo e disse: «Ma in verità quella sono io? Sono davvero venuta così vecchia?» Amici, la parola di Dio è il nostro specchio. E sia pure che ci sentiamo pienamente convinti di essere migliori cristiani, noi abbiamo il dovere di rispecchiarcisi dentro di quando in quando, altrimenti corriamo il rischio di essere simili a quella signora di cui vi abbiamo appena parlato. Vedete, tutti si chiamano cristiani, ma solo un piccolo numero lo è, e perché, amici, osservate con me, la cristianità implica salvezza del credente. Tutti i discepoli, Tutti i cristiani della Chiesa primitiva erano più che certi della loro salvezza. Il Vangelo stesso implica che il risultato del suo messaggio è l'immediata salvezza di chi lo ascolta. Gesù stesso ha dichiarato che venne per cercare e salvare i peccatori. Che dobbiamo dire? Che se ne andò senza averli salvati? Leggiamo che il Vangelo è la potenza di Dio in salvezza per ognuno che crede. Come mai allora se uno crede non è salvato? Come uno può chiamarsi cristiano e poi non essere sicuro della propria salvezza? Ma che Vangelo sta egli seguendo? Per certo non quello di Cristo. Cristianità implica disciplina, ed ecco quanti sono quelli che vivono una vita regolata, disciplinata dai comandi di Cristo. Cristianità esige cambiamenti, richiede una nuova vita, una nuova nascita, ma ecco che oggi non c'è differenza fra i credenti e i non credenti. L'episodio che abbiamo letto bene illustra questa verità. Qui vediamo gli apostoli evangelizzare un popolo che già si riteneva religioso, che si vantava delle proprie tradizioni, che in verità era fra tutti i popoli quello che adorava il vero Dio. Però ecco che alla predicazione di Pietro quel popolo rispose tuttavia in una maniera assai diversa dalla risposta che oggi si ottiene predicando lo stesso messaggio a un popolo che è su per giù nelle stesse circostanze. Come mai? Cosa spinse il popolo a riguardare se stesso e la religione che seguiva fino allora alla luce del messaggio evangelico? Io penso che questa ragione è trovata nel contesto in cui Pietro predicò la verità del Cristo. Egli non evitò di puntare sulle ovvie lacune della Chiesa allora esistente. Non si vergognò di predicare contro le tradizioni dei padri né di mettersi a faccia aperta contro la Chiesa stabilita. A volte oggigiorno, nel nostro riguardo verso le religioni degli altri, noi ci sentiamo di astenersi su predicare apertamente tutto il messaggio evangelico, ma non così fece l'apostolo Pietro, e lo troviamo infatti davanti al Sinedrio accusando i sacerdoti e gli anziani di Israele di essere loro i deviatori del popolo, loro i falsi interpreti delle sacre scritture. E mentre, come abbiamo detto, è dovere di ognuno di paragonare le proprie convinzioni religiose con ciò che la parola di Dio dice, pure è dovere di chi predica la parola di Dio di predicarla senza restringerla né a norme o regole imposte dalla legge o dalla consuetudine né al beneplacito di chi potrebbe in altro caso restare offeso. Così, amici in ascolto, domandatevi ognuno di per conto vostro: cosa fa la vostra religione per voi? Vi dà quella pace, quella salvezza, quella libertà che Cristo venne per portare agli uomini? Vi dà una vita ricca e abbondante? Nel caso che noi abbiamo davanti, l'evidenza era inconfutabile. I sacerdoti e la Chiesa aveva messo in prigione gli apostoli, ma ecco che la potenza di Cristo li libera e li mette nel Tempio. Amici, fatevi questa domanda: dove vi trovate voi ora spiritualmente? Nella prigione dei dubbi, delle incertezze, nella prigione del timore di ciò che sarà di voi al giudizio finale? Siete voi ancora legati da superstizioni e tradizioni umane? Ebbene, Cristo vuol portarvi alla sua presenza. Cristo vuole liberarvi per mettervi nel mezzo del Tempio. E amici, non mi dite che voi non siete prigionieri. Ricordatevi le parole di Gesù: l'uomo è schiavo di ciò che lo domina. E io vi dico che tanti di voi oggi siete ancora in prigione, siete schiavi, siete prigionieri del peccato, siete prigionieri di vizi, siete prigionieri di superstizioni, siete prigionieri di indifferenza, di precetti, di leggi, e vi tengano legato e non potete venire alla presenza di Dio. Io ero come voi ed ero prigioniero di queste cose. Non ero libero a quei tempi di leggere la Bibbia, in Italia non si trovava. Non ero libero di leggere altra letteratura, come per esempio il Boccaccio. Non ero libero di entrare in una chiesa protestante. Non ero libero di vedere certi films. Se avessi avuto una bistecca di venerdì, non sarei stato libero di mangiarla. Oh sì, è vero, grazie a Dio che tante delle cose sono cambiate. Ma io vi domando, grazie a chi? Grazie agli evangelici che con la loro predicazione hanno forzato questi cambiamenti. Ma il fatto resta che c'è ancora tanta restrizione nel libero esercizio della coscienza umana. E io vi dico che le religioni degli uomini, qualsiasi esse siano, non hanno altro che lo scopo di legarvi, di imporvi pesi e restrizioni e di tenervi in prigione. Ma notate qui il caso che ci è presente in questo passaggio. Qui notate Pietro, il clero invidia, poi il clero vieta e quindi il clero imprigiona. Ma ecco che Cristo interviene ed apre le porte e lo conduce proprio là nel mezzo del tempio a predicare. E dite, non è questo che sta proprio succedendo anche al nostro popolo, a coloro che vogliono ascoltare? Non è forse vero che per secoli, mentre l'Italia era dominata dalla Chiesa stabilita, il popolo era spiritualmente in prigione? Non è forse vero che la libertà religiosa è venuta in Italia solo dopo che gli eserciti di nazioni influenzate dal cristianesimo evangelico l'avevano liberata dalla tirannide che l'opprimeva? Si può in qualche modo negare questo? E così fu di Pietro. D'un tratto egli fu liberato dalla potenza di Cristo. Non fu più prigioniero della paura. Pietro, che rinnegò il suo maestro, che fuggì da lui, ecco ora non è più prigioniero della paura né del ritegno personale, non è più prigioniero delle passioni umane. Ecco che Pietro è libero e Pietro proclama Cristo là, davanti al Sinedrio, nel Tempio. Questo cambiamento non lo apporta alcuna religione né alcun rito nella vostra bontà, o amici. Questo avviene solo quando una persona fa quello che fece Pietro, abbandona i suoi preconcetti religiosi e poi si arrende a Cristo e dà a lui il pieno possesso della sua personalità. Sì, oggi si parla tanto di progresso e di libertà, ma ecco che chi è ancora sotto queste religioni deve violarle continuamente perché esse vietano, esse proibiscano, esse scomunicano. Ebbene, amici, io vi dico che Cristo accetta tutti, Cristo libera tutti, Cristo salva tutti. Cristo è tutt'oggi abile di trarre qualsiasi individuo che vuol credere fuori dalla prigione del servilismo ritualistico alla più ampia libertà spirituale. Egli è capace di liberare qualsiasi persona dalla prigione del peccato più sozzo e ributtante per portarlo nel tempio della sua gloriosa presenza. Amici, non vorreste anche voi sperimentare questo cambiamento? Ebbene, datevi a Cristo, arrendetevi alla sua volontà, obbedite le sacre scritture. Signore, noi ti preghiamo in questo momento per questi nostri cari amici che ci hanno ascoltato. Ti chiediamo che tu, con la potenza del tuo Spirito Santo, parli al loro cuore, tu li convinca di queste verità, tu li liberi dai loro peccati
1: e tu li assoggetti alla volontà di Cristo, che è l'unica che libera. Ti chiediamo questo per il suo amore e nel suo nome. Amen. Ricordatevi che Dio vi ama, Cristo è vivo e vuole salvarvi ora, e noi siamo pronti ad aiutarvi.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E Maurizio, ancora una volta, è con te, felice di essere di nuovo in tua compagnia e grato della tua scelta di tornare fedele e puntuale come sempre. Nel caso invece che questa fosse la prima, primissima volta hai sentito questa sigletta, questa musichetta che ti è piaciuta, hai continuato ad ascoltare, adesso eccomi qui e io farò del tutto per invogliarti a continuare a rimanere all'ascolto.

Come saprai, se sei fedele compagno o compagna di viaggio, siamo alle prese con il libro del Levitico. Stavolta ci ho azzeccato. Le ultime due o tre volte, chissà perché, una volta ho nominato l'Esodo, un'altra volta un altro libro totalmente diverso. Stavolta invece ci ho azzeccato, ho detto giusto. Libro del Levitico, secondo capitolo. L'abbiamo iniziato, l'abbiamo quasi concluso, questo secondo capitolo, ma c'è ancora qualcosina da dire, qualcosa di molto interessante e molto importante.

approfitto di questa pausa, o di questo, no pausa, perché abbiamo appena iniziato, che vuoi, già fa la pausa, di questo interludio musicale per ringraziare chi ci scrive, ringraziare coloro che prendono del tempo, carta, penna, e buttano giù due righe, quattro, cinque, a volte pagine, dobbiamo dire. Ci fa piacere, anche una sola riga o dieci pagine, sia l'uno che l'altra, sono più che benvenuti.

Oh, dicevo che abbiamo la volta scorsa iniziato il secondo capitolo e l'abbiamo praticamente quasi terminato, ma ci sono due o tre cosine che ancora vorrei dire. Ricordi, abbiamo parlato la volta scorsa di fior di farina, di lievito, di miele. Il fior di farina, ti ricordo, era un ingrediente non facile da trovarsi o da fare. Era molto più facile pestare del grano e ottenere della farina un po' spessa, grezza. Il fior di farina richiedeva tempo, richiedeva impegno, richiedeva applicazione. Dio non, nell'offerta non voleva lievito né miele. Perché? Perché sia l'uno che l'altro, il lievito è chiaramente qualcosa di acido e il miele lo diventa, rovina.

l'impasto. Il lievito nel linguaggio biblico è simbolo di peccato, di compromesso. Quindi Dio vuole il fior di farina, vuole il meglio, desidera il nostro impegno, la nostra disciplina. Non desidera peccato, non desidera compromesso. Ma ci sono altre cose che vengono nominate nel secondo capitolo. Per esempio, l'olio. L'olio deve essere presente in questa oblazione, in questa offerta di cui si parla nel secondo capitolo. Per esempio, se offrirai un'oblazione di pasta cotta al forno, il fior di farina, quindi il meglio, sia preparato in focacce azime, senza lievito, quindi intrise d'olio, e in schiacciate azime unte di olio. Se la tua oblazione è un'offerta cotta alla piastra, il fior di farina intriso d'olio sia azimo. La taglierai in pezzi e vi spargerai sopra dell'olio. È un'oblazione. E ancora, se la tua offerta è un'oblazione cotta in pentola, il fior di farina lo preparerai con olio. Quindi, come vedi, l'olio era parte integrante di questa oblazione, di questa offerta. O l'olio sparso, oppure mischiato nella pasta. Insomma, in un modo o in un altro, l'olio doveva essere presente. Di nuovo, nel linguaggio biblico, così come il lievito rappresenta il peccato, il compromesso, nel linguaggio biblico l'olio rappresenta la persona dello Spirito Santo. La persona è l'opera dello Spirito Santo. È una delle immagini più belle, devo dire, della Bibbia. Al contrario, contrariamente a quello che normalmente si pensa, lo Spirito Santo non è una forza, un'energia, una nuvola, un vapore. Nulla di tutto questo. Se hai queste immagini, questi concetti dello Spirito, fai quello che vuoi, ma buttali via. Lo Spirito Santo è una persona. Non è solo un'energia. Lo Spirito dà potenza, ma non è squisitamente qualcosa di etereo. Non è un'onda magnetica, è una persona. Così come Dio è una persona, così come Gesù è una persona. Il cristiano non può essere tale e non può portare avanti la sua vita da cristiano senza l'intervento, senza la presenza, senza l'opera, senza l'aiuto della persona dello Spirito Santo. Si diventa cristiani, si diventa discepoli di Cristo grazie all'opera dello Spirito Santo. Si prosegue nel cammino cristiano grazie all'opera dello Spirito Santo. Ci si rende conto di essere figli di Dio grazie all'opera dello Spirito Santo. Nel nostro cammino di disciplina, di consacrazione, la meta è quella di assomigliare sempre più a Cristo. Ma anche qui non possiamo fare a meno dell'opera dello Spirito Santo. Lo Spirito deve essere parte integrante della nostra vita, della nostra consacrazione, della nostra offerta. Ripeto, lungi dall'essere un'energia, un'influenza eterea, un vapore, una nuvola. Lo Spirito è una persona. Una persona dolce. Una persona amabile. Una persona che è pronta a starti accanto. Gesù lo chiama infatti il Consolatore, o in un termine un pochino più tecnico, più difficile, il Paracleto. Il Paracleto ai tempi di Gesù era l'avvocato difensore, colui che stava accanto all'accusato e lo difendeva. Il Paracleto, lo Spirito, è colui che ci accompagna, colui che ci sta accanto. Ripeto, deve essere parte integrante della nostra vita.
prima di procedere, così, rileggendo il testo, mi è venuta in mente una domanda, un quesito. Capisco come mai il Signore non voglia lievito. Abbiamo già visto che il lievito nel linguaggio biblico è sinonimo di peccato, di male. Ma il miele? In fondo il miele è qualcosa di buono, è un alimento naturale. È dolce. È salutare. Come mai il miele, al pari del lievito, viene escluso da questa oblazione, da questa offerta? Ci hai fatto caso? Te la sei posta questa domanda? Credo che la ragione sia abbastanza semplice. Ripensandoci, lì per lì non mi veniva, non capivo. Il miele ci parla della dolcezza naturale. Il miele ci parla in qualche modo dell'ipocrisia, della maschera che spesso noi ci mettiamo, che indossiamo, per apparire agli altri ciò che non siamo. Dio non vuole il lievito perché rappresenta il compromesso, il peccato e il male. E non vuole il miele perché è una dolcezza naturale, non spirituale. Infatti, mi sembra che questo sia confermato quando Dio dice: né lievito né miele farete salire, né dal lievito né dal miele farete salire il fumo come dono al Signore. Li offrirete al Signore come un'offerta di primizie, ma non saliranno sull'altare come profumo gradito. In tante altre occasioni si dice che il fumo che saliva era un aroma che a Dio piaceva. In questo caso, il fumo del lievito e del miele Dio non lo vuole. Non è gradito. Una cosa non solo gradita, ma essenziale, invece, era il sale. Ogni tua offerta di oblazione la salerai con il sale, e non farai mancare il sale del patto del tuo Dio nella tua oblazione. In ogni tua offerta offrirai sale. Interessante. Così come l'olio, sembra che il sale fosse elemento essenziale, parte integrante dell'offerta, dell'oblazione. Ora, se ci pensi, il compito del sale è esattamente l'opposto del lievito. Il lievito fermenta, rovina tutta la pasta. Se vogliamo pane alzimo, non possiamo avere lievito. Il sale invece, per sua natura, cosa fa? Ovviamente, basta pensare al prosciutto. Previene il decadimento. Conserva. Fa sì che non avvenga, che non si inizi e non avvenga il processo di decomposizione. Preserva. Conserva. Questo mi aiuta a capire meglio, spero che aiuti anche te, l'affermazione di Gesù ai suoi discepoli e a tutti noi che ci chiamiamo cristiani: voi siete il sale della terra.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre, a quest'ora, Maurizio. Ci sono ancora alcune cosine che vorrei dire a proposito del secondo capitolo e probabilmente oggi non faremo neanche in tempo ad iniziare il capitolo 3. Pazienza, un passettino alla volta.

L'ultima frase del secondo capitolo dice così: il sacerdote ne farà fumare una parte dell'oblazione, dell'offerta, come memoriale, presa dall'orzo mondato e dall'olio, oltretutto l'incenso, tutto questo come dono al Signore. Qui incontriamo un altro elemento, l'incenso. Ora, sappiamo tutti a cosa serve l'incenso. Ha un profumo particolare, un aroma molto distinto, caratteristico. Non si sente mai il profumo d'incenso e si sta lì con incertezza a dire: non riesco a comprendere che profumo sia questo. No. Una volta che hai sentito il profumo d'incenso, non te lo dimentichi più. Cosa ti dice questo?

rivolgo in modo molto particolare a chi si autodefinisce cristiano, seguace di Cristo. Magari sei membro di una parrocchia, di una chiesa, sei orgoglioso del fatto, ma permettimi di porre questo quesito. Abbiamo parlato di sale, quello che il sale fa, cosa serve, insomma. Abbiamo parlato di incenso. Le due cose sono totalmente diverse, hanno compiti diversi, eppure sono ambedue necessari per quanto riguarda il secondo capitolo del Levitico. Cristo ci chiede di essere sale della terra. La nostra presenza dovrebbe essere una presenza aromatica, un profumo. Mi permetto di chiederti, le persone che ti conoscono pensano a te come a un granello di sale e a un pizzico di incenso? Oppure ti paragonano al lievito? La tua testimonianza cristiana, il tuo essere un seguace di Cristo, un discepolo del Nazareno, un figlio di Dio, membro di una chiesa, di una parrocchia, fa di te una persona piacevole? Hai un'influenza, un impatto sul mondo che ti circonda? Ammesso che il tuo mondo non sia poi così grande, ma insomma, avrai pure conoscenze, amici, colleghi. Il tuo mondo, per quanto piccolo esso sia, è diverso grazie alla tua presenza? È migliore grazie alla tua testimonianza? Riesci a preservare? C'è un aroma attorno a te? Naturalmente, prima di rivolgerle a te queste domande, devo rivolgerle a me stesso. Cosa avverte, cosa sente la gente quando arrivo io? Non tanto le parole, ma quel senso di una presenza piacevole. E qui non parlo di simpatia umana. Parlo della presenza di Cristo nella mia vita, che ha un impatto, un'influenza anche nella vita di altri. Esiste? È tangibile? È riconoscibile? Perché sottolineo questa cosa? Beh, perché vedi, se non c'è sale, o se non si assapora, e se l'incenso non manda nessun aroma, nessun profumo, allora significa, può significare solo due cose: o che non c'è né sale né incenso, oppure che il sale è ancora nella saliera e l'incenso ancora nel suo contenitore. E nell'uno nell'altro sono molto utili a quel modo. È lo stesso con la tua testimonianza cristiana. Pensaci. Riflettici. Magari fammi sapere cosa pensi, le tue reazioni.

è arrivato il momento di salutarci. Purtroppo anche per oggi il tempo è volato via. Non mi rimane che darti appuntamento al prossimo incontro, prossima passeggiata, prossime riflessioni. Sono stato un po' personale oggi, mi rendo conto, ma ogni tanto fa bene riconsiderare la nostra posizione, non trovi? Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci. A presto. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, ciao a tutti e benvenuti o bentornati, a seconda dei casi, all'appuntamento con il programma Lente d'Ingrandimento. È Gianfranco che vi parla e vi augura un ottimo ascolto. Nella puntata precedente di questa trasmissione, il dottor Edoardo Labanchi ha iniziato a parlarci del movimento New Age o Nuova Era, dicendoci che già il nome pare avere un'origine astrologica. Infatti, secondo alcuni astrologi, la storia umana è fatta di varie età astrali. Ora ci troviamo nell'età dei pesci o del cristianesimo, però stiamo andando, dicono, verso l'età dell'acquario, verso un millennio di amore e di luce, un'epoca insomma in cui l'uomo potrà manifestare tutte le sue potenzialità nascoste e raggiungere vette di spiritualità mai raggiunte prima. Lo scopo dichiarato di questo movimento sarebbe dunque quello di aiutare l'uomo in questa sua impresa. Come accade anche in Scientology, dove tutto ruota intorno all'uomo con la U maiuscola, si ha la netta sensazione che anche la New Age divinizzi in qualche modo l'uomo. L'attrice Shirley MacLaine, famosa esponente di questo movimento, afferma chiaramente che siamo tutti parte del divino. Dio è in ognuno di noi. Non vi è separazione fra Dio e noi, altrimenti noi non esisteremmo. Giustamente il dottor Labanchi ci ha fatto notare la volta scorsa che questo sa di panteismo e ricorda molto da vicino il neo-induismo del tipo degli Hare Krishna. Difatti l'attrice americana afferma nel suo libro che l'Io Supremo è il canale diretto verso le immense ricchezze del nostro potenziale umano. E per confermare queste idee, l'attrice americana non esita a fare ricorso anche alla Bibbia, interpretandola però a modo suo, come fanno del resto molti capi religiosi o esponenti di movimenti filosofico-religiosi. Ora, dottor Labanchi, malgrado questo ricorso saltuario alla Bibbia per dare conferma a certe idee o tendenze personali di ordine filosofico e religioso, sembra evidente che la Bibbia stessa non sia tenuta affatto in considerazione laddove diffida chiaramente dal fare uso dell'astrologia, della quale il movimento New Age è peraltro profondamente intriso. Questa mi sembra quantomeno una maniera di fare poco seria.
2: È seria però nel senso che esercita un particolare fascino perfino su cristiani preoccupati del proprio futuro. Non a caso, quindi, nell'Antico Testamento abbiamo un'inequivocabile proibizione che è senz'altro valida anche per i cristiani di oggi. Non vi rivolgete ai negromanti né agli indovini, non li consultate per non contaminarvi per mezzo loro. Io sono il Signore, vostro Dio. Nel Nuovo Testamento poi vengono condannati direttamente gli stregoni o fattucchiere, come nella lettera ai Galati, capitolo 5, versetti 19, 20 e 21. Indirettamente si condannano anche gli indovini, come si deduce da un episodio narrato negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 16, quello in cui Paolo scaccia da una serva uno spirito maligno, un demonio, mediante il quale la giovane procurava molto guadagno ai suoi padroni facendo l'indovina.
1: Ecco, ma dov'è che nella Bibbia si parla apertamente e chiaramente di astrologia?
2: Così come oggi è praticata, l'astrologia può essere assimilata alla supposta capacità di predire il futuro o fare oroscopi. Ma a parte le considerazioni che si possono fare sulla storia dell'astrologia e sulle posizioni pro e contro gli oroscopi, è chiaro che Dio non vuole che i suoi figli abbiano a che fare con questo mondo tenebroso. Essi che, come afferma giustamente l'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini, capitolo 5, versetto 8, essi che sono i figli della luce. Anche per i cristiani vale dunque l'ammonimento del Signore che troviamo nel libro del Deuteronomio, capitolo 18, versetto 14. Quelle nazioni del cui paese tu vai a impossessarti danno ascolto ai pronosticatori e agli indovini, ma quanto a te il Signore, il tuo Dio, ha disposto altrimenti.
1: Bene, grazie dottor Labanchi per queste anticipazioni. Prima di andare avanti però prendiamoci adesso un momento di relax musicale e godiamoci un po' di musica insieme.

Cari ascoltatori, ho terminato la trasmissione precedente parlando di astrologia, perché l'astrologia è ritenuta molto importante dai seguaci della New Age. Ho già messo in rilievo l'assurdità degli oroscopi, ma ritengo che sia opportuno, a questo punto, approfondire questo argomento, dato che di astrologia si interessano anche quelli che non sono direttamente seguaci della New Age. L'astrologia dunque non ha alcuna base scientifica, né tantomeno filosofica o teologica. Insomma, non è una cosa seria. È seria però nel senso che esercita un particolare fascino, perfino su cristiani preoccupati del proprio futuro. Non a caso, quindi, nell'Antico Testamento abbiamo un'inequivocabile proibizione che è senz'altro valida anche per i cristiani di oggi. La troviamo nel libro del Deuteronomio, capitolo 18, dal versetto 9 al versetto 12. Quando sarai entrato nel paese che il Signore tuo Dio sta per darti, non imparerai a commettere gli abomini delle nazioni che le abitano. Non si trovi in mezzo a te chi immola, facendovi passare per il fuoco, suo figlio o sua figlia, né chi esercita la divinazione, o il sortileggio, o l'augurio, o la magia, né chi faccia incantesimi, né chi consulti gli spiriti o gli indovini, né chi interroghi i morti, perché chiunque fa queste cose è in abominio al Signore. Questa ammonizione si riallaccia certamente a quella del libro del Levitico, capitolo 19, versetto 31, che dice: «Non vi rivolgete ai negromanti né agli indovini, non li consultate per non contaminarvi per mezzo loro. Io sono il Signore vostro Dio». Nel Nuovo Testamento poi vengono condannati direttamente gli stregoni o fattucchiere, come nella lettera ai Galati, capitolo 5, versetti 19, 20 e 21, dove leggiamo: «Le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, gozzoviglie e altre simili cose, circa le quali io vi prevengo, come anche vi ho già prevenuti, che quelli che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio». Nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 21, versetto 8, si afferma che nella nuova Gerusalemme non vi saranno i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi. Difatti, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Troviamo lo stesso concetto sempre in Apocalisse, al capitolo 22, versetto 15. Indirettamente si condannano anche gli indovini, come si deduce da un episodio narrato negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 16, quello in cui Paolo scaccia da una serva uno spirito maligno, un demonio, mediante il quale la giovane procurava molto guadagno ai suoi padroni facendo l'indovina. Ma dove nella Bibbia si parla chiaramente di astrologia? Così come oggi è praticata, l'astrologia può essere assimilata alla supposta capacità di predire il futuro o fare oroscopi. Nell'antichità l'astrologia fu anche astronomia, nel senso che noi diamo oggi al termine, ma divenne sempre più un'arte divinatoria mediante l'osservazione delle stelle, specialmente dopo la conquista dell'Oriente da parte dei Romani. L'astrologia poi aveva avuto un notevole sviluppo nella Mesopotamia e perciò i Romani chiamarono gli astrologi caldei,
e le loro pratiche Ars Caldeorum, cioè arte dei Caldei. Gli astrologi però non godettero mai dell'approvazione ufficiale delle autorità romane, che a più riprese cercarono di impedirne l'attività. Ad esempio, lo storico Tacito, nei suoi annali, fa riferimento a un'espulsione dall'Italia, nel 52 d.C., dei matematici, come erano anche chiamati i Caldei o astrologi. Fatto è che vi furono anche imperatori che si servivano degli astrologi. È il caso di Tiberio. Narra lo stesso Tacito, nel libro sesto dei suoi annali, nei capitoli 20 e 21, che una volta Tiberio predisse a Servio Galba che sarebbe stato anche lui imperatore. E secondo lo storico, questo lo fece perché aveva avuto agio di conoscere l'arte dei Caldei quando era a Rodi, dove ebbe per maestro Trasillo. Anzi, Tacito ci informa che ogni volta che Tiberio intendeva compiere ricerche per mezzo dell'astrologia, adoperava una parte elevata della sua dimora e le confidenze di un unico liberto. Costui, analfabeta e robustissimo, guidava per sentieri difficili e dirupati l'indovino, del quale Tiberio aveva deciso di sperimentare la scienza, poiché il palazzo si innalza a picco sopra gli scogli. E se questi aveva dato luogo a qualche sospetto di millanteria o di impostura, al ritorno lo buttava a precipizio nel mare perché non potesse tradire il segreto. Trasillo dunque fu condotto per quei medesimi luoghi scoscesi. Tiberio lo interrogò e, colpito dalle sue risposte, poiché abilmente gli aveva predetto l'impero e i futuri avvenimenti, gli chiese se avesse letto anche il proprio oroscopo e se sapesse come sarebbe trascorso per lui quell'anno, anzi quel giorno. Egli, dopo aver misurato la posizione e le distanze delle stelle, cominciò dapprima ad esitare, poi a mostrarsi intimorito, e quanto più proseguiva il suo esame, tanto più era agitato dalla sorpresa e dalla paura. Finalmente esclamò che gli sovrastava un'oscura prova, forse mortale. Allora Tiberio, abbracciandolo, si congratula con lui per aver indovinato il pericolo e gli promette l'incolumità. E accogliendo tutte le sue parole come oracoli, lo ammette nel numero degli intimi. A questo punto, cari ascoltatori, mi chiedo quanti astrologi e astrologhe di oggi sarebbero scampati alla morte se fossero stati sottoposti da Tiberio a una simile prova. Molto interessante, sempre a proposito di astrologia, è un breve scritto di Luciano di Samosata, uno scrittore che visse tra il 121 e il 185 d.C. Anche ai suoi tempi alcuni erano favorevoli e altri contrari a questa supposta scienza divinatoria. A tal proposito dunque egli scrive: alcuni dicono che è impossibile per gli uomini trovare uno scopo dell'arte divinatoria, poiché essa non è né credibile né veritiera, e Marte o Giove in cielo non si muovono per i nostri fini, anzi non si prendono cura delle cose umane e nulla hanno in comune con esse, ma ruotano per conto loro per la necessità di questo movimento circolare. Altri sostengono invece che l'astrologia non è menzognera, ma è priva di utilità, perché ad opera della divinazione non cambia nessuna cosa che accade per volere del fato. Secondo Luciano, se è vero che gli astri influiscono sugli eventi umani, non li determinano. Inoltre, secondo lui, può essere utile conoscere il futuro per mezzo dell'astrologia, in quanto
allieta molto in anticipo coloro che sanno dell'arrivo di una felicità, mentre coloro che sanno di una disgrazia l'accettano con rassegnazione, perché non sopraggiunge ignorata, e nel tempo della preparazione e dell'attesa essa è guida di calma e di serenità.

0: E dopo la pausa musicale riprendiamo la nostra conversazione sulle caratteristiche del movimento New Age. Poco fa il dottor Edoardo Labanchi, in un suo excursus sullo sviluppo dell'astrologia nella storia dell'uomo, aveva citato un parere favorevole di Luciano di Samosata, uno scrittore greco vissuto nel secondo secolo d.C. Ecco, secondo Luciano di Samosata, sarebbe utile conoscere il futuro tramite l'astrologia. Perché? Perché così uno si prepara ad accettare meglio nella sua vita sia il bene sia il male. Ma le cose stanno realmente così? C'è da dubitarne fortemente. Comunque ora vi lascio nuovamente in compagnia del dottor Labanchi.
1: Stiamo sempre parlando di astrologia e particolarmente dell'astrologia come era considerata nel passato. Anche nel Medioevo, durante il Rinascimento ed oltre, non mancarono mai assensi e dissensi sull'astrologia. Ecco qui dichiarata l'enorme stupidaggine di questo mondo, afferma Edmondo nella tragedia di Shakespeare, Re Lear. Perché quando la nostra buona fortuna si ammala, spesso a causa degli eccessi cui indulgiamo nella nostra condotta, subito teniamo responsabili e rei delle catastrofi il sole e la luna e le stelle, come se fossimo delle canaglie per pura necessità, degli sciocchi per impulso del cielo, ladri e birbanti, traditori per via dei nostri oroscopi, o ubriaconi, bugiardi e adulteri soltanto per una forzata obbedienza all'influsso delle costellazioni. E insomma, come se tutto quello che è in noi malvagio lo fosse per effetto di un incitamento soprannaturale. Ma a parte le considerazioni che si possono fare sulla storia dell'astrologia e sulle posizioni pro e contro gli oroscopi, è chiaro che Dio non vuole che i suoi figli abbiano a che fare con questo mondo tenebroso. Essi che, come afferma giustamente l'apostolo Paolo nella lettera agli Efesini, capitolo 5, versetto 8, essi che sono i figli della luce. Anche per i cristiani vale dunque l'ammonimento del Signore che troviamo nel libro del Deuteronomio, capitolo 18, versetto 14. Quelle nazioni del cui paese tu vai a impossessarti danno ascolto ai pronosticatori e agli indovini, ma quanto a te il Signore, il tuo Dio, ha disposto altrimenti. E quali sono tali disposizioni? Il cristiano già conosce il futuro nelle sue linee generali. Ne hanno parlato i profeti biblici fino all'Apocalisse. Quanto al nostro futuro individuale, mi chiedo a che giovi conoscerlo. Infatti, a che cosa ci gioverebbe sapere ciò che avverrà di noi tra un giorno, una settimana, un mese? Seguiamo invece il saggio consiglio del Signore Gesù. Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena. Si veda il Vangelo di Matteo, capitolo 6, versetto 34. Se noi vedessimo tutte insieme le difficoltà, le sofferenze che ci aspettano nella vita, ci scoraggeremmo e vivremmo in un'ansia continua. Non è affatto salutare, spiritualmente parlando, abbandonarsi ad ipotesi sul nostro futuro. Mi capiterà questo, mi capiterà quell'altro, pericoli qua, pericoli là, chissà che cosa avverrà in tale questione, in quell'altra. La paura di ciò che potrebbe avvenire paralizza tante persone, impedendo loro di impegnarsi nel presente. Certo, dobbiamo pensare al futuro, nel senso che dobbiamo progettare il nostro lavoro, prendere anche alcune precauzioni, ma sempre senza ipotecare il futuro, come si suol dire. A tal proposito, faremo bene anche a seguire il consiglio che leggiamo nella Bibbia e precisamente nella lettera di Giacomo al capitolo 4, versetti 13, 14 e 15. E ora, a voi che dite, oggi o domani andremo nella tale città e vi passeremo un anno e faremo affari e guadagni, mentre non sapete che cosa avverrà domani. Ma che è mai la vostra vita? Siete come vapore che appare per un istante e poi scompare. Dovreste invece dire, se il Signore vorrà, vivremo e faremo questo o quello. Ma ora, cari ascoltatori, torniamo direttamente al movimento della New Age. Prima però vorrei ancora fare riferimento alla credenza di Shirley MacLaine nell'astrologia. Sentite questo passo tratto da un altro suo libro di successo dal titolo Danzando nella luce, edito in Italia dalla Sperling e Kupfer. Leggo a pagina 29. Una mia guida spirituale mi aveva spiegato come l'energia che ereditiamo al momento della nascita sia particolarmente potente, già che il Sole e gli altri pianeti complementari sprigionano la stessa energia del momento in cui siamo venuti al mondo, la nostra energia personale. È a nostra disposizione, perché la si usi per realizzare i desideri che coltiviamo nell'anno solare che sta per cominciare. Ora, se invece di credere alle stupidaggini di questa guida spirituale, l'attrice avesse creduto di più a quello che aveva letto da giovane nella Bibbia, avrebbe ovviamente avuto tutto da guadagnare e niente, proprio niente, da perdere. Difatti lei stessa testimonia nel succitato libro, a pagina 39, del fatto che da giovane leggeva la Bibbia. Lo fa riferendo un dialogo con sua madre che tra l'altro le disse: «Shirley, ricordi ancora la tua Bibbia? Mentre la leggevi, avevi l'abitudine di sottolineare i tuoi versetti preferiti. Ti è sempre piaciuto leggere il Vangelo, specie le parti che riguardavano Gesù Cristo. Ricordo anche che avevi l'abitudine di chiamarlo un rivoluzionario dello Spirito». D'altra parte bisognerebbe sapere con quale spirito la futura attrice leggesse la Bibbia, cioè se in lei ci fosse un sincero desiderio di conoscere la verità o solo un vago amore per il soprannaturale, per l'esoterico, per il religioso e basta. Ed a proposito di Gesù Cristo, purtroppo la MacLaine ha avuto sempre idee del tutto distorte e ben lontane dalla rivelazione cristiana. Anzi, secondo lei, Gesù sarebbe stato addirittura anche un esseno, cioè un membro di una setta giudaica che prese le distanze dal giudaismo ufficiale. Anche lei, quindi, cerca di strumentalizzare Gesù, come hanno fatto e fanno gli esponenti di altri movimenti e sette religiose. Lo abbiamo visto nel corso di queste trasmissioni. Dato però che non intendono divenire discepoli di Gesù, cercano in ogni modo di assorbirne, per così dire, il pensiero e l'opera, interpretandoli a modo loro. Questo però, se da una parte è senz'altro deplorevole, dall'altra dimostra quanto ancora sia importante Gesù Cristo anche per quelli che non credono in Lui. Ma di questo, cari ascoltatori, ne parleremo la prossima volta.

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente d'Ingrandimento. Come avete sentito, il dottor Labanche ha continuato in questo numero a esporre i principi della New Age, esaminandoli alla luce delle sacre scritture. Detto questo, amici ed amiche, vi saluto caramente dandovi appuntamento al prossimo numero di Lente d'Ingrandimento. Contiamo naturalmente sulla vostra presenza e sul vostro sempre attento ascolto. Ciao a tutti allora da Gianfranco.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati. Se è la prima volta che sei sintonizzato, fermati qui, perché si tratterà di un argomento veramente meraviglioso oggi. Perché se non riguarda te personalmente, ci potrebbe essere qualcuno vicino a te e hai bisogno di sentire cosa ha da dirti il libro più letto. Oggi Enzo parlerà di guarigione. Ma la guarigione chi non ne ha bisogno, che sia dell'animo o del corpo, ne abbiamo veramente bisogno tutti. Ascoltiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bentornati anche in questa settimana all'ascolto del libro più letto. E volevo ricordarvi che stiamo leggendo il capitolo 7 di Matteo. Ci siamo fermati a questo punto l'ultima volta che ci siamo sentiti. E ora che abbiamo concluso lo studio del Sermone sul Monte, ritengo che dobbiamo fare un passo indietro e guardarlo in prospettiva. Se guardiamo la parola di Dio nel suo insieme, noteremo che Dio ha dato tre grandi sistemi con cui Egli vuole governare e guidare l'umanità. Il primo è il sistema mosaico, la legge. Come sapete, all'inizio di Genesi, nel capitolo 7, troviamo il racconto di come Dio dovette distruggere l'umanità intera, con l'eccezione di un uomo e della sua famiglia, a causa della violenza degli uomini e perché il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. L'umanità

loro una terra e ne avrebbe fatto una nazione grande e innumerevole che sarebbe diventata una benedizione per tutto il mondo. Dio voleva raggiungere il mondo attraverso di loro. Egli, per mezzo di Mosè, diede loro il sistema mosaico, un insieme di grandi leggi sacrificali. Il libro dell'Esodo ci fornisce i particolari di questo e rivela che il fulcro di tutto era l'altare dell'Olocausto, dove venivano offerti i sacrifici. Questo altare parla della croce del Signore Gesù Cristo, per cui Dio non perdonava mai il peccato senza che venisse offerto un sacrificio, perché, come vedete, la legge non salva l'uomo, gli rivela soltanto che è un peccatore. Questo divenne un sistema di condanna anziché di salvezza. Pertanto, nel corso di tutto il Vecchio Testamento, gli olocausti additavano la venuta del Salvatore, il Signore Gesù Cristo. E Gesù è venuto e ha offerto se stesso per adempiere le profezie del Vecchio Testamento, ma la sua nazione lo ha respinto.

Il Vangelo di Matteo presenta Gesù come re. È mia personale convinzione che ogni cosa in questo Vangelo deve essere compresa alla luce del fatto che egli è il re. Egli è nato come re, ha vissuto come re ed è morto come re. È anche risuscitato dai morti come re e ritornerà sulla terra come re. Una delle cose da lui fatte mentre era sulla terra fu quella di pronunciare una legge diversa da quella mosaica, cioè il cosiddetto Sermone sul Monte, che abbiamo studiato nelle scorse serate, riportato in Matteo ai capitoli 5, 6 e 7. Anche negli altri Vangeli si trovano brani di questo sermone, ma solo in Matteo è riportato per intero. Gesù ha preso in considerazione due comandamenti di Mosè come esempi e li ha portati a un livello molto più alto di quanto non fossero mai stati interpretati nel Vecchio Testamento. Ad esempio, egli ha detto che se tu sei adirato con tuo fratello, è come se tu fossi colpevole di omicidio, e questo non si trova nel Vecchio Testamento. Dice inoltre che guardare una donna con il desiderio di commettere adulterio è come averlo commesso veramente. Noi comunque stiamo vivendo in quello che viene chiamato il periodo della grazia o l'epoca dello Spirito Santo. Si tratta di un periodo in cui Dio salva per grazia e non per il rispetto della legge. Noi non siamo salvati per nessuna cosa che facciamo. Amico o amica che ci stai ascoltando, chiaramente tu non diventi cristiano finché non credi qualcosa, e questo qualcosa è che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture, come ci ricorda 1 Corinti, capitolo 15, versetti 3 e 4. Questo è il Vangelo che salva.

Dopo che sei stato salvato, il Signore ti presenta un modo di vita che non è la legge mosaica, né i 10 comandamenti. La legge non salva, la legge ci mostra che abbiamo bisogno della salvezza. Abbiamo anche detto che abbiamo davanti un modo di vita molto più elevato, il Sermone sul Monte, che porta la legge a un livello più alto. Ma se ci fermiamo a considerare se siamo capaci o meno di soddisfare questa nuova legge, ci rendiamo conto che non possiamo farlo. Ascoltiamo le parole del Signore Gesù

Vangelo di Matteo che ci parlano del vero problema. Egli dice: ma ciò che esce dalla bocca viene dal cuore, ed è quello che contamina l'uomo. Poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo, ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. Matteo, capitolo 15, versetti 18, 19 e 20. Si può possedere una religione che ci impone di lavarci le mani e il corpo, e si possono seguire ogni sorta di riti liturgici, ma il problema rimane nel cuore. L'uomo ha disperati problemi di cuore oggi, e fare più sport non lo aiuterà. Egli ha bisogno di Gesù, l'unico che può cambiare il cuore con il miracolo definito rigenerazione. Anche a un fariseo rispettabile per bene di nome Nicodemo, Gesù disse che doveva nascere di nuovo. Anche se questo termine è spesso usato male, si tratta di una verità meravigliosa e miracolosa.

Cari ascoltatori, noi dobbiamo essere rigenerati perché abbiamo una vecchia natura. Quando il Signore Gesù parlava di quello che esce dal cuore, non parlava di una persona qualsiasi, ma del mio cuore, del tuo. L'Apostolo Paolo amplia questo concetto dicendo: ora le opere della carne sono manifeste, sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose. Galati 5, versetti dal 19 al 21. L'uomo non è in grado di adempiere i comandamenti o il sermone sul monte, e l'Apostolo Paolo lo ripete a più riprese. Dunque, in che modo deve vivere l'uomo? Non certo con i propri sforzi. La Bibbia dice: il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Galati 5:22. Nessuna legge può produrre tali cose. Non è naturale per te e per me amare, avere un sincero interessamento per gli altri e un reale amore verso Dio.

come possono prodursi i meravigliosi frutti di amore, gentilezza, mitezza e così via, con la potenza dello Spirito Santo che produce frutti meravigliosi di amore, gioia, pace. Avete la pace nel vostro cuore e con Dio? E sapete che cosa vuol dire avere la vera gioia nel Signore? E per quanto riguarda la mansuetudine, così difficile da raggiungere con il nostro cuore così orgoglioso? Noi siamo tutti pieni di orgoglio e di egoismo e desideriamo sempre essere applauditi. Tutti questi frutti possono essere ottenuti per mezzo dello Spirito Santo. Ecco un nuovo modo di vivere. Non si tratta del sistema mosaico, non dei principi del sermone sul monte presi da soli. È una cosa nuova. Dio ci ha dato ogni benedizione spirituale nei cieli, in modo che noi possiamo camminare in questo mondo con mansuetudine, con umiltà di cuore e di mente, con la potenza dello Spirito di Dio. Oggi noi dobbiamo essere ripieni di Spirito Santo per essere in grado di vivere per Dio. Ci saranno frutti nella nostra vita, potremo servire Dio e questo è il grande progetto al quale siamo chiamati. La mia speranza è che voi consideriate il Sermone sul Monte nella sua vera prospettiva. Ora possiamo scendere dalla montagna dove Gesù ha pronunciato i suoi principi e potremo notare che egli possiede anche la potenza di vivere secondo ciò che ha predicato. I frutti nella sua vita sono buoni, sono amore, misericordia, pace, grazia.

Così possiamo arrivare al prossimo capitolo. Gesù, in questo capitolo 8, ci dimostra che egli possiede la potenza per far rispettare l'etica del Sermone sul Monte. Diciamo alcune cose per introdurre questo argomento. Nel capitolo precedente si è concluso il Sermone sul Monte. È stato ammesso da tutti che non esiste nessuna etica superiore a quella del Sermone sul Monte. Se ci chiediamo in che modo noi possiamo mettere in pratica questo elevato modo di vivere, Matteo riporta una serie di miracoli che dimostrano che colui che ha stabilito le regole è anche colui che dà la potenza per metterle in pratica. Il Signore Gesù ha messo bene in chiaro che noi credenti non possiamo fare niente senza di Lui, così ci dice Giovanni 15:5, e vorrei che tenessimo sempre bene in mente questo concetto. Tu ed io, da noi stessi, non siamo in grado di fare niente che sia accettato da Dio, ma Cristo oggi lavora attraverso lo Spirito Santo che Egli ha inviato nel mondo per compiere quello che noi non possiamo fare. Questo rivela un fatto importante. Matteo non ci dà una biografia di Gesù e non cerca nemmeno di mettere in ordine cronologico gli avvenimenti del suo ministerio. Piuttosto ci fornisce un movimento che non dovremmo ignorare. Il re si reca sulla montagna, dove enuncia il suo manifesto, la legge del regno, poi scende dal monte e noi assistiamo a 12 miracoli compiuti da lui. Questo dimostra che quando egli regna sulla terra, egli ha la forza per far rispettare la legge del suo regno.

Per il capitolo 8 e 9 di Matteo sono riportati 12 miracoli, disposti in un ordine ordinato e logico, come possiamo notare nei 6 miracoli raccontati nel capitolo che stiamo esaminando. La guarigione del lebbroso, il Signore lo tocca. Questa era per quei tempi la peggiore malattia dell'uomo. Poi abbiamo la guarigione del servo del centurione, fatta a distanza, senza nessun contatto fisico, la guarigione della suocera di Pietro. Gesù entra nel regno soprannaturale degli spiriti, cacciando dei demoni, poi calma il vento e il mare e così dimostra la sua potenza sulle forze naturali. E come sesto miracolo troviamo la guarigione di due indemoniati gadareni. Il re si muove in tutte queste diverse aree, fisico, naturale, spirituale, e Matteo le mette non in ordine cronologico, ma logico, con un racconto ben definito. Al versetto 1 leggiamo che quando egli scese dal monte, una gran folla lo seguì. Egli, Gesù, si trovava a Capernaum, dove aveva stabilito la sua sede, quindi penso che i miracoli siano avvenuti in questa zona. Naturalmente, questo fa sorgere la domanda dove fosse stato pronunciato il sermone sul monte, e su questo problema ci sono molte teorie. Non credo che questo sia importante. A noi viene detto che quando scese dalla montagna una grande folla lo seguiva. Il fatto importante è sapere se il re che aveva definito la sua legge era anche in grado di dimostrare la sua potenza in mezzo all'umanità.

Per dimostrare la sua potenza, Gesù guarisce un lebbroso. Leggiamo i versetti dal 2 al 4 di Matteo capitolo 8. Ed ecco un lebbroso, avvicinatosi gli si prostrò davanti dicendo: Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. Gesù, tesa la mano, lo toccò dicendo: Lo voglio, sii purificato. E in quell'istante egli fu purificato dalla lebbra. Gesù gli disse: Guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro di testimonianza. Gesù passa dai vertici alle profondità. La lebbra, nella Bibbia, simbolo del peccato, era considerata una malattia incurabile ed era ripugnante. Quando il lebbroso si avvicinò a Gesù, era pieno di fede e aveva riconosciuto la sua signoria, e su questa base disse: Se vuoi, tu puoi guarirmi. Non sempre sappiamo se quello che chiediamo è la volontà di Dio, ma se Egli vuole, anche la potenza di esaudirci. È importante che la sua volontà sia messa al primo posto, anche se è difficile farlo. A volte ci esprimiamo così: Signore, vuoi fare quello che voglio io? Notiamo invece la frase del lebbroso: Io so che tu puoi, però vuoi? Cioè, è secondo la tua volontà? Questo è un po' diverso da alcune nostre richieste che pretendono di far fare a Dio quello che vogliamo. Dobbiamo lasciare a Lui la decisione, perché solo così siamo certi di avere il meglio.

0: Gesù tocca il lebbroso. Se lo avessi toccato io, forse avrei contratto la stessa malattia, sicuramente senza guarirlo. Avete mai pensato che quest'uomo, oltre ad avere una malattia fisica della lebbra, poteva anche avere un terribile complesso psicologico? Non conosco la sua storia, ma posso immaginare che un giorno si accorse di una piccola macchia sulla mano, forse stava arando, e sarà subito corso in casa a farla vedere a sua moglie, che gli avrà messo sopra una pomata. Il giorno dopo la macchia era ancora più rossa, ma lui sarà ritornato al suo lavoro, e questo era andato avanti per una settimana, mentre sua moglie cominciava a sentirsi a disagio. Così gli avrà suggerito di recarsi dal sacerdote, il quale, dopo averlo visitato, lo avrà messo in isolamento per 2 settimane. Alla fine di questo periodo la malattia si era diffusa e il sacerdote aveva diagnosticato la lebbra. Questa era la prassi da seguire per diagnosticare la malattia. L'uomo avrà chiesto al sacerdote il permesso di ritornare a casa per salutare la moglie e i figli, ma il sacerdote glielo aveva negato. Egli non avrebbe più potuto abbracciarli, anzi, avrebbe dovuto gridare «impuro, impuro» a chiunque si fosse avvicinato a lui. Quest'uomo avrà visto crescere i suoi figli a distanza, forse gli portavano il cibo in un luogo isolato, senza potersi avvicinare, toccare, parlare. Poi, un giorno si è rivolto a Gesù, e Gesù lo ha toccato. Posso dire che questo tocco è stato meraviglioso per quest'uomo. Non soltanto lo ha guarito dalla lebbra, ma lo ha riunito alla famiglia umana, alla società. Immediatamente la sua lebbra guarì. Sappiamo che la stessa cosa avviene quando andiamo a Gesù per essere guariti dalla lebbra spirituale, cioè il peccato. Egli interviene, risponde alla nostra fede con un atto di grazia e la nostra guarigione è immediata. Egli compie nella nostra vita il miracolo della nuova nascita, prendendo possesso di questa nuova vita col suo spirito che ci guida. Nel racconto di Marco troviamo che quest'uomo è così felice che si mette a divulgare a tutti che era stato guarito e come conseguenza le folle accorrono a Gesù, tanto che egli è costretto a lasciare la città e a ritirarsi nel deserto. E con questo miracolo, con questo avvenimento così bello da scrutare, da comprendere, noi ci fermiamo qui a questo punto per quanto riguarda questo primo appuntamento della settimana. Quindi io vi ringrazio per l'ascolto che ci avete prestato e ti invito a risentirci domani. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Corci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Oggi vi racconto qualche cosa che è successa subito dopo che eravamo sposati. Circa un mese dopo che ci eravamo sposati, abitavamo a Roma, io sono dovuta andare a prendere delle cose a Milano dove avevo abitato prima di sposarmi. Già che c'ero nel nord, ho deciso di fare un salto a Torino per visitare un gruppetto di studenti che si riunivano per studiare la Bibbia e che io avevo aiutato regolarmente. Anni fa il telefono si usava molto meno di oggi e una telefonata intercomunale, come si chiamava allora, era un'impresa abbastanza complessa e dispendiosa. Perciò non mi è neppure venuto in mente di telefonare al mio povero sposino qui a Roma. La posta invece funzionava molto meglio di oggi, per cui ho deciso di mandare una cartolina per dire che sarei arrivata in ritardo di un giorno. Se non che, quando sono arrivata a Roma, pimpante e fresca come una rosa, ho trovato uno sposo nero come il tizzo, spaventato, arrabbiato, urtato e deluso. E chi conosce mio marito sa che questo non è del suo tipo. Ma perché sei così? Naturalmente ci siamo spiegati, abbiamo fatto la pace, gli ho detto che io avevo scritto e che non avevo nessuna idea di farlo stare in pensiero. E da allora in poi ho fatto sempre sapere a mio marito tutti i miei spostamenti. Ma tant'è, ogni tanto quella famigerata cartolina viene fuori, scherzosamente si capisce, e io veramente non avrò pace finché non arriverà. Devo dire che non è mai arrivata. È vero, non si fa mai abbastanza per comunicare, e quando si comunica è molto importante essere sicuri di essersi capiti, perché dalla mancanza di comunicazione sorgono sacchi di problemi. L'ho visto succedere in molte famiglie. A casa nostra, se non ci capiamo, di solito è colpa mia. Perché? Perché mi piace di credere di essere una specie di maga Circe che indovina tutto, capisce tutto e non si sbaglia mai. Per cui a volte salto alle conclusioni più sballate, mentre mio marito, da bravo anglosassone dai piedi di piombo, preferisce meditarci su prima di parlare e spiegare tutto per bene. Perciò con lui, quando mi pare che ci sia qualcosa che non funziona, anche se ho mille cose da fare, ho preso l'abitudine di mettermi a sedere e di fargli la domanda fatidica: che cosa ho fatto che non andava bene? Mi piacerebbe saperlo. A volte avevo soltanto immaginato che ci fosse un problema. Altre volte il problema c'era davvero, ma parlandone si è sempre risolto.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

secondo libro di Samuele, capitolo 24, versetto 14. Che io non cada nelle mani degli uomini. Lettera a Tito, capitolo 3, versetto 3. Noi un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Il titolo del messaggio di oggi è un'espressione latina, Homo homini lupus. L'uomo è un lupo per l'uomo. Questa è un'espressione di Plauto che ha vissuto nel 254-184 a.C. Questa constatazione è tristemente vera in un mondo nel quale le guerre, i genocidi, le torture e altre crudeltà dell'epoca del poeta latino Plauto perdurano anche in questo inizio del XXI secolo. Non dobbiamo stupirci se i fatti di attualità mettono quotidianamente in luce la malvagità del cuore umano. Pensate che molto tempo fa persone considerate rispettabili, rappresentanti dell'autorità e della giustizia del loro paese, hanno addirittura crocifisso il Figlio di Dio. Nella sua vita Gesù non aveva fatto altro che del bene, e rifiutando lui, l'uomo ha rifiutato il Dio Salvatore, il solo che può cambiare il nostro cuore inguaribilmente malvagio. Da allora, né il progresso della scienza e della tecnica, né le diverse religioni o filosofie sono riuscite a migliorare il livello morale della società. La storia di tutte le civiltà mette in evidenza che l'uomo è e rimane un lupo per l'uomo. Ma se il cuore degli uomini non è migliorato nel corso dei secoli, il Dio di luce e d'amore rimane lo stesso in eterno. Malgrado tutti gli atti di violenza commessi sulla terra, Dio continua a manifestare la sua grazia verso ogni uomo, anche il più crudele e il più corrotto. Egli desidera perdonarlo e salvarlo e dargli una natura simile alla sua, consacrata a fare il bene. Vuole farlo ancora oggi e chiede solo che l'uomo riconosca i propri peccati e metta la sua fiducia in Gesù Cristo e nel suo sacrificio alla croce.

0: invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 5 di Romani. È dal capitolo 3 che Paolo sta parlando della giustificazione per fede, di come Dio mi dichiara innocente per mezzo della mia fede in Gesù Cristo, perché credo che Lui ha preso su di sé i miei peccati ed è morto al posto mio. Lui è diventato il mio sostituto, ha preso il giudizio di Dio per i miei peccati, l'ha portato per me. E perché credo in Lui, Dio mi dichiara innocente da tutte le accuse, giustificato per fede. Nel capitolo 4 illustra, usando l'Antico Testamento, l'esempio di Abramo, la verità della giustificazione per fede. E poi ci dice gli aspetti chiave della fede di Abramo. Quindi, avendo già trattato della giustificazione per fede, nel capitolo 5 inizia dicendo: giustificati dunque per fede. Dato che siamo stati giustificati per fede, comincia quindi a parlare dei risultati nella nostra vita e nella nostra esperienza personale, quello che io ho sperimentato della giustificazione per fede. E il primo beneficio o la prima benedizione dell'essere giustificati per fede è che noi abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Qualcosa che non sarebbe stato possibile se io fossi stato giustificato per opere. Almeno non sarebbe stato possibile tutto il tempo. Come credenti, come cristiani, sembra ci sia spesso un'incoerenza tra la mia professione di fede e il mio cammino di fede. Non faccio sempre le cose che piacciono al Padre. Non posso dire come Gesù: io faccio sempre le cose che piacciono al Padre. Vorrei tanto poterlo dire, ma non posso. Certe volte le mie opere sono notevoli, certe volte sono estremamente buone, ma altre volte fallisco miseramente. Ora, se io fossi giustificato per opere, allora avrei pace con Dio solo fin tanto che faccio bene. Ma quando sbaglio, quando fallisco, a quel punto la mia pace sarebbe infranta. Ma perché sono giustificato per fede, perché credo veramente in Gesù Cristo, allora non cambia. Credo che Lui è il Figlio di Dio, che è venuto per redimere il mondo, che è morto per il mio peccato, che è risuscitato il terzo giorno e ora è alla destra del Padre, intercedendo per me. E credo che sta per tornare, per stabilire il regno di Dio sulla terra. Certe volte è vero, non faccio ciò che è giusto, ma quello in cui credo non cambia. Anche se a volte faccio qualcosa di sbagliato, continuo sempre ad avere fede, una fede solida in Gesù Cristo. Di conseguenza, dato che la mia pace con Dio dipende dalla giustificazione per fede, io ho sempre pace con Dio. Come abbiamo visto in precedenza, Paolo cita il Salmo 32. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. E perché sono giustificato per fede, e la mia fede in Gesù Cristo è stabile, Dio non mi imputa alcuna iniquità. Io ho pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo. In secondo luogo, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia gloriosa che Dio ha manifestato verso di me. Ho accesso a questa grazia mediante la fede, nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Quanto è meraviglioso che Dio ci ha dato questa viva speranza per mezzo di Gesù Cristo. Questo è qualcosa che oggi la filosofia del mondo non può offrire all'uomo. La filosofia esistenzialista è arrivata alla conclusione che non c'è un bene universale, non c'è una verità universale, che la verità è qualcosa di individuale. È quello che tu pensi circa una cosa, o quello che tu senti circa una cosa. Questo costituisce la verità per te. Ma è una questione personale, che dipende da individuo a individuo. E vediamo un esempio dell'esistenzialismo nell'arte. L'arte moderna, intendo. Guardi un quadro e sembra come se il pittore avesse preso una bustina di plastica piena di vernice e l'avesse lanciata contro la tela, e la vernice fosse schizzata da tutte le parti. E poi basta che mettano un titolo a questa cosa. Non so, tramonto alle Hawaii. E ho visto diversi di questi dipinti di arte moderna, e vi assicuro che non sono mai riuscito a vederci niente dentro. Magari qualcuno è là in piedi che dice: «Oh, è bellissimo! Non è stupendo?» È una di quelle cose che devi vedere tu stesso e interpretare tu stesso. Ora, da bambino avevamo lo stucco spagnolo sul soffitto e potevamo guardare cavalli e altre cose nello stucco. Ma non ci vuole tanta immaginazione. Mentre in questi sei tu che devi interpretarli. E il punto è che lo scopo di quest'arte è quello di esprimere la filosofia. Mentre tornavamo dalle Hawaii, sull'aereo, mia moglie ed io abbiamo visto uno di questi stupidi film. Uno di quei film dove non si capisce come finisce. Sembra che non abbiano messo il finale. Il protagonista se ne va così, camminando. E non so se si sia suicidato o se abbia smaltito la sbornia e quindi si sia ripreso. Non si sa cosa sia successo. La storia non è finita, ma all'improvviso è comparsa la scritta fine. Ma ragazzi, non può finire così. Non è finito. E mi sono arrabbiato così tanto per aver sprecato il mio tempo a guardare una storia incompiuta. Ma questo è un altro esempio di filosofia esistenzialista. E lo scopo è quello di fartela sperimentare e di fare in modo che sia tu a inventarti la fine della storia. Così la storia ha migliaia di finali diversi, perché ciascuno di noi vede in essa quello che vuole vedere. Così la storia ha migliaia di finali diversi, perché ciascuno di noi vede in essa quello che vuole vedere. Ognuno di noi la interpreta da sé. E così pure per la musica. Parte della musica moderna è esistenzialista. Io non riesco proprio a capire quale sia la melodia. Tutto quello che sento è il ritmo. E poi sei tu che ci metti quello che vuoi. Loro ti danno il ritmo e tu ci metti la melodia. Questi sono tutti esempi della filosofia esistenzialista. Ora, il risultato della filosofia esistenzialista è separazione tra le persone. Essa crea isolamento, crea solitudine. Mi confina nella mia piccola isola. E a te nella tua piccola isola. E io non so se sto pensando quello che tu stai pensando, e tu non sai se stai pensando come io sto pensando. Perché questa filosofia ha fatto sì che fossimo isolati. Io non so se nella stessa figura tu vedi quello che vedo io. Vedete, ci sono forme di arte dove vedi, che so, un fienile, una staccionata e una mucca in mezzo ai campi. E io non ho problemi con questo. Posso dire tranquillamente: quello è un fienile, quella è una staccionata e quella è una mucca. Non ho problemi con questo. E so di certo che quando pure tu ti metti a guardare, anche tu vedi un fienile, una staccionata e una mucca, perché sono ovvi. E così noi siamo uniti in questo. Mentre stiamo lì a guardare lo stesso quadro, mi sento unito a te. Perché so che tu stai vedendo la stessa cosa che vedo io. E così l'effetto dell'esistenzialismo è quello di creare separazione tra l'uomo, farlo diventare isolato, confinarlo su di un'isola, perché iniziamo ad interpretare la vita e la verità come ciascuno di noi le sperimenta individualmente. E iniziamo a dire che non c'è una verità universale o un bene universale, che è una questione che dipende dall'esperienza individuale. E in questo modo si finisce per smettere di cercare la verità o il bene. E la filosofia esistenzialista è arrivata alla conclusione che la realtà può solo portare alla disperazione. E una persona non può vivere nella disperazione. Di conseguenza tu devi fuggire dalla realtà. E vediamo un mondo pieno di gente che sta cercando di fuggire dalla realtà. E provano a fuggire dalla realtà in tanti modi, divenendo vagabondi, o nella droga, nell'alcolismo, nel mangiare, nel gioco d'azzardo, e tanti altri modi con cui le persone cercano di fuggire dal mondo in cui vivono. La filosofia esistenzialista suggerisce anche di fare un passo di fede, ma in un'esperienza religiosa in cui la ragione è esclusa. E così, dato che non puoi vivere nella realtà perché essa è senza speranza, allora hai due possibilità: o fuggi dalla realtà, oppure cerchi di avere una forma di esperienza religiosa, naturalmente anch'essa unica e isolata. Non la puoi spiegare, ma c'è un senso, una coscienza di bene. E parlano di un'esperienza suprema. Ora noi abbiamo davvero una speranza. Noi possiamo essere persone reali, possiamo vivere nella realtà. Come credente, come cristiano, io posso vivere nella realtà. E mi rendo conto che il mondo è corrotto, mi rendo conto che il governo ha fallito, mi rendo conto che non abbiamo trovato e non troveremo delle soluzioni per la pace nel mondo. In questo sono d'accordo con i filosofi esistenzialisti, che dicono che se tu pensi che troveremo delle soluzioni per la pace del mondo, tu non sei realista, non vivi nella realtà, ma vivi fra le nuvole. La realtà mi porterebbe alla disperazione se non avessi la speranza in Gesù Cristo. Ma perché ho una speranza in Gesù Cristo, allora posso affrontare la realtà della vita e ancora gioire in questa speranza. Perché so che quando verrà, allora vivremo in un mondo di pace. Vivremo in un mondo in cui non dovremo preoccuparci di mandare i nostri nipoti a comprare il pane, col rischio che siano esposte alla pornografia o che siano avvicinati da qualche pervertito malintenzionato. Questo mondo verrà. Non è così ora, e fin tanto che sarà Satana a regnare non lo sarà mai, ma Satana non regnerà per sempre, grazie a Dio. Gesù sta per tornare e stabilire il regno di Dio, e noi canteremo: i regni del mondo sono divenuti il regno del nostro Signore e del suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Alleluia, alleluia, alleluia. E questo sarà motivo di grande lode. Io gioisco nella speranza della gloria di Dio, e in questo momento io ho una viva speranza per il futuro, non nell'uomo, ma in Gesù Cristo e nel regno di Dio. E non solo, questo non è tutto, aspettate, perché Paolo continua dicendo: e non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni. Che genere di pazzo sei, Paolo, che ti glori nelle afflizioni? Ora Gesù nel sermone sul monte dice: beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. La Bibbia ci dice di considerare motivo di completa allegrezza quando ci troviamo di fronte a prove di vario genere. Non ci sono ancora arrivato, ma ci sto lavorando. Ci vantiamo o ci gloriamo nelle tribolazioni? Com'è possibile gloriarsi nelle tribolazioni? Mi glorio nelle afflizioni e nelle tribolazioni, perché ho imparato che in ogni prova c'è un'opportunità per Dio di manifestarsi nella mia vita e di operare nella mia vita. Ho imparato che quando c'è una forte pressione, quando ci sono problemi, allora posso sperare nel Signore. Mi ci è voluto tanto per impararlo. Proprio in questo momento confidiamo nel Signore riguardo all'offerta che abbiamo fatto per comprare il terreno a Newport Beach. Il consiglio scolastico ci ha detto che tra 2 settimane prenderanno la loro decisione. Ma posso dire onestamente che non sono affatto teso. Non sono nervoso. Non sono veramente preoccupato. Se lo prendiamo, lo prendiamo. Se non lo prendiamo, non lo prendiamo. Quando abbiamo acquistato la scuola di Granville dal distretto scolastico di Sant'Anna, abbiamo messo la nostra busta in un'offerta e non siamo neanche andati all'incontro del consiglio, dove si aprivano queste buste e si leggevano le varie offerte che erano arrivate. Ma abbiamo semplicemente mandato la nostra offerta e lasciato che seguisse il suo corso. E una mattina la segretaria della scuola mi ha chiamato e mi ha detto: «Avete appena acquistato la scuola?» E io ho detto: «Bene, gloria a Dio». In questi momenti abbiamo l'opportunità di confidare nel Signore e vederlo operare, sapendo che l'afflizione produce perseveranza, perché imparo a confidare in Dio, e la perseveranza è esperienza, perché quando confido in Dio aspetto che sia Lui ad operare, e così sperimento l'opera di Dio, vedo operare Dio. Ho imparato per esperienza che Dio opera in ogni situazione, quando noi semplicemente confidiamo in Lui. E mentre sperimento la fedeltà di Dio nel risolvere i miei problemi, questo non fa altro che far aumentare ancora di più quella speranza. Quindi mi glorio nelle tribolazioni, perché so che così Dio ha un'opportunità per operare nella mia vita, e io posso sperimentare nuovamente l'amore di Dio e la grazia di Dio mentre Lui opera in questa situazione. E mentre vedo che si compie l'opera di Dio, la mia speranza cresce e si fortifica. Sì, Dio è fedele. Sì, Dio manterrà la sua parola. Sì, il Signore stabilirà il regno che ha promesso. E così l'esperienza, speranza. Or la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Quindi ho questa speranza gloriosa, mentre Dio versa il suo amore sulla mia vita per mezzo dello Spirito Santo. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per le persone per bene, dolci, meravigliose, generose. No, grazie a Dio è morto per gli empi. Oh, possa lo Spirito Santo prendere questa verità e stamparla nel profondo dei nostri cuori in questo momento. Cristo è morto per gli empi. Difficilmente, infatti, qualcuno muore per un giusto. Forse qualcuno ardirebbe morire per un uomo da bene. Ma Dio manifesta il suo amore su di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Quando è che Dio ha iniziato ad amarti? Quando hai reso la tua vita a Gesù Cristo? Quando hai alzato la mano e sei andato avanti all'appello? E hai fatto la preghiera del peccatore? E Dio ha detto: è meraviglioso tutto questo, adesso posso amarlo. No, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Cristo è morto per degli empi. E perché Lui è morto per noi quando ancora ci trovavamo in quella condizione di peccatori, non c'è nulla in me stesso in cui io mi possa vantare. Beh, il Signore è morto per me perché ha visto che stavo facendo del mio meglio. Sapeva che ci stavo provando con tutte le mie forze. Sapeva che avevo del potenziale. No, è solo per la grazia di Dio. Cristo è morto per me quando ero ancora un peccatore, quando mi trovavo ancora in quella condizione empia. Dio mi ha amato. Ora, Pensi che Dio ti ami meno ora che sei un suo figliuolo? Non è interessante che spesso nelle nostre menti immaginiamo Dio come se fosse disgustato di noi, o deluso di noi, o scoraggiato, o come se avesse chiuso con noi. E immaginiamo Dio come se avesse dei sentimenti negativi verso di noi. Ho già raccontato come una volta, quando Jen era piccola, ha cominciato la solita cantilena «Ah, nessuno mi ama», dopo essere stata rimproverata per qualcosa che aveva fatto. In quel momento nessuna delle sue amiche l'amava, papà e mamma neanche l'amavano, nessuno l'amava. E noi dicevamo «Ma certo che ti amiamo». E lei «No, non mi amate». E non voleva smettere, così alla fine le ho detto «Beh, Gesù ti ama però». «No, non è vero». Allora ho detto «Cosa?». «Lo sai che adesso ha tirato fuori la testa dalla cameretta e ti ha fatto la linguaccia?». E sapete, certe volte ci immaginiamo che Gesù faccia cose del genere, che se la prenda con noi, e capirei se lo facesse, ma non lo fa. Se quando ero ancora peccatore lui è morto per me, Dio ha dimostrato, Dio ha manifestato il suo amore verso di me, in quanto che mentre ero ancora peccatore Cristo è morto per me. E ora che sono un figlio di Dio, ora che cerco di vivere piacendo a Lui, ora che cerco di camminare in comunione con Lui e in quell'amore, di sicuro non mi ama di meno. E così, se Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi, molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Cioè dall'ira di Dio che sarà rivelata contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini, di cui Paolo ha parlato nel capitolo 1. Saremo salvati dall'ira. È interessante che la grande tribolazione è chiamata il giorno dell'ira di Dio, quando viene aperto il sesto sigillo e la gente grida che le rocce e le montagne cadano loro addosso. Loro dicono: nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira. Ma grazie a Dio, se Gesù mi ha amato quando ero ancora peccatore ed è morto per me, quanto più ora, essendo giustificato per il suo sangue, sarò salvato dall'ira per mezzo di lui. Infatti, se mentre eravamo nemici, cioè nemici di Dio, se mentre eravamo in quella condizione di nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo stati riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. In altre parole, se la sua morte ha fatto sì che potessi essere riconciliato con Dio, quanto più la sua vita, ora che lui vive per intercedere per me. Notate quanti molto più ci sono in questo capitolo. E io amo questi molto più. È un'argomentazione dal minore al maggiore, è un genere di argomentazione filosofica, e Paolo lo usa spesso nei suoi scritti. E qui, se mediante la morte di Gesù Cristo sono stato riconciliato con Dio, molto più sarò salvato mediante la sua vita. E non solo. Ora questo ci riporta al verso 1, giustificati dunque per fede. E questa è l'ultima esperienza che ci illustra Paolo, o il risultato finale. E non solo, ma anche ci vantiamo in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, tramite il quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Quindi questi sono i risultati dell'essere giustificati. Ho pace con Dio, ho accesso alla grazia, posso gioire nella speranza e mi vanto in Dio o mi rallegro in Dio per mezzo del Signore Gesù Cristo. Ora, nell'Antico Testamento si parla di espiazione dei peccati, mentre qui Paolo ci parla di riconciliazione. Sono due cose diverse. La parola espiazione nell'Antico Testamento la troviamo spesso nel Levitico quando si parla dei vari tipi di sacrifici. faranno l'espiazione per i peccati. La parola in ebraico è kafar e significa coprire. Kafar, copertura. Farai la copertura per i peccati. Ma i sacrifici di animali nell'Antico Testamento non potevano togliere via i peccati, potevano solo coprirli, potevano solo fare da copertura per i peccati, non cancellarli. Poiché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati, ma è stato necessario il sangue di Gesù Cristo per togliere i peccati. I sacrifici dell'Antico Testamento potevano solo guardare avanti al sacrificio che Dio avrebbe fatto mandando il suo unigenito figliuolo a morire come un agnello senza difetto e senza macchia, sapendo che non con cose corruttibili, dice Pietro, come argento o oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia. Quindi la parola riconciliazione porta a un'idea totalmente diversa rispetto alla parola espiazione, kafar, copertura. Perché riconciliazione significa che sono di nuovo uno con Dio, grazie al sacrificio di Gesù Cristo per me. Quindi mi vanto in Dio o mi rallegro in Dio perché sono diventato uno con Dio per mezzo di Gesù Cristo, che ha reso possibile tutto questo. Gesù ha detto: affinché siano tutti uno, come tuo Padre sei in me e io in te, siano anch'essi uno in noi. E questa separazione che prima esisteva tra Dio e l'uomo, ora non esiste più. Isaia dice: la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire, ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione tra voi e il vostro Dio. Ma ora che i peccati sono tolti via, Gesù ha reso possibile questa riconciliazione. Lui mi ha portato ad essere uno con Dio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita di Dio, essere uno con Dio. Quello che abbiamo visto e udito, scrive Giovanni, noi ve lo annunziamo, affinché anche voi abbiate comunione con noi, e la nostra comunione è col Padre e col suo Figlio, Gesù Cristo. La parola comunione, coinonia, dà la stessa idea: unità, comunione, essere uniti con. Quindi sono stato unito con Dio per mezzo di Gesù Cristo. A questo punto Paolo insegna una verità dottrinale molto importante. E purtroppo ci sono alcuni oggi che insegnano qualcosa di diverso da questa dottrina basilare di cui Paolo sta per parlare qui nella seconda parte del capitolo 5 di Romani. C'è un insegnamento oggi che è stato chiamato il governo morale di Dio. E questo insegnamento del governo morale di Dio, tra le altre cose, insegna che l'uomo non è peccatore per natura, ma per scelta. Che quando Adamo ha peccato per se stesso, ma il peccato di Adamo non è stato passato a me, ma io sono nato come Adamo, completamente innocente e completamente neutrale, e quindi sono un peccatore perché ho scelto di peccare, ma Adamo non ha alcuna responsabilità per la mia condizione di peccatore. Io sono responsabile solo per la mia propria condizione di peccato. E questa è una dottrina molto pericolosa. Perché quando leggete tutto il discorso che Paolo fa qui, l'idea principale è che se è stato

peccatore perché ho scelto di esserlo, oppure sono un giusto grazie alle mie opere. E questo porta ad una posizione di giustizia per mezzo delle opere, che nessuno di voi può mantenere. Io non posso. Ci ho provato a mantenere questa posizione, per anni, ma non ci sono mai riuscito. Anzi, mi ha portato ad avere sempre un senso di condanna, di colpa e di frustrazione. Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Ora fatemi dire che l'espressione «tutti hanno peccato» può essere letta nell'originale «tutti peccammo». Perciò come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti peccammo. Tutti peccammo in Adamo. Lui ha agito come capostipite, ha agito per tutti noi, e per mezzo del suo peccato la morte è entrata nel mondo. Per il suo peccato siamo stati fatti tutti peccatori. Dio disse ad Adamo: il giorno che ne mangerai per certo morrai, e stava parlando della morte spirituale, che Adamo ha poi sperimentato quando ha mangiato del frutto proibito. Il suo spirito è morto, e Adamo non poteva passare attraverso i suoi geni qualcosa che non possedeva, la vita spirituale. Attraverso i suoi geni tutto quello che poteva passare era un corpo fisico, con una coscienza, ma essendo morto spiritualmente non poteva passare la vita spirituale per procreazione. Così un uomo ha peccato, la morte è entrata nel mondo e la morte è passata su tutti gli uomini. L'Apostolo Paolo, in Efesini al capitolo 2, mentre descrive le nostre vite passate, dice: «Egli ha vivificato anche voi, spiritualmente, voi che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali già camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo, nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli d'ira, come anche gli altri». Quindi per natura, perché a causa di un solo uomo il peccato, la morte, sono entrati nel mondo, e la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti peccammo. Perciò io pecco perché sono un peccatore. Non è il peccare che mi rende peccatore, prova solo che lo sono, che sono un peccatore. Voi dite: allora che ne è dei piccoli bambini che muoiono? Dio se ne prende cura, sono al sicuro. Oh, quel prezioso piccolo e innocente bambino, ne sei sicuro? Guarda come fanno le loro richieste carnali, senti come piangono, guardali mentre danno calci e botte tutto intorno. Se fossero forti abbastanza farebbero a pezzi quella culla. Quanti di voi hanno avuto bisogno che qualcuno gli insegnasse a dire bugie? Perché è necessario insegnare ai vostri figli a dire la verità? Sembra che imparino a mentire in modo molto naturale. E così dobbiamo insegnare loro i valori positivi. Perché il fanciullo, lasciato a se stesso, fa vergogna ai suoi genitori, secondo le scritture. Perché noi per natura siamo figli d'ira. Perché fino a che fu promulgata la legge, o meglio, prima ancora che fosse promulgata la legge, il peccato era nel mondo. Ora il peccato non è imputato se non vi è legge. Il peccato era là, ma non veniva imputato perché non c'era legge. Ora Adamo aveva una sola legge e l'ha infranta. O aveva diverse cose positive e una sola negativa, ma l'ha infranta. Se non ci fosse nessuna legge che dice che il limite di velocità è di 55 miglia all'ora, non potresti essere multato

0: se vai a più di 55. Ma perché c'è una legge che dice che quello è il limite? È per questo che puoi prendere una multa se superi il limite. Ma una volta c'erano delle aree in cui non c'erano leggi sulla velocità e quindi non potevi essere multato solo perché andavi veloce, perché non c'era nessuna legge sulla velocità. E così generalmente ti multavano per guida spericolata, perché andavi ad una velocità che non era sicura. Ma se non c'è nessuna legge, allora non puoi essere arrestato per aver violato la legge, perché non c'è nessuna legge a riguardo. Quindi, prima ancora che fosse promulgata la legge, il peccato era nel mondo, ma non era imputato all'uomo. Ma la morte regnò da Adamo fino a Mosè. Le conseguenze del peccato erano già là, e gli uomini morivano. Ma la morte regnò anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, che è figura di colui che doveva venire, cioè Gesù. La grazia però non è come la trasgressione. Se infatti per la trasgressione di uno solo quei molti sono morti, molto più la grazia di Dio e il dono per la grazia di un uomo, Gesù Cristo, hanno abbondato verso molti altri. E questo è l'insegnamento molto importante della giustizia di uno che rende giusti molti. Com'è che Dio mi può considerare giusto? Perché Gesù è giusto e la sua giustizia mi viene attribuita per mezzo della mia fede in Lui. Riguardo al dono, non è avvenuto come per quell'uno che ha peccato, perché il giudizio produsse la condanna da una sola trasgressione, ma la grazia produsse la giustificazione da molte trasgressioni. Infatti, se per la trasgressione di quell'uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. E così per un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte. E la morte si è estesa a tutti gli uomini perché tutti peccarono. Allo stesso modo per la giustizia di uno solo, di un solo uomo, molti sono stati fatti giusti, quelli che credono in Lui e sono giustificati per fede. E molti entrano nella vita eterna grazie a quell'uno. Un solo uomo ha portato la morte, il primo Adamo ha portato la morte, mentre Gesù Cristo ha portato la vita. Adamo ha portato il peccato, Gesù ha portato la giustizia. E quindi Gesù fa da capostipite, così come Adamo ha fatto da capostipite per l'umanità. Ora quindi Gesù fa da capostipite per tutti quelli che credono in Lui, e tu sei una nuova creazione. Le cose vecchie sono passate, e tutto diventa nuovo. Non puoi dire, beh, è tutta colpa del mio sangue irlandese, perché ora ho una nuova natura, la natura di Gesù Cristo. Sono nato di nuovo, per mezzo dello Spirito di Dio, una nuova creatura, una nuova natura. E ora mi ricollego a Gesù Cristo come l'origine della mia vita. Per cui, come per una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia la grazia si è estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Ora la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Così la legge è venuta perché noi potessimo vedere quanto siamo lontani, quanto abbiamo mancato il bersaglio. La parola peccato significa mancare il segno, il bersaglio. Ma se non vedi qual è il bersaglio, come fai a dire di averlo mancato? Come fai a sapere quanto sei lontano dal bersaglio? Puoi lanciare in modo terribile, ma non posso convincerti che è così, finché non marco il bersaglio. Solo così, quando le tue frecce iniziano a volare da tutte le parti, allora posso dire, ragazzi, hai decisamente mancato il bersaglio. E così la legge è venuta in modo che noi potessimo vedere quanto siamo distanti da quell'ideale divino, quanto ci siamo allontanati dal vivere una vita accettevole, una vita gradita a Dio. La legge una volta per tutte ha demolito il pensiero dell'autogiustizia, ma solo quando viene intesa correttamente. La legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Affinché come il peccato ha regnato nella morte, così anche la grazia regni per la giustizia a vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Se tornate indietro e meditate su questo capitolo 5, sottolineate le varie volte in cui c'è questa espressione molto più, e meditate sul contrasto che viene fatto. Un'altra cosa da sottolineare in questo capitolo sono i vari riferimenti a Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, o per Gesù, quello che abbiamo per mezzo di Lui, eccetera. Queste sono cose interessanti da notare in questo capitolo. Che diremo dunque? Se dove il peccato è abbondato la grazia è sovrabbondata, che faremo? Rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia? Certo, continuiamo a peccare, così Dio può rivelare tutta la sua grazia. No, la risposta di Paolo è tipica, niente affatto. E ora ci dice il nuovo principio della vita. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Io ho ricevuto Gesù Cristo come Signore e Salvatore, e nel ricevere Gesù Cristo come Signore e Salvatore, quando l'ho fatto, il risultato è che sono nato di nuovo. Ora sono un figlio di Dio per la fede in Gesù Cristo, e sono nato di nuovo. Dov'è il vecchio Chuck? È morto. Quel vecchio uomo che prima camminava secondo la carne, ora è morto. Ora ha una nuova vita, una vita spirituale, la vita che viene da Cristo. Di conseguenza dire, bene, andiamo avanti e continuiamo a vivere nel peccato affinché la grazia abbondi, è follia, perché sono morto al peccato. La vecchia vita è morta. Ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Gesù Cristo siamo stati battezzati nella sua morte? Non capite che l'acqua rappresentava la tomba? Non capite che mentre venivate immersi nell'acqua quello rappresentava il seppellimento della vecchia vita? Siete stati seppelliti con Cristo nell'acqua del battesimo. Noi dunque siamo stati sepolti con Lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi similmente camminiamo in novità di vita. È una nuova vita completamente, questa nuova vita secondo lo Spirito, e naturalmente quelle sono cose vecchie. La vecchia vita secondo Adamo è una vita secondo la carne. È una vita in cui è il corpo che domina, e la coscienza è occupata dai bisogni e dalle esigenze del corpo. È una vita sul piano animale, corpo e anima. Il corpo regna supremo, mentre la mente è assoggettata e riempita con la coscienza dei bisogni del corpo. Ora, quando nasci di nuovo, quello che nasce dalla carne è carne. Se nasci di nuovo per mezzo dello Spirito di Dio, la nuova vita che hai ora è spirito. Così sei spirito, anima e corpo. E quindi ora è lo spirito quello che domina. E la nuova vita è una vita spirituale. La vecchia vita era una vita carnale, mentre la nuova vita è una vita spirituale. Uno spirito in armonia con lo spirito di Dio. E quindi uno spirito in armonia con lo spirito di Dio, i miei pensieri, la mia coscienza, ora è rivolta a Dio e alle cose di Dio e a come posso piacere a Lui camminando nello spirito. E queste sono le cose che dominano il mio stato cosciente. L'amore di Dio per me, la grazia di Dio per me, la bontà di Dio per me. Queste cose dominano la mia coscienza. Non sono più dominato dai miei desideri carnali o dai miei bisogni carnali. Questo è tutto quello che il battesimo rappresenta. Seppelliti con Cristo e risorti a novità di vita in Lui. Poiché se siamo stati uniti a Cristo per una morte simile alla sua, ciò che abbiamo testimoniato nel battesimo, saremo anche partecipi della sua risurrezione. Venire fuori dall'acqua è come essere risuscitato, come Gesù quando è risorto è venuto fuori dalla tomba. Questa nuova vita di Gesù risorto. Sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato o messo fuori causa, privato di forza, e affinché noi non serviamo più al peccato. Questo corpo di peccato è stato messo fuori causa, privato di forza. Non può più dominare la mia vita, non può più regnare sulla mia coscienza, perché il vecchio uomo è stato crocifisso con Cristo. Come credenti, cristiani, il nostro più grande problema è con la nostra carne, perché la nostra carne prova ancora a farci le sue richieste, prova sempre a portarci sotto il suo controllo e il suo potere. E come credente c'è una battaglia dentro di me, perché la carne combatte contro lo spirito, e il mio spirito combatte contro la mia carne, e questi sono opposti l'uno all'altro. E c'è questa battaglia in corso per il controllo della mia mente, il controllo della mia vita. La mia carne vuole ancora sedere sul trono della mia vita e il mio spirito vuole sedere sul trono della mia vita. E c'è questa battaglia che infuria per il controllo della mia vita. La carne contro lo spirito. E non faccio sempre le cose che vorrei fare. Ma la battaglia terminerà uno di questi giorni e il mio spirito lascerà questo vecchio corpo di carne. Ma ora ancora vivo nel corpo. Questo è il mio grande problema. Se non vivessi più in questo corpo, allora non avrei problemi. Ma vivo ancora nel corpo e finché vivrò in questo corpo, esso combatterà sempre per la supremazia. E quindi devo mantenerlo sottomesso. Vi ricordate l'apostolo Paolo che dice: anzi disciplino il mio corpo e lo riduco in servitù. È un combattimento, è una battaglia. Il mio corpo vuole avere di nuovo il controllo, vuole sedere sul trono e io devo ridurlo in servitù. E c'è un modo per farlo ed è considerare morto il vecchio io. È un processo di riconoscimento. Signore, questa è parte della mia vecchia vita dominata dalla mia carne e io la considero morta. Quella reazione, Signore, appartiene alla vecchia vita. Quell'amarezza appartiene alla vecchia vita. Quella rabbia appartiene alla vecchia vita. E quella vita è morta. Oh, grazie a Dio che è morta. Non sono più obbligato a vivere sotto quel dominio. È stata crocifissa con Cristo e ora vivo una nuova vita nel Signore risorto. Quindi, sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato e affinché noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Ora se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più alcun potere su di Lui, perché in quanto Egli è morto al peccato, una volta per sempre. Ma in quanto Egli vive, vive a Dio. Così ora vivo in Cristo, ho questa nuova vita in Cristo, e il peccato non può più regnare come re nel mio corpo mortale, perché è Cristo che regna ora. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Gesù Cristo nostro Signore. Fate conto che sia così. Quante volte devo fare conto che sia così nella mia vita? Quando la mia vecchia carne alza la sua brutta testa e io faccio quello che non piace a Dio. E lo Spirito di Dio richiama la mia attenzione su questo. E io mi vergogno così tanto per aver detto quella cosa, per aver fatto quella cosa. Così grido a Dio e dico: Signore, io considero questa cosa come parte della mia vecchia vita e la considero morta. Grazie Dio che non devo più vivere sotto il suo dominio. Aiutami, Signore. Così anche voi consideratevi morti al peccato. Ora, considerarsi morti è un atto di fede. Perché vedete, se la mia carne fosse completamente morta, non dovrei far conto che sia morta, se fosse veramente morta. Ma un giorno lo sarà, e a quel punto non dovrò più far conto che sia morta. Ma ora la mia carne è ancora viva, troppo viva. E io sono dolorosamente e profondamente consapevole di questo. E quindi devo prendere questa posizione di fede, la posizione del considerare come se fosse. Io la considero morta. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio, in Gesù Cristo nostro Signore. Di nuovo Gesù Cristo nostro Signore. Non regni quindi il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidirgli nelle sue concupiscenze o desideri. Non lasciate regnare il peccato, non lasciate regnare la carne, non prestate le vostre membra, cioè le membra del vostro corpo, al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi, e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. Le mie mani possono essere strumenti per Dio o possono essere strumenti per la mia carne. Amo quel cantico che dice: prendi la mia vita, consacrala, Signore, a te. Prendi le mie mani e fa che si muovano sotto l'impulso del tuo amore. Prendi i miei piedi e fa che siano veloci per te. I miei piedi mi hanno portato a fare un sacco di danni e mi hanno fatto scappare dopo aver fatto un sacco di danni, e sono stati più veloci quando mi hanno fatto scappare. Ma Dio, prendi i miei piedi e fa che siano veloci per te. Vedete, io posso prestare il mio corpo come uno strumento nelle mani di Dio perché sia usato per la sua gloria. O posso prestare il mio corpo ai desideri della mia carne ed essere così dominato dai desideri del mio corpo. Non devo prestare le mie membra come strumenti di iniquità, ma le devo arrendere a Dio in modo che Lui possa prendere il mio corpo e usarlo per la sua gloria. Prendi le mie labbra e fa che cantino sempre solo del mio re, solo del mio re. La tua bocca, le tue parole possono comunicare la potenza e la benedizione di Dio. Delle vite possono essere benedette e trasformate grazie alle tue parole, ma possono essere anche abbattute e distrutte dalle tue parole. Satana può usare il mio corpo come uno strumento di distruzione, oppure Dio può usare il mio corpo come uno strumento per la sua gloria. Satana può usare la mia vita e riempirla di odio e distruggere delle persone. Oppure Dio può usare la mia vita, riempirla del suo amore ed edificare delle persone. E qui siamo esortati a prestare i nostri corpi come strumenti di giustizia a Dio. E infatti il peccato, e amo questa parte, questa è una delle mie promesse preferite di tutta la Bibbia. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Dio mi dice che il peccato non avrà più potere su di me. Grazie a Dio per questo. Significa forse che non peccherò più? La parola peccato significa fallire il bersaglio. E questo non significa che colpirò il bersaglio ogni volta. Non sono perfetto. Sono lontano dall'esserlo. L'Apostolo Paolo, dopo aver camminato con il Signore per 30 anni, dice: non che io abbia già ottenuto il premio, o sia già arrivato al compimento, ma proseguo per poter afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Gesù Cristo. Oppure, come dice un'altra versione, proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono stato anche afferrato da Cristo Gesù. Va pure avanti, Paolo, io sono con te. Dio non ha ancora compiuto i suoi scopi nella mia vita pienamente. Non ho ancora afferrato quello per cui sono stato afferrato. Dio aveva un piano e uno scopo per la mia vita quando mi ha afferrato e mi ha chiamato a servirlo nel ministero. E non ho ancora completato quella chiamata di Dio, e neanche reputo me stesso completo o perfetto. Non colpisco ogni volta il bersaglio, ma grazie a Dio il peccato non ha più dominio sulla mia vita. Non sono governato dal peccato e non devo essere governato dal peccato. Ho la libertà, ho una gloriosa libertà dalla tirannia della carne e dal potere del peccato. Ed esso non avrà dominio su di me, perché sono un figlio di Dio, nato di nuovo per lo Spirito, e vivo questa nuova vita in Cristo. Che dunque? Peccheremo noi perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia? No, così non sia. Subito pronti ad approfittarne. Non sapete voi che a chiunque vi offrite come servi per ubbidirgli, voi siete servi di colui al quale ubbidite, o del peccato che porta alla morte, o dell'ubbidienza per la giustizia? Ogni uomo è governato da qualcuno. Nessun uomo è capo supremo. Nessun uomo è padrone del suo destino o capitano della sua anima. Siamo tutti governati da un potere esterno a noi. Siamo governati o dal potere di Dio o dal potere di Satana. E sei tu che scegli. Puoi scegliere di essere governato da Dio o puoi scegliere di vivere sotto l'autorità di Satana. Puoi scegliere di vivere come il diavolo o puoi scegliere di vivere come Dio. Ma a chiunque ti offri come servo, diventi servo suo. Questa è la tragedia del giardino dell'Eden. Dio disse non mangiare dell'albero che sta in mezzo al giardino, perché nel giorno che ne mangerai per certo morrai. Ma poi venne Satana che disse: dovresti provare il frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino. È davvero buono, è delizioso. E non è vero che morirete. Dio sta solo cercando di proteggere se stesso, perché lui sa che quell'albero ha la chiave della conoscenza del bene e del male. E voi sarete come Dio se ne mangiate. Sta solo cercando di proteggere se stesso. Dovreste proprio assaggiarlo. Come fate a dire di no se non l'avete provato? Sapete, basta un morso. Se poi non vi piace, non siete obbligati a finirlo. Ora, l'azione di Eva è stata duplice. Prima di tutto è stata un'azione di disubbidienza verso Dio, ma nello stesso tempo è stata anche un'azione di ubbidienza a Satana. E lei ha offerto se stessa in ubbidienza a Satana, e quindi è diventata sua serva. Non sapete voi che a chiunque vi offrite come servi per ubbidirgli, siete servi di colui al quale ubbidite? E così l'uomo, mediante la sua disubbidienza, è diventato servo di Satana. E questa è stata la conseguenza tragica della disubbidienza verso Dio. E lo stesso vale per noi. Se scelgo di offrirmi a Dio, alla sua parola e alla sua volontà, allora divento servo di Dio. Ma se scelgo di offrirmi come servo della disubbidienza, allora divento servo del disubbidiente per eccellenza. Ora sia ringraziato Dio perché eravate servi del peccato, ma avete obbedito di cuore a quell'insegnamento che vi è stato trasmesso. Un tempo eravate servi del peccato, ma ora grazie a Dio perché abbiamo scelto di ubbidire alla voce di Gesù Cristo, noi che una volta eravamo servi del peccato, siamo ora stati fatti servi della giustizia. Ed essendo stati liberati dal peccato, siete stati fatti servi della giustizia. Io parlo in termini umani, per la debolezza della vostra carne, perché come un tempo prestaste le vostre membra per essere serve dell'impurità e dell'iniquità, per commettere l'iniquità, così ora prestate le vostre membra per essere serve della giustizia, per la santificazione. Se davvero vivessimo così intensamente per Dio come abbiamo vissuto per il diavolo, potremmo mettere sotto sopra il mondo. Se servissimo il Signore con lo stesso entusiasmo e con lo stesso zelo con cui abbiamo servito la nostra carne, pensate a quante cose potremmo fare. E questo è quello che ci sta incoraggiando a fare Paolo. Così come un tempo prestaste le vostre membra per essere serve dell'impurità e dell'iniquità, così ora prestate voi stessi a Dio. Oh, che Dio ci aiuti, che possiamo iniziare a vivere totalmente e unicamente per Gesù Cristo. Mi piace quell'attitudine, sì, andiamo, parlando delle cose del Signore, del servizio al Signore. Sì, dai, andiamo. Tutti insieme, diamoci totalmente a vivere per Gesù Cristo, offriamo le nostre vite a Lui completamente e vediamo cosa farà Dio qui intorno con questo manipolo di persone pazze per Cristo. Penso a quante persone fanno follie per cose così sciocche. Basta che bevano qualche bicchiere e guarda come impazziscono. E non si vergognano di apparire pazzi. E invece noi siamo così riluttanti a fare un passo di fede per Gesù Cristo per non essere considerati pazzi per Lui. Perché quando eravate servi del peccato, eravate liberi in rapporto alla giustizia. Quale frutto dunque avevate allora dalle cose delle quali ora vi vergognate? Quando vivevate nel peccato e facevate quelle cose di cui oggi vi vergognate così tanto, che risultato ottenevate realmente? Che frutto avevate nella vostra vita? Ahimè, il frutto era un terribile frutto, e non lasciava che sofferenza e infelicità, poiché la loro fine è la morte, la vita secondo la carne. Ora invece, essendo stati liberati dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la santificazione e per fine la vita eterna. Un frutto glorioso ora viene dalla mia vita, un frutto di giustizia, amore, con la sua gioia e pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo e vita eterna, quell'ultimo glorioso risultato. Infatti il salario del peccato è la morte. Satana paga i suoi servi. Otterrai il tuo salario. Servilo bene, dagli il meglio e sarai ricompensato sicuramente. Il salario del peccato è la morte. Non puoi sfuggire se continui a vivere nel peccato. È in contrasto con questo salario, ma il dono di Dio, non il salario di Dio, perché non possiamo guadagnare la vita eterna. È per grazia. Il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Così abbiamo questo contrasto estremo: il salario del peccato, la vita secondo la carne, la loro fine è la morte, e dall'altro lato il dono di Dio, la vita secondo lo Spirito, che portano alla vita eterna. Ogni uomo è in una di queste due categorie: o un servo del peccato o un servo di Dio. Offrire il mio corpo come strumento del peccato, oppure offrire il mio corpo come uno strumento di Dio da usare per la sua gloria. Sono d'accordo con quel canto: ho deciso di seguire Cristo. Voglio che la mia vita sia dedicata a Dio per l'eternità. Il dono glorioso di Dio, la vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. In Lui, da Lui e per mezzo di Lui, le meravigliose benedizioni che Dio ci ha donato, rivelate in Gesù Cristo, la vita eterna per mezzo di Gesù Cristo. Padre, ti ringraziamo per la tua parola, una lampada ai nostri piedi e una luce sul nostro sentiero, per la vita equilibrata che viene per mezzo della tua parola. Grazie per la tua grazia che abbonda verso di noi. Grazie per questa gloriosa posizione che abbiamo di essere giustificati mediante la fede, che ci fa essere pieni di pace, di gioia, avendo accesso a questa grazia. Signore, fa che possiamo camminare per lo Spirito, una vita in comunione con Te, offrendo, Signore, i nostri corpi a Te, perché diventino strumenti per l'opera Tua, per portare il Tuo amore e la Tua pace e la Tua bellezza a questo povero mondo perduto. Nel nome di Gesù Te lo chiediamo, Padre. Amen. I prossimi capitoli sono capitoli di contrasti estremi. Il capitolo 7 ci porterà alla disperazione più profonda, perché vedremo qual è l'ideale di uomo che Dio vuole e gli inutili tentativi di raggiungere quell'ideale con le mie proprie forze ed energie. E il combattimento, la sofferenza, la sconfitta che sperimento quando con le mie forze provo a vivere secondo quell'ideale divino che desidererei nella mia vita. Ma poi il capitolo 8 ci porterà fuori dalla disperazione, perché vedremo il piano di Dio affinché il credente abbia vittoria, e vedremo quello che Dio ha provveduto perché io possa raggiungere quell'ideale. In altre parole, prova prima da solo e se non funziona leggi le istruzioni. E così è con le cose dello Spirito. Prima dobbiamo provarci da soli, poi quando sperimentiamo il fallimento e la frustrazione, allora scopriamo il modo giusto, il modo di Dio. E così viviamo questa meravigliosa vita di vittoria che Lui ha provveduto per noi per mezzo del Suo Spirito Santo. Che il Signore sia con voi, vi benedica e vi conservi nel Suo amore. Possiate camminare secondo lo Spirito e possiate davvero sottomettere i vostri corpi a Dio questa settimana. Che Dio possa usare la vostra vita come strumento per fare l'opera Sua in questo mondo bisognoso. Possano gli altri ricevere una parola di incoraggiamento, di amore, di speranza da voi. Che possiate diventare strumenti di Dio per dire loro della sua bontà e del suo amore. Nel nome di Gesù.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque con te.
3: Vi presentiamo
4: Attraverso la Bibbia,
3: una guida allo studio completo della parola di Dio.
4: Testi di Vernon McGee.
3: In redazione Edoardo Labanchi.
4: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
3: Al microfono Franco Liotti.
5: Carissimi amici, eccoci giunti anche oggi al nostro consueto appuntamento con Attraverso la Bibbia. Al termine del nostro ultimo studio biblico abbiamo visto un'interessante conversazione fra Gesù e una donna pagana che desiderava la guarigione della sua figliola. A un certo punto Gesù le disse che non è bene prendere il pane per buttarlo ai cagnolini e lei rispose: hai ragione, ma i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Gli israeliti si servivano della parola cane per riferirsi ai gentili, cioè ai pagani. Perciò questa donna non si mostra offesa di essere stata trattata come un cagnolino da parte di Gesù. Anzi, insiste, lo prega dicendogli: dammi almeno le briciole della tua grazia. Ed ecco la meravigliosa risposta del Signore: o donna, grande è la tua fede, ti sia fatta come vuoi. E da quell'ora la figlia di questa donna fu guarita. Il Signore riconosce la grandezza della fede di questa donna pagana. Praticamente dopo averla messa alla prova, le concede ciò che sicuramente Gesù già aveva in mente di darle, cioè la guarigione della figlia. Nei prossimi versetti che leggeremo vediamo che Gesù poi continua a guarire innumerevoli casi disperati. Infatti Gesù, partito di là, venne presso il mare di Galilea e, salito sul monte, si pose qui a sedere. E allora gli si accostarono molte turbe, molta gente che avevano con sé degli zoppi, dei ciechi, dei muti, degli storpi e molti altri ammalati. Li deposero ai piedi di Gesù e Gesù li guarì tutti, tanto che la folla restò ammirata a vedere che i muti parlavano, gli storpi erano guariti, gli zoppi camminavano, i ciechi vedevano e per questi motivi resero gloria all'Iddio di Israele. Ciò è scritto in Matteo al capitolo 15, versetti 29 al 31. Di nuovo vediamo che le guarigioni non erano casi isolati, ma una situazione comune, ovunque Gesù andasse. Il prossimo miracolo, di cui leggeremo fra qualche attimo, sembra ripetere quasi fedelmente un altro miracolo che abbiamo trovato in qualche capitolo precedente, quando Gesù sfamò 5.000 persone. Ma leggiamo insieme questo episodio, riportato in Matteo capitolo 15, versetti 32 e 33. Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse: io ho pietà di questa gente, poiché già da 3 giorni sta con me e non ha niente da mangiare, e non voglio rimandarli digiuni, affinché non vengano meno per la via e muoiano. Allora i discepoli dissero: ma noi dove potremmo avere in un posto deserto tanti pani da saziare tutta questa gente? Come vedete, notiamo nuovamente la compassione, la cura che Gesù aveva verso il popolo, verso la gente. Come ho già detto, nonostante che questo sembri la ripetizione di un miracolo già riportato dall'Evangelista Matteo, questi versetti contengono un importante insegnamento anche per noi. Molto probabilmente, il primo miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci per più di 5.000 persone era avvenuto pochissimo tempo prima. Eppure, vediamo che quando Gesù dice ai discepoli che bisogna provvedere per sfamare tutta quella gente, essi non hanno ancora imparato la lezione e obiettano: ma dove potremmo trovare di che sfamare tutta questa gente, dato che siamo in un posto deserto? Devo dire, amici, che queste parole dei discepoli mi suonano personalmente come un rimprovero proprio a me. Quante volte ho toccato con mano la potenza di Dio, per poi dimenticarmene soltanto pochi giorni o addirittura poche ore dopo. Ma vediamo che Gesù è paziente e non risponde dicendo: ma non vi ricordate il miracolo che ho compiuto solo pochi giorni fa o poche settimane fa? Pazientemente invece Gesù ripete la lezione. Infatti leggiamo in Matteo capitolo 15, versetto 34 a 39, leggiamo che Gesù chiese loro: quanti pezzi di pane avete? ed essi risposero: sette e solo qualche pesce. Allora Gesù ordinò alla folla di accomodarsi per terra, poi prese i pani e i pesci, e dopo avere rese grazie, li spezzò e li diede ai discepoli, e i discepoli diedero quel pane e quei pesci alla gente, e tutti mangiarono e furono saziati, e dei pezzi avanzati si levarono addirittura sette panieri pieni. Ora quelli che avevano mangiato erano 4.000 persone, senza contare le donne e i bambini. E Gesù, licenziate le turbe, cioè salutata tutta questa gente, Gesù entrò nella barca e venne nel paese di Magdala. Di nuovo vediamo che Gesù sfama tutta una massa enorme di persone. Gesù pazientemente ha ripetuto il miracolo davanti ai discepoli. Poi Gesù, come leggiamo, si sposta a Magdala, che si trova sul lago di Galilea. E con queste parole, amici, si conclude lo studio del capitolo 15 dell'Evangelo di Matteo. Abbiamo concluso questo capitolo rilevando la testardaggine, la difficoltà a credere degli stessi discepoli che Gesù, che vivevano spalla a spalla con lui. Nonostante tutto, però, vedremo che questi uomini, pur così lenti a comprendere, arriveranno dove Gesù vorrà. Che questo possa servirci da lezione per non perderci d'animo se constatiamo un rallentamento nella nostra crescita spirituale. E nello stesso tempo che questi versetti e questi commenti di questo capitolo 15 che abbiamo visto ci servano da incoraggiamento. Incoraggiamento a credere sempre più e a lasciarci sempre di più guidare dal Signore Gesù Cristo. Ora, amici, dato che il tempo purtroppo corre rapidamente, dobbiamo passare subito al capitolo successivo, al capitolo 16 del Vangelo di San Matteo. Anche di questo capitolo, con l'aiuto del Signore, leggeremo versetto per versetto e ne faremo il commento. Come ho già detto in passato, e soprattutto ripeto per chi per la prima volta si mettesse in ascolto della nostra trasmissione, sarebbe meglio per chi mi segue avere a disposizione una Bibbia, in modo che potrete seguire la lettura biblica insieme a me. Questo capitolo tratterà di nuovo il conflitto di Gesù con i farisei e i sadducei. Poi vedremo il riconoscimento della divinità di Gesù da parte dei suoi discepoli, di cui Pietro fa da portavoce, e per la prima volta in questo capitolo vedremo che Gesù parlerà ai suoi discepoli più apertamente della Chiesa, della sua morte e della sua resurrezione. Ma andiamo per ordine, andiamo per gradi, cominciamo la lettura dal versetto 1. Io spero che voi siete pronti. Bene, allora leggiamo Matteo capitolo 16, versetti 1 a 3. E accostatisi a Gesù i farisei e i sadducei, si accostarono a Gesù per metterlo alla prova, gli chiesero di mostrare loro un segno da parte del cielo. Ma Gesù rispondendo disse loro: quando si fa sera voi dite bel tempo, perché il cielo magari rosseggia, e la mattina dite oggi è tempesta, perché il cielo rosseggia cupo. E Gesù continua a dire: l'aspetto del cielo lo sapete dunque comprendere, e i segni dei tempi non arrivate a discernerli, a comprenderli? Già avevamo visto che al capitolo 12, versetto 38, sempre di Matteo, gli scribi e i farisei avevano chiesto un miracolo, un segno straordinario. In quella circostanza il Signore Gesù aveva risposto che avrebbe dato soltanto il segno di Giona, e questo si sarebbe verificato in seguito con la sua morte e la sua resurrezione. Qui invece Gesù li riprende accusandoli di non sapere intuire le cose evidenti. Infatti dice loro: ma come? Sapete prevedere il tempo guardandovi intorno e non capite che davanti a voi c'è una persona straordinaria? Ancora voi chiedete delle prove. Infatti, che bisogno c'era mai di un segno, quando, come abbiamo letto nello studio dei capitoli precedenti, Gesù aveva già guarito migliaia e migliaia e migliaia di persone che erano incurabili, inguaribili? La cosa triste, amici miei, è che quei farisei non volevano credere. Infatti, quei capi religiosi erano veramente lontani dal desiderare di credere in Gesù. Quindi erano molto lontani dal ravvedimento e dalla conversione a lui. Ma leggiamo adesso Matteo capitolo 16, versetto 4. Gesù continua questa sua, diciamo, arringa verso queste persone ipocrite, dicendo: questa generazione malvagia, adultera, chiede un segno, e segno non le sarà dato se non quello di Giona. E Gesù, lasciate quelle persone ipocrite, se ne andò. Ecco che per la seconda volta Gesù predice che il suo segno sarà quello di Giona. Al capitolo 12 dell'Evangelo di Matteo avevamo letto che Gesù aveva precisato anche che cosa fosse questo segno di Giona. Infatti Gesù aveva detto: perché Giona era stato 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce. Così, nella stessa maniera, il figlio dell'uomo, e con questa espressione Gesù si riferisce a se stesso, il figlio dell'uomo starà 3 giorni e 3 notti nel grembo della terra. Naturalmente era qualcosa che sarebbe avvenuto in futuro, in un futuro prossimo però, e cioè la sua resurrezione sarebbe avvenuta dopo breve tempo e dopo 3 giorni che Gesù sarebbe stato sepolto nella tomba. Ma purtroppo neppure questa prova della sua divinità sarebbe stata accettata dai Sadducei e dai Farisei. In questo capitolo noteremo poi 3 diversi punti di vista, 3 diversi giudizi per quanto riguarda Gesù. Ma qui, amici miei, purtroppo dobbiamo fermarci perché il tempo, anche per questa volta, è terminato. E io, nel concludere, voglio sperare che tu non sii fra quelli che non vogliono credere in Gesù. Anzi, spero che tu voglia credere in Gesù. E con questa speranza ti saluto e ti rinnovo il mio appuntamento per il prossimo studio biblico. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Leggiamo oggi nella lettera ai Colossesi, al capitolo 2, verso 15. E avendo spogliati i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Ascoltiamo uno stacco musicale.

Gesù, che è il termine della legge, colui che ha posto termine alla legge e che si fa mediatore di un patto migliore, fondato su migliori promesse, riportato una vittoria definitiva ed eterna contro il male. Egli ci ha dato nella sua morte la vittoria estrema, la vittoria contro la morte spirituale, che è eterna separazione da Dio, e la vittoria contro la morte fisica, che non sarà più, poiché sarà definitivamente distrutta quando verrà la fine, alla venuta di Cristo. Dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà ed ogni potenza. Prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15, verso 24. L'ultimo nemico, la morte, è già stato sommerso nella vittoria di Cristo. Il brano di oggi ci rammenta che quella di Cristo, più che una vittoria, è un trionfo. Ma l'esperienza in noi e attorno a noi sembrerebbe contraddire tutto ciò. La morte regna ancora nei nostri corpi e ci troviamo inoltre a combattere quotidianamente contro i principati, le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Efesini, capitolo 6, verso 12. Ma come? In un passo ci viene detto che il Signore ha già vinto, altrove troviamo scritto, e noi lo sperimentiamo, che la lotta è ancora in corso, cruenta come non mai. Qual è dunque la verità? In che senso Cristo ha spogliato i principati e le potestà? In che misura ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando per mezzo della croce? Credo potremmo rispondere con quello che è il titolo di una collana di una nota casa editrice. Già e non ancora. Già la morte è vinta.

silenzio degli empi, la risurrezione è un corpo glorioso per i suoi figliuoli. Già e non ancora pienamente, ma è per fede che ci siamo impossessati di tutte queste cose, per la nostra fede che ha vinto il mondo e che ci darà accesso in modo completo a tutte le promesse divine, il giorno in cui tutto sarà compiuto.

Recentemente nel nostro laboratorio abbiamo fatto un'indagine sulle sveglie. Ma prima che ci consideriate dei matti, vi dirò che si tratta di sveglie molto speciali. Non hanno né molle né motori elettrici. Non si caricano e non si rompono. Invece si perfezionano con l'uso. E sono eccezionalmente precise. Ora non correte al primo negozio a comprarle perché non si trovano in vendita. Infatti, anche se non lo sapete, ne possedete già una. Può darsi che non siate nati con la camicia, come si dice, ma in compenso siete nati con una magnifica sveglia dentro la testa. Molti trovano già difficile valutare il trascorrere del tempo con precisione quando sono svegli. Quando dormiamo è molto più arduo. Quando cominciammo a studiare l'argomento qui in laboratorio, sapevamo che era interessante. Non avevamo però idea delle sorprese che sarebbero venute. Il primo passo in ogni ricerca scientifica è quello di compiere l'esame generale dell'argomento per scoprire quello che si conosce già o cosa si è realizzato in quel campo. Ciò significa lo studio di come e perché si dorme e della parte che ha il cervello in questa funzione vitale. Numerose ricerche sono state fatte riguardo al sonno. Si è creduto a lungo che ci fosse un centro del sonno localizzato nel cervello, per cui quando eravamo stanchi potessimo dormire. Ma anche le più diligenti ricerche non hanno individuato la minima traccia di un simile meccanismo. Non si è trovato un centro del sonno, e invece si è trovato un meccanismo del risveglio. Un'autentica sveglia. Localizzata nell'ipotalamo, in fondo al cervello. In cima alla base cranica. Si arriva così all'inattesa conclusione che per l'uomo la condizione normale è il sonno. Egli è sveglio solo quando la suoneria che ha in testa funziona. Per capire questa funzione del cervello umano è utile conoscere almeno qualcosa di quel fantastico e complicato meccanismo che abbiamo in testa. Il cervello umano è essenzialmente un congegno elettrico. Quando un tale apparecchio è in funzione, è circondato da un campo elettromagnetico. Non si può vedere, né toccare, né ascoltare. Però c'è. Ed una semplice bobina che venga collegata ad un amplificatore raccoglierà ed evidenzierà il campo invisibile che circonda il motore.

Quando il cervello è in funzione, emette una gamma assai complessa di onde elettriche. Volete sentire il mio cervello al lavoro? Ascoltate. Silenzioso, vero? No, le onde del cervello umano non possono essere captate con un mezzo così semplice. Ma la scienza ha escogitato un sistema per percepire e registrare le delicate vibrazioni del cervello umano. Piccoli elettrodi vengono accuratamente applicati al cuoio capelluto, in modo da raccogliere segnali elettrici da 8 principali zone del cervello. Il paziente viene sistemato comodamente e invitato a dormire. I fili che partono dagli elettrodi conducono ad una camera attigua, dove è sistemato uno strumento chiamato elettroencefalografo. I segnali vengono amplificati parecchi milioni di volte e quindi registrati con dei grafici. Ciascuna di queste zone del cervello in esame è collegata ad una penna scrivente che effettua una continua registrazione dell'attività elettrica del cervello. Tutta una nuova branca della medicina si è sviluppata intorno all'interpretazione di queste registrazioni. A prima vista, i segni dell'elettroencefalografo sembrano un guazzabuglio, ma ad un esperto osservatore offrono importantissime informazioni. Un cervello danneggiato o malato presenterà tracciati completamente diversi da quelli di un cervello normale. L'elettroencefalografo ci rivela anche molte cose circa la sveglia nel nostro cervello. Questo è il tipico diagramma del sonno. Le onde sono più lunghe e più lente di quando siamo svegli. Vediamo infatti che procedono regolari fino a qui. A questo punto il paziente è stato svegliato da un rumore esterno, un battito di mani. Questo è il tipico diagramma delle onde del risveglio. Qui il paziente è di nuovo addormentato. Ecco, a questo punto è stata accesa una luce e il paziente si è svegliato. In questo caso si è avuto un risveglio brusco, seguito da un'attività motoria che ha molto alterato il diagramma normale. Ebbene, da tutto ciò risulta chiaramente che il nostro sistema d'allarme è collegato ai vari sensi. Agli orecchi, e un suono ci sveglia. Agli occhi, una luce. E a tutti gli altri sensi, in modo da essere svegliati per fame o dolore. Se tocchiamo un oggetto che scotti, immediatamente arriva un impulso al cervello e ne ritorna una risposta: levate la mano o vi brucerete. L'impulso partito dal dito risale per il braccio all'ipotalamo e lì si divide. La parte maggiore va diritta al cervello, mentre quella secondaria vi arriverà attraverso il centro di risveglio. Così avviene per tutti gli altri sensi. La parte principale va diritta al cervello e un'altra secondaria passa attraverso il centro di risveglio. Se non fosse per questo meraviglioso sistema, il sonno diventerebbe un pericolo grave. Saremmo del tutto tagliati fuori dal mondo esterno e del tutto indifesi. Forse qualcuno potrebbe chiedere: perché avete definito tutto questo come una sveglia? Non è piuttosto un sistema di allarme collegato ai vari sensi? Beh, certo non è sufficiente un campanello per fare una sveglia. Bisogna aggiungervi un congegno che segni il tempo. Prima che sia possibile stabilire l'esistenza o meno di un orologio nel cervello umano, è necessario definire che si intende per abitudine. A tutti è capitato di svegliarsi alla solita ora anche in un giorno di festa, quando avrebbe potuto riposarsi di più. In questi casi diciamo che abbiamo l'abitudine di svegliarci a quell'ora. Ma vi sono fatti che la sola abitudine non basta a spiegare. Sono stato per un certo tempo nel Medio Oriente. Per alcuni mesi ho avuto l'orologio da polso, ma non la sveglia. Così ho scoperto con molta sorpresa che potevo svegliarmi a qualunque ora volessi, purché mi concentrassi sull'ora voluta prima di addormentarmi. Questa non era abitudine. Mi trovavo in un altro capo del mondo, dove i giorni e le notti erano del tutto invertiti. E inoltre l'ora della sveglia variava di giorno in giorno. Che una specie di orologio esista nel nostro cervello è l'unica spiegazione possibile a questo fenomeno. La capacità di svegliarsi ad un'ora da noi fissata, senza un aiuto meccanico, non è affatto rara. Richiede soltanto una circostanza particolare o uno sforzo insolito perché ci si renda conto di possederla. Le ricerche compiute all'Istituto Moody hanno fornito molti dati sull'argomento.
In base ai risultati di 432 esperimenti speciali condotti da 7 eminenti psicologi. L'ora del risveglio è stata scelta a caso per escludere l'abitudine. Le indicazioni verso sinistra riguardano i risvegli di buon'ora. Quelle verso destra, i risvegli ritardati. Questa alta percentuale di completo successo si può dire decisiva. Si è registrato il caso di un uomo che, dopo essere stato svegliato da un sonno profondo, è riuscito ad indicare l'ora esatta appena destatosi. Questa capacità rimane un mistero. Ma bisogna dedurne che nel profondo dell'uomo esiste qualcosa che scandisce i secondi e che registra il tempo con una sorprendente esattezza. Siamo tanto abituati alle cose quasi miracolose che accadono di continuo nel corpo umano che niente ormai sembra più sorprenderci. Ci aspettiamo sempre grandi cose da questi meravigliosi esserini quali modestamente ci definiamo, non è vero? Ebbene, recentemente abbiamo dovuto cambiare idea qui all'Istituto Scientifico Moody quando abbiamo scoperto che esistono molte altre specie di sveglie viventi. Vi voglio raccontare una storia. Una notte, due fotografi specializzati del nostro istituto si trovavano alla periferia di White Sulphur Springs, nella Virginia occidentale. Al tramonto accadde una cosa davvero stupefacente. Tutta la campagna brulicò improvvisamente di strani insetti. Non c'erano né il giorno prima né l'anno precedente. E gli abitanti della zona, che vivevano lì da molti anni, non ricordavano di avere mai visto una simile invasione. Che insetti erano? Da dove venivano? Si arrampicavano sugli alberi. Dove andavano? Ed ecco che si fermano. Ognuno sembra obbedire ad un misterioso segnale di arresto. Con i loro grotteschi artigli, tutti cercano un posto dove meglio potersi aggrappare. A volte sulla corteccia dell'albero, a volte su una foglia. Ed ora accade una cosa misteriosa e meravigliosa. Anche se questo è uno dei fenomeni più comuni della natura, purtroppo solo pochi possono assistere a questo evento altamente spettacolare e ricco di ispirazione. Al dramma della metamorfosi di un insetto. La trasformazione di una crisalide legata alla terra in un bellissimo insetto adulto che vola libero.

morbido, umido e pallido, l'insetto adulto è finalmente libero. Nonostante il suo colore bianco crema e i grandi occhi rossi, i segni neri sul dorso, la cicala adulta si presenta ora con un aspetto alquanto malconcio. Appena le ali si distenderanno, questo aspetto scomparirà. Da inutili rugosi cuscinetti, le ali si trasformeranno in bei fogli trasparenti ma solidi, capaci di volare. Non si può fare a meno di meravigliarsi dinanzi alla bellezza e alla funzionalità di queste ali, munite di vene che le irrobustiscono e di una fragile membrana che consente però ad un pesante insetto di librarsi nell'aria. In poche ore, il bianco spettrale dei nuovi adulti si trasforma in un lucido marrone scuro. Simultaneamente, il guscio si indurisce per formare uno scudo protettivo. Tutto ciò accade in una sola notte. Si comincia da una crisalide che si arrampica su di un albero per arrivare ad un insetto adulto armato di corazza, mimetizzato ed alato, pronto ad affrontare le difficoltà della vita. Arriva l'alba. Le orde di insetti sugli alberi sono scomparse. Ma nella mattinata un nuovo suono rompe il silenzio del bosco e si diffonde lungo i campi.

Questo suono, chiamato frinire, è caratteristico di un solo insetto, la cicala. In Italia e nei paesi dell'area del Mediterraneo, esso è particolarmente diffuso. La caratteristica più strana, in realtà, è che un insetto tanto minuscolo possa fare tanto chiasso. Probabilmente questa è la creatura più chiassosa di tutto il mondo. Solo il maschio produce il suono e ha tutto l'equipaggiamento necessario per farlo. Quando un pezzo di latta è piegato, si produce un suono. C'è un giocattolo fatto in questo modo. Il meccanismo con il quale la cicala emette il suo suono è basato sullo stesso principio. Abbiamo costruito un accurato modellino di cicala maschio ingrandito di 15 volte. Lo abbiamo fatto con pezzi smontabili, in modo da esaminare il meccanismo che produce il suono. Gli organi del suono sono collocati alla congiunzione dell'addome e del torace. Questi sono i cosiddetti tamburi principali, rinforzati da numerose costole. Il suono viene prodotto dalla pelle del tamburo, percossa da questi potentissimi muscoli. Il suono riceve un particolare carattere dal vuoto dell'addome, il quale agisce da cassa armonica, e da questi specchi acustici risuonatori. Quando le pelli del tamburo cominceranno ad essere percosse 8.000 volte al minuto, si avrà un bel fracasso. Una casetta in campagna per sfuggire ai rumori e al tumulto della città. Certo, ma non dimenticate la grande orchestra delle cicale. Un frastuono incessante sugli alberi e da terra una lettiera di rami recisi. Due cose che si accompagnano immancabilmente alle cicale. La cicala maschio produce il rumore per attrarre la femmina. E per quanto riguarda i rami recisi, è questa la colpevole. Mamma cicala. I rami sono letteralmente coperti di trafitture praticate dallo speciale dispositivo che le cicale posseggono per deporre le uova. Il depositore di uova penetra nel ramo come se il legno fosse mollica e le uova vengono letteralmente pompate nelle fibre protettive del legno. Se si rimuove la corteccia dell'albero, si scoprono le uova depositate in una doppia fila. Dopo che la femmina ha depositato dalle 200 alle 600 uova in questo modo, la sua opera è completa ed essa muore. Non sembra possibile che un insetto così delicato come questo, lungo meno di 2 centimetri, possa bucare il legno così in profondità. Questa è l'ingegnosissima arma segreta che lo rende possibile. Le estremità del depositore di uova sono munite di seghe che con un movimento alternato fanno breccia nelle dure fibre del legno. Una sezione del depositore di uova ingrandito ce ne mostra la magnifica struttura meccanica. Le due estremità sezionate terminano con le seghette. La sezione centrale fa da sostegno. Le articolazioni permettono alle due seghette di muoversi avanti e indietro con un appoggio e un rinforzo adeguati per tutta la loro lunghezza. Questo buco al centro è il canale per cui passano le uova. È uno dei più bei meccanismi che la natura abbia mai creato. Perfettamente adatto al suo scopo. Così, mentre papà cicala riempie l'aria del suo amoroso richiamo, mamma cicala riempie il tronco con le sue uova. E lo zelo che dimostra in questo lavoro indica che questo è il fine supremo della sua vita. Solo in poche settimane si conclude la chiassosa luna di miele. Le funzioni vitali sono state fedelmente portate a termine. E ad una le cicale adulte cadono al suolo stecchite. Come all'improvviso sono apparse, così all'improvviso esse scompaiono. Il futuro della specie è in quei grappoli di minuscole uova nascosti nei rami degli alberi. Qui, dopo 6 o 7 settimane, inizia una fremente attività. La larva si scrolla di dosso il guscio dell'uovo, cade al suolo e penetra nella terra, dove rimane per 17 lunghissimi anni. Più di 200 anni di ricerche scientifiche hanno dimostrato che la cicala è il Matusalemme degli insetti, con una vita più lunga di ogni altra specie. La ninfa della cicala vive sola in un breve spazio sotterraneo a parecchi metri di profondità. Quando i 17 anni della sua esistenza stanno per scadere,
La ninfa affiora a pochi millimetri dalla superficie della Terra e rimane in attesa di un ordine misterioso. Al tramonto del sole, nel giorno stabilito, milioni e milioni di sveglie di cicale entrano in funzione nella parte orientale degli Stati Uniti o altrove. Rispondendo al segnale, le cicale si fanno breccia attraverso la loro oscura prigione. Esattamente 17 anni prima, i loro genitori avevano compiuto la stessa funzione in questo medesimo punto. È alquanto imbarazzante, vero? La capacità della cicala nel registrare il tempo fa sfigurare la sveglia mentale dell'uomo. A questo punto dell'indagine sembrò che stessimo per scoprire un'importante verità. E perciò decidemmo di portare le ricerche un passo avanti, nel campo della chimica. Certe reazioni chimiche avvengono istantaneamente. Questa è glicerina. Sembra innocua, vero? Ma se la mescoliamo con acido nitrico forma un composto che è la nitroglicerina, con cui non si scherza. Versiamo un po' di permanganato di potassio nel crogiolo. Aggiungiamo la glicerina. Pronti? Delusi, vero? Ma la reazione avviene ugualmente, solo che è alquanto più lenta. Ecco, ora è evidente. La maggiore evidenza di alcune reazioni chimiche nel cambio di colore. Versiamo ora il carbonato di sodio nell'acqua. E poi una soluzione di fenoftaleina. Il colore roseo è caratteristico di questa reazione. La reazione fra cloruro di mercurio e ioduro di potassio è molto interessante. Il cloruro di mercurio è nel becher grande. E qui c'è una soluzione di ioduro di potassio. Prima di tutto versiamo un po' di ioduro di potassio ed abbiamo formato un denso precipitato di colore giallo-arancio. Poi lo stesso ioduro di potassio che ha formato il precipitato. E tutto torna chiaro. Quando si ha una buona conoscenza delle reazioni chimiche, è possibile non solo prevedere quello che accadrà quando si mescolano alcuni elementi, ma anche quando accadrà. Il classico metodo per accertare la presenza dell'amido è semplicissimo. Qui c'è un poco di iodio. Versiamo l'amido. Una leggera soluzione di iodio. E appena messi insieme abbiamo il caratteristico colore viola scuro della reazione fra iodio e amido. Col variare leggermente questo esperimento aggiungeremo un'altra dimensione alla reazione: il tempo. Useremo ancora iodio e amido, ma questa volta lo iodio sarà sotto forma di soluzione iodica I2O5, e all'amido aggiungeremo un po' di acido solforoso H2SO3. Ora, per assicurarci che le soluzioni si mescolino bene, agiteremo il recipiente. Aggiungiamo l'amido. Agitiamo ancora. Ma non accade nulla. Oh no, non abbiamo annullato la reazione. L'abbiamo solo ritardata di un poco. Guardate la soluzione attentamente. Non c'è stato nessun errore. Era tutto esattamente previsto. 17 secondi. Era il tempo della reazione. Ora cerchiamo di far durare l'esperimento più a lungo, diciamo 26 secondi. Secondo le nostre tabelle avremmo bisogno di 85 mm di soluzione di amido. Misuriamo la dose con la maggiore esattezza possibile. Credo che sia giusta. Ricordiamoci di agitare la soluzione. Aggiungiamo amido e facciamo partire il cronometro.
Questa è una cellula fotoelettrica. È controllata dal fascio di luce che attraversa il liquido. Non appena il fascio di luce si interrompe, il cronometro si ferma. Perciò quando la reazione chimica avverrà, farà fermare la lancetta e il tempo di reazione sarà registrato. State bene attenti. Ecco fatto. Esattamente 26 secondi. È interessante osservare questi orologi e restarne meravigliati, ma come si può spiegarli? Come potreste spiegare una sveglia nel cervello umano? Qualcuno potrà dire, beh, l'uomo è una creatura meravigliosa, dotata di intelligenza. Ma per la cicala? Può essere imbarazzante, ma forse anch'essa è intelligente. E le sostanze chimiche? Sono intelligenti? È chiaro che non c'è risposta. E passando dalla chimica alle cicale e dall'uomo, percorriamo una scala dell'intelligenza. È interessante rilevare però che mentre saliamo per questa scala dell'intelligenza, discendiamo per un'altra scala, quella della precisione e dell'attendibilità. L'orologio interno dell'uomo è meno preciso di quello della cicala, e questo meno di quello delle reazioni chimiche. Delle reazioni chimiche ci si può fidare però, perché esse dipendono completamente dalla legge divina. Avete mai pensato a quello che sarebbe questo mondo se non potessimo fidarci degli elementi chimici? Io non oserei mai entrare in un laboratorio e tentare di fare un esperimento. Se le reazioni chimiche non fossero più prevedibili di quelle dell'uomo, non potremmo essere sicuri nemmeno quando beviamo o respiriamo una boccata d'aria. Siamo davvero fortunati che la chimica obbedisca alla legge divina. E l'uomo invece? L'obbedienza delle sostanze chimiche alla legge di Dio è cieca e priva di volontà. L'uomo, tutto al contrario, ha una mente, una volontà e una facoltà di libera scelta. Egli può sottomettere la sua volontà a quella divina o può scegliere di sfidare Dio, rinnegando le sue leggi. Ma è forse saggio da parte dell'uomo il disobbedire al Dio che l'ha creato? È una prova di intelligenza? Qualcuno crede che lo sia. In una società criminale composta di persone che sfidano le leggi umane, la disobbedienza alla legge è ritenuta come un segno di distinzione e l'obbedienza un segno di debolezza. Oggi c'è una certa parte della società intellettuale che sembra del parere che l'obbedienza alla morale divina o alle leggi spirituali sia un segno di debolezza e che la semplice fede e l'umile sottomissione alla sua volontà siano una cosa alquanto degradante. Eppure attraverso i secoli ci giunge la voce calma di colui che dice: non sono venuto a fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. In questa epoca in cui si è quasi deificata l'intelligenza umana, vi sono quelli che dicono: io mi fido soltanto di me stesso. Seguirò la mia ragione, non importa dove mi condurrà. E quella voce calma risponde: c'è una via che all'uomo sembra dritta, ma che finisce col condurre alla morte. Oggi l'uomo è alla ricerca disperata della soluzione dei suoi problemi. Ma non bisognerebbe definire prima qual è il sommo problema? E io mi chiedo, non è forse questo il problema qui, nelle cose che stiamo esaminando? L'uomo ha una volontà, diversamente dalle sostanze chimiche. Egli può scegliere tra l'obbedire alla legge divina o lo sfidarla. Ecco due liquidi. Questa è acqua. Questo un veleno mortale. Ora io ho il potere di scegliere. Posso bere l'acqua o il veleno. Ma a questo punto il mio potere di scelta finisce. Non posso scegliere il risultato. Il risultato è fissato da una legge che è immutabile ed inviolabile. Noi abbiamo un'altra scelta, voi ed io. Possiamo scegliere di credere in Dio e obbedirgli, o fare a nostro modo e non credere. Ma anche qui non possiamo scegliere il risultato. Esso è stabilito dall'eterna legge di Dio, che dice: colui che crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al figliuolo non vedrà la vita, e quindi l'ira di Dio
ricadrà su di lui.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce.
2: Siamo arrivati all'appuntamento con la rubrica Controluce. Amici, benvenuti in nostra compagnia. Siamo con Nino Ciniello, al quale diamo il nostro benvenuto.
3: Eccomi qui, Mario, caro saluto a te e a tutti i nostri ascoltatori.
2: Nino, che cos'è troppo facile? Vedo qui dal titolo che hai dato alle tue considerazioni.
3: Titolo enigmatico, ma fa riferimento semplicemente un po' ad una domanda che ci è arrivata, ma una domanda che poi coglie un po' un modo di pensare abbastanza comune, ecco, che in qualche modo ci viene spesso detto agli evangelici o ai protestanti: voi la fate troppo facile riguardo alla salvezza, basta credere, tutto ci viene dato e siamo a posto.
2: Ho capito.
3: È così?
2: Ecco, allora, visto che ci hai incuriositi, sentiamo.
3: Spero di averlo fatto.
2: Il resto della storia del tuo discorso di quest'oggi. Vi lascio subito, allora, amici, con Nino Ciniello. Noi, come sempre, ci risentiamo al termine.
3: Sì, come dicevo poco fa, parto appunto da una domanda di un nostro ascoltatore che ritengo appunto degna di attenzione, perché riprende, a mio avviso, un'idea abbastanza diffusa, comune, ma che purtroppo ritengo anche erronea. Allora, cito lo stralcio della lettera. Alcuni amici protestanti mi hanno più volte spiegato che, secondo voi, la salvezza è per grazia, cioè non la si può meritare né si può fare nulla per ottenerla. Non sono infatti le nostre opere a provocarla, ma essa è un dono di Dio, quel che conta è la fede. È un bel discorso. Non vi sembra però che questa enfasi sull'idea di gratuità non mette in secondo piano, secondo ordine, l'importanza della responsabilità e dell'agire umano? Cosa risponderei a questa lettera, a questo quesito? Comprendo bene questo tipo di obiezione, perché mi è stata fatta molte volte anche a me personalmente. Anch'io, nelle occasioni quando ho parlato della gratuità e della salvezza, molte volte mi sono sentito dire, affermare, che la salvezza è un dono e che il perdono e la vita eterna si ricevono senza fare nulla è troppo semplice. No, la salvezza non può essere così facile o così a buon mercato. Ora, in genere, chi muove obiezioni di questo tipo, credo che oltre a non tener conto di due aspetti essenziali del Vangelo, cioè la giustizia e la grazia di Dio, a mio avviso dimostra di affrontare il tema della salvezza divina a partire da categorie del tutto umane, se mi permettete direi da categorie commerciali, cioè del dare e avere, cioè in altre parole faccio delle cose per ricevere qualcos'altro. Perché la salvezza eterna può essere solo ricevuta come un dono gratuito? Poniamoci questa domanda, perché c'è questa sola via? Perché chi fa dipendere la salvezza dai propri meriti, dalla propria partecipazione, collaborazione con Dio, diciamo così, è poi obbligato a vivere come visse il Signore Gesù. In tutto e per tutto, Gesù fu l'unico ad adempiere la legge di Dio senza mai peccare, ci dicono i Vangeli. Se desideriamo essere salvati e trascorrere l'eternità alla presenza di Dio sulla base del nostro comportamento, dobbiamo essere quindi giusti come lo fu il Signore Gesù. Chi ha ancora in sé una qualsiasi traccia di peccato non può stare alla presenza di Dio, perché Dio esige una giustizia perfetta. Questo è quanto dobbiamo raggiungere, una giustizia assolutamente perfetta. Questa è la norma di chi si pone sul piano della collaborazione con Dio. Cioè, nel momento in cui una persona, come pubblicano della parabola di Gesù, si rende conto di questa situazione, comprende la sua totale impotenza e miseria, comprende che non può mai farcela da solo, perché la giustizia divina è troppo alta per lui, è perfetta, e che Dio, poiché è giusto, non può scendere a patti con nessuno. Allora, quindi, come pubblicano della parabola di Gesù, abbandonerà ogni pretesa personale e chiederà perdono, e con stupore riceverà la salvezza divina come dono gratuito. Chi invece sempre come il fariseo della parabola, che il Signore Gesù presume di poter dare una mano a Dio comportandosi in modo decente, vivendo con un certo grado di moralità, osservando gli obblighi religiosi, eccetera, mostra, a mio avviso, di non aver capito cos'è la giustizia di Dio. Mostra di non aver capito nemmeno la reale natura del peccato e la perfezione che Dio esige da noi. Coloro che hanno davvero capito cosa significa quindi la giustizia di Dio non accusano il Vangelo di rendere le cose troppo facili, o chi almeno porta questo messaggio. Al contrario, comprende che senza di esso sarebbero tutti perduti, senza speranza. C'è una canzone che dice: non porto nulla nelle mie mani, ma mi aggrappo semplicemente alla tua croce. Questa è l'affermazione di chiunque abbia veramente capito la sua misera condizione davanti a Dio. Perciò affermare che il Vangelo renda le cose troppo facili significa confessare di non essere cristiani, di non aver capito il senso della giustizia di Dio e la gravità, l'intensità, la drammaticità del peccato nella vita di ognuno. Quindi, se da un lato il credente ammette che le esigenze del Vangelo sono impossibili, dall'altro, come l'apostolo Paolo, può dire: ciò che era impossibile alla legge Dio lo ha fatto mandando il proprio figlio. In altre parole, Cristo non solo ha adempiuto perfettamente i comandamenti, ciò che noi non potevamo fare, ma ha preso anche il nostro posto sulla croce a causa della nostra disobbedienza e incapacità di obbedire a questi comandamenti. Questo scambio, da un lato, rispetta la giustizia di Dio, perché Cristo ha pagato per noi, dall'altro esalta la grazia di Dio, perché Cristo è morto per persone come noi che sono solo degne del suo giudizio. Non solo, ma spiega il perché la salvezza può essere ricevuta solo come un dono gratuito.

0: Ovviamente sottolineare la gratuità del dono della salvezza eterna non significa affatto, come dice l'ascoltatore, sminuire l'importanza della responsabilità e dell'agire umano. La gratuità del dono di Dio, infatti, non riguarda solo il nostro ricevere, ma anche il nostro dare. L'osservazione dell'ascoltatore è legittima e plausibile, perché spesso si è scambiata la grazia di Dio in licenza, in libertà di fare quello che ci pare. Molti l'hanno fraintesa facendo questo ragionamento: poiché per la mia salvezza non mi è richiesto nulla, essa è un dono di Dio, ciò significa che posso continuare a vivere come voglio, tanto il mio agire o non agire, tanto il mio agire o non agire, né aggiunge né toglie nulla a tutto questo. Questo travisamento non è affatto una cosa nuova di oggi. Già l'Apostolo Paolo ai suoi tempi vide la necessità di chiarire questo fatto. Nella sua lettera ai Romani, infatti, dopo aver parlato dell'abbondanza della grazia di Dio, chiarisce l'assurdità dell'equivoco del quale stiamo parlando. Egli dice, nei primi versetti del capitolo 6, che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato finché la grazia abbondi? No, di certo, noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? In altre parole, quando nella vita di una persona ha fatto irruzione la grazia di Dio, e questa persona ha compreso a quale costo Dio l'ha perdonata e salvata, il suo essere interiore, dice Paolo, viene radicalmente trasformato. Si innesca cioè un processo di rinnovamento che tocca tutta la sua vita, e questo processo dura per tutta la sua esistenza. Grazie alla nuova natura che Dio mette in questa persona che si ravvede, gli interessi, gli scopi, le priorità della sua vita vengono cambiate. La gioia e la soddisfazione più grande per questa persona saranno l'onore di Dio e l'obbedienza ai suoi comandamenti. In altre parole, Paolo dice che la grazia di Dio non stimola il peccato o il disinteresse. Al contrario, la grazia di Dio dona le energie per dire di no alla deresponsabilizzazione, sia essa spirituale, umana, civile, nei rapporti con il prossimo, eccetera. E dà la forza, la creatività per rifiutare il Vangelo a buon mercato. Chi afferma, dice Paolo, che la grazia di Dio può giustificare l'inattività umana, dimostra di non avere la più pallida idea del significato e delle implicazioni della grazia di Dio. In conclusione, chi comprende rettamente il Vangelo e lo accetta personalmente, da un lato sarà liberato dall'illusione di poter stare davanti a Dio sulla base dei propri meriti e osservanze religiose, dall'altro riconosce che per la salvezza ricevuta dedicherà la sua vita al servizio di Dio e del suo prossimo.
1: Bene, Nino, vedo che siamo sugli stessi binari del programma precedente, più o meno.
0: Abbiamo toccato questo altro aspetto della relazione fra grazia e opera, fra salvezza per meriti o salvezza invece come dono di Dio. È un tema molto vario, vasto, che implica diverse questioni, domande, eccetera. Ho voluto darne una dimostrazione come anche nel modo usuale di pensare, in relazione ad una visione diversa come quella evangelica, le persone reagiscono e fanno delle domande. Ho tentato di rispondere a qualche domanda di questo tipo.
1: Ecco, e noi siamo a disposizione eventualmente per altre domande o chiarimenti da parte di chi ci ha ascoltato.
0: Ah, certamente, nessuno pretende di avere il monopolio della verità, quindi disponibilissimi a metterci in discussione.
1: Bene, grazie allora per averci seguiti anche quest'oggi. Nino, grazie anche a te. Ci risentiamo la prossima volta.
0: Caro saluto a tutti e vi aspetto.

Nell'ultima nostra trasmissione vi ho parlato di ciò che facciamo durante le nostre conferenze sulla consulenza. Spesso riuniamo un gruppo di pastori assieme in qualche luogo e dopo aver discusso svariati aspetti della consulenza, io li esorto a scrivere in una forma abbreviata uno dei problemi più difficili che li hanno recentemente fronteggiati e poi di dare a me alla fine della conferenza, di modo che io posso esaminarli e studiarli tutti assieme. Certe volte si tratta di problemi matrimoniali, certe volte sono difficoltà familiari, ma spesso i problemi che mi vengono sottoposti sono esperienze reali che sono capitate ai consulenti stessi e che li hanno lasciati perplessi. L'ultima volta discutemmo uno di tali problemi, come trattare le offese, e osservammo che certe persone arrivano persino al suicidio a causa di esse. Io dissi ciò che si deve fare, e cioè che invece di star lì a prenderle volta dopo volta, si deve reagire attivamente secondo i principi che la Bibbia ci dà, facendo del bene a chi ci sta recando ingiuria. Quest'oggi abbiamo un'altra domanda che ha a che fare con un bambino che va a scuola dove è deriso. Ora, questa è una situazione molto comune nelle nostre scuole, dove i bambini, nati come sono in una natura di peccato, si esprimono spesso prendendo piacere a deridere i loro coetanei. Qui in questo caso troviamo che il problema trova radice in quello che dicemmo la volta scorsa: come può un bambino che è deriso sopportare l'offesa ricevuta? Qui voglio rielencare come la domanda fu fatta e come fu risposta. E questa è la domanda: cosa si deve fare per un bambino che, avendo un problema di obesità, è spesso deriso dagli altri ragazzi della scuola? Il maestro della scuola pubblica, come quella della scuola domenicale, cercano di proteggere il bambino censurando la classe per la loro attitudine. La risposta fu di far altre domande. Si era cercato di investigare se il suo problema era dovuto a disordini glandolari o è dovuto ad eccedenza nutritiva, e la risposta fu che il problema derivava appunto dal mangiar troppo. Una scrupolosa visita medica dimostrava che la cosa non era dovuta affatto a cause fisiologiche. E con questa informazione andiamo avanti. Cosa dovrebbe un maestro o un genitore fare? Cosa possiamo noi suggerire per aiutare questo bambino a correggere questa situazione? Prima di tutto diremo che il desiderio dell'insegnante di proteggere il bambino è lodevole e questo deve essere riconosciuto. Il maestro aveva fino a un certo punto ragione a proteggere il bambino, ma vedete, il censurare la classe per la sua attitudine e considerare solo l'aspetto disciplinario del problema non aiuterà però ad eliminare il problema che ha il bambino, perché tutto quello che l'insegnante può fare è di allontanare temporaneamente le conseguenze del problema, ma non fa niente di proprio per eliminarlo. La protezione soltanto non è tutto, non è l'unica cosa da fare, anzi è la più piccola parte della soluzione e diventa solo significativa quando il problema diventa estremamente serio e pericoloso. Vedete, noi non possiamo proteggere le persone in tutte le fasi della loro vita e naturalmente non possiamo neppure proteggere i bambini quando sono esposti alla derisione, al ridicolezzo, alle beffe, allo scherno, alle ingiurie di diversa origine. Viviamo in un mondo di peccato e il peccato continua a manifestarsi su di noi da altri peccatori che si dilettano a farci soffrire, ma noi potremmo proteggere qualcuno in questo caso? E se questo è l'unico nostro mezzo per risolvere il problema, allora pure noi indirettamente diventiamo partecipi nel far del male a quel bambino, perché non gli insegniamo a come affrontare il problema stesso.
Quello che questo bambino necessita di imparare più di ogni altra cosa è di non indietreggiare mai davanti a una difficoltà e di imparare subito come ad affrontarla, perché se noi continuiamo a proteggerlo, questo diventerà per lui il modo di reagire ai problemi della vita. Cercherà sempre di evitarli o correrà in cerca di protezione. Ora, se un bambino arriva a conoscere Gesù Cristo come il suo Salvatore, se questo fanciullo è uno che è divenuto a conoscere che Gesù Cristo sparse il suo sangue sulla croce per lui, portando qui il peso dei suoi peccati e il giudizio e la penalità che i suoi peccati comportavano, questo bambino ha tutto ciò che gli necessita, sia l'istruzione delle Scritture come la potenza dello Spirito Santo che gli permette di vivere secondo gli insegnamenti biblici e conseguentemente a come reagire davanti alla derisione. Voi ricordate, son certo, che anche il Signor Gesù fu deriso, si può dire che fu beffeggiato fino all'ultimo suo respiro sulla croce. Un insegnante, un genitore, qualsiasi persona che istruisce questo bambino può additargli questo fatto significativo. Il Signore Gesù seppe comportarsi bene davanti a quella derisione. Non reagì in alcun modo, non cercò di evitarla, ma trattò con coloro che lo derivevano, chiedendo a Dio che li perdonasse per i loro peccati. È da capirsi che quell'insegnante voleva proteggere il bambino perché il bambino era disturbato, e così pure lo era l'insegnante e tutta la classe. La derisione era spiacevole, non era cristiana, non era gentile da parte degli altri alunni di ridicolizzarlo, e naturalmente loro stessi necessitavano di essere fronteggiati con i loro difetti, con le loro mancanze e i loro peccati. Per certo, sì, questo è vero. Ma è pure vero che nel corso della sua vita il lanerottolo, il grassone, lo spilungone, come il ben fatto, dovranno affrontare gente che li tratterà male. Così è meglio che quel bambino impari subito due cose: come Dio vuole che lui agisca davanti agli scherzi e alla derisione, e poi bisogna che sappi che Dio vuole che si dia a fare del bene per togliersi tutto quel grasso da dosso, invece che di nascondersi da coloro che glielo fanno notare. Naturalmente il maestro non deve permettere quella derisione crudele nella sua classe, ma pure deve rendersi conto che il bambino non può evitare la derisione e le beffe che gli vengano fatte quando è fuori dalla classe, durante la ricreazione, oppure quando è fuori dalla scuola. Per certo gli saranno addosso e lo derideranno. È così la cosa da fare, ed insegnargli a come fronteggiare questo problema ogni volta che ci si trova esposto. Da parte mia io suggerisco che il maestro si riunisca col bambino e i suoi genitori, se già non l'ha fatto, per discutere con loro queste cose. Si cerchi di ottenere dal bambino la promessa che egli si impegnerà e cercherà di dimagrire. Poi si deve raggiungere un accordo con il quale ampia cooperazione è fornita al bambino dalla sua famiglia. Per esempio, lo si aiuti con cibi che non ingrassino, con l'incoraggiamento a mantenere la dieta, con l'istruirlo a come comportarsi secondo gli insegnamenti di Dio. In questa riunione l'insegnante può istruire i genitori su questo e non solo dir loro quello che succede alla scuola, ma ad esortarli ad unirsi con lui e con tutti gli altri che vengono in contatto col bambino ed aiutarlo a superare questo suo problema. Ora, il modo di fare deve essere lo stesso che menzionammo la settimana scorsa. Questo problema deve essere trattato secondo gli insegnamenti che troviamo nella Bibbia, nell'Epistola ai Romani, dove siamo esortati a benedire quelli che ci malediscono. Il bambino deve imparare a fare del bene a coloro che lo deridono, dandogli qualche cosa, dei dolci, qualche caramella, che del resto a lui sono del tutto nocivi. Quei nemichetti che si è fatto intorno alla scuola hanno dei bisogni, e se uno osserva un po' può certo presto imparare quali sono e cercare quindi di fare quello che può per loro. Allora vedrete che la derisione e gli scherzi pian piano svaniranno.
Ma come abbiamo detto, il principale problema qui è l'obesità, e di questo ne abbiamo precedentemente parlato in un'altra trasmissione. Oh Signore, noi ti preghiamo che tu aiuti gli insegnanti, le mamme, tutti coloro che sono in contatto con i bambini, non solo a proteggerli dalla derisione, ma ad insegnar loro a come fronteggiarla positivamente secondo la volontà di Dio. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Salve amici, bentornati alla trasmissione Verità Cristiana. E Giuseppe al microfono, come sempre, che vi ringrazia per l'ascolto.

Vi siete mai trovati in una situazione in cui avete dovuto chiedere aiuto? A volte è scomodo, altre volte è imbarazzante, ma è bello poter contare sull'aiuto di amici o parenti quando le cose non vanno proprio come dovrebbero. Una volta un ragazzo cercava di spostare una grossa pietra e per quanto si sforzasse non riusciva nel suo intento. Vedendo lo sforzo vano, il padre si avvicinò e gli chiese: «Sei sicuro che stai usando tutta la tua forza?» «Certamente», gridò il ragazzo. E il padre, riprendendolo dolcemente: «Non è vero, non mi hai chiesto di aiutarti». Quante persone vanno avanti giorno dopo giorno lottando con i molti problemi della vita, spesso facendo fallimento e non sapendo a chi rivolgersi per chiedere aiuto. Quante volte io ho sbattuto la testa contro il muro in disperazione, non sapendo chi potesse aiutarmi. E forse anche tu, caro amico in ascolto, a volte ti senti così. Con le nostre forze potremo riuscire in piccole cose, ma per quanto riguarda quelle eterne, quelle cose che più ci turbano, non potremo trovare una risposta con le nostre forze soltanto. Per questo Dio viene accanto a noi e mette la sua forza a nostra disposizione. In Cristo Dio è venuto a cercarci. Il peccato ci insidiava e ci ha portato lontano da Lui. Ma ecco che Dio ha mostrato la sua potenza nel risuscitare Gesù dai morti. E per chiunque si affida a Cristo, quella stessa potenza è a disposizione. La potenza di Dio può intervenire e salvare dalla morte eterna, dall'inferno, il peccatore che riconosce il suo bisogno e si volge a Gesù. La potenza di Dio può trasformare tale persona e renderlo simile a Gesù. La potenza di Dio può adoperare questa vita trasformata per raggiungere altri con il suo messaggio di amore e di potenza e di vittoria. Non continuare con la tua lotta contro il peccato, contro il male. Con le tue forze soltanto non ci riusciresti mai. Affidati a Cristo ed Egli ti renderà partecipe della sua vittoria. E con il salmista potrai dire: «Il mio aiuto viene dall'alto, da colui che ha fatto cielo e terra».

Cosa sarebbe la tua vita senza gli amici? Anche se a volte essi deludono o addirittura tradiscono, è pur certo che una vita senza amicizie sarebbe come un'estate senza sole. Il vero amico ti comprende, ti sta vicino nel dolore, ti solleva, ti consiglia. Ebbene, uno dei titoli dati a Gesù fu appunto l'amico dei peccatori. Era un po' un'accusa da coloro che si ritenevano a posto moralmente, però allo stesso tempo racchiudeva una grande e meravigliosa realtà. Tanti amici umani sono come delle ombre, cioè ti sono vicini finché il sole brilla, finché tutto va bene, ma quando le difficoltà sopravvengono si tirano indietro. Qualcuno ha detto che il giusto posto di un amico è di essere con te dalla tua parte quando sei nel torto, poiché tutti fanno questo quando sei nel giusto. E Gesù è diventato amico dei peccatori al fine di renderli nemici del peccato. Egli ha lasciato la gloria del cielo perché ci ha amati, ci ha visti nel nostro peccato, nella nostra miseria, ed è venuto accanto a noi. È stato fatto in ogni cosa simile a noi, eccetto nel peccato. Non imbarazzava mai nessuno, benché conoscesse gli intimi segreti dei cuori umani. Egli venne come amico ed offrì la sua amicizia. Poteva dire: io non vi chiamo più servi, ma amici. Tanta gente vive una vita di paura di Dio, della morte e dell'aldilà. Gesù ci ha rivelato queste cose e vuole diventare nostro amico. Forse anche tu hai bisogno di amici umani, ma come tutti noi, anche tu hai bisogno di un amico che non venga mai meno, che ti aiuti quando sei nel torto. Gesù è questo amico che ti ama e che vuole salvarti innanzitutto dalla condanna divina contro tutto il peccato che è nel mondo e in te. Conosci tu Gesù come un amico fedele nel quale puoi rifugiarti perché ti aiuti, ti consigli e ti sollevi? Apri la sua parola, leggi per te stesso la sua storia come è narrata nei Vangeli e lo troverai. Egli è un amico fedele e vero, un amico che si vede nel bisogno. Non essere come Giuda Iscariota, il quale, pur dicendo di conoscerlo, pur baciandolo, lo tradì. Non dire quindi: io so chi è Gesù, io leggo la Bibbia o io frequento una chiesa. Di piuttosto: Gesù è il tuo migliore amico? Se quello che hai ascoltato, amico o amica in ascolto, ti ha interessato, leggi la parola di Dio, leggi l'Evangelo. Se ne sei sprovvisto, mettiti in contatto con noi e certamente potremo fartene avere una copia gratuitamente, come pure ti aiuteremo per altri problemi che tu puoi incontrare. Gesù vuole essere il tuo amico e anche noi vogliamo essere una voce amica per te. A risentirci, amici, alla prossima trasmissione.

0: Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Ciao a tutti. Tutti e quattro i Vangeli riportano un episodio riguardante l'unzione di Gesù da parte di una donna. Si tratta dello stesso episodio raccontato in tutti i Vangeli o di episodi diversi? Matteo, Marco, Luca e Giovanni contengono tutti il racconto di una donna che versa dell'olio su Gesù. I racconti sono simili, ma hanno anche delle differenze inconciliabili. Per questo motivo quasi tutti gli studiosi sono concordi nel ritenere che i Vangeli non si riferiscano tutti al medesimo episodio. Partiamo dal Vangelo di Luca. Quasi tutti gli studiosi ritengono che Luca si riferisca ad un episodio che avvenne parecchio tempo prima ed in una locazione differente da quella narrata in Matteo, Marco e Giovanni. Consideriamo quindi Luca 7 versetti 36 a 50. Per brevità, non leggo tutto il brano, ma metto in luce alcuni tratti che fanno ritenere questo episodio come un episodio piuttosto diverso da quello narrato negli altri Vangeli. Innanzitutto, il versetto 36 mette in evidenza che questo episodio si svolse a casa di un fariseo, e al versetto 40 scopriamo anche il nome di quel fariseo, Simone. Come vedremo, questo Simone il fariseo non può essere il medesimo padrone di casa dei brani di Matteo e Marco, anche perché il luogo è completamente diverso. Al versetto 37 poi è scritto che una donna, di cui non viene detto il nome, andò di proposito in casa del fariseo portando con sé un vasetto di olio profumato. Di quale città si tratta? La città potrebbe essere Nain, citata in Luca 7:11, oppure un'altra città della Galilea, visto che tutta questa sezione di Luca si svolge in Galilea. Invece Matteo, Marco e Giovanni collocano l'episodio a cui si riferiscono in Giudea, a Betania. Inoltre in Luca, a differenza degli altri Vangeli, questo episodio sembra temporalmente molto distante dalla passione di Gesù, mentre gli altri Vangeli collocano l'episodio a ridosso della crocifissione. La donna viene poi indicata da Luca come una peccatrice e riconosciuta come tale anche da Simone il fariseo, quindi era probabilmente una donna che godeva di cattiva fama in quel paese. Gli episodi di Matteo, Marco e Giovanni non fanno riferimento a nulla del genere. In questo episodio di Luca, poi, la donna piange ai piedi di Gesù e usa i suoi capelli per asciugarli, inoltre li unge con olio profumato. Come vedremo negli altri episodi, la scena è descritta in modo diverso. Infatti la donna non piange, ma si limita a ungere Gesù. Gesù si rivolse al padrone di casa facendo notare che lui non aveva mostrato riguardo verso l'ospite, ungendolo con olio e profumi come si usava a fare, ma quella donna aveva mostrato più riguardi di lui. Questo dialogo con il padrone di casa è presente solo nell'episodio di Luca. Abbiamo poi un discorso di Gesù sull'amore, che deriva dall'essere perdonati, e abbiamo una parola di perdono dei peccati rivolta alla donna e un apprezzamento per la sua fede, seguita da commenti dei presenti che si chiedono chi fosse costui che perdonava i peccati. Tutte queste cose le troviamo esclusivamente nel brano di Luca. Come abbiamo visto, questo brano è piuttosto differente dagli altri. Sì, ci sono alcune caratteristiche in comune con gli altri brani, ma le somiglianze sono decisamente inferiori alle differenze, occorre ammetterlo. Praticamente l'unica cosa in comune è il fatto che ci sia una donna che fa un gesto di particolare riguardo nei confronti di Gesù. Generalmente si ritiene quindi che questo episodio di Luca sia distinto da quelli raccontati negli altri Vangeli. Concentriamoci ora sul Vangelo di Giovanni. Qui l'episodio si svolge a Betania, in Giudea, quindi in un luogo diverso da quello indicato da Luca. Ma soprattutto questa cena si svolge pochi giorni prima della crocifissione di Gesù. Infatti al versetto 1 è scritto che Gesù si era recato a Betania 6 giorni prima della Pasqua, e questa cena viene collocata prima dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme, dove venne accolto come un re dalla folla festante. In questo caso Giovanni non indica in quale casa si svolse la cena, è bene sottolinearlo, ma si concentra su 3 personaggi di Betania che erano presenti alla cena: Marta, Lazzaro e Maria. Il motivo di questa scelta è abbastanza ovvio. Il Vangelo di Giovanni è l'unico a descriverci la resurrezione di Lazzaro e quindi Giovanni si concentrò su quei tre personaggi che erano già noti ai suoi lettori dai capitoli precedenti. Teniamo presente che Giovanni, nel capitolo 11, versetto 2, aveva già anticipato che Maria, la sorella di Lazzaro, era quella che aveva cosparso di olio profumato il Signore e gli aveva asciugato i piedi con i suoi capelli. Ora, nel capitolo 12, Giovanni descrive proprio quell'episodio. Come ho detto, Giovanni non ci dice dove si svolse la cena. Non dobbiamo dare per scontato, come alcuni fanno, che la cena avvenne a casa di Lazzaro, così come non dobbiamo dare per scontato che Lazzaro, Marta e Maria vivessero tutti insieme. L'unica cosa che sappiamo è che erano tutti e tre presenti a quella cena. Marta addirittura stava aiutando nel servire la cena, e questo è piuttosto coerente con il personaggio laborioso delineato in Luca 10. Ma il fatto che Marta si sia offerta per aiutare a servire non indica necessariamente che quella sia casa sua. Lazzaro era uno dei commensali, probabilmente uno degli invitati principali della cena, vista la celebrità che aveva lì a Betania dopo la sua risurrezione dai morti. E poi è presente anche Maria, ma di lei non ci viene mai detto nei Vangeli che era una donna di cattiva fama, a differenza della donna di cui abbiamo letto nel Vangelo di Luca. Inoltre ella non si mise a piangere, ma semplicemente versò olio profumato di vero nardo sui piedi di Gesù e poi, buttandosi ai suoi piedi, glieli asciugò con i capelli. Poi la conversazione che segue tra Gesù e Giuda è completamente diversa dalla conversazione che abbiamo trovato in Luca. In questo brano non si parla di perdono dei peccati, ma del fatto che l'olio aveva un grande valore e per Giuda sembrava uno spreco. Inoltre, in questo caso, Gesù fa riferimento alla sua sepoltura, tema totalmente assente in Luca. Insomma, Luca e Giovanni sembrano essere proprio due episodi completamente diversi che coinvolsero persone diverse in luoghi diversi. Essi hanno in comune solo una cosa: il fatto che una donna si getti ai piedi di Gesù e che i suoi capelli finiscano sui piedi di Gesù, andando ad asciugare l'olio in eccesso. Può un episodio così specifico essere accaduto due volte? Innanzitutto, ungere un ospite con oli e profumi era qualcosa che si usava a fare in quel contesto culturale. Infatti Gesù stesso, nel parlare con Simone il fariseo, in qualche modo lo rimproverò per non aver mostrato l'attenzione dovuta ad un ospite di riguardo. Certamente però il fatto di utilizzare i capelli per asciugare è qualcosa di piuttosto singolare. Nel brano di Luca, gettandosi ai piedi di Gesù in lacrime, asciugando i suoi piedi con i propri capelli, baciandoli e ungendoli di olio profumato, quella donna stava mostrando grande umiltà, grande affetto per Gesù, come Gesù stesso rimarcò. Leggendo i Vangeli, e in particolare Luca 10, versetto 38-42, ci rendiamo conto che Maria, sorella di Lazzaro, era diventata discepola di Gesù da parecchio tempo, quando Gesù partecipò alla cena in Betania, pochi giorni prima della crocifissione. Quindi possiamo pensare che ella conoscesse da tempo la storia di quella peccatrice che aveva pianto ai piedi di Gesù, asciugando i suoi piedi con i capelli. È quindi possibile che Maria sia rimasta colpita da quella storia e in prossimità della morte di Gesù si sentì spinta a fare un gesto analogo. Rimangono infine i brani di Matteo 26, versetti 1 a 16 e Marco 14, versetti 1 a 11, che sono molto simili tra loro e descrivono il medesimo episodio. Tale episodio è certamente distinto da quello di Luca, perché anche esso è situato in Betania. Ci sono alcuni che pensano che possa trattarsi addirittura di un terzo episodio distinto anche da quello di Giovanni, ma dopo aver fatto alcune ricerche, aver esaminato con cura il contesto, mi sento di condividere l'opinione di quegli studiosi che ritengono Matteo e Marco come facenti riferimento al medesimo episodio narrato da Giovanni. È infatti vero che Matteo e Marco offrono un racconto sintetico rispetto a Giovanni, ma tutto sommato potrebbero essere ricondotti all'episodio di Giovanni. Infatti Matteo e Marco ci dicono che l'episodio si svolse sempre a Betania, in casa di un certo Simone il lebbroso, da non confondersi con l'altro Simone, il fariseo, di cui abbiamo letto in Luca. Teniamo presente che il nome Simone era piuttosto usuale all'epoca, così come il nome Maria o Giovanni, quindi non c'è nulla di sorprendente nel trovare due persone diverse che si chiamano Simone. L'episodio è compatibile con il racconto di Giovanni, che non ci dice chi era il padrone di casa. Matteo e Marco non ci dicono nemmeno il nome della donna che unse Gesù e non ci dicono che ella versò l'olio sui piedi di Gesù, ma sul suo capo. Se l'episodio si riferisce al medesimo raccontato da Giovanni, ha senso pensare che versando l'olio sul capo di Gesù, esso sarebbe comunque sceso sui piedi e sia stato poi asciugato con i capelli da Maria. Il fatto che Matteo e Marco non ne parlino indica solo che non erano interessati nella loro sintesi a mettere in evidenza quell'aspetto. In effetti, Matteo e Marco, nel raccontare l'episodio, sembrano più interessati a descrivere lo sdegno dei discepoli per lo spreco di denaro al quale seguì la risposta di Gesù. Infatti l'episodio in Matteo e Marco sembra essere stato inserito più che altro per mettere in evidenza la molla che fece scattare il tradimento di Giuda. L'episodio è inserito sia da Matteo sia da Marco in una sezione che comincia con una riunione dei capi del popolo, 2 giorni prima della Pasqua, per decretare la morte di Gesù e per trovare un modo per arrestarlo. La sezione si conclude con Giuda che si offre per consegnare loro Gesù. Leggiamo: allora uno dei 12, chiamato Giuda Iscariota, andò dai sommi sacerdoti e disse: quanto mi volete dare perché io ve lo consegni? E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo. Matteo 26, 14 a 16. E lo stesso troviamo nel brano parallelo di Marco capitolo 14 versetti 10 a 11. In mezzo a questa sezione Matteo e Marco inseriscono l'episodio della donna che unse Gesù, non necessariamente in ordine cronologico. Infatti l'episodio può essere accaduto anche qualche giorno prima, come descritto dal Vangelo di Giovanni. Lo scopo di Matteo e Marco nell'inserire l'episodio sembra più che altro tematico, volto a far comprendere cosa portò Giuda a tradire Gesù. Infatti, in questo senso, il Vangelo di Giovanni ben si integra con i racconti di Matteo e Marco. Matteo e Marco descrivono lo sdegno dei discepoli, mentre Giovanni sottolinea che fu proprio Giuda tra i discepoli quello che si indignò più di tutti. L'episodio dell'unzione da parte di quella donna sembra aver esasperato Giuda in modo particolare. Probabilmente Giuda, più di tutti gli altri, non aveva digerito i continui riferimenti di Gesù alla propria morte, e quella fu la goccia che fece traboccare il vaso. Evidentemente per lui, un Messia che continuava a fare riferimento alla propria sepoltura non poteva essere un vero Messia, e quindi egli probabilmente pensò che dopo aver sprecato alcuni anni a seguire un falso Messia, valesse la pena almeno guadagnare qualcosa consegnandolo alle autorità. I racconti di Matteo e Marco sembrano complementari a quello di Giovanni. Non sembrano esserci gli estremi per pensare addirittura ad un terzo episodio di unzione di Gesù, anche se ovviamente non possiamo escluderlo, visto che l'unzione di ospiti di riguardo era comunque una pratica comune. In conclusione, per la maggioranza degli studiosi, il Vangelo di Luca si riferisce ad un episodio diverso in un luogo ed in un tempo diverso, mentre i Vangeli di Marco e Matteo potrebbero essere ricondotti al medesimo episodio a Betania, narrato da Giovanni, che vede come protagonista Maria, la sorella di Lazzaro, pochi giorni prima della crocifissione di Gesù. I brani di Matteo, Marco e Giovanni sono compatibili tra loro, riportando dettagli diversi che possono comunque integrarsi tra loro. In Matteo, Marco e Giovanni l'episodio sembra essere quello che fa scattare in Giuda la decisione definitiva di tradire Gesù. Giovanni descrive in modo specifico il gesto umile di Maria, che si butta ai piedi di Gesù con i capelli che vanno ad asciugare l'olio, e tale gesto rievoca quello di una donna sconosciuta che tempo prima, in una località diversa, in Galilea, aveva mostrato il suo amore in tal modo verso Gesù, ottenendo da quest'ultimo l'assicurazione sul fatto che i suoi peccati erano perdonati. Matteo e Marco si concentrano invece sull'unzione sul capo di Gesù, senza soffermarsi sul dettaglio della donna che si getta ai suoi piedi, dettaglio che per loro evidentemente non era rilevante per i loro scopi. Che si tratti di 2 o 3 episodi diversi, non ci sono problemi, non è certo un argomento sul quale azzuffarsi. Ciò che importa però, nel considerare questi episodi, è l'amore e l'umiltà che alcune donne hanno mostrato nei confronti di Gesù, facendo gesti che Gesù riconobbe come gesti di grande amore nei suoi confronti, gesti molto toccanti. La peccatrice di cui si parla in Luca fu certamente sollevata dalle parole di Gesù: «La tua fede ti ha salvata, va in pace». E Maria di Betania ricevette dal Signore una promessa: dovunque in tutto il mondo sarà annunziato il Vangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto. Visto che stiamo leggendo questo racconto a distanza di 2000 anni, non possiamo che confermare che la promessa di Gesù si è realizzata.

0: questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di Matteo, capitolo 18. In quel mentre i discepoli s'accostarono a Gesù dicendo: «Chi è dunque il maggiore nel regno dei cieli?» Ed egli, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo posò in mezzo a loro e disse: «In verità io vi dico, se non mutate e non diventate come piccoli fanciulli, non entrerete punto nel regno dei cieli. Chi pertanto si abbasserà come questo piccolo fanciullo, è lui il maggiore nel regno dei cieli. E chiunque riceve un cotal piccolo fanciullo nel nome mio, riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse sommerso nel fondo del mare. Guai al mondo degli scandali, poiché è ben necessario che avvengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Ora, se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di peccato, mozzali e gettali via da te. Meglio è per te d'entrare nella vita monco o zoppo che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. E se l'occhio tuo ti è occasione di peccato, cavalo e gettalo via da te. Meglio è per te d'entrare nella vita con un occhio solo che aver due occhi ed essere gettato nella gehenna del fuoco. Guardatevi dal disprezzare alcuno di questi piccoli, perché io vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono del continuo la faccia del Padre mio che è nei cieli, poiché il figliuolo dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perito. Che vi par egli? Se un uomo ha 100 pecore e una di queste si smarrisce, non lascerà egli le 99 sui monti per andare in cerca della smarrita? E se riesce di ritrovarla, in verità vi dico che si rallegrerà più di questa che delle 99 che non si erano smarrite. Così è voler del Padre vostro che è nei cieli, che neppure un solo di questi piccoli perisca. Se poi il tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprendilo fra te e lui solo. Se t'ascolta, avrai guadagnato il tuo fratello. Ma se non t'ascolta, prendi teco ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. E se rifiuta ad ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuta ad ascoltare anche la Chiesa, siati come il pagano e il pubblicano. Io vi dico in verità che tutte le cose che avrete legate sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che avrete sciolte sulla terra saranno sciolte nel cielo. Ed anche in verità vi dico, se due di voi sulla terra s'accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Poiché dovunque due o tre son raunati nel mio nome, qui vi son io in mezzo a loro. Allora Pietro, accostatosi, gli disse: «Signore, quante volte peccando il mio fratello contro di me gli perdonerò io? Fino a 7 volte?» E Gesù a lui: «Io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Perciò il regno dei cieli è simile ad un re che volle fare i conti coi suoi servitori, e avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti, e non avendo egli di che pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figliuoli e tutto quello che aveva, e che il debito fosse pagato. Onde il servitore, gettatosi a terra, gli si prostrò dinanzi, dicendo: «Abbi pazienza con me, e ti pagherò tutto». E il signore di quel servitore, mosso a compassione, lo lasciò andare, e gli rimise il debito. Ma quel servitore uscito trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari, e afferratolo lo strangolava, dicendo: «Paga quel che devi». Onde il conservo, gettatosi a terra, lo pregava, dicendo: «Abbi pazienza con me e ti pagherò». Ma colui non volle, anzi andò e lo cacciò in prigione finché avesse pagato il debito. Or i suoi conservi, veduto il fatto, ne furono grandemente contristati ed andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: «Malvagio servitore, io t'ho rimesso tutto quel debito, perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo, come ebbi anch'io pietà di te?» E il suo signore, diratolo, diede in mano degli aguzzini fino a tanto che avesse pagato tutto quel che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste, se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
0: Perché io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano affatto da paragonare con la gloria che ha da essere manifestata a nostro riguardo. Quando qualcuno per la prima volta mi mostrò questo versetto in ospedale, molti anni fa, pensai: «Fantastico, che cosa fa la Bibbia? Mi dice che la mia paralisi è un problema insignificante?» Sulle prime pensai che l'autore stesse dando poca importanza alla mia sofferenza e mi volesse dire: «Coraggio, su con la vita». Pensai che questo verso ignorasse i miei problemi e che il mio peso, da un punto di vista biblico, dovesse essere considerato una cosa da nulla. Invece di esserne consolata, mi sentii piena di risentimento. Questo è il modo in cui un'adolescente ostinata ha compreso quel versetto. Ma la Bibbia non parla in modo avventato o con superficialità quando afferma che le sofferenze presenti non sono neppure paragonabili alla gloria futura. E nemmeno cerca di fare apparire minuscoli i nostri giganteschi problemi. Cosa ci potrebbe essere di più crudele che sottovalutare l'angoscia di qualcuno? Le delusioni e le sofferenze che a volte sperimentiamo sono dolorosamente reali ed è di poco conforto chi ci dice: «Di cosa ti lamenti? Tirati su, si sistemerà tutto». Ma la parola di Dio non è di poco conforto. Per aiutarci ad avere la giusta visione di questo versetto, Martin Lloyd Jones ha portato una semplice illustrazione. Immagina di vedere un uomo seduto ad un tavolo con una bilancia davanti a sé. Su un piatto della bilancia ci sono le sue sofferenze. L'uomo le guarda e vede che sono molto pesanti. Poi però guarda l'altro piatto della bilancia, compiacendosi del ben maggiore peso di gloria che sarà manifestato. Ciò che prima sembrava così pesante appare ora leggero come una piuma. Le sue sofferenze non sono lievi di per sé, ma diventano leggere se paragonate all'immenso peso di gloria posto sull'altro piatto della bilancia. Tutto ciò mi sembrava una bella teoria mentre mi trovavo sul letto d'ospedale. La meraviglia di Romani 8:18 divenne tale solamente dopo che costrinsi me stessa ad essere realista e a guardare i miei problemi così com'erano, nella loro completa tragicità. Poi, quando non riuscii più a sopportarne il peso, guardai l'altro piatto, fissai lungamente, anche se con difficoltà, lo sguardo alla gloria futura. Cosa sarà questa gloria? Lewis probabilmente riuscì ad avvicinarsi più di ogni altro nella descrizione. «Splenderemo come il sole, ci sarà data la stella del mattino. In un certo senso Dio ce l'ha già data. Puoi gustare questo dono guardando l'alba, se ti alzi abbastanza presto. Cosa possiamo volere di più?» potresti chiederti. Vogliamo qualcos'altro, qualcosa che difficilmente possa essere descritto. Essere uniti alla bellezza che vediamo, passare attraverso di essa, riceverla in noi, esserne immersi, divenirne parte. Ora siamo ancora estranei a questa realtà, ci troviamo dall'altra parte della porta. Distinguiamo la freschezza e la purezza dell'alba, ma essa non ci rende freschi e puri.
3: non possiamo fonderci con lo splendore che vediamo. Ma tutte le pagine del Nuovo Testamento ci sussurrano che non sarà sempre così. Un giorno, quando Dio vorrà, noi entreremo da quella porta. Quando saremo diventati perfetti in volontaria obbedienza, saremo rivestiti di gloria, di quella gloria più grande della quale la natura è solo il primo abbozzo. La natura è mortale, noi sopravvivremo ad essa. Quando tutti i soli e le nebulose saranno passati, ognuno di noi sarà ancora vivente. La natura è solamente l'immagine, il simbolo, ma è il simbolo che la Scrittura ci invita ad usare. Siamo chiamati ad entrare nello splendore che la natura riflette solo a tratti. Per me, in qualità di artista che ama tramonti, albe e cieli stellati nelle pinete di montagna, questa descrizione rappresenta uno sguardo fuggente al peso eterno di gloria che sorpasserà di gran lunga i dolori di oggi. Nel versetto seguente, Paolo sembra parlare di un modo di sbirciare alle meraviglie future attraverso la foschia, quasi allungando il collo e alzandosi in punta di piedi. La creazione, con brama intensa, aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Ciò che di meglio possiamo sperare in questa vita è soltanto un'occhiata dal buco della serratura alla realtà gloriosa che ci attende. Tuttavia, uno sguardo è sufficiente. È sufficiente a convincerci che qualunque siano le sofferenze che ci assalgono al momento, non sono neppure da paragonare a ciò che ci aspetta al di là dell'orizzonte. Sì, ci sono occasioni in cui non puoi fare a meno di considerare le circostanze in cui ti trovi, momenti nei quali, sospirando, ti scopri a guardare il pesante carico sul tuo piatto della bilancia. Guarda pure, ma non lasciare i tuoi occhi fermi lì per molto. C'è un altro piatto della bilancia. Sazia lo sguardo del tuo cuore con ciò che ci attende dall'altra parte dell'eternità. Scoprirai che non c'è paragone.

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Ventitreesima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Giorgio Müller, a causa di una malattia fisica, è costretto a stare per un certo periodo lontano dall'orfanotrofio. Inoltre deve recarsi in Germania per alcuni mesi per trovare dei missionari da mandare nelle Indie orientali e là si intrattiene nella casa di suo padre, che morirà di lì a poco. Rivede così i luoghi dove ha passato un'adolescenza corrotta e piena di vizi. Sempre in Germania, Müller si rende conto della situazione difficile in cui si trovano i cristiani a causa dell'intolleranza religiosa. Egli stesso partecipa ad una riunione segreta di preghiera in casa di un tessitore. Nel rientrare a Bristol, in Inghilterra, deve subito affrontare una nuova prova di fede.
0: Pochi giorni dopo il suo ritorno a Bristol, in un momento di grande bisogno e di ristrettezza finanziaria, gli giunse una lettera da un fratello che aveva spesso dato del denaro e gli insisteva di avere motivo di conoscere lo stato dell'opera, pur sapendo che non domandavano, e aggiungeva che se avessero domandato, la risposta poteva essere più conforme al bisogno, e terminava così: «Perché non avreste voi bisogno come altri servi del Signore che lavorano in altri settori della sua opera? Favorite gentilmente informarmi quale sia l'ammontare della somma che vi necessita o che potreste utilmente mettere a profitto». Per chiunque, anche fra coloro che conducono un'opera di fede e di preghiera, una simile lettera avrebbe costituito una tentazione. Ma Müller non vacillò, fermo nel suo proposito di provare che la preghiera rivolta solo a Dio reca aiuto in ogni crisi, anche quando questa crisi sia sconosciuta a coloro che egli usa per recare liberazione ed aiuto. In quel momento non rimanevano in cassa che 27 penny e mezzo per rispondere ai bisogni di centinaia di orfani. Nonostante ciò, la risposta di Müller a quella lettera fu questa: «Pur ringraziandovi del vostro amore, e pur essendo d'accordo con voi che vi è differenza fra chiedere denaro e rispondere quando esso è offerto, non di meno, in questo caso non mi sento libero di parlare dello stato dei fondi, essendo il principale scopo dell'opera che ho in consegna quello di condurre coloro che sono deboli nella fede a riconoscere che confidare in Dio solo non è illusione». Appena ebbe impostato la lettera, rivolse un'ardente preghiera a Dio: «Signore, tu sai che per amore di te non ho fatto conoscere a quel fratello il nostro bisogno. Ora, o Signore, dimostra di nuovo che realmente io parlo con te solo del nostro bisogno e che tu puoi parlare a quel fratello in modo che ci aiuti». E la risposta arrivò. Dio mosse quel fratello a inviare 100 sterline, che giunsero proprio quando in cassa non vi era più un solo penny. La fiducia della fede, lungamente provata, ebbe la sua ricompensa e fu rafforzata dall'esperienza. Nel luglio del 1845, Müller rese questa testimonianza nel ricordare gli anni di prove. «Sebbene per 7 anni circa i nostri fondi fossero così esauriti che per un caso raro si ebbero mezzi sufficienti per far fronte alle necessità degli orfani per 3 giorni di seguito, pure io fui provato nel mio spirito una volta sola, e ciò avvenne il 18 settembre 1838, quando per la prima volta il Signore sembrò non rispondere alle nostre preghiere. Ma quando egli mandò il soccorso richiesto, io vidi che aveva tardato solo per provare la nostra fede, non perché avesse dimenticato l'opera. Allora la mia anima si sentì tanto fortificata che mai più dubitai, né fui demoralizzato, nemmeno nella più profonda povertà». Anche l'insegnante deve sentirsi sempre uno scolaro, perché solo chi continua a imparare è competente ad insegnare. Nelle cose di Dio ancora di più dobbiamo sentirci eterni allievi. Nuove lezioni, apprese alla scuola della disciplina, possono mantenere la nostra testimonianza fresca e vitale e renderci capaci di dare agli altri lezioni efficaci. Giorgio Müller continuò ad accumulare le sue esperienze sulla preghiera e ciò lo rese capace di parlarne ad altri, non già come se si trattasse di un soggetto speculativo, una teoria o una credenza dottrinale, ma come una lunga, svariata e positiva esperienza personale. Di quando in quando incontrava persone a cui la sua coraggiosa, infantile fiducia in Dio restava un mistero. Qualche volta in lui stesso un segreto timore di incredulità gli suggeriva delle domande. Che farebbe se Dio non gli mandasse soccorsi? Che farebbe se all'ora del desinare non vi fosse letteralmente cibo sulla tavola né denaro per comprarne? O se gli abiti fossero logori e non ci fosse modo di sostituirli? A queste domande v'era sempre una risposta pronta. Tale mancanza da parte di Dio è del tutto inammissibile e deve perciò essere posta fra le impossibilità. Però c'è una condizione necessaria da parte dell'uomo. Deve andare verso Dio col giusto spirito e con la giusta attitudine. 5 condizioni per la preghiera vittoriosa erano sempre davanti alla sua mente. Dipendenza assoluta dalla mediazione di Gesù Cristo. Separazione dal peccato che può essere in noi. Fiducia nelle promesse di Dio. Chiedere, ma conformemente alla sua volontà. Insistere nella supplica attendendo la risposta come il coltivatore aspetta pazientemente il suo raccolto. Laddove non esistono queste condizioni, non vi può essere esaudimento alla preghiera. Il Signore non può incoraggiare chi chiede mettendo davanti la propria giustizia o il proprio interesse. Non può rispondere a chi non ha una fede sincera e ben fondata. Giorgio Müller vide la relazione vitale che c'è tra la preghiera e la santità. La preghiera che ha prevalso è stata sempre quella che ha sentito l'interno impulso dello Spirito Santo. Se gli insegnamenti dello Spirito Santo sono trascurati o ignorati, la preghiera diverrà formale e non avrà senso. La preghiera vince quando esiste, anche se inconscia, una reale unione con Gesù, quale mediatore tra noi e Dio. Vince se è fatta con la piena fiducia di ricevere nel modo, nel tempo e nella forma che Dio sceglie. La fede che aspetta non si stupisce quando la risposta arriva.

0: Autoradio. Trenta minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: L'amore è essenziale ed indispensabile. Senza di esso tutte le opere buone che noi potremmo fare sarebbero inefficaci e prive di significato. E proprio l'amore è il tema di questa e delle prossime tre puntate del nostro programma.

darti il benvenuto a questo 74esimo numero di Punto Radio. Vorrei invitarti a rimanere all'ascolto di questa trasmissione che parlerà, come ho detto nella prefazione, dell'amore. Ne parleremo nel numero 74, poi nel numero 75, 76 e 77. Toccheremo questo argomento così importante, non tanto da un punto di vista matrimoniale, il matrimonio lo abbiamo sviscerato in diverse altre trasmissioni di Punto Radio, ma l'amore come concetto a sé stante e poi collegato a tutte le situazioni della vita e dell'essere cristiani. Per cui non allontanarti di lì, rimani con noi in questa mezz'oretta.

E oggi cominceremo con il trattare l'importanza dell'amore. Nessuna espressione nelle lingue dell'umanità è più carica di significato della parola amore. Fin dai tempi antichi questa parola ha espresso la qualità più alta nelle relazioni umane. Infatti, la Bibbia insegna che Dio è amore. Ci dice pure che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio. Così noi che siamo amati da Dio, anche se non ne siamo degni, dovremmo amare gli altri come Egli ama noi. Data l'importanza dell'amore, vorrei considerare uno dei capitoli più belli di tutta la Bibbia. Prima Corinzi 13. Ancora torniamo su questa lettera dell'Apostolo Paolo, così come abbiamo fatto nelle scorse puntate in occasione dello svisceramento di un altro problema, anzi di un altro argomento, per meglio dire, la risurrezione di Gesù. Lo ricordate, ne abbiamo parlato recentemente. Talvolta definito come inno dell'amore, esso spiega questo capitolo della Bibbia, che ripeto si trova nella prima lettera di Paolo ai Corinzi, spiega in una maniera singolare e bella l'importanza dell'amore e come esso si dovrebbe manifestare. Cominciamo dando un'occhiata al contesto di questo brano, e se hai una Bibbia o perlomeno un Nuovo Testamento sotto mano, ti inviterei proprio ad aprire la tua Bibbia nella prima lettera di Paolo ai Corinzi. Facciamo un breve passo indietro, siamo al capitolo 12. In questo capitolo Paolo parla dei doni spirituali. Il primo versetto comincia così: circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza. Nei versetti successivi vengono citati in modo specifico alcuni doni spirituali, come la profezia, la fede, la sapienza, i miracoli.

essere questi doni spirituali, Paolo a questo punto introduce qualcosa di migliore e conclude perciò il capitolo 12 con le parole: ora vi mostrerò una via che è la via per eccellenza, le parole che ti ho letto poco fa. Qual è questa via per eccellenza? La risposta la troviamo proprio al capitolo 13, che sarà tema di questo nostro incontro. Capitolo 13 che inizia così: se io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un ramo risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da trasportare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo ad essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. Il capitolo poi si conclude con queste parole: ora dunque queste tre cose durano, fede, speranza, amore, ma la più grande di esse è l'amore.

Tenendo dunque presente il contesto, guardiamo più attentamente ai versetti 1 da 1 a 3. Nel primo versetto l'Apostolo mette in risalto l'importanza dell'amore nel nostro parlare. Ogni discorso, sia in terra sia in cielo, se è privo dell'ingrediente essenziale dell'amore, non è altro che rumore. Le parole senza l'amore sono come rame risonante che riverbera brevemente e poi diminuisce rapidamente. Senza l'amore, le parole che pronunciamo si riducono al livello di suoni che emanano da oggetti freddi, indifferenti e privi di vita. Paolo dice: sarei un rame risonante o uno squillante cembalo se non avessi l'amore. Ora dirigiamo la nostra attenzione verso le parole di Paolo nel versetto 2. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da trasportare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Il dono della profezia era di grande valore ai tempi dell'Apostolo Paolo. Infatti, nell'elenco dato nella prima lettera ai Corinzi, ci troviamo nel capitolo 12, al versetto 28, viene citato subito dopo quello dell'apostolato. Ma persino la persona con un tale dono, se fosse priva d'amore, sarebbe costretta a dire: non sono nulla. La stessa considerazione si potrebbe fare riguardo alle altre qualità spirituali. Per questo Paolo continua dichiarando che anche se conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, ma non avessi amore, non sarei nulla. Facendo riferimento alla comprensione dei misteri e alla scienza, forse l'Apostolo intendeva la comprensione della verità di Dio, sia quelle non ancora rivelate, sia quelle già da tempo manifeste. Senza amore, tuttavia, anche la persona dotata di tale comprensione dovrebbe ammettere di non essere nulla. L'Apostolo dice anche questo nel versetto 2: se avessi tutta la fede in modo da trasportare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Abramo, il padre dei fedeli, ci viene proposto come esempio di una fede molto forte quando ubbidì alla chiamata di Dio a lasciare Ur dei Caldei e a viaggiare verso una terra sconosciuta. Giuseppe, attraverso la sua ferma obbedienza a Dio durante la prigionia in Egitto, dimostrò un'assoluta fiducia nel Signore. Così fecero anche Daniele, Ester, Gedeone e tanti altri ancora. Eppure senza l'amore, anche con una fede così grande, ognuno di loro sarebbe costretto a dire: non sono nulla. Può ben darsi che i credenti di Corinto fossero così presi dai loro doni spirituali da trascurare la via per eccellenza. Se così era, ciò spiegherebbe perché Paolo desse così tanta importanza all'amore.

Stiamo parlando di amore, in modo specifico dell'importanza dell'amore. Arriviamo ora al terzo versetto della prima lettera di Paolo ai Corinzi, al capitolo 13, quello che stiamo commentando specificatamente in questa puntata. Se distribuissi tutti i miei beni, dice, per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo ad essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. La prima cosa che Paolo mette in risalto è che se anche una persona reagisse alla sofferenza dei bisognosi donando tutti i suoi averi per alleviare la loro pena, non riceverebbe nessun premio per un tale sacrificio se mancasse l'amore. Che pensiero sconcertante! Immagina tutte le cose stupende che un ricco potrebbe fare se liquidasse tutti i suoi investimenti e distribuisse tutti i fondi a quante più persone povere possibile. Pensa a quanti poveri potrebbero fuggire dalle loro misere condizioni di vita, potrebbero frequentare l'università, comprarsi delle medicine e cibo a sufficienza. Sì, pensa a quante persone bisognose in questo mondo potrebbero trarne beneficio. Ma se queste opere non sono state progettate ed eseguite con un amore come quello di Cristo, non gioverebbero per niente al donatore. Senza l'amore, neanche il dono della propria vita porterebbe un beneficio alla persona che farebbe questo supremo sacrificio. Paolo dice al versetto 3: se dessi il mio corpo ad essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. Quando parlava di dare il proprio corpo a essere arso, forse Paolo pensava al martirio. I primi cristiani certamente sapevano bene che cosa significava il martirio. Eppure, per quanto potesse essere nobile e coraggioso un atto del genere, se colui che dava la sua vita mancava d'amore e lo faceva per orgoglio egoista o per vanagloria, un tale atto non gli avrebbe portato nessun guadagno personale. Sì, l'amore ha una grande importanza, anzi è indispensabile. Senza l'amore anche il discorso più eloquente e grandioso non sarebbe altro che belle ma vuote parole che farebbero un inutile eco lungo i corridoi del tempo. Senza l'amore anche il credente più dotato di doni, riconosciuto e applaudito per le sue capacità spirituali particolari, in realtà non sarebbe nulla. E senza l'amore le opere di bontà, persino il sacrificio supremo del martirio, non recherebbero alcun beneficio. Che l'amore di cui parla Paolo in Prima Corinzi 13 sia presente attivo in e attraverso ognuno di noi, che nomina il nome di Cristo. Senz'altro dovrebbe essere evidente nella vita di ognuno che ha ricevuto il dono d'amore di Dio nella persona di suo Figlio, il Signore Gesù, e che ha sperimentato le benedizioni del grande amore che Egli gli dimostra. Amico, ascoltatore, l'amore di Dio si sta spandendo tramite te verso gli altri? Chiediti questa cosa. L'apostolo Giovanni scrisse: in questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello, poiché questo è il messaggio che avete udito fin da principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Nello stesso capitolo l'apostolo prosegue con queste parole: da questo abbiamo conosciuto l'amore, egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non lo aiuta, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti ed in verità. Nota bene anche queste parole di Dio: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Qualcuno potrebbe dire: ah, ma io non potrei mai amare quella data persona. Ci ho provato, davvero ci ho provato. Ma ogni buona parola che le ho rivolto, ogni tentativo che ho fatto per riconciliarmi con lei, ogni gesto di amicizia che le ho fatto è stato respinto. Non posso più dimostrarle amore. Forse tu non puoi con le tue forze, ma se sei nato di nuovo attraverso la fede in Gesù, potrai dire con Paolo: io posso ogni cosa in colui, cioè in Cristo, che mi fortifica. È possibile amare tutti in Cristo, persino i nemici.
Infatti l'amore è il frutto dello spirito, come vediamo anche nella lettera di Paolo ai Galati, nel capitolo 5, che dice: il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza. Contro queste cose non c'è legge.

Se tu che mi ascolti stai lottando, se c'è qualcosa che non va fra te ed un fratello, una sorella, un amico, se la tua tolleranza è stata provata fino al punto da scoppiare e sei arrivato al punto che non sai cosa fare o dove voltarti, porta il tuo problema al Signore. Chiedigli di aiutarti, guarda a Lui per avere una direttiva, ubbidisci alla Sua parola. Poi, con il frutto dello Spirito, anche tu conoscerai la gioia e la soddisfazione di amare gli altri come Dio vuole. Paolo dà questo ammonimento ai credenti colossesi: rivestitevi dunque, come eletti di Dio, santi amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di dolcezza, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. L'amore genuino si esprime non solo a parole, ma anche con i fatti ed in verità. Si manifesta in una parola di gentilezza, detta anche ad un nemico, in un bel sorriso, in una stretta di mano, nell'aiuto prestato in un momento di bisogno. Qualcuno ha giustamente detto: il modo migliore per distruggere un nemico è quello di renderselo amico. Fa sapere a quella persona, attraverso le tue parole ed i tuoi atti, che l'ami e che anche Dio l'ama. Amico, Dio ti ama. Egli lo ha dimostrato nel dono di suo figlio Gesù. Nato dalla Vergine Maria, Gesù è l'uomo Dio. Visse una vita senza peccato, in ubbidienza alla volontà del Padre, poi morì sulla croce, al Calvario, per pagare la pena dei nostri peccati. La sua risurrezione, di cui ti parlavo nelle scorse puntate, è la prova che Dio fu soddisfatto del suo sacrificio. La potenza del peccato è stata vinta, ed ora la salvezza, con il perdono dei peccati, è a tua disposizione. Sì, fu per te che Cristo morì, fu per i tuoi peccati che Egli soffrì al Calvario. Se non lo hai ancora fatto, perché, senza perdere un minuto, non gli dici che lo accetti come tuo Salvatore? La Bibbia dice: in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo unico figlio nel mondo, affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere la vittima espiatrice per i nostri peccati. Dio ti ama e ti vuole salvare, e lo farà se tu accetterai Gesù come tuo Salvatore, se gli dirai di sì. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Come scrive ancora la Bibbia

0: E così anche questa puntata volge al termine. Ma prima di salutarci, permettimi di invitarti a tornare all'ascolto del prossimo numero, il numero 75 di Punto Radio. Come al solito, su questa stessa frequenza, alla stessa ora, anzi mezz'ora prima, quando il programma comincia. A risentirci nel prossimo numero. Punto Radio, di nuovo qui. Ciao.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte, oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Siamo pronti per partire? Ci siamo tutti? Beh, veramente siamo già partiti, quindi spero proprio che siamo tutti a bordo, per così dire. Tu ci sei? Ci sono anch'io. La grande famiglia è di nuovo riunita, quindi diamo inizio alla nostra passeggiata. Benvenuto all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Maurizio al microfono.

Come sempre, ancora una volta, sono contento, felice e soddisfatto di essere di nuovo in tua compagnia. Ancora una volta voglio dirti grazie per essere tornato fedele e puntuale per tenermi compagnia attraverso questa passeggiata. Ti ricordo, siamo alle prese con il terzo capitolo del libro del Levitico.

Stiamo andando avanti ad un'andatura abbastanza ragionevole, direi, no? Non stiamo correndo, non stiamo prendendo le cose di corsa, ma neanche, penso, stiamo a perdere tempo. Capitolo 3, dicevo. Libro del Levitico, per chi si fosse messo all'ascolto magari oggi per la primissima volta o magari soltanto la volta scorsa, Libro del Levitico, lungi dalle apparenze, non è affatto un libro noioso. È vero, da una lettura superficiale si potrebbe ricavare questa impressione. Un libro pieno di regole strane, astruse, anacronistiche, fuori dal nostro tempo, che non rientrano per niente nella nostra realtà quotidiana alle soglie del XXI secolo. E invece, se noi prendiamo un po' di tempo, se scaviamo un po' sotto la superficie, se non ci limitiamo soltanto a così, ad una lettura affrettata e ad uno sguardo soltanto casuale, ci accorgeremo che il libro del Levitico, come il resto della Bibbia in fondo, nasconde verità molto preziose, verità attuali e principi che non conoscono limiti di tempo e di spazio. Questo abbiamo già avuto modo di constatarlo con i primi due capitoli e ancor prima con l'introduzione, con quei quattro incontri di introduzione appunto che abbiamo fatto. Abbiamo esaminato nel capitolo precedente l'olocausto, cioè quel sacrificio particolare che era un po' il sacrificio dei sacrifici, il principe dei sacrifici, delle offerte. Tutto questo naturalmente noi dobbiamo vederlo in un contesto, nel contesto del tempo. Il popolo di Israele era adesso libero, era stato liberato da Dio dall'oppressione, dalla schiavitù di Egitto, era in cammino verso la terra promessa. E in un modo molto particolare, molto singolare, unico, Dio adesso si manifestava al suo popolo. Prima si era manifestato da lontano, in un modo terrificante, pauroso, attraverso fumo e tuoni sulla montagna, la montagna del Sinai. Solo Mosè era potuto andare alla presenza di Dio, e anche per Mosè la cosa era abbastanza terrificante. Adesso invece Dio si era rivelato al popolo, non apertamente, ovviamente non si era manifestato in modo palese, in ogni caso aveva scelto di dimostrare la propria presenza e l'aveva fatto chiedendo a Mosè di costruire una tenda, un tabernacolo, una tenda di incontro. Lì, in quella tenda, attraverso vari riti, Dio si sarebbe manifestato, avrebbe manifestato la propria presenza, la propria gloria, il proprio splendore. Il singolo individuo, per avvicinarsi a questa presenza, doveva seguire dei passi specifici. C'erano delle condizioni che dovevano essere soddisfatte prima che l'individuo potesse entrare alla presenza di Dio. Innanzitutto doveva essere pulito, puro, santo. Per diventare puro e santo, per purificarsi, per lavarsi, per pulirsi, l'individuo doveva fare dei sacrifici, doveva offrire qualcosa, doveva fare un'offerta. Questi sacrifici, queste offerte che Dio richiedeva dal popolo di Israele erano totalmente diversi dai sacrifici offerti dalle civiltà circostanti dell'epoca. Non c'erano sacrifici umani, per esempio, e gli israeliti non dovevano tagliarsi e ferirsi e spargere il proprio sangue, come accadeva invece con altri popoli che offrivano a idoli e a dei fatti con le proprie mani. Nel caso di Israele il discorso è tutto diverso, cioè il tutto è all'impronta, nel contesto di un rapporto personale. Il sacrificio o l'offerta che troviamo nel terzo capitolo è detta anche sacrificio di grazie o di azione di grazie, o anche più comunemente sacrificio di pace. Questo è il simbolo della comunione degli israeliti con
con Yahweh, con il proprio Dio. Abbiamo detto che il sacrificio precedente, l'olocausto, era il principe dei sacrifici. Ma anche questo è importante. Dietro il sacrificio di pace c'è il simbolismo, un simbolo molto, molto potente, molto bello, della comunione dei cristiani con Dio attraverso Gesù Cristo. Come abbiamo detto più volte, Gesù Cristo è l'unica via che l'uomo ha per arrivare a Dio. Ora, nessuna offerta, nessun sacrificio può da solo rivelare le molteplici e straordinarie qualità della persona di Cristo. Ecco perché, in un certo senso, Dio ha dato queste varie disposizioni. A Mario ha dato le varie disposizioni per un motivo immediato, cioè per un rapporto con il popolo, ma anche per far vedere le diverse sfaccettature della personalità, del carattere di suo figlio che sarebbe venuto tanti secoli dopo. Proprio come abbiamo bisogno di quattro Vangeli per conoscere la vita, il carattere, la personalità di Gesù nelle sue varie sfaccettature, così abbiamo bisogno di vari tipi di sacrifici prescritti nel libro del Levitico per studiare ancora più a fondo la persona e l'opera di Cristo. Ecco un'altra ragione per cui dico e affermo e continuo ad affermare che il libro del Levitico non è noioso se affrontato in un certo modo. Ora, tornando ai sacrifici, vi sono delle notevoli somiglianze fra i sacrifici di azioni di grazie, cioè quello che stiamo esaminando, e l'olocausto, quello che abbiamo visto negli incontri precedenti. Ma ci sono anche delle notevoli differenze. Ora mi sentirai parlare di sacrifici di azioni di grazie e sacrifici di pace. Intendo la stessa offerta, lo stesso sacrificio, quello che viene menzionato in questo terzo capitolo. E a proposito di pace, vorrei che spendessimo un po' di tempo nel cercare di capire il concetto biblico di questa parola. Vedremo attraverso alcune pagine della Bibbia che leggeremo insieme dopo una breve pausa musicale che per quanto riguarda Dio pace è più di una parola, è molto di più di uno sterile concetto, è molto di più di assenza di guerra. Per Dio pace è sinonimo di una persona molto importante, come vedremo.

primi due brani biblici che vorrei leggerti di solito vengono relegati al periodo natalizio. Il che è un po' triste, cioè è bello che vengano letti almeno a Natale, ma sarebbe giusto, sarebbe bello se queste parole che sto per leggerti ci accompagnassero attraverso tutto l'anno. Il primo brano è tratto dal libro del profeta Isaia. Ascolta cosa scrisse Isaia tanti secoli fa. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Sugli abitanti in paese tenebroso risplendette una luce. Un bambino ci è nato, un figlio ci è stato donato. Sulle sue spalle riposa l'impero e lo si chiama per nome Meraviglioso Consigliere, Dio Potente, Padre Perpetuo, Principe della Pace. Per accrescere il principato e per una pace senza fine.

Un'altra espressione profetica, questa volta dalle pagine del profeta Michea, sempre nell'Antico Testamento. Ma tu, Betlemme di Efrata, la più piccola tra i clan di Giuda, da te uscirà per me colui che dovrà regnare sopra Israele. Le sue origini sono da tempo remoto, dai tempi antichi. Egli si leverà e li condurrà al pascolo per la potenza del Signore, per la maestà del nome del suo Dio. Essi abiteranno sicuri, perché allora stenderà la sua potenza fino ai confini della terra. Egli stesso sarà pace.

Avrai sicuramente capito di chi si parla qui. Dio stesso, in modo molto chiaro, senza mezzi termini, fa un chiaro riferimento al suo figlio, Gesù Cristo, il Signore, il Salvatore. Principe della pace, dice Isaia. Michea dice: egli stesso sarà pace.

Lo stesso concetto, viene riecheggiato, viene ripreso dall'Apostolo Paolo. Tanti secoli dopo che Isaia aveva stilato il suo documento e tanti secoli dopo che Michea aveva scritto il suo, Paolo, riferendosi al Signore Gesù, al Figlio di Dio, al Salvatore, scrivendo ai cristiani della chiesa di Efeso, si è espresso così. Tieni presente che il contesto del discorso di Paolo è l'unità fra i gentili, cioè fra le persone di razza non ebraica che hanno abbracciato la fede cristiana, e gli israeliti che, avendo lasciato il proprio ebraismo, avevano anch'essi abbracciato la fede cristiana. Ora però voi, in Cristo Gesù, voi un tempo i lontani siete divenuti vicini grazie al sangue del Cristo. Egli infatti è la nostra pace, che ha fatto di due popoli una sola unità, abbattendo il muro divisorio. Qui Paolo non sta copiando Michea, ma egli stesso vive la realtà del Cristo che è pace.

In altre pagine di rara bellezza, sempre Paolo, ma scrivendo ai cristiani di Colosse, si esprime in questo modo, parlando di Cristo. Egli è l'immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, poiché in Lui sono stati creati tutti gli esseri, nei cieli e sulla terra, i visibili e gli invisibili. Troni, signorie, principi, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui ed in vista di Lui. Egli esiste prima di tutti loro, e tutti in Lui hanno consistenza. È anche il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli è il principio, primogenito dei risuscitati, così da primeggiare in tutto. Poiché piacque a tutta la pienezza di risiedere in Lui e di riconciliarsi per mezzo suo tutti gli esseri della terra e del cielo, facendo la pace mediante il sangue della sua croce.

Prima abbiamo letto ciò che Isaia ha avuto da dire a proposito di colui che è pace, il principe della pace. Poi abbiamo letto quello che Michea ha avuto da dire. Poi Paolo. Tre persone diverse in tre epoche diverse. Vorrei che ascoltassi adesso quello che Gesù Cristo ha detto di se stesso. Gli ultimi pensieri poco prima della sua morte. Vi lascio pace. Vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io ve la do. Non si turbi il vostro cuore e non si abbatta.

Tutte queste cose vi ho dette perché abbiate pace in me. In questo mondo avete da soffrire, ma abbiate coraggio. Io ho vinto il mondo.

Ecco il punto di vista di Dio sulla pace. Non un'emozione, un sentimento passeggero, una bella parola, neanche il motivo di fare tanti cortei o riunioni al vertice. Come abbiamo visto, per Dio pace è una persona. Dio non aveva nulla di più importante, di più prezioso. In tutto l'universo, in tutta l'eternità, la cosa più bella, più magnifica, più preziosa di cui Dio disponeva era Gesù Cristo, suo figlio. Egli l'ha fatto pace, l'ha chiamato principe di pace, l'ha fatto nostra pace, così che noi potessimo conoscere la vera pace. E come Gesù stesso ha detto, come abbiamo letto nel Vangelo di Giovanni, egli ci dà una pace che nessun altro e nessun'altra cosa può darci. Io vi do pace non come il mondo dà. In effetti il mondo non può dare pace, perché il mondo la pace non ce l'ha. Non è forse vero che politici, governanti, autorità sono sempre alla ricerca di pace? È vero, spesso si parla di pace come assenza di guerra, ma se non conosciamo la pace interiore, non potremo mai conoscere neanche la pace nel mondo che ci circonda. Devo farti una confessione. Non è stato facile trascorrere questi 30 minuti insieme a te oggi. Tu non te ne sarai accorto, ma ho avuto un sacco di problemi qui in studio. Non è la prima volta, e questo di solito è un'indicazione che c'è qualcuno che ha bisogno disperatamente di ascoltare questo messaggio. Non perché proviene da me, non perché sia io a parlare. Ho dato ampio spazio al libro più letto, alla parola di Dio. È quella parola che vorrei che tu tenessi cara, che tu ascoltassi in modo particolare. Dio ha dato Gesù per essere il principe della pace, per essere pace con la P maiuscola. Sei alla ricerca di pace, lo so, lo sento. Non sono un indovino né un mago. Non pratico queste cose. Ma so qual è il bisogno dello spirito umano, dell'essere umano, della persona. Se ci scriverai, in redazione ci sono persone pronte e preparate a rispondere, Bibbia alla mano, così che anche tu possa conoscere ed incontrare colui che è pace. Purtroppo, come sempre a quest'ora, è arrivato il momento di salutarci. È anche il momento però di darti appuntamento alla prossima passeggiata, prossimo incontro. Un'altra opportunità di scoprire nuovi tesori nel libro più letto, nel libro del Levitico. Ancora una volta un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci. Grazie. Scrivi, mi raccomando. A presto. Ciao.

0: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E benvenuti allora a Contrappunti. Ecco, è ufficiale, sembrerebbe che le pecore non siano affatto stupide, nonostante la loro reputazione. In passato alcuni esperimenti recenti hanno provato che hanno più intelligenza di quanto pensassimo. Ecco, di pecore parleremo a Contrappunti. Non solamente di pecore, però, ecco, prendiamo spunto, per la verità, da questo fatto per dire qualche cosa di più, e cioè parleremo del buon pastore, cioè di Gesù Cristo. Poi ascolteremo, come sempre, insieme della buona musica, parleremo anche di vasi, e in modo particolare di vasi rotti, con una interessante storiella, forse una favola, che però ha qualcosa da insegnarci. Allora, tutto questo a Contrappunti oggi. Amici, grazie per aver scelto la nostra emittente. Mi raccomando, restate con me e ci faremo senz'altro buona compagnia. Allora, cominciamo subito con la musica, come facciamo sempre. Oggi vi propongo un brano del gruppo Oasi per cominciare. Si intitola Padre. Buon ascolto.

0: State ascoltando
1: Contrappunti.
0: Al microfono
1: Mario Pieri.
0: Incontri. 2000 anni, ma sempre attuali.
2: Allora, come dicevo nel sommario, andiamo ad incontrare oggi che cosa? Un gregge di pecore. Ecco, dicevo, è ufficiale, le pecore sembrerebbero non essere degli animali stupidi, nonostante la loro reputazione del passato. Alcuni esperimenti recenti hanno provato che hanno più intelligenza di quanto pensassimo. Sembra che per quanto riguarda le pecore dovremmo essere noi a vergognarci. Noi possiamo ritenerci stupidi perché non le capiamo. Ecco, apparentemente le pecore sono capaci di riconoscere e distinguere le facce delle altre pecore, anche se non si vedono da un po' di tempo. Sembra che siano meglio, ecco, di tante persone. Naturalmente qualsiasi pastore con le pecore al pascolo potrebbe dirci che le pecore sono più intelligenti di quanto si creda generalmente. Se ad esempio l'afta epizootica in Inghilterra qualche tempo fa avesse tolto di mezzo ogni gregge, si sarebbe anche persa la conoscenza dettagliata delle pecore del luogo, innata e accumulata attraverso le generazioni. Qualsiasi gregge nuovo non avrebbe conosciuto i limiti, i pericoli e i punti di rifugio del proprio terreno tanto da sopravvivere. E qualsiasi pastore dell'epoca di Gesù sapeva che le pecore erano intelligenti. Allevare le pecore allora non era come ai nostri giorni, in cui il contadino, il pastore, può uscire con il suo macinino motorizzato per controllare le sue centinaia, se non migliaia, di pecore. Invece il pastore di quei tempi curava personalmente le sue poche pecore, così poche da poter leggere nella Bibbia riguardo il lavoro del pastore, che le chiamava per nome. E io, ci ricorda il Vangelo di Giovanni, conosco le mie pecore ed esse mi conoscono. Queste, fra l'altro, sono parole di Gesù. Ecco, non avevano certo bisogno delle macchine psichedeliche di colore per distinguere le loro pecore. Non c'era neanche bisogno dei cani da pastore. Nei tempi biblici le pecore seguivano il pastore, che dava al suo gregge tutto, il 100% della sua attenzione. Non venivano mai guidate fuori dall'ovile se il pastore non era con loro. E spesso veniva chiamato per difenderle dagli animali selvaggi come i lupi, che erano intenti a uccidere, e doveva difenderle inoltre anche dai ladri. Passi anche questi che la Bibbia stessa ci ricorda. Ecco, vi ho raccontato tutto questo. Se pensate di essere stati trasportati così indietro nel tempo a 2000 anni fa, vi ricordo invece che siamo nel 2000. State ascoltando il nostro programma Contrappunti. Però tante affermazioni, tanti fatti, esperienze del passato sono valide, vere ancora oggi. Ecco, per dare un senso all'affermazione di Gesù, io sono il buon pastore, dobbiamo sapere appunto di che cosa stava parlando. Nessuno sarebbe impressionato se Gesù fosse come un pastore del nostro secolo, casomai con enormi greggi, che delega il lavoro ad affittuari e riceve semplicemente i profitti. Oppure ecco, se essere pastore fosse come oggi, quando gli animali vengono così considerati semplicemente come dei prodotti. Ecco, se Gesù si chiamò il buon pastore, vuol dire, indica che c'erano sicuramente dei pastori non buoni. Infatti Gesù disse che gli affittuari fanno cattivi pastori perché mettono per primi i loro interessi invece del benessere delle pecore. Il buon pastore invece è pronto a dare la sua vita.

vita per le pecore. Un guardiano che è pagato, quando vede venire il lupo, lascia le pecore e scappa, perché le pecore non sono sue. E questo accade perché il guardiano non è il pastore delle pecore, lavora solo per denaro e non gli importa appunto del gregge. Questo è quanto riportato nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10, casomai andate a leggerlo. Come il buon pastore, Gesù si dedica totalmente, al 100%, come abbiamo detto, alle sue pecore. Ecco, questa affermazione di essere il buon pastore produsse molto probabilmente questa reazione in qualcuno. Ecco, ancora una volta qualcuno avrà pensato: ma chi si crede di essere? Le persone capirono che solo qualcuno con potenza e bontà divina potevano offrire un tale alto livello di cura, di sicurezza, di dedizione. Poteva Gesù dare questo? Il verdetto molto probabilmente era diviso. Alcuni saranno stati sprezzanti. È pazzo, un maniaco, avranno pensato, completamente fuori di testa, perché prendersi la briga di ascoltarlo? Ma altri invece arrivarono ad un'altra conclusione. Queste non sono le parole di un pazzo. Siccome si chiama il buon pastore, possiamo essere fiduciosi che Gesù si prenderà cura di noi, cioè del suo gregge, delle sue pecore, personalmente e individualmente, e metterà il benessere appunto del suo gregge al di sopra di qualunque altra cosa. Ma Gesù ancora una volta mette la responsabilità di questa relazione d'amore, come quella di un pastore con le sue pecore, su di noi. Cammina davanti a loro, ci ricorda ancora il Vangelo di Giovanni, e le sue pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Ecco che allora, se vogliamo i benefici, dobbiamo ascoltare quello che Gesù ci dice e dobbiamo seguirlo.

E allora la scelta ancora una volta è nostra. Bene amici, proseguiamo con il nostro programma. Adesso facciamo spazio ancora alla musica e per restare in tema vi propongo questa bella canzone vecchia di qualche anno fa per la verità di Keith Green. Si intitola The Lord is My Shepherd, cioè il Signore è il mio pastore. Le parole, e dopo casomai le vediamo insieme, sono semplicemente tratte dal Salmo 23. Adesso ascoltiamo intanto questa bella canzone.

Ed è l'80-82 circa questa canzone di Keith Green, però è ancora molto molto bella. Le parole, come dicevo, sono quelle tratte dal Salmo 23 che adesso vediamo insieme. Si intitolava The Lord is my shepherd, cioè il Signore è il mio pastore. Il Salmo 23, il salmo sicuramente più conosciuto della Bibbia. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme e mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra e della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu imbandisci la mensa per me in presenza dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio. La mia coppa trabocca. Certo, beni e benignità m'accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Ecco, l'importante però sicuramente è essere parte di questo gregge, cioè avere il buon pastore Gesù Cristo come appunto pastore e padre. Bene amici, voltiamo pagina. Avevamo detto che avremmo parlato di vasi e di vasi rotti e questo facciamo proprio adesso. Sembrerebbe una delle tante favole di Esopo, non so chi sia l'autore, però è molto significativa e quindi ve la propongo. Un portatore d'acqua in India aveva due grossi vasi che portava bilanciati sulla spalla per mezzo di una pertica. Uno dei vasi aveva una fessura, mentre l'altro era invece perfettamente intatto. Il primo vaso perdeva acqua per la strada, il secondo invece arrivava a casa del padrone pieno e intatto. Per 2 anni interi la cosa andò avanti, con l'acquaiolo che portava a casa solo metà dell'acqua che il vaso incrinato avrebbe invece potuto contenere. Naturalmente il vaso senza fessura era molto orgoglioso del suo comportamento impeccabile. Lui portava sempre a casa una misura piena, mentre l'altro vaso era invece vergognato della sua imperfezione e addolorato di poter rendere solo la metà di quello per cui era stato fabbricato. Dopo 2 anni il vaso incrinato si fece coraggio e, mentre era vicino al ruscello, parlò all'acquaiolo. Si sentiva un fallimento totale. Sono terribilmente vergognato e voglio chiederti scusa. Non valgo niente. Di che cosa? Chiese il portatore d'acqua. Di cosa ti vergogni? In questi 2 ultimi anni ho portato soltanto metà dell'acqua che posso contenere, e questo per la fessura che ho sul fianco. Non ti sei accorto che sto perdendo acqua? Proprio per questo mio difetto tu devi lavorare e non ottieni un pieno risultato di quelli che sono i tuoi sforzi. L'acquaiolo ebbe compassione del vecchio vaso incrinato e rispose: mentre torniamo a casa, devi guardare i bei fiori che sono sul bordo del sentiero. Sul bordo del sentiero della collina c'erano veramente dei bellissimi fiori selvatici. Il vaso incrinato li vide e ne provò gioia, ma alla fine del cammino si sentiva allo stesso modo triste e sconsolato. Di nuovo aveva perduto metà della sua acqua e di nuovo si scusò con l'acquaiolo. Ma hai guardato i bei fiori lungo il cammino, gli disse questo, e hai notato che ci sono fiori solo dalla tua parte, dove passi tu, e dall'altra parte invece, dove passa l'altro vaso, non ce ne sono? Sì, rispose il vaso inclinato, ma cosa significa? Io ho sempre saputo che eri imperfetto e che la tua fessura lasciava colare l'acqua, ma ne ho approfittato. Ho seminato dei semi di fiori dalla tua parte del sentiero e ogni giorno, tornando dal ruscello, tu li hai annaffiati. Per 2 anni ho raccolto quei fiori per decorare la tavola del mio padrone. Senza la tua fenditura non avrei mai potuto rallegrare la sua mensa. Ognuno di noi, e qui la morale di questa favola, ha le sue
manchevolezze particolari. Siamo tutti dei vasi incrinati, ma se glielo permettiamo, ecco, il nostro Signore ci userà per portare gloria a suo Padre. Ecco, per la grazia di Dio niente va sprecato, nemmeno quelle che sono le imperfezioni.

Di vasi rotti ci parla anche la canzone che ho scelto a seguire appunto questa favoletta. Una bella canzone di Bruce Carroll che si intitola Breaking the Law of Love, cioè infrangere la legge dell'amore. Sentite prima cosa dicono le parole. Signore, ho deciso di abbandonare questa vita di contraddizione con i buoni propositi della domenica seguiti dai ragionamenti del lunedì, perché la mia giustizia non è che uno straccio sporco e fittizia quando dico una cosa e poi ne vivo un'altra. I vani discorsi che faccio in realtà sono pettegolezzi e ciò che chiamo discernimento non è che un giudizio camuffato, e mi tengo così tanto occupato che io guardo proprio oltre alle persone ferite davanti ai miei occhi. Ho infranto la legge dell'amore, abbandonando la via di colui che è lassù. Gesù, ti prego di venire e di sanarmi, guarisci il mio cuore e fa che la mia anima non infranga la legge dell'amore. Signore, so anche che non ne sono degno. Io credo che tu sia venuto a guarirci e a fare dei nostri cuori la tua dimora, per versare il tuo spirito in vasi rotti e amare attraverso di noi in modi in cui a noi non sarebbe possibile. Fa che non infrangiamo la legge dell'amore, perché più ti permetto di riempirmi della tua misericordia, più amerò il mio prossimo e meno mi troverò a infrangere la legge dell'amore. Breaking the Law of Love, Bruce Carroll.

0: Avete ascoltato Contrappunti.
1: Eh sì, siamo proprio arrivati in fondo, infatti anche questo ticchettio musicale mi indica proprio che il tempo a nostra disposizione, a disposizione del programma Contrappunti, sta per terminare. Bene, a questo punto allora non mi resta che farmi da parte. Amici, grazie per aver seguito Contrappunti anche quest'oggi e appuntamento al prossimo numero. Buon proseguimento intanto.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce.
2: Amici, benvenuti all'appuntamento con la nostra rubrica Controluce. Nino Ciniello, benvenuto anche a te.
3: Grazie Mario, bentornati a tutti.
2: Allora, il soggetto delle tue riflessioni di quest'oggi quale sarà?
3: Prendo spunto da una lettura di un articolo fatto non molto tempo fa, ecco, qualcosa che appartiene, diciamo, ad ogni uomo, ad ogni persona in modo radicale, in modo stretto, ecco, alla vita di ciascuno di noi. Spiegherò perché.
2: Va bene, allora ti lascio subito la parola.
3: Dunque, dicevamo prima, qualcosa che appartiene in modo intrinseco a ciascuno di noi, e prendo lo spunto dalla lettura di un articolo di una nota rivista mensile che ha attirato la mia attenzione, e il titolo è già programmatico: perché l'uomo crede? Ecco, allora, a questa domanda sono stati chiamati a rispondere due noti filosofi che appaiono spesso nei mass media, e notavo che le loro risposte hanno presentato, a mio avviso, una buona analisi del bisogno religioso dell'uomo di qualunque ceto, latitudine o d'epoca, ecco. E giustamente uno dei due filosofi intervistati ha affermato, cito uno stralcio della sua risposta, che anche l'ateo, che non crede che Dio abbia creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, non può sottrarsi al pensiero dell'infinito, perché nel momento in cui nega di pensare all'infinito lo sta già pensando. Ecco, come dicevo poco fa, appunto, qualcosa che appartiene a ciascuno. In effetti, anche le persone che rifiutano ogni legame con la fede non possono trascurare il fatto che tutti, sin dalla nascita, ci troviamo esposti in qualche modo nel mondo a qualcosa di più grande di noi. Quindi, anche se oggi sul piano della fede ci si sente più emancipati o si fa meno ricorso a Dio perché, non so, la scienza e il progresso tecnologico lo fanno sentire meno dipendente da Dio, ecco, o ci sentiamo più autosufficienti, si continua comunque, nonostante questo dato, a cercare Dio. Davanti, per esempio, alla sofferenza o, non so, alla malattia, ai cataclismi naturali, ecco, siamo costretti ad ammettere che non siamo sufficienti a noi stessi. Un minimo di onestà ce lo direbbe questo. E neppure il livello di benessere che abbiamo raggiunto, almeno qui un po' nei nostri paesi, si è dimostrato poi capace di risolvere crisi personali e relazionali profonde, ecco. Anzi, direi che spesso ha creato maggiore paura e insicurezza, dato che chi vive nel benessere tende poi a difendersi, a chiudersi, a proteggere la propria agiatezza. Quindi questo bisogno di risposte ultime, sebbene in modo confuso e distorto, a mio avviso traspare in tanti modi. Penso per esempio alla forte crescita del fenomeno dei pellegrinaggi, o a quello del mercato religioso, insomma, la vendita di libri, di programmi, di eventi, eccetera. Oppure penso anche alla nascita di tanti gruppi o sette religiose, eccetera. Fin qui la constatazione che ciascuno di noi può fare, ecco. Quello che però mi trova molto distante, ecco, dalla risposta dei filosofi intervistati riguarda l'origine di questo bisogno religioso insito in ogni essere umano. Mi spiego, uno di loro affermava che, cito ancora lo stralcio dell'intervista, questo nuovo bisogno di Dio sta nella mancanza di fiducia della società del benessere. L'uomo secolarizzato e deluso compie un salto verso una dimensione che ancora una volta supera la sua finitezza, quindi si rivolge a Dio. Ora, se da un lato è vero che molte persone, quando sono in crisi e nel bisogno, si rivolgono a Dio, d'altro lato, e questo è importante capire, la percezione di Dio o la consapevolezza della sua presenza è già insita nella coscienza di ogni uomo. In altre parole, le condizioni difficili, le crisi, i bisogni, eccetera, non suscitano nell'uomo il pensiero dell'esistenza di Dio, ma gli ricordano che sta sopprimendo la conoscenza di Dio che già possiede, indipendentemente dalla situazione che vive. A tale riguardo, ecco, mi avvalgo della testimonianza biblica, l'Apostolo Paolo è estremamente chiaro. Nella sua lettera ai Romani afferma: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Questo è il capitolo 1. Ora, se gli uomini reprimono la verità, ciò presuppone che la conoscono. Non è possibile reprimere ciò che non si conosce. Quindi per la Bibbia gli uomini hanno conosciuto la verità, ma l'hanno volontariamente soffocata o repressa. Ora, specifichiamo di quale verità sta parlando Paolo. Ora, la verità a cui fa riferimento è quella generale, cioè quella che concerne Dio, non la verità specifica relativa alla salvezza che si trova solo nel Vangelo. Infatti questo fatto Paolo lo ripete più volte, andando avanti nel suo discorso, dice: perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, siccome non si sono curati di conoscere Dio. Queste sono affermazioni molto forti. In altre parole, poiché per natura siamo degli esseri religiosi, ciò significa che non siamo in una posizione neutrale rispetto a Dio, ma siamo già in relazione con Lui, chiunque tu sia, in qualunque religione o luogo tu faccia parte. Ecco. Anche se non ogni uomo rende il culto che è dovuto a Dio, nessuno può dire di ignorare Dio o di non avere nessuna conoscenza di Lui. Questa è la sostanza del fatto. Ora però l'Apostolo Paolo non ci dice solo che l'uomo possiede e conserva ancora questo tipo di conoscenza, ma ci riferisce anche nei dettagli il modo in cui ha ricevuto questa conoscenza. Sempre nello stesso capitolo, la lettera ai Romani, Paolo dice: poiché quello che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. In che modo Dio ha rivelato questa conoscenza? Paolo dice chiaramente che Dio l'ha rivelato in loro, il che vuol dire che non importa in quale luogo abiti una persona, né quanto siano primitive le tribù che si possono incontrare nelle parti più remote del mondo, non si troverà mai un essere umano che non abbia dentro di sé il senso di un essere superiore, cioè il senso di Dio. Questo è un fatto universale che vale per qualsiasi uomo, e questo è un punto molto importante da rilevare nel nostro discorso che stiamo facendo. In sintesi possiamo dire questo: nella creazione, nella provvidenza e nella storia non esiste abbastanza conoscenza che ci possa salvare. Perché? Perché in queste cose non troveremo, non so, l'amore di Dio o la grazia di Dio, la sua misericordia. Troveremo invece con l'espressione della sua grandezza, della sua gloria, la maestà, la sua potenza, il suo dominio o la sua giustizia. Cioè la rivelazione generale, il creato, quello che ci circonda, cioè quello che Dio ha dato, tuttora valida, non è sufficiente per salvare l'uomo, ma è certamente sufficiente per renderlo inescusabile per il suo peccato e per il suo rifiuto di Dio. Questo fatto inoppugnabile, a mio avviso, ha grosse conseguenze anche per noi oggi. Se, come sostiene l'Apostolo Paolo, i pagani cresciuti nel paganesimo, nel politeismo, nell'idolatria, sono inescusabili a motivo delle prove inerenti di Dio nella creazione, nella provvidenza, nella storia, come abbiamo detto poco fa, mi chiedo quanto peggiore e terribile è la situazione di coloro che vivono, per esempio, in questo paese, in questa nazione, nella quale da molti anni è diffusa la Bibbia. Quindi la domanda urgente che ognuno deve porsi è questa: che cosa ho fatto di questo privilegio e di questa conoscenza? Questa domanda suscita poi una seconda considerazione. Se ciascuno, come dicevo poco fa, ha un innato senso di Dio ed è circondato da abbondanti prove della sua esistenza, perché non asseconda queste evidenze? Perché rifiuta quella voce interiore che gli indica il suo creatore? Sempre vi faccio ricorso all'Apostolo Paolo, nel capitolo 1 dei Romani, lui dice che gli uomini soffocano la verità con l'ingiustizia. In altre parole, ciò che si conosce di Dio viene soppresso, dice Paolo, soffocato. Cioè la verità viene combattuta. Ma in che modo? Paolo dice con l'ingiustizia. Ciò implica un'azione volontaria, un'azione attiva, un reato premeditato, si direbbe in legge. Gli uomini possiedono il senso di Dio, il senso del giusto, dello sbagliato, eccetera, tuttavia si comportano in modo da mettere la verità in disparte o da scacciarla o alterarla in tanti casi, e fanno di tutto per sbarazzarsene. Ma perché l'uomo vuole soffocare la verità che riguarda Dio? Sempre l'Apostolo Paolo ci aiuta a capire la causa principale, e che è l'orgoglio, in particolare l'orgoglio intellettuale. Infatti egli dice che gli uomini, cito sempre dalla Epistola ai Romani, si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato, benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti. Uomini di conoscenza e uomini semplici, invece di accettare la rivelazione che è lì, che è disponibile e manifesta nei loro cuori, la sostituiscono con le proprie idee, con i propri pensieri e ragionamenti, con la loro supposizione. Oggi l'uomo medio crede che il marchio di garanzia di una vera cultura sia quella di mettere Dio in un cantuccio, parlarsene forse in qualche modo, qualche forma, ma in modo speculativo, come un'idea astratta. Non c'è che dire, questo è vero e proprio orgoglio intellettuale. In conclusione, quindi, siamo partiti dalla domanda perché l'uomo crede, posta dal mensile che ho citato. Questa è una domanda plausibile, perché giustamente rivela la vera identità della natura umana, ma per poter rispondere giustamente è necessario far riferimento a Dio. Mi piace citare una frase molto lucida di Giovanni Calvino, riformatore del XVI secolo, che affermò a riguardo giustamente: è noto che l'uomo non perviene mai alla conoscenza pura di se stesso fino a quando non abbia contemplato la faccia di Dio e da essa sia sceso a guardare se stesso. Solo turbati dalle nostre miserie ci volgiamo a considerare i beni di Dio e non possiamo rivolgerci a Lui seriamente se non dopo aver cominciato ad essere insoddisfatti di noi stessi. Molto lucido. In altre parole, la fede cristiana inizia sempre con Dio, perché nel principio c'era Dio, non l'uomo. Poiché egli ha parlato per prima, allora l'uomo può conoscerlo e rispondergli in modo diretto. In questo credo che sta la salvezza dell'uomo e la possibilità per lui di trovare un senso e fare ordine nella sua vita.
2: Bene Nino, ti ringrazio, ti ringraziamo. Amici, come vi dicevo prima, se volete parlare con noi, dire quello che pensate riguardo a quello che avete appena ascoltato, contattateci. Bene, vi ringrazio, vi ringraziamo e vi diamo appuntamento per il prossimo numero della nostra rubrica. Mi raccomando, non mancate.

Ed ora eccovi alcuni consigli sull'obesità. Oggigiorno, mentre una metà della popolazione del mondo soffre la fame, l'altra metà cerca di mettersi in dieta o di correre su e giù da tutte le parti per dimagrire. Oh, come sono grasso! Come mai? Vuole proprio Dio che io sia così grasso, trasandato, senza amici e così via? Orbene, l'obesità risulta quasi sempre dal mangiare troppo. Molto raramente essa è il risultato di disordini glandolari o di cose simili, e se avete dei dubbi fate una visita medica e con molta probabilità sarete rassicurati che il vostro problema deriva da una dieta troppo abbondante. Ora vedete, quando una persona riconosce che è grassa e quando riconosce che ciò è causato da eccedenza nutritiva, allora deve con molta accortezza investigare la causa di questo suo problema. Non può biasimare Dio? Questa è un'attitudine completamente scorretta per un cristiano o del resto per qualsiasi persona. Non può accusare altri, ma deve guardare direttamente ed esclusivamente a se stesso. Usualmente ci sono due fattori che spingono a mangiare troppo. Uno è la mania che ci siamo presi di comprare biscotti e dolce, pasta e gelato che poi mangiamo fra un pasto e l'altro e che mettiamo sul tavolo assieme agli altri cibi che già di per sé sono più che abbondanti per il nostro nutrimento. E noi continuiamo a far così giorno dopo giorno. E se una persona è presa da questa abitudine, la prima cosa da fare, se vuol tener cura del suo corpo, che è il tempio dello Spirito Santo, è di non procurarsi mai più queste cose che causano dei guai e dei futuri infarti cardiaci, ma di cambiare queste abitudini. Non datevi a fare delle merendine, non vi mettete a portata di mano cibo o dolciumi. Se dovete mettere un locchetto al vostro frigorifero o buttare via la chiave o darla a vostro marito o alla vostra moglie, qualsiasi sia il caso, se così è necessario, fatelo. E così sarà solo aperto sotto la loro supervisione. Ma ricordatevi che la chiave di tutto questo è di creare una situazione in cui non siete tentati e in cui vi sarà estremamente difficoltoso di darvi a mangiare quando non dovete e di farci poi l'abitudine. In qualsiasi situazione, in qualsiasi circostanza che c'è un'abitudine, un vizio, questo deve essere interrotto e rimpiazzato con un nuovo. E una cosa, per esempio, potete fare è di mangiare dei sedani ogni volta che vi sentite il desiderio di trangugiare qualche cosa. Un'altra cosa da fare è di disfarsi di tutti quei fritti misti, di tutte quelle leccornie che ci sono in giro, sostituendole con cibi adatti ad una dieta migliore. Questo vi farà sentire meglio e più vigorosi, in miglior umore e in migliore salute. Però, come ho detto, c'è anche un altro problema. Usualmente ci sono sempre due cause. Ci sono le abitudini della vita e, come si è detto, spesso sono queste che ci inducono ad eccessi nutritivi. Ma spesso c'è anche un altro fattore a complicare le cose, e non si tratta di abitudini soltanto, ma di umori, di commiserazione, di uggia e forse anche di rimorso. E quando una persona è giù di morale, sia che lo sia a causa di qualche inconvenienza, questa sembra che le siano caduti addosso tutti i guai del mondo e non ci sia nessuno che possa aiutarla, e questo porta a peggiori umori. E allora, chissà, per qualche ragione, ecco che si tende a mangiare specialmente dolci che danno un'immediata sensazione di buono e di gustoso. E così chi si dà a farsi un buon frappè, altri si danno a bere un bel latte al cioccolato, oppure si prendono un gelato e si ingubbiano di queste cose e si momentaneamente si sentano meglio già mentre preparano queste cose, anticipandone la dolce sensazione che ne riceveranno. Sfortunatamente questo però non solve il problema.
anzi ne crea un altro, quello dell'obesità. E così vedete, quest'idea di volgersi al cibo per trovare un po' di piacere fra tanti guai è come prendere un tranquillizzante per solvere i nostri problemi. Queste cose non ci aiutano, sì, vi daranno un po' di sollievo, vi calmeranno per un po', ma i problemi restano lì. E se questa è la ragione che vi induce a mangiare più di quello che dovreste, che vi induce ai dolci per cercare soddisfazione e sollievo quando vi sentite scontenti, io vi dico che la vera risposta al vostro problema è nell'esaminare la causa del vostro malcontento e di investigare a fondo quali siano le vere cause della vostra infelicità e ciò che non va come dovrebbe nella vostra vita. Forse è perché voi e il vostro marito, o voi e la vostra moglie, o voi e i vostri figliuoli, o voi e i vostri genitori, o voi e i vostri vicini, o voi o il vostro pastore, o voi e la vostra chiesa, o voi e qualsiasi altro, perché usualmente c'è sempre qualche altro con cui non riuscite a spuntarla e così vi date a trangugiare giù una bella cioccolata o a mettervi a cucinare una bella torta per poi affondare i vostri denti in essa. Vi dico, non fate questo. Prendete invece della carta e una matita e mettete giù ciò che sta deteriorando la vostra relazione con loro e fate una lunga lista delle cose le quali avete mancato verso Dio o verso il vicino o la moglie o la chiesa o chiunque sia. Mettete tutto giù e fatelo in una maniera onesta e comincerete subito a sentirvi meglio mentre compilerete questa lista. E perché questi problemi vi sono ora davanti, voi vi trovate nella posizione di poter fare qualche cosa per essi e poi accanto fate anche un'altra colonna e mettete giù ciò che voi sapete dalla parola di Dio che egli vuole che facciate per cambiare i vostri modi e fronteggiare questi problemi e cominciate ad assumere le vostre responsabilità e a rimediare alle promesse che non avete mantenuto e a cambiare tutti quei modi sbagliati con i quali avete nel passato trattato con la gente. In altre parole, cominciate a trattare il vostro problema come Dio vuole che lo facciate e invece di cercare di risolvere i problemi col trattare i loro effetti, e cioè il dispiacere, lo sconforto, il malumore che la vostra coscienza ha indotto in voi a causa della vostra mancanza. Voi, invece di star lì a commiserarvi e di star lì a covar uggia, datevi a solvere le vostre difficoltà secondo la parola di Dio. E allora, ecco, che allora troverete il desiderio per il cibo che svanirà, se no, se è necessario mettervi in una dieta consultando un dottore, fatelo, ma ricordatevi che la dieta di per sé stessa non è la soluzione, ma che voi dovete sviluppare nuove abitudini, cambiare i vostri modi di mangiare e di vivere. Cessate di mangiare fra un pasto e l'altro, fate l'inventario di ciò che nella vostra vita è male e se non trovate da per voi come trattare questi problemi nella parola di Dio, consultatevi col vostro pastore e allora con la giusta attitudine e con lo sviluppo di buone consuetudini diverrete la persona che Dio vuole che siate per ricevere i doni che Egli ha per voi e cioè la gioia di vivere, di lavorare per Lui con energia invece di divenire una persona uggiosa, trasandata e costante malumore che deriva le sue soddisfazioni dal trangugiar del cibo. O Signore, aiuta coloro che ci stanno ascoltando e che sono sotto questi problemi a prendere possesso della loro vita e per mezzo della Tua grazia fa ciò che Tu vuoi che facciano per preservare il loro corpo quale tempio dello Spirito Santo, divenendo così efficaci cristiani, servendoti in ogni maniera. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Matteo, capitolo 19. Ora avvenne che quando Gesù ebbe finiti questi ragionamenti, si partì dalla Galilea e se ne andò sui confini della Giudea, oltre il Giordano. E molte turbe lo seguirono, e quivi guarì i loro malati. E dei farisei s'accostarono a lui tentandolo e dicendo: «Egli è lecito di mandar via per qualunque ragione la propria moglie?» Ed egli rispondendo disse loro: «Non avete voi letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con la sua moglie e i due saranno una sola carne? Talché non son più due, ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non separi». Essi gli dissero: «Perché dunque comandò Mosè di dare un atto di divorzio e mandarla via?» Gesù disse loro: «Fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandar via le vostre mogli, ma da principio non era così. Ed io vi dico che chiunque manda via sua moglie, quando non sia per cagion di fornicazione e ne sposa un'altra, commette adulterio». I discepoli gli dissero: «Se tale è il caso dell'uomo rispetto alla donna, non conviene di prendere moglie». Ma egli rispose loro: «Non tutti sono capaci di praticare questa parola, ma quelli soltanto ai quali è dato. Poiché vi sono degli eunuchi, i quali sono nati così dal seno della madre, vi sono degli eunuchi, i quali sono stati fatti tali dagli uomini, e vi sono degli eunuchi, i quali si sono fatti eunuchi da sé a cagione del regno dei cieli. Chi è in grado di farlo, lo faccia». Allora gli portarono dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse, ma i discepoli sgridarono coloro che gli ripresentavano. Gesù però disse: «Lasciate i piccoli fanciulli e non vietate loro di venire a me, perché di tali è il regno dei cieli», e impose loro le mani e si partì di là. Ed ecco un tale che gli si accostò e gli disse: «Maestro, che farò io di buono per avere la vita eterna?» E Gesù gli rispose: «Perché mi interroghi tu intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono. Ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». «Quali?» gli chiese colui. E Gesù rispose: «Questi: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dir falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre, ama il tuo prossimo come te stesso». E il giovane a lui: «Tutte queste cose le ho osservate, che mi manca ancora?» Gesù gli disse: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli, poi vieni e seguitami». Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò contristato, perché aveva di gran beni. Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico in verità che un ricco malagevolmente entrerà nel regno dei cieli, e da capo vi dico, è più facile ad un cammello passare per la cruna d'un ago che ad un ricco entrare nel regno di Dio». I suoi discepoli, udito questo, sbigottirono forte e dicevano: «Chi dunque può essere salvato?» E Gesù, guardateli fisso, disse loro: «Agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile». Allora Pietro, replicandogli, disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e t'abbiamo seguito, che ne avremo dunque?» E Gesù disse loro: «Io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il figliuolo dell'uomo sederà sul trono della sua gloria, anche voi che m'avete seguitato sederete su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele, e chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figliuoli, o campi per amore del mio nome, ne riceverà 100 volte tanti ed erederà la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi primi.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Ventiquattresima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Dopo essere stato in Germania, la sua patria di origine, e dopo aver visitato suo padre alcune comunità cristiane perseguitate da un regime intollerante, Müller fa ritorno a Bristol, sede dell'orfanotrofio fondato da lui, e si trova di nuovo alle prese con i problemi relativi all'amministrazione di quest'opera, destinata a dare gloria a Dio. Nonostante le richieste di rendere pubblici i suoi bisogni economici, Müller rimane fedele al principio di assoluta e unica dipendenza da Dio per qualsiasi cosa, anche minima. E questa sua fedeltà e fiducia incrollabili vengono puntualmente premiate dalle risposte di Dio.
0: Nel novembre del 1840 l'opera per gli orfani attraversò un momento molto difficile. In una delle case non c'era pane per la colazione e in tutte mancava il latte e il denaro per acquistarlo. E solo pochi minuti prima che arrivasse il carretto del lattaio giunse il soccorso in denaro, 10 sterline inviate da una sorella. Giorgio Müller aveva aspettato, pregando come sempre in piena fiducia, e il suo cuore fu ripieno di una gioia così grande da non poter essere espressa a parole. Eppure non proveniva da sorpresa, ma dalla conferma che il Signore non viene meno alle sue promesse. E dopo la preghiera, dopo l'esaudimento, il ringraziamento. Leggendo la sua cronaca del 1840, una pagina è particolarmente di grande lezione per ciascuno di noi, spesso così affannati per il nostro futuro. Quest'uomo di fede, che aveva un grande bisogno per la sua opera di collaboratori, si rivolgeva a Dio perché ne suscitasse, pur pensando che alcuni possono addormentarsi nel Signore, altri possono stancarsi di quel servizio a Dio, qualcuno essere reso incapace, qualcun altro indirizzato da Dio verso un servizio diverso. Ma Müller continua affermando: appoggiandosi sul Signore ci sentiamo superiori ad ogni delusione, superiori all'abbandono per cause diverse, e constatiamo quanto sia prezioso avere imparato ad essere contenti di sapersi soli con Dio ed avere la certezza che nessun bene ci sarà negato finché cammineremo con Lui. Fra i doni ricevuti durante quella lunga vita operosa al servizio di Dio, alcuni meritano di essere ricordati. Una particolare storia è unita a un dono per le circostanze che l'accompagnarono. Giorgio Müller aveva dato una copia del rapporto annuale a un fratello, il quale, nel leggerlo, si sentì spinto a porgere, sia pure in maniera diretta, un aiuto. Sapeva che sua sorella, pure credente, possedeva parecchi oggetti preziosi: una pesante catena d'oro, braccialetti d'oro, un magnifico anello con brillante. Quel fratello pregò Dio di mostrare a sua sorella l'inutilità di tali oggetti e di muovere il suo cuore a farne sacrificio per l'opera degli orfani. Quella preghiera fu esaudita alla lettera. Col ricavato della vendita di quei gioielli, Müller fu aiutato nelle spese per un'intera settimana e poté pagare i salari dovuti agli assistenti. Spesso chi portava aiuto in un momento di grande bisogno confidava a Giorgio Müller la propria esperienza, e cioè quella di avere sentito, come per una divina intuizione, che nell'opera c'era un vero bisogno di aiuto. Per esempio, nel giugno del 1841 giunsero 50 sterline accompagnate da queste parole: «Non ho potuto mandare prima questo denaro, ma non me ne dispiace. Ho piena fiducia che non fosse così necessario come oggi». Le parole di questo fratello, osserva Müller nella sua cronaca, sono da notare in quanto in altre occasioni, quando dava somme considerevoli e noi eravamo in grandi ristrettezze, egli lo sapeva solo ricevendo il rapporto stampato dell'annata. La preghiera vittoriosa è dovuta a costante ubbidienza. E non si rimane in contatto con Dio che compiendo un nuovo passo ogni qualvolta si riceva nuova luce. Per ricevere libere offerte da coloro fra cui essi esercitavano il loro ministero, Craik e Müller avevano messo delle scatole col nome dei singoli donatori e lo scopo a cui le offerte erano destinate. Non era questo un sistema molto corretto, perché in un certo modo esaltavano un nome più di un altro. Così fu deciso di smettere di usare questo metodo, pur sapendo che potevano compromettere l'entrata per i bisogni di tutti. Ma George Müller aveva stabilito da lungo tempo che seguire un chiaro senso del dovere è sempre sicuro. Così, presa la decisione, la sua pace non fu turbata. Certo che il Signore avrebbe provveduto. Nell'autunno dello stesso anno, i contributi abbondanti nei mesi estivi parvero più volte mancare, ma non mancava in Müller e nei suoi collaboratori la fiducia in Dio. Un giorno una povera donna donò 2 penny, dicendo: «È una miseria, ma devo darvela». E aveva ragione. Quei 2 spiccioli erano proprio ciò che mancava per comprare il pane per quel giorno. Un'altra volta mancavano 8 penny per il pane del pranzo. Ve n'erano 7 a disposizione. Ne mancava uno. E quell'uno fu trovato aprendo una delle scatole delle offerte. Nel dicembre di quello stesso anno, 1841, fu presa un'altra decisione: sospendere per qualche tempo la pubblicazione del rapporto annuale, allo scopo di dimostrare che l'opera dipendeva soltanto da Dio. Era un passo coraggioso, come tagliare le corde a cui è sospesa la barca di salvataggio durante una tempesta. Fu una prova tremenda. Per 4 mesi, dal 12 dicembre 1841 al 12 aprile 1842, parve che il Signore dicesse: «Vedrò se veramente vi affidate a me». Nessuno, all'infuori dei pochi membri del Consiglio, conosceva questa decisione. Müller poteva quindi cambiare idea e pubblicare il giornale annuale, intitolato «Le vie del Signore», come era solito fare, ma continuò a tacere. Il 9 marzo il bisogno era estremo. Senza un pronto aiuto l'opera non avrebbe potuto proseguire. Arrivò la posta, ma nessuna lettera fu consegnata. George Müller però sentiva che l'aiuto era vicino. Difatti, una lettera inviata da un credente di Dublino con 10 sterline era finita per un disguido postale ad un'altra casa dell'orfanotrofio.